Nella prima parte della rubrica I grandi interpreti abbiamo trasmesso di Francis Poulenc concerto in re minore per due pianoforti e orchestra. Boston Symphony Orchestra ha diretto Seiji Ozawa. Quindi sonata per pianoforte a quattro mani e capriccio per due pianoforti. Hanno eseguito Katia e Mariella Beck al pianoforte. Nella seconda parte della rubrica I grandi interpreti ascoltiamo di Franz Joseph Haydn concerto in Do maggiore Hoboken 7b numero 1 per violoncello e orchestra. Mstislav Rastropovich al violoncello. Orchestra Sinfonica della RAI di Milano dirige Franco Caracciolo.

Di Franz Joseph Haydn abbiamo trasmesso Concerto in Do maggiore Hoboken 7b numero 1 per violoncello e orchestra. Mstislav Rastropovich al violoncello, Orchestra Sinfonica della RAI di Milano, ha diretto Franco Caracciolo. E per concludere Richard Clayderman al pianoforte.

Avete ascoltato musica con Richard Kleiderman al pianoforte. Si conclude così la seconda parte del Con voi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

gentili ascoltatori, ben trovati da Marco Di Battista per il nuovo appuntamento con la nuova musica. Una puntata, quella di oggi, interamente dedicata a un compositore, Christoph Penderecki, del quale ci siamo più volte interessati nel corso della trasmissione New Music, ma che merita, come abbiamo appunto ribadito più volte, l'attenzione del pubblico. Innanzitutto perché è un autore che stranamente non viene mai eseguito nei cartelloni dei concerti, e invece è un autore che sicuramente avrebbe l'interesse del pubblico e coinvolgerebbe il pubblico per il tipo di musica che fa, soprattutto per questo forte impatto fisico della sua musica, che appunto conquista normalmente il pubblico dei dischi, e naturalmente a maggior ragione conquisterebbe quello dei concerti. E poi naturalmente Penderecki è un compositore che, un po' come Picasso, è stato detto, ha vissuto vari momenti artistici nella sua produzione. Una volta si è interessato a un tipo di linguaggio, una volta a un'altra, ma in realtà ha sempre mantenuto molto forte questa connotazione di materiale, di massa sonora che coinvolge il pubblico. E anche in questo brano che stiamo per ascoltare, che è il suo secondo concerto per violino e orchestra, che reca il sottotitolo di Metamorphosen. Queste metamorfosi sono una composizione molto al femminile, anche come già nel primo concerto per violino. Si tratta di un unico movimento immenso con una serie di movimenti interni, diciamo così, che procedono appunto senza soluzione di continuità. Nel primo caso, il concerto dedicato a Isaac Stern era un concerto molto al maschile. Questo invece, secondo concerto dedicato ad Anne-Sophie Mutter, la violinista tedesca, è un concerto che per molti versi fa pensare ad alcune cose femminili, anche se poi non mancano certe durezze, certe asperità che sono tipiche del linguaggio di Penderecki, ma il complesso del concerto è molto femminile. Del resto Penderecki stesso ha scritto che quando lui compone un concerto lo compone pensando a un interprete in particolare, e in questo caso aveva pensato proprio ad Anne-Sophie Mutter, appunto, che al quale è stato dedicato il concerto e che è stata la prima interprete. Ma ascoltiamo dunque queste Metamorphosen, concerto per violino e orchestra numero 2 di Christoph Penderecki, con Anne-Sophie Mutter al violino e la London Symphony Orchestra diretta dallo stesso Christoph Penderecki. I tempi sono allegro ma non troppo, allegro vivace, allegretto, allegro vivo, molto meno mosso, vivace, scherzando, vivacissimo, andante con moto, tempo primo. Come si ascolterà, nonostante questo particolarissimo modo di dividere i movimenti, questa poi idea di un movimento unico comunque che raccoglie tutti quanti i sottomovimenti, chiamiamoli così, ecco, nonostante questo poi in realtà si tratta di uno sviluppo ternario e ciclico, che è un po' tipico in fondo del concerto classico.

Anne-Sophie Mutter al violino, la London Symphony Orchestra diretta da Christoph Penderecki, nel concerto per violino e orchestra numero 2, Metamorphosen, dello stesso Penderecki, un concerto composto nell'arco degli anni 1992-95, non soltanto perché il materiale decantasse, ma anche perché poi il compositore è stato costretto in più riprese a interrompere la scrittura. Ma come detto prima, si tratta comunque, grosso modo, nonostante questi grandi impatti fisici che coinvolgono pubblico e naturalmente anche l'orchestra, e nonostante questi movimenti che procedono senza soluzione di continuità e l'andamento ciclico, si tratta tutto sommato di un concerto che fa riferimento molto fortemente alla tradizione classica. Giova ricordarlo perché non è sempre stato così. Per esempio, è il caso del brano che stiamo per ascoltare, che è il Capriccio per violino e orchestra, un brano del 1967, dove se rimane appunto, ed è ancora più forte, l'impatto fisico della musica di Penderecki, e si perde certo di vista invece quel procedere un po' classicheggiante, anche se molto sottotraccia, del concerto che abbiamo appena ascoltato. Il Capriccio era stato dedicato da Erich Strobel ed era destinato a una esecuzione a Donaueschingen con Wanda Wilkomirska come solista, solista alla prima assoluta che avvenne il 22 ottobre del 67, con Ernest Burr allora alla testa della orchestra sinfonica della radio tedesca del sud-ovest. Invece noi ascoltiamo questo Capriccio sempre nell'esecuzione della Wilkomirska come solista, ma nella interpretazione dello stesso Krzysztof Penderecki sul podio dell'orchestra sinfonica della radio nazionale polacca.

0: Abbiamo ascoltato il Capriccio per violino e orchestra di Krzysztof Penderecki con lo stesso Penderecki sul podio dell'Orchestra Sinfonica della Radio Nazionale Polacca. Solista al violino era Wanda Bilkomirska, solista che era stata anche la prima interprete di questo brano. È ora davvero tutto, grazie da Marco Di Battista per la cortese attenzione. L'appuntamento con la nuova musica, come di consueto, è tra 7 giorni.
1: Avete ascoltato

Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.

0: Siete all'ascolto dei programmi musicali della Radio Vaticana.
1: Vi ricordiamo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

Gentili ascoltatori, ancora ben trovati da Marco Di Battista, che torna in studio per questa ultima parte del programma musicale di oggi. Va ora in onda, di Igor Stravinsky, la suite dell'Uccello di Fuoco del 1919. I movimenti sono introduzione, danza dell'Uccello di Fuoco, danza della Principessa, danza del Re Caccei, Berzés, finale. La Philadelphia Orchestra è diretta da Riccardo Muti.

Abbiamo ascoltato Riccardo Muti sul podio della Philadelphia Orchestra nella suite dall'Uccello di Fuoco di Igor Stravinsky. E con questa suite celeberrima del 1919 si chiude il programma di oggi. Grazie a tutti da Marco Di Battista per averci seguito fin qui. Un buon proseguimento sempre sulle frequenze della Radio Vaticana.

Gentili ascoltatori, ben trovati da Marco Di Battista, benvenuti ad Agenda Classica, una puntata come al solito molto ricca di appuntamenti in tutto il mondo, in cui questa musica classica sembra veramente essere un evergreen, un qualcosa che non invecchia mai e che entusiasma sempre dovunque il pubblico, davvero a livello mondiale. Il programma di oggi passerà per Berlino, passerà per Vienna, passerà per New York, per Tokyo. C'è tanta musica in questa settimana. Sarà Riccardo Muti a Vienna dal 3 ottobre con repliche il 4 e 5 presso il Musikverein con i Wiener Philharmoniker in un concerto dedicato ad Anton Bruckner con quella maestosa Sinfonia numero 8 in do minore. Poi ancora il 1 ottobre, citando a caso, a New York sarà presso la David Geffen Hall al Lincoln Center, sarà protagonista Gustavo Dudamel con i New York Philharmonic e Lang Lang al pianoforte. Insomma, un successo assicurato. Ma ancora passiamo per Tokyo, dove dal 2 all'11 ottobre si svolge la 40esima edizione della rassegna presso la Ark Hills e Ark Karajan Plaza e Suntory Hall. Insomma, il veramente un Suntory Hall Classics è una festa della musica a 360 gradi. Poi vedremo più avanti di come si può festeggiare la musica classica anche magari attraverso cose che non fanno parte dell'ascolto musicale, come succede qualche volta per chi va al Festival di Salisburgo di indulgere magari in qualche Mozartkugeln per addolcirsi la vita. Ma iniziamo con il concerto della settimana, che ancora una volta succede spesso, ci porta a Berlino, nella sede dei Berliner Philharmoniker, in quella sede che è un tempio della musica classica, la Philharmonie di Berlino. Dal 1 al 3 ottobre sarà protagonista Kirill Petrenko con, appunto, ovviamente i Berliner Philharmoniker, in un concerto davvero che si annuncia da tutto esaurito. Ma se siete a Berlino, ricordatevi che se anche tutto è esaurito, vi conviene fare un salto lì alla Philharmonie, perché c'è sempre qualcuno che vende il biglietto, c'è sempre qualcuno che rinuncia, ci sono dei posti dell'ultimo momento, insomma, provateci, come si dice a Roma. Il concerto in particolare dall'1 al 3 ottobre vedrà Kirill Petrenko con Daniil Trifonov nel primo concerto per pianoforte e orchestra in re minore di Johannes Brahms, una partitura che ovviamente è famosissima, una sorta di concerto sinfonico in cui il solista in qualche modo quasi si annulla nell'orchestra, vi dialoga in maniera così serrata che non è un caso che questo concerto sia veramente un concerto che è rimasto nella storia della musica. E il secondo brano che potranno ascoltare i fortunati che saranno alla Philharmonie sarà Also sprach Zarathustra di Richard Strauss. È inutile dirlo, è uno dei brani più famosi, un poema sinfonico tra i più famosi della storia della musica, non soltanto per quello che è il programma extra musicale, ma proprio perché questo brano fa brillare la grandezza di un'orchestra, l'opulenza timbrica, qualcuno l'ha definita quella dei Berliner Philharmoniker, e quindi le stratificazioni armoniche della partitura si arricchiscono e fanno da contrappunto a questa ricchezza cromatica, una ricchezza cromatica che per quanto riguarda i Berliner Philharmoniker è davvero proverbiale, soprattutto nel settore degli archi e dell'ottone. Ricordiamo che poi saremo, però non dimentichiamolo, a Parigi, dove siamo stati ad ascoltare il 28 settembre scorso al Teatro des Champs-Élysées l'opera Roma di Jules Massenet. Si tratta dell'ultima opera scritta da Jules Massenet nel 1912, ci fu la prima a Monte Carlo, e questa versione in forma di concerto che abbiamo ascoltato al Teatro des Champs-Élysées ha visto protagonista Diego Ceretta sul podio dell'Orchestra Filarmonica di Monte Carlo con il coro di Radio France, una ripresa che ha avuto la
particolare interesse al sostegno del Palazzetto Bruzzano, il centro per la musica romantica francese. Ne parleremo più avanti con l'intervista ad Alexandre Dradvicky, che è il direttore scientifico del Palazzetto Bruzzano, e con l'intervista a Diego Ceretta, il direttore italiano che ha dimostrato, anche nonostante la giovane età, di essere perfettamente padrone di questa partitura, una partitura, neanche a dirlo, che va riscoperta assolutamente. Ma prima di passare a Parigi e ad ascoltare le interviste e la musica di Roma di Jules Massenet, lo avevamo promesso, il concerto della settimana è quello di Berlino, e allora iniziamo questo programma di oggi con un brano che forse non avrebbe neanche bisogno di presentazione, Also sprach Zarathustra. L'inizio, non a caso, è stato ripreso da tanti e tanti film davvero molto famosi.

0: Facciamo un salto a Parigi oggi con un'opera davvero tra le più rare del repertorio romantico francese. Siamo qui infatti per Roma di Jules Massenet, una coproduzione del Teatro delle Champs-Élysées, dell'Orchestra Filarmonica di Monte Carlo, di Radio France e in collaborazione con il Palazzetto Bruzzane, che come sappiamo è la fondazione che si occupa di musica romantica francese, che sta facendo rivalutare a tutti quanti noi dell'ambiente un bellissimo repertorio. La prima di questa ripresa è stata sabato scorso a Monte Carlo, oggi lunedì 28 è qui a Parigi al Teatro des Champs-Élysées. Ne parliamo con il direttore scientifico della Fondazione Palazzetto Bruzzane, Alexandre Dradwicky. E allora la prima domanda è proprio la scelta del titolo dal punto di vista proprio del musicologo. È in fondo quasi il canto finale di un romanticismo francese?
1: Allora, ci sono molte ragioni di fare questo, però prima di tutto la verità è perché abbiamo questa collaborazione con l'orchestra di Monte Carlo e da 6 anni abbiamo questa idea linea rossa di ricreare tutte le opere che sono scritte non per Parigi ma per il Palais Garnier di Monte Carlo. Abbiamo fatto Déjanir e l'ancêtre di Saint-Saëns e poi abbiamo scelto questo Roma che è stato creato a Monte Carlo. Poi la cosa molto interessante è che, come ha detto, quest'opera è l'ultimo di Massenet e si sente bene. Io ho questa idea che lui fa vedere che può scrivere quasi tutto. Perché dico questo? Perché l'ouverture a 10 minuti è una cosa rarissima nel repertorio di Massenet, una grande ouverture di concerto, sembra un po' di Mendelssohn. Poi il primo atto guarda veramente Gluck e la tragedia lirica. Poi all'atto 3 abbiamo il vero Massenet che conosciamo da Manon, da Werther. E poi la cosa più interessante è che dall'inizio del atto 4 e l'ultimo, il quinto, c'è veramente un po' di Mascagni del verismo italiano che arriva con questo personaggio della nonna Postumia, che parla, che canta a parte molto, molto grave e che alla verità usa completamente il tipo di scrittura del melodramma verista. E così, alla fine della sua vita, Massenet fa vedere che può quasi scrivere nei tutti i gusti dell'opera romantico che viene da Gluck fino al verismo italiano.
0: Si è parlato spesso di questo tardo stile di Jules Massenet. Diciamo che in quegli anni era stato già pubblicato il Manifesto del Futurismo a Parigi, l'anno successivo, alla prima di Monte Carlo del 1912 di Roma, Igor Stravinsky presenterà Le Sacre du Printemps, c'era già stata l'esperienza di Claude Debussy. Allora come possiamo riferire, come possiamo confrontare questa musica di Massenet con quello che stava nascendo nel resto d'Europa?
1: Io penso che la verità non si deve comparare, perché se vediamo per esempio Saint-Saëns allo stesso momento che scrive l'ancêtre di Déjanir o Parisatis, c'è tutta questa generazione che va a morire in meno di 10 anni e loro non sono, come si dice in Italia, sordi alla modernità, e ci sono colori d'orchestra in Roma che sono veramente moderni, anche un po' di armonia del cromaticismo che è dell'ultimo Wagner. Ma la verità, loro non hanno neanche provato a capire la musica moderna di Stravinsky o neanche di Debussy, devo dire. Ma la cosa da sapere oggi è che, alla verità, la cosa che il pubblico aspetta a questo momento è quella di Massenet. La musica la più suonata a questo momento nei tutti i teatri delle campagne francesi e anche nel mondo è la musica dei 1880 o 90, e alla verità Stravinsky o questa scuola moderna sono veramente sperimentazioni in qualche grande città. Ma l'ideale di un'opera all'epoca di Roma è di girare nel mondo e anche nelle piccoli teatri dove il pubblico popolare non aspetta musica moderna. Neanche gli orchestra non sono sufficientemente grandi per suonare questa musica. Allora, per un editore, un'opera come Roma può funzionare e avere una vera vita. Dobbiamo veramente ricordarci che un'opera non è scritta per l'élite di Parigi a un momento, ma è previsto per girare nel mondo per anni davanti a un pubblico popolare in piccole città. E in questo senso Roma è fantastico perché funziona benissimo e oggi sembra un po' come una serie su Netflix.
0: E quindi abbiamo detto di questo tardo stile, ma nello stesso tempo è anche coerente con quello che è stato il Massenet di Werther, del Thaïs, ovviamente di Manon. Quindi c'è una continuità.
1: Chiaramente nell'atto 3 si sente tutto il lirismo, perché la parola giusta per parlare di Massenet, lirismo di Werther o di Manon o di Thaïs, ma abbiamo un rapporto con la parola più parlata in quest'opera che è cantata, e anche per le armonie più cromatiche. E poi ci sono strumenti come per esempio il sassofono contrabbasso, che lui non ha mai usato prima, che usa con il clarinetto basso per esempio per creare colore molto interessante e che non troviamo nelle opere di prima di Thaïs. La cosa da ricordarsi è anche che noi conosciamo oggi fino a Thaïs che è Cendrillon, diciamo, che è veramente la fine dell'Ottocento, ma poi c'è tutta una nuova generazione d'opera di Massenet che sono Bacchus, Ariane, Amadis, Le Jongleur de Notre-Dame, Roma, Cléopâtre, e quasi più di metà repertorio di Massenet è composto a questo momento, e oggi questi titoli non lo conosciamo più, non sono mai suonati. Allora fare una comparison di Roma con i primi opere di Massenet è un po' un errore. Alla verità si deve comparare con per esempio Amadis, Bacchus o Ariane.
0: Una domanda schietta da direttore scientifico Alexandre Radvicky: come è stato il rapporto con il direttore Diego Ceretta e con gli interpreti?
1: Devo dire che è andato benissimo. È la prima volta che io lavoro con Diego Ceretta. Gli artisti cantanti, noi scegliamo i cast in generale, allora posso scegliere i cantanti che conosco già un po' o con cui posso parlare prima, ma la cosa che è molto apprezzata è che con Diego ho cominciato a parlare ovviamente dell'opera, ma soprattutto dello stile e declamazione francese. Diego, non so, allora lui parla francese veramente benissimo, ma Diego, non so se sai che ci sono regole che oggi non si sanno più, solo per cantare l'opera francese senza appartamento, con un accento che è all'inizio della frase e non alla fine, fare césure vuol dire tagliare, molto più che in Bellini o Donizetti. Noi in Francia è una regola di tagliare una frase in tre o quattro e non di cantare senza respirazione, si chiama la césure e le débit, e queste regole fanno un risultato molto teatrale, perché l'opera francese parla, non canta, la verità. E poi con Diego ho cominciato a presentare su un PowerPoint di un'ora su Teams queste cose, e lui è stato molto interessato a questo punto. E di qua siamo partiti anche i tempi e queste cose che sono molto importanti nell'opera francese. È andato benissimo, lui anche con l'orchestra e poi con i cantanti ovviamente. Devo dire che siamo molto fortunati di avere Rachel Willis-Sorensen che canta Fausta, che lei è una star di Covent Garden o dell'Opera Divine e che ha una passione per questo repertorio. Mi ha detto: ma canto tanto musica in italiano o in tedesco, e allora che alla verità sono fatta per l'opera francese, ma nessuno mi chiama per questo. Allora per lei questo Romain sembra essere un progetto molto importante.
0: La genie francese rimane forte.
1: Sicuro. Una cosa da sapere è che questo soggetto di Roma fa parte di un gruppo d'opera che sono scritti sui temi della Mediterranea e delle civilizzazioni greco-romane, perché noi dopo la guerra tra Prussia e Germania in 1870 abbiamo deciso di girare completamente la nostra ispirazione francese e non guardare nel nord e nei temi wagneriani, ma di dire che la civilizzazione moderna viene del sud e della Mediterranea, e ci sono Déjanire di Saint-Saëns, Prométhée o Pénélope di Forêt, Roma di Massenet, e tutte queste opere che hanno un soggetto del sud sono veramente anche una risposta politica a questa tragedia per noi tra la Germania, e Roma è anche una postura politica e non solo un'ispirazione di Massenet così per piacere.

0: Sul podio dell'Orchestra Filarmonica di Monte Carlo un direttore italiano giovane, ma che dimostrato già nella prima di sabato di Roma, che appunto è stata, come abbiamo detto, fatta a Monte Carlo, dove l'opera è nata nel 1912, e dimostra un interesse molto forte per quest'opera, un'opera che però per un direttore mi chiedo quanto sia facile come approccio, visto che la concertazione è praticamente ex novo, non ci sono riferimenti a una storia, una tradizione direttoriale. Allora, qual è stato il suo approccio, Diego Ceretta?
1: Chiaramente quando si ha a che fare con partiture nuove, che siano sia contemporanee che magari riscoperte di alcuni compositori più o meno noti, in questo caso di un compositore particolarmente noto, ci si trova sempre davanti un po' un canovaccio bianco, nel senso che certo che ne abbiamo il testo, certo che ne abbiamo le indicazioni dell'autore con la partitura, eccetera, ma noi che siamo anche così tanto abituati ad avere già nell'orecchio una certa abitudine, no? Per quanto riguarda il grande repertorio, ci si trova appunto un po' il foglio bianco in un certo senso, e che da un certo punto di vista in realtà è molto stimolante, perché si torna veramente a quello che era un po' l'approccio ex novo, no? di un compositore che scrive e che bisogna costruire un po' da zero l'interpretazione. Noi in questo caso, tra l'altro, esiste già una registrazione che è raggiungibile anche su Spotify, eccetera, che per curiosità io e i colleghi cantanti abbiamo anche ascoltato. Però era anche così, giusto per avere un'idea da quale io poi mi sono anche discostato, non su tutto, adesso non so esattamente, però il bello è proprio quello, cioè il bello di anche sentirsi la responsabilità di dare giustizia a una partitura che magari è caduta nel dimenticatoio per dei motivi che non riguardano il valore della musica di per sé, cosa che secondo me è un po' successo con questa opera, perché la musica è meravigliosa.
0: Ma qual è la particolarità nella struttura, nella drammaturgia, che ha fatto accendere la scintilla in Diego Ceretta per quest'opera?
1: Il ritmo serrato dell'azione e della drammaturgia, no? Non c'è mai una situazione di troppo per allungare, tra virgolette, il brodo, no? Per magari dare più spazio a dei personaggi che non ne hanno bisogno, eccetera. È tutto estremamente funzionale a ciò che serve per portare avanti l'azione drammaturgica. E quindi in questo si vede moltissimo anche l'esperienza di un Massenet veramente maturo, non delle prime armi in cui uno cerca di trovare la sua strada. Il suo linguaggio si vede che è estremamente naturale, estremamente digerito in un certo senso. È bello trovare anche, non la definirei un'opera esclusivamente francese in questo senso, ci sono anche tanti richiami a quella concezione anche un po' tipicamente wagneriana, eccetera, anche dei momenti musicali che ricordano molto dei passaggi di altre opere wagneriane, e poi questa volontà di riprendere di usare il contesto di romano, in realtà secondo me per fare una critica da uomo moderno dell'inizio del Novecento, no? Per cui è vero che alla fine Fausta muore, e appena Fausta muore rientra il coro, adesso noi non la stiamo mettendo in scena, però rientrerebbero i soldati e il coro saluta le legioni che rientrano vincitrici. Ma se una persona cerca di capire la conseguenzialità degli eventi, è evidente che l'esercito aveva già vinto prima che Fausta morisse, e semplicemente è stato il caso che ha permesso alla morte di Fausta a collegare alla vittoria di Roma, ma in realtà l'esercito aveva già vinto. E in questo si vede un po' il commento di un Massenet maturo, che dice: sì, loro ci credevano, ma noi sappiamo che in realtà questo è stato un sacrificio vano. E questo è molto moderno.
0: Questo sì, certo, sicuramente riporta un po' il pallino a quello che è la modernità di un compositore che invece spesso e volentieri è stato accusato al contrario di essere un conservatore. È vero, in quegli anni stessi, nel 1912, era già nato il futurismo, stava per essere l'anno successivo, ne parlavamo anche prima con Alexandre Dratvichy, l'anno successivo Stravinsky presenterà Le Sacre du Printemps, ma Massenet aveva, secondo lei, ben in testa non soltanto la musica degli altri operisti dell'Ottocento, ma anche la musica contemporanea di quegli anni?
1: Allora, sì, c'è un, diciamo che per il 99% dell'opera siamo in un ambito molto tradizionale, molto post-romantico, eccetera. C'è un barlume nel quinto atto, all'inizio del quinto atto, dopo il coro introduttivo, ci sono una dozzina di battute in cui l'armonia esplode in un certo senso e si apre uno squarcio in cui veramente è disorientante, perché siamo alla fine, all'inizio del quinto atto, ne abbiamo già passati quattro, ci siamo abituati a un certo tipo di ascolto, a un certo tipo di linguaggio, e improvvisamente entrano tutte queste dissonanze, queste armonie veramente di morte, eccetera, perché è il momento in cui Fausta si è rassegnata al suo sacrificio, è pronta a morire, è il momento in cui si sta preparando la tomba per seppellirla viva all'interno, e veramente escono fuori queste, non c'è una melodia, è una sequenza di accordi tutti estremamente dissonanti, che però dopo un'ora e mezza abbondante di musica risultano veramente come uno squarcio nella tela di Fontana, no? Per 10 battute. E poi si ritorna nel classico, in quello a cui ci siamo abituati fino ad adesso. Però forse anche questo è un colpo di genio.
0: Maestro, lei prima accennava ai personaggi, ma io le voglio chiedere di un personaggio in particolare che mi ha sempre intrigato, è il personaggio di Postumia. È un personaggio, la nonna cieca, che è un personaggio che fa veramente riferimento a tantissime opere della classicità, e però nello stesso tempo questa figura grave, questo contralto, dal punto di vista musicale, com'è realmente?
1: Beh, è sicuramente la figura che ha la figura più patetica dell'opera, rafforzata anche dalla presenza di Fabius, che non è il padre, ma è lo zio. Postumia è la madre, che a un certo punto si definisce nonna, e siccome appunto manca la presenza del pater familias di Fausta, che si presume essere morto in battaglia, in guerra, Postumia acquisisce, è l'unico personaggio che è veramente legato direttamente a Fausta, ed è l'unico personaggio che continuerà a chiedere fino alla fine la pietà verso di lei, il perdono e veramente l'assoluzione dal peccato, cosa che chiaramente non le viene riconosciuta. E in questo la presenza di Fabius, non come padre ma come zio, certo che lui è legato a lei, ma questa distanza lo costringe anche a dover sempre essere freddo nei confronti di Fausta, per cui per lui viene sempre prima il dovere, e quindi lui le chiederà: sarei pronta a morire? Non la perdonerà mai. Sei pronta a morire? Se sei pronta a morire, allora avrai il mio abbraccio. Mentre Postumia sarà sempre quella che ha due lamenti, di fatto, e sarà anche quella a uccidere la figlia. E qui si ritorna a quello che dicevo prima, cioè al sorriso amaro di Massenet, perché il coro che alla fine canta Viva Vesta, che salva Roma e che le permette di vincere contro Annibale, è falso, perché il rituale per soddisfare l'ira di Vesta sarebbe stato quello di dover seppellire Fausta, e invece Postumia va contro gli dèi, la uccide e poi si suicida.
0: Maestro, mi ha anticipato una domanda, le stavo per chiedere se c'è appunto una inquietudine molto moderna, molto contemporanea in questa opera di Massenet. Mi ha risposto sì.
1: Sì, c'è ed è veramente contro questa inutilità, no? Questo futile rapporto tra l'uomo e gli dèi, dove l'uomo pensa di essere sempre al centro dell'attenzione degli dèi, se qualcosa non va bene è perché hanno peccato e quindi devono cercare di risolvere. Ma quella che poi sembra una risoluzione non lo è. Ripeto, secondo me è una pura questione di coincidenze, ma non lo dico io perché la voglio leggere in questa maniera, ma perché la sequenza degli eventi è talmente ravvicinata che all'inizio dell'opera Lentulus rientra affannato, stanco, ferito dal campo di battaglia contro Annibale, raccontando delle atrocità che succedono. Ed è impensabile che nel momento in cui una ragazza, Fausta, viene uccisa, non seppellita viva e quindi ha bisogno di un certo tempo per morire, ma viene fisicamente pugnalata, in quel momento rientrano i soldati. E non esisteva il teletrasporto, di conseguenza ci voleva un tempo fisico per tornare dal campo di battaglia. E siccome è tutto così conseguente, è questo l'amaro. Se fosse successo poco dopo o poco prima, forse sarebbero riusciti a salvare una ragazza.
0: Maestro, grazie della sua cortesia. Ne abuso soltanto per un ultimo spazio. Due parole sulla Orchestra di Monte Carlo e sul coro di Radio France.
1: L'Orchestra di Monte Carlo è un'orchestra che ora posso dire di conoscere abbastanza bene, il nostro terzo progetto insieme. E sono molto contento perché loro hanno preso questo progetto con molto entusiasmo. Abbiamo fatto veramente un bellissimo lavoro. Col coro della Radio di Francia è la prima volta che ci incontriamo ed è stato anche qui molto bello, perché stiamo tutti concorrendo per il bene di quest'opera. Ci siamo tutti resi conto di quanto sia importante, di quanto sia bella e di quanto sia fondamentale recuperarla nel repertorio, e quindi mettere insieme due forze di questa qualità e ritrovarci poi nelle due case rispettive, no? La prima esecuzione a Monaco e questa invece a Parigi, è un bellissimo scambio di artistico per entrambe le forze, ma è anche un bellissimo omaggio per Massenet.

0: Pense à l'horrible mort.
1: Ed era il duetto tra Fausta e Lentulus, nella fattispecie Rachel Willis Sorensen e Jean-François Borin, dal Roma di Jules Massenet. L'abbiamo ascoltata il 28 settembre scorso al Teatro des Champs-Élysées. E allora grazie ancora ad Alexandre Dratvicky, direttore scientifico della Fondazione Palazzetto Bruzzane, e grazie anche a Diego Ceretta, che ha diretto l'Orchestra Filarmonica di Monte Carlo, il coro di Radio France, con Rachel Willis Sorensen e Jean-François Borin. C'era la postumia di Julie Robart Gendre, il Fabius Maximus di Tassis Christoyannis, il Lucius Cornelius di Patrick Boleyr, il Vestapor di Jérôme Boutier, e ancora la Junia, o Junia che dir si voglia, di Hélène Carpentier. Insomma, un cast che ci ha fatto davvero piacere ascoltare, nella speranza che Roma di Jules Massenet, quest'opera testamento di Massenet del 1912, possa tornare alle scene, non soltanto nella pur bella versione che abbiamo ascoltato a Parigi e a Monte Carlo il sabato precedente, in forma di concerto. Ma è il momento di lasciare Parigi, anche se a malincuore, e fare un bel salto in avanti verso Tokyo, dove dal 2 ottobre all'11 ottobre c'è quella a cui abbiamo detto nel sommario di apertura, la rassegna ARK Arc Hills Music Week, una settimana dedicata alla musica a 360 gradi, con davvero degli eventi che mettono insieme la musica classica, il quartetto d'archi o ancora alcuni dei musicisti più famosi dell'ambito classico giapponese, con come Nobuyuki Tsuji oppure Fumiyaki Miura, pianista e violinista rispettivamente. Sono dei nomi, un po' anche perché sono difficili per chi sta da quest'altra parte dell'oceano, ma sono molto noti in Giappone e a Tokyo, dove c'è un'attività intensissima dal punto di vista della musica classica. Proprio due giorni fa si è conclusa, tra le altre cose, la tournée della London Symphony Orchestra diretta da Sir Tony Pappano, che ha fatto questa bellissima tournée in Giappone e poi la concluderà domani ad Hanoi in Vietnam. Insomma, davvero c'è tanto interesse anche in Estremo Oriente per la musica classica. Ma tra gli eventi dedicati che ci saranno durante questa settimana di musica classica, c'è una cosa che mi ha molto incuriosito. C'è un sorta di sound playground, come lo chiamano, in cui si spinge la gente qualunque a eseguire musica. Quindi la musica va vissuta all'insegna del divertimento, all'insegna dell'impegno di ciascuno, e c'è l'esibizione corale

Cudini cosiddetto, ovvero vedi le fusche notturne spoglie. Dirlo così non so quanti se lo ricordino, ma appena inizia la musica di Verdi, beh, immediato l'impatto emotivo.

Le abbiamo sentite queste incudini dei lavoratori del Trovatore di Giuseppe Verdi, lo abbiamo dedicato idealmente a tutti quelli che andranno ad assistere o che faranno parte del festival ARK Hills Music Week a Tokyo dal 2 all'11 ottobre prossimi, ma avevamo detto che ci saremmo spostati, allora torniamo, facciamo un altro viaggio, da Tokyo ci spostiamo a New York. Dove presso la David Geffen Hall al Lincoln Center ci sarà il concerto che vedrà protagonista Lang Lang, il pianista cinese, con Gustavo Dudamel sul podio della New York Philharmonic Orchestra. Il programma vedrà una prima esecuzione assoluta di Dzsolt di Castri, quindi anche musica contemporanea. Ci sarà poi l'adagietto dalla Quinta Sinfonia di Gustav Mahler e ci sarà soprattutto il concerto per pianoforte numero 5 in Mi bemolle maggiore, opera 73, noto come Imperatore di Ludwig van Beethoven. Un concerto che non ha bisogno di troppe spiegazioni. La prima di questa importantissima composizione, l'ultimo dei concerti di Beethoven per pianoforte e orchestra, composto nel 1809, la prima famosa al Gewandhaus di Lipsia il 28 novembre del 1811. Insomma, davvero qualcosa che non cessa di entusiasmare il pubblico dall'inizio e anche nel caso del pubblico.

di New York sarà sicuramente così, se pensiamo al fatto che Lang Lang da solo è in grado davvero di spostare le masse. E allora, a chiusura di questa nostra di questo nostro appuntamento con Agenda Classica, abbiamo scelto il movimento lento dal Concerto Imperatore. È un movimento meraviglioso, una specie di via di mezzo tra una romanza di stampo mozartiano e un corale di stampo invece bachiano. Romanticismo da una parte, meditazione dall'altra, insomma sono tante le versioni bellissime che si possono ascoltare di questo Concerto Imperatore. Il movimento lento lo ascoltiamo da Alfred Brendel e con James Levine alla direzione.

E su questo incredibile pianismo di Alfred Brendel, dall'adagio un poco mosso dal concerto Imperatore di Ludwig van Beethoven, domani 1 ottobre a New York presso il Lincoln Center con Gustavo Dudamel, New York Philharmonic e Lang Lang al pianoforte, si chiude questa puntata di Agenda Classica. Dal tecnico Daniele Giorgi e da Marco Di Battista in studio a tutti quanti una grandissima, bellissima settimana di grande musica.

0: l'angolo barocco.
1: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ascoltiamo di Arcangelo Corelli, dalle sonate da chiesa opera 1 e dalle sonate da camera opera 2, in sol minore opera 2 numero 6, in fa maggiore opera 2 numero 7, in si minore opera 2 numero 8, in do maggiore opera 1 numero 7, in do minore opera 1 numero 8. The Purcell Quartet.

0: Dal libro di Giobbe. Giobbe disse: «Pietà, pietà di me, almeno voi, amici miei, perché la mano di Dio mi ha percosso. Perché vi accanite contro di me come Dio e non siete mai sazi della mia carne? Oh, se le mie parole si scrivessero, se si fissassero in un libro, fossero impresse con stilo di ferro e con piombo, per sempre si incidessero sulla roccia. Io so che il mio Redentore è vivo e che ultimo si ergerà sulla polvere. Dopo che questa mia pelle sarà strappata via, senza la mia carne, vedrò Dio. Io lo vedrò, io stesso. I miei occhi lo contempleranno e non un altro».
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe. Andate, ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali, e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle piazze e dite: anche la polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi. Sappiate però che il regno di Dio è vicino. Io vi dico che in quel giorno Sodoma sarà trattata meno duramente di quella città».
2: Oggi il Vangelo presenta Gesù che invia 72 discepoli nei villaggi dove sta per recarsi affinché predispongano l'ambiente. E questa è una particolarità dell'evangelista Luca, il quale sottolinea che la missione non è riservata ai 12 apostoli, ma è estesa anche ad altri discepoli. Infatti, dice Gesù, la messe è molta, ma gli operai sono pochi. C'è lavoro per tutti nel campo di Dio, ma Cristo non si limita ad inviare, egli dà anche ai missionari chiare e precise regole del comportamento. Anzitutto li invia a due, perché si aiutino a vicenda e diano testimonianza di amore fraterno. Li avverte che saranno come agnelli in mezzo a lupi, dovranno cioè essere pacifici nonostante tutto e recare in ogni situazione un messaggio di pace. Non porteranno con sé né vestiti né denaro per vivere di ciò che la provvidenza offrirà loro. Si prenderanno cure dei malati come segno della misericordia di Dio. Dove saranno rifiutati se ne andranno, limitandosi a mettere in guardia circa la responsabilità di respingere il regno di Dio. Questo Vangelo risveglia in tutti i battezzati la consapevolezza di essere missionari di Cristo, chiamati a preparargli la strada con le parole e con la testimonianza della vita.

0: Risveglia, o Dio, la tua potenza, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
1: Tu, pastore di Israele, ascolta. Tu che guidi Giuseppe come un gregge, assiso sui cherubini rifulgi, davanti a Efraim, Beniamino e Manasse.
2: Risveglia la tua potenza e vieni in nostro soccorso.
3: Rialzaci, Signore nostro Dio, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
2: Signore, Dio degli eserciti, fino a quando fremerai di sdegno contro le preghiere del tuo popolo?
3: Tu ci nutri con pane di lacrime, ci fai bere lacrime in abbondanza, ci hai fatto motivo di contesa per i vicini, e i nostri nemici ridono di noi. Rialzaci, Dio degli eserciti, fa
2: Fa
3: risplendere
2: risplendere
3: il
2: il
3: tuo
2: tuo
3: volto
2: volto
3: e
2: e
3: noi
2: noi
3: saremo
2: saremo
3: salvi.
2: salvi.
1: Hai divelto una vite dall'Egitto, per trapiantarla hai espulso i popoli. Le hai preparato il terreno, hai affondato le sue radici e ha riempito la terra.
2: La sua ombra copriva le montagne e i suoi rami i più alti cedri. Ha esteso i suoi tralci fino al mare e arrivavano al fiume i suoi germogli.
1: Perché hai abbattuto la sua cinta? E ogni viandante ne fa vendemmia.
2: La devasta il cinghiale del bosco e se ne pasce l'animale selvatico.
3: Dio degli eserciti, volgiti, guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna. Proteggi il ceppo che la tua destra ha piantato, il germoglio che ti sei coltivato.
1: Quelli che l'arsero col fuoco e la recisero. Periranno alla minaccia del tuo volto.
2: Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, sul figlio dell'uomo che per te hai reso forte.
3: Da te più non ci allontaneremo, ci farai vivere e invocheremo il tuo nome. Rialzaci.

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Risveglia, o Dio, la tua potenza, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
2: Grandi cose ha compiuto il Signore, sappiano i popoli le sue imprese.

0: nostra forza.
1: Le grandi acque non possono spegnere l'amore, né i fiumi travolgerlo. Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa in cambio dell'amore, non ne avrebbe che dispregio.

0: Di te ha detto il mio cuore, io cerco il tuo volto.
1: Di te ha detto il mio cuore, io cerco il tuo volto.
0: Non nasconderti a me, Signore.
1: Io cerco il tuo volto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Di te ha detto il mio cuore, io cerco il tuo volto.
2: Se non vi convertite e non diventate come bambini, non entrerete nel regno dei cieli.

0: se non vi convertite e non diventate come bambini, non entrerete nel regno dei cieli.
1: A Cristo, sposo e corona delle vergini, rivolgiamo con gioia l'espressione della nostra fede.
0: Gesù, premio e corona delle vergini, ascolta la nostra preghiera.
2: Cristo, unico sposo delle sante vergini, fa che nulla ci separi mai dalla tua amicizia.
0: Gesù, premio e corona delle vergini, ascolta la nostra preghiera.
2: Tu che hai costituito Maria, tua madre, regina delle vergini, per sua intercessione donaci di servirti con fedeltà e purezza di cuore.
0: Gesù, premio e corona delle vergini, ascolta la nostra preghiera.
2: Per le vergini che si sono consacrate a te con cuore integro e indiviso, per essere sante nel corpo e nello spirito, fa che nessuna cosa al mondo ci faccia deviare dal cammino che conduce a te.
0: Gesù, premio e corona delle vergini, ascolta la nostra preghiera.
2: Signore Gesù, atteso dalle vergini sapienti, fa che siamo sempre vigilanti nell'attesa della tua venuta.
0: Gesù, premio e corona delle vergini, ascolta la nostra preghiera.
2: Per l'intercessione delle sante, che hai fatto splendere di santità e sapienza, donaci saggezza evangelica e innocenza di vita.
0: Gesù, premio e corona delle vergini, ascolta la nostra preghiera.
1: Rinnoviamo ogni nostra lode a Dio e ogni nostra domanda con l'orazione del Signore.
3: Padre.

0: nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio nostro Padre, che apri le porte del tuo regno agli umili e ai piccoli, fa che seguiamo con serena fiducia la via tracciata da Santa Teresa di Gesù Bambino, perché anche a noi si riveli la gloria del tuo volto. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

Fiabe, parabole di Dio. Meditazioni di Frasa, proposte al microfono da Mara Miceli.

Frapponendo le immagini che ci accompagnano nel tempo, ancora non siamo riusciti a collocare in una giusta ed equilibrata prospettiva il rapporto che intercorre tra Dio, l'uomo e la fiaba. Troppo spesso le fiabe hanno avuto per molti una funzione marginale e pressoché superflua, relegando la favola e il racconto narrativo ad un qualcosa di prettamente ludico, senza approfondire seriamente ciò che il contenuto e messaggi del racconto può esprimere. Da qui nasce l'esigenza di portare la fiaba nella giusta luce che le compete. E quale luce più grande e veritiera di quella di Dio? Sì, avete sentito bene. Dio. Ecco il vero autore e ispiratore delle favole che per anni hanno permesso ai nostri cuori di nutrirsi di verità bibliche. Infatti è interessante notare come in molte fiabe ci siano delle similitudini con insegnamenti morali e spirituali propri della Bibbia. Invero, il Signore, per mezzo di favole e racconti narrativi, ci ha donato la sua parola di sapienza e verità. Tutto questo naturalmente con l'intento di aiutarci nel difficile cammino della nostra esistenza terrena. Ma prima di continuare, leggiamo insieme quello che Gesù ha detto a Maria Valtorta nel libro L'Evangelo come mi è stato rivelato, volume 5, capitolo 43. E allora l'amore viene e moltiplica, e anche egli, uno con me e col Padre, ha pietà di voi che morite di fame. E con un miracolo che si ripete da secoli raddoppia, decuplica, centuplica i significati, le luci, il nutrimento di ogni mia parola. Riflettiamo. In un mondo dove si cerca in tutti i modi di cancellare l'immagine di Dio, ci si meraviglia forse che la luce del Creatore si rivolge ai piccoli? Rammentiamo che i bambini sono coloro che sanno ascoltare le verità eterne senza ostacolarle con inutili razionalismi e ipocrisie. Inoltre, non è forse scritto che Dio si rivela ai piccoli e disperde i pensieri dei superbi? E non sono forse i bambini coloro che sono considerati a torto dagli adulti dei piccoli, cioè delle seminullità? Purtroppo ci si dimentica troppo spesso che i bambini hanno un'intelligenza molto sviluppata e una capacità di assimilare le informazioni che provengono dal mondo esterno molto acuta. Si dà molta importanza alla possanza di una pianta, alle sue dimensioni, ai suoi frutti, e ci si dimentica che tutto l'insieme della suddetta pianta è racchiuso in un piccolo seme. Quel seme che ha in sé tutte le potenzialità e caratteristiche interiori di divenire una pianta sana e ricca di buoni frutti. Sì, proprio quel piccolo seme, quasi invisibile, ignorato, denigrato, il bambino. E se gli adulti sono troppo impegnati a fare mancare al bambino quel supporto morale, emotivo e affettivo che gli può servire per crescere meglio? Non possiamo negare che nella nostra epoca razionalistica la mente del bambino viene spesso riempita di nozioni che portano a sperimentare l'ambiente circostante come un eterno campo giochi, privo di regole morali e spirituali. E come possiamo pensare che colui che ha creato e amato i bambini così tanto da ritenerli un punto di riferimento per tutti li possa dimenticare? È in questo contesto che la fiaba o il racconto narrativo supplisce a tutte quelle carenze emotive e spirituali che sono estremamente utili per la corretta crescita interiore di ogni individuo. La funzione della fiaba non è quella di anteporsi al genitore, ma di aiutare il genitore.
Spesso i padri e le madri sono presi da troppi problemi d'origine lavorativa. Insomma, non hanno tempo da dedicare ai propri figli. Oltre a ciò, ci si dimentica o si ha paura di affrontare certe tematiche come l'ingiustizia, le virtù, la morte, la sofferenza, il perdono. Il bimbo viene così caricato di aspettative da parte dell'adulto e dalla società che molte volte rimangono deluse. Si cerca allora una risposta a ciò che è venuto a mancare. Ci si domanda il perché del susseguirsi di comportamenti strani e amorali da parte dei figli. Addirittura ci si dimentica che il bambino è in una fase evolutiva tra le più difficili e irte di difficoltà. Ciò che per noi adulti può essere normale consuetudine, per il bambino può divenire un vero e proprio problema. Ed è in questo ambito che la fiaba può adoperarsi a favore del genitore, proponendo soluzioni a problematiche emotivo-esistenziali cui non sempre è così facile dare risposta. La fiaba propone un modello semplice e chiaro, nel quale il bambino si può identificare, scoprendosi capace di affrontare difficoltà emotive e spirituali senza averle mai consapevolmente sostenute. Dato che attraverso l'identificazione con un personaggio fiabesco si viene a creare nell'inconscio del bimbo un'adeguata risposta nel superare disagi emotivi penosi e difficili. E non è tutto. Il racconto narrativo impartisce, per mezzo di metafore e allegorie, degli insegnamenti spirituali capaci di nutrire le anime assetate dei nostri figli. Ed ecco che, come per incanto, le esperienze di Pinocchio portano il bimbo a comprendere come bisogna diffidare di coloro che ci spingono nella direzione sbagliata, vedi Lucignolo, mentre Biancaneve insegna al bambino come bisogna agire per non mordere il peccato, mela avvelenata, e così via. Ma ora passiamo a chiarire alcuni punti essenziali per comprendere meglio alcuni passaggi che si troveranno durante la lettura. Spesso osserveremo come alcuni concetti vengono ripetuti più volte. Essendo pensieri di estrema importanza, è naturale che sia così. Ad esempio, una delle direttive spirituali più enunciate dalle fiabe è il sapere con esattezza che quando ci troviamo nei pericoli dobbiamo chiedere aiuto al Signore.

Mara Miceli ha proposto Fiabe, parabole di Dio. Meditazioni di Frasa, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Segno.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Dal libro di Giobbe. Giobbe disse: «Pietà, pietà di me, almeno voi, amici miei, perché la mano di Dio mi ha percosso. Perché vi accanite contro di me come Dio e non siete mai sazi della mia carne? Oh, se le mie parole si scrivessero, se si fissassero in un libro, fossero impresse con stilo di ferro e con piombo, per sempre si incidessero sulla roccia. Io so che il mio Redentore è vivo e che ultimo si ergerà sulla polvere. Dopo che questa mia pelle sarà strappata via, senza la mia carne, vedrò Dio. Io lo vedrò, io stesso. I miei occhi lo contempleranno e non un altro».
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe. Andate, ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali, e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle piazze e dite: anche la polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi. Sappiate però che il regno di Dio è vicino. Io vi dico che in quel giorno Sodoma sarà trattata meno duramente di quella città».
2: Oggi il Vangelo presenta Gesù che invia 72 discepoli nei villaggi dove sta per recarsi affinché predispongano l'ambiente. E questa è una particolarità dell'evangelista Luca, il quale sottolinea che la missione non è riservata ai 12 apostoli, ma è estesa anche ad altri discepoli. Infatti, dice Gesù, la messe è molta, ma gli operai sono pochi. C'è lavoro per tutti nel campo di Dio, ma Cristo non si limita ad inviare, egli dà anche ai missionari chiare e precise regole del comportamento. Anzitutto li invia a due, perché si aiutino a vicenda e diano testimonianza di amore fraterno. Li avverte che saranno come agnelli in mezzo a lupi, dovranno cioè essere pacifici nonostante tutto e recare in ogni situazione un messaggio di pace. Non porteranno con sé né vestiti né denaro per vivere di ciò che la provvidenza offrirà loro. Si prenderanno cure dei malati come segno della misericordia di Dio. Dove saranno rifiutati se ne andranno, limitandosi a mettere in guardia circa la responsabilità di respingere il regno di Dio. Questo Vangelo risveglia in tutti i battezzati la consapevolezza di essere missionari di Cristo, chiamati a preparargli la strada con le parole e con la testimonianza della vita.

A tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi parleremo dell'Istituto Carlo Besta di Milano. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: come anticipato, questa mattina parleremo dell'Istituto Carlo Besta di Milano, che si occupa della diagnosi, della terapia, dell'assistenza e delle procedure di esenzione delle malattie neurologiche rare, sia negli adulti che nei bambini. Tutto ciò ha lo scopo di contribuire a ridurre le difficoltà di chi è affetto da una malattia rara e di approfondire lo studio di queste patologie. Per parlare di tutto ciò, ci colleghiamo subito con il presidente dell'Istituto Carlo Besta, la dottoressa Marta Marsilio. Dottoressa, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie innanzitutto per aver accettato il nostro invito, è veramente un piacere averla stamani ai nostri microfoni.
1: Allora, è un piacere mio, grazie.
0: Allora, conosciamo meglio l'istituto, quando nasce e per opera di chi? E poi anche le finalità.
1: Allora, la storia dell'Istituto Besta è una storia lunga, abbiamo festeggiato nel 2018 i 100 anni. Questo per anticiparvi che è stato fondato nel 1918 per volere di Carlo Besta. Inizialmente devo dire che anch'io, quando ho ripercorso un po' la storia, nel momento in cui ho preso la presidenza, mi sono informata sulla lunga storia dell'istituto e con curiosità ho scoperto che nasce in realtà alla fine della Prima Guerra Mondiale per curare di fatto i feriti che avessero avuto problemi e ferite al sistema nervoso durante la Prima Guerra Mondiale. Questo in luce, poi fin da, in realtà dagli anni 30, con la fine della Prima Guerra Mondiale, cambiano le finalità dell'istituto e sempre per volere di Carlo Besta, che è stato il luminare della neurologia italiana, l'istituto da subito diventa un istituto monotematico con l'obiettivo di curare tutte le patologie che riguardano il sistema nervoso e fin dall'inizio avendo già l'obiettivo non solo di offrire ma di puntare tantissimo anche sulla ricerca e sullo sviluppo di nuove terapie e nuove tecniche interventistiche per la cura delle patologie neurologiche. Quindi diciamo che i nostri 100 anni di storia partono, diciamo così, con un'esigenza storica dovuta a quella che era l'episodio bellico, ma subito agli anni 30 abbracciano una finalità che è tuttora quella dell'istituto.
0: Ecco, leggevo che nel corso degli anni ha cambiato sede l'istituto diverse volte.
1: Ma l'istituto ha cambiato sede più volte all'inizio, quindi dalla prima istituzione, quindi prima del 1918 è stato un primo nucleo intorno alla Guastalla, poi ci si è spostati nell'attuale Villanelli. Negli anni 30 è stato però istituito e costruito il nostro polo, dove siamo tuttora, il polo in via Celoria, che diciamo così è stato inaugurato dal re d'Italia nel 1932 e che da allora ci ospita. Poi diciamo che fortunatamente le dimensioni dell'istituto sono cresciute e questa crescita però diciamo così si è dovuta estendere ad altre sedi sul territorio, quindi noi attualmente abbiamo attività non clinica, la clinica è concentrata in via Celoria, ma di ricerca laboratoriale e amministrativa su altre 3 sedi all'esterno dell'istituto sulla città di Milano. Diciamo che questo si manterrà fino al nostro trasferimento previsto tra qualche anno in Città della Salute e della Ricerca a Sesto San Giovanni.
0: Nel 2006, se non vado errato, l'istituto è stato trasformato in fondazione. Perché?
1: Sì, in fondazione di diritto pubblico, ma diciamo che la vigente normativa a livello nazionale prevede per l'IRCCS la possibilità di una trasformazione in fondazione di diritto pubblico, per la fondazione era considerata un istituto giuridico che garantisse una maggior, diciamo così, flessibilità e apertura ad altri stakeholder per questi specifici istituti. In realtà solo Regione Lombardia ha deciso poi di procedere con questa trasformazione. Sapete che le regioni nel nostro sistema sanitario hanno una forte autonomia dal punto di vista organizzativo e istituzionale, quindi nel 2006 gli IRCCS pubblici lombardi sono stati trasformati tutti in fondazioni di diritto pubblico e il Besta tra questi, ovviamente. Questo ci ha garantito nel tempo, e su questo siamo l'unico in realtà istituto tra i IRCCS lombardi ad aver aperto anche alla partecipazione di soggetti privati. In particolare dal 2008 nel nostro istituto è entrato come soggetto partecipante una fondazione Mariani, che da allora ci sostiene in maniera molto forte. Lo faceva anche prima della trasformazione in fondazione, ma la trasformazione in fondazione ci ha permesso di, diciamo così, consolidare ulteriormente questa forte partnership che ci caratterizza.

0: va detto che i medici e ricercatori della Fondazione operano nell'ambito della neurologica clinica e di base e si occupano dei disturbi neurologici dell'adulto e del bambino. Si occupano inoltre delle patologie neurochirurgiche e oncologiche, delle malattie croniche e quelle rare. Ma, dottoressa, qual è l'obiettivo fondamentale dell'attività complessiva della Fondazione?
1: La sua introduzione ha già permesso di capire quanto occuparsi di malattie neurologiche implichi in realtà una serie di ampia di casistiche, dall'adulto al bambino, dalla patologia acuta, pensiamo al trattamento chirurgico, alle patologie croniche, pensate alle demenze, pensate al Parkinson, che stanno diventando un po' le piaghe, no, della nostra società. Come ci occupiamo di queste tematiche al DEF? Sostanzialmente lungo tre direttrici. La prima direttrice è quella dell'assistenza. Noi cerchiamo di fornire ovviamente terapie chirurgiche o mediche ai nostri pazienti, sia in ambito che in ambito cronico, quindi gestione del paziente lungo l'arco della patologia, che in alcuni casi è un arco che purtroppo si prolunga per tutta la vita del paziente, con sia appunto l'ambito, diciamo così, del ricovero, che con tutte le nostre prestazioni ambulatoriali e radiologiche, diagnostiche di altissimo livello. Ma perché noi siamo il centro di riferimento a livello nazionale per le neuroscienze? Grazie poi al nostro secondo pilastro, che è quello della ricerca. Il VESPA è fortemente orientato alla ricerca clinica e traslazionale, per far sì che tutte le scoperte che i nostri ricercatori riescono a sviluppare all'interno dei nostri laboratori abbiano fin da subito un target nello sviluppo di nuove terapie o di nuovi trattamenti per queste patologie. Quindi avere questa forte connessione tra la ricerca, che sì, magari in alcuni casi anche una ricerca di base, no? Fatta in laboratori su microrganismi che noi generiamo all'interno delle nostre banche cellulari, piuttosto che su microrganismi piuttosto che su animali, fino agli esseri umani, abbia come target immediato quello di sviluppare una nuova terapia, una nuova terapia farmacologica, una nuova terapia non farmacologica per i nostri pazienti. E il terzo pilastro è quello della formazione. Noi siamo un polo di formazione universitario, abbiamo una partnership con l'Università degli Studi di Milano per una serie di ambiti, e con una rete di altri circa 50 enti di ricerca e accademici a livello nazionale e internazionale, per formare i neurologi e i neurochirurghi del futuro. Consideri che nel nostro istituto abbiamo un centro di simulazione per i nostri neurochirurghi che ci invidiano a livello internazionale. Molti specializzandi di neurochirurgia vengono ospitati a livello da tutto il mondo nel nostro centro, proprio per poter sperimentare delle tecniche chirurgiche prima di poterlo fare su pazienti. Quindi abbiamo bisogno di, proprio per la delicatezza dell'organo che andiamo a trattare, che la pratica clinica sia una pratica clinica che si consolidi anche prima di entrare ovviamente a contatto con l'essere umano.
0: Ecco, dottoressa Marsilio, molto si è fatto per quanto riguarda la cura, ma cosa ci dobbiamo aspettare per il futuro?
1: Allora, per il futuro il grosso avanzamento che noi puntiamo a fare è quello appunto di sviluppare nuove terapie e nuovi trattamenti. Noi oggi siamo molto avanzati sull'ambito della diagnostica, cioè di identificare la patologia, cose che fino a qualche anno fa non erano possibili identificare con certezza, soprattutto nell'ambito delle malattie rare. Next step è non limitarsi a identificare la patologia per il paziente, ma riuscire poi a ricostruire un percorso di risposta in termini di sanitaria, quindi assistenza, in termini di terapie, di nuovi percorsi, per cui non solo identifico una patologia, ma riesco anche a garantirti una presa in carico complessiva come paziente. E da questo punto di vista stiamo facendo davvero passi da gigante in una serie di patologie, che sono quelle che poi noi curiamo in particolar modo, dal Parkinson alle demenze, alla SLA, alla sclerosi multipla, all'epilessia, diverse malattie rare del sistema nervoso, tumori cerebrali che fino a qualche anno fa erano davvero inaspettate.
0: Quali sono i progetti che la vedono impegnata, dottoressa. Quali sono gli obiettivi del suo incarico di presidente dell'Istituto Carlo Besta?
1: Diciamo che dico sempre ai miei collaboratori, ai nostri fantastici medici, che per me è davvero un grande onore quello di rappresentarli, perché rappresentano davvero

0: sulla comunicazione intendo non una comunicazione, diciamo così, metto tra virgolette, no, di marketing dell'istituto, perché non ne abbiamo bisogno. Purtroppo la specificità del nostro istituto fa sì che abbiamo tantissima richiesta di pazienti che si rivolgono a noi per trattare le loro patologie. Quello che mi preme è cercare invece di comunicare ad un grande pubblico, insomma, un pubblico specialistico, quelle che sono le grandi scoperte che riusciamo a produrre, quindi di trasformare in una comunicazione fruibile quella che è una comunicazione che normalmente rimane veicolata in consessi accademici, di specialisti, ovviamente quello rimane, ma penso che sia necessario anche comunicare il grande valore della nostra ricerca al grande pubblico e di cercare di nel nostro piccolo anche creare degli strumenti per consentire ai pazienti che magari non hanno necessità di essere riferiti a noi, anche perché magari vivono sul territorio in maniera magari lontana da Milano, ma di poter comunque beneficiare delle nostre conoscenze, delle nostre competenze attraverso delle piccole pillole che i nostri professionisti mettono a loro disposizione attraverso i nostri canali social, per poter supportarli nella, diciamo così, nella cura di alcune patologie, penso alle emicranie, penso alle demenze, penso magari non solo ai pazienti ma anche ai caregiver, che molto spesso per queste patologie giocano un ruolo fondamentale, e diciamo così far sentire i nostri pazienti, i loro caregiver, un po' meno soli, un po' meno spaesati rispetto a queste grandi patologie.
1: Ecco, cosa rende speciale questo istituto, secondo lei? Io posso dire che si tratta di una conduzione familiare, una conduzione che rende tutti uniti e che fa di ogni ruolo una vocazione. E non parlo solo del personale sanitario, ma anche, per esempio, degli addetti alla mensa, alle pulizie. Ogni ruolo, dottoressa, è importante e può contribuire, se svolto con amore, ad alleviare un po' il dolore di questi nostri fratelli.
0: Assolutamente, ma noi siamo un piccolo istituto rispetto ad altre realtà sul territorio nazionale, piccolo in termini di numero d'età, per esempio di personale, relativamente, perché comunque tocchiamo quasi gli 800 dipendenti, quindi ovviamente tutto piccolo relativamente tutto ad altri relativo. Grandi istituti sul sistema sanitario nazionale. Diciamo che quello che ci rende unici, oltre alla nostra, al nostro ambito di competenza, che è quello che poi ci riconoscono molto spesso i pazienti, è quello di mettere al centro la persona. Mettere al centro la persona, la persona non è solo paziente, la persona è il suo caregiver, la persona è il medico, la persona è l'infermiere, l'OS, l'addetto alle pulizie, che contribuisce col proprio servizio a prendersi in carico chi a noi si rivolge. E devo dire che questo lo facciamo anche grazie non solo al nostro, diciamo così, personale che direttamente dipende dall'istituto, ma anche grazie ad una fortissima rete con le nostre associazioni di pazienti e di volontariato, che davvero costituiscono per noi un asset strategico che io coltivo con grande attenzione e cura, perché credo tantissimo in questa rete, nella potenza di questa rete.
1: Dottoressa, io la ringrazio veramente, c'è sempre spazio per lei qui ai microfoni della Radio Vaticana.
0: Grazie a lei, a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
1: Il grazie a lei, ma un grazie anche a tutti gli operatori volontari dell'Istituto Besta, perché veramente fate tanto. Grazie, grazie e buona giornata. Grazie.
0: Arrivederci.

termina qui il tempo a nostra disposizione. Ancora grazie alla dottoressa Marta Marsilio, presidente dell'Istituto Carlo Besta di Milano. Grazie per essere intervenuta e grazie a voi, amici in ascolto, per averci fin qui seguito. Da Orazio Coclite, ancora l'augurio di una felice e serena giornata.

0: Oremus. Deus, qui regnum tuum humilibus parvulisque disponis, fac nos, beate Theresie, tramitem prosequi confidenter, ut eius intercessione, gloria tua nobis reveletur aeterna. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal libro di Giobbe. Giobbe disse: pietà, pietà di me, almeno voi, amici miei, perché la mano di Dio mi ha percosso. Perché vi accanite contro di me come Dio e non mi siete mai sazi della mia carne? Oh, se le mie parole si scrivessero, se si fissassero in un libro, fossero impresse con stilo di ferro e con piombo, per sempre si incidessero sulla roccia. Io so che il mio Redentore è vivo e che l'ultimo si ergerà sulla polvere. Dopo che questa pelle sarà strappata via, senza la mia carne, vedrò Dio. Io lo vedrò, io stesso, i miei occhi lo contempleranno e non altro. Verbum Domini.
0: Deo gratias.
1: Credo videre bona Domini in terra vivensium.
0: Credo videre bona Domini in terra vivensium.
1: Exaudi Domine vocem meam, qua clamavi, miserere mei et exaudi me. De te dixit cor meum, expirite facem eius.
0: Credo videre bona Domini in terra vivensium.
1: Facem tua Domine requiram, ne avertas facem tuam a me, ne declines in ira servo tuo, auditor meus est tu, ne me reicias.
0: Credo videre bona Domini in terra vivensium.
1: Credo videre bona Domini in terra vivensium. Expecta Dominum viriliter age, et confortetur cor tuum, et sustine Dominum.
0: Credo videre bona Domini in terra vivensium.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Giovedì 1 ottobre, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: il Papa nel Tigray si scelga il dialogo, il conflitto aggrava solo i problemi. Aereo atterrato in emergenza in Arabia Saudita, si indaga la pista terroristica. Israele sventato un altro 11 settembre. Non si allentano i massicci attacchi della Russia sull'Ucraina, solo ieri 7 le vittime, fra cui un bambino nella zona di Kiev. Bentrovati da Marco Guerra. Al termine dell'udienza generale di ieri in Piazza San Pietro, Papa Leone rivolge un appello per fermare le ostilità nella regione etiopica del Tigray, dove sono ripresi gli scontri tra le forze del Fronte di Liberazione del Tigray e quelle fedeli al governo federale di Addis Abeba, come anche nelle regioni vicine della Afar e della Mara. I combattimenti nel Tigray segnano il fallimento di un fragile accordo di pace siglato 4 anni fa, che aveva posto fine a uno dei conflitti più sanguinosi dell'Africa, e fanno temere una guerra più vasta. Le sue parole nel servizio di Alessandro Di Bussolo.
2: Rivolgo un appello accorato a tutte le parti affinché scelgano la via del dialogo. Il conflitto armato non risolve mai i problemi, ma li aggrava soltanto, lasciando dietro di sé una scia di morte, distruzione e risentimento. Solo un impegno sincero può gettare le basi per una pace duratura. La fervida speranza del Papa è che la comunità internazionale offra il proprio contributo generoso e tempestivo per garantire che tutti gli aiuti umanitari giungano a chi ne ha bisogno. Ai fedeli italiani ricorda la beatificazione di domenica scorsa a Bologna di 3 sacerdoti martiri, Marchioni, Comini e Capelli, uccisi nel 1944 in una fase drammatica della Seconda Guerra Mondiale a motivo del disprezzo delle truppe naziste verso il loro ministero a favore dei parrocchiani.
3: Il sacrificio supremo di questi ministri di Dio mostra ai cristiani di oggi il coraggio di farsi prossimo ai fratelli, specialmente nel momento della prova.
2: Nel saluto ai fedeli polacchi, il Papa ricorda che 30 anni fa San Giovanni Paolo II beatificava Vincenzo Levoniuk e 12 compagni, martiri a Pratulin, per aver difeso la loro appartenenza alla Chiesa Cattolica e alla comunione con il successore di Pietro, rimanendo fedeli alla propria tradizione orientale, affidando poi alla loro intercessione le questioni dell'unità dei discepoli di Cristo e cattolici, oggi perseguitati a causa della fede.
1: Passiamo alla cronaca internazionale. Paura ieri su un volo della Fly Dubai diretto a Tel Aviv in Israele, che il copilota di nazionalità omanita avrebbe tentato di far precipitare dopo aver colpito con un coltello il comandante. Lo schianto è stato evitato grazie all'intervento di un gruppo di passeggeri. Israele indaga per terrorismo. Roberta Barbi.
4: Un attacco terroristico operato da un lupo solitario che finora non sembra avere rapporti di alcun tipo con l'Iran né con nessuna entità organizzata. Questa è l'ipotesi degli inquirenti israeliani su quanto avvenuto ieri mattina a bordo di un volo della Fly Dubai diretto dagli Emirati Arabi verso Tel Aviv in Israele. Mentre l'aereo si trovava nello spazio aereo giordano, avrebbe lanciato un doppio allarme di dirottamento, precipitando a quota 5.000 piedi per poi effettuare un atterraggio d'emergenza a Tabuk nel nord dell'Arabia Saudita. La causa: una violenta colluttazione in cabina avviata dal copilota di nazionalità omanita, che avrebbe accoltellato il comandante emiratino e tentato di far schiantare l'aereo con 174 passeggeri a bordo, tra cui 27 bambini. Tragedia evitata grazie all'intervento di caccia israeliani e di un gruppo di passeggeri, tra cui un pilota fuori servizio. Il responsabile, che alcuni colleghi hanno descritto come un fervente religioso, è stato arrestato e sottoposto a interrogatorio. Il premier israeliano Netanyahu, che proprio ieri aveva indicato di aver ricevuto informazioni su possibili attacchi terroristici in vista delle elezioni in Israele, ha reso omaggio agli eroi a bordo e decretato lo stop dei voli della compagnia nel proprio spazio aereo per i prossimi 6 giorni.
1: Non c'è tregua per l'Ucraina, dove la Russia prosegue con gli attacchi che ieri si sono concentrati ancora su Kiev, con nuove vittime civili e gravi danni alle infrastrutture. Sullo sfondo, negoziati in stallo per un cessate il fuoco che appare sempre più lontano, e a Mosca la visita dell'inviato speciale del Papa, il cardinale Zuppi. Paola Simonetti.
5: L'ultimo resoconto sugli attacchi di ieri di Mosca in Ucraina è del leader di Kiev Zelensky, che ha denunciato gli incessanti raid su zone residenziali e infrastrutture vitali del paese, con nuove stragi fra i civili, 7 le vittime, fra cui un bambino, e almeno 24 i feriti. Una selvaggia escalation la definisce quella della Russia, che ieri ha provocato l'ennesimo blackout dopo raid mirati sulle centrali elettriche del paese, preoccupato soprattutto per l'approssimarsi di un nuovo rigido inverno di guerra. In questo scenario Zelensky ha annunciato annunciato di aver fatto visita ai soldati impegnati al fronte nella zona di Liman, nell'est del paese, per portare loro sostegno. E mentre Mosca smentisce le notizie di stampa secondo cui sarebbero in corso trattative per il rilascio di prigionieri politici in cambio di un allentamento delle sanzioni statunitensi, a quei prigionieri ha fatto visita l'inviato speciale del Santo Padre, presidente della CEI, cardinale Zuppi, alla sua terza missione a Mosca. Il porporato è entrato in un campo di detenzione, ha dialogato con i prigionieri ucraini, auspicando di incentivare lo scambio dei catturati, augurandoci, ha detto, che tutti possano tornare presto a casa.
1: Trump ha detto di essere pronto a far saltare in aria l'Iran visto lo stallo nei negoziati, parole che arrivano dopo che ieri Teheran ha ricevuto una proposta di accordo da parte degli USA. Sempre ieri le ultime truppe americane hanno lasciato l'Iraq dopo 23 anni dall'inizio dell'operazione militare contro il regime di Saddam, costata la vita a 4.500 militari americani. Intanto, secondo il Wall Street Journal, le esportazioni di petrolio dal Golfo sono tornate ai livelli precedenti alla guerra con l'Iran, ma questo tuttavia non ha contribuito a far scendere i prezzi del petrolio. E ieri Trump alla Casa Bianca ha incontrato i principali leader del settore dell'intelligenza artificiale per discutere della sicurezza e dello sviluppo di questa tecnologia. Poche ore prima però due colossi del settore, OpenAI e Anthropic, hanno espresso forti timori proprio sulla sicurezza degli ultimi modelli di intelligenza artificiale. Sul significato di questo incontro sentiamo Guido Sforza, esperto di diritto delle nuove tecnologie, già garante della privacy in Italia.
6: L'idea è che quell'incontro serva sostanzialmente al presidente Trump a mettere il cappello su una iniziativa di autoregolamentazione che risponda alla finalità di allontanare quello che evidentemente per Trump in termini geopolitici in questo momento sarebbe una iattura, sarebbe il maggiore dei pericoli possibili, e cioè che la comunità internazionale si organizzi e dica almeno rallentiamo alle grandi fabbriche degli algoritmi, quelle americane e quelle cinesi in maniera particolare.
1: Ma si può immaginare veramente che sia efficace un'autoregolamentazione come è emerso dall'incontro alla Casa Bianca?
6: Porte aperte naturalmente a qualsiasi forma di autoregolamentazione, ma guai a pensare che sia sufficiente, soprattutto se è una autoregolamentazione benedetta da una parte in causa. Qui è la comunità internazionale che dovrebbe intervenire sfidando il controllo di questi temi alle singole superpotenze. Non è un tema che può essere lasciato alla convenienza geopolitica di un singolo Stato.
1: Restiamo negli Stati Uniti, sgomento e orrore per la notizia del fallimento dell'iniezione letale con cui nelle scorse ore sarebbe dovuta essere eseguita la condanna a morte di Christina P. Pike, la donna del Tennessee condannata alla pena capitale quando aveva 18 anni. E in Italia ancora in corso la protesta all'interno del carcere di Pisa, un intero reparto sarebbe sotto il controllo di alcune decine di detenuti. Sul posto sono intervenuti polizia, carabinieri e polizia penitenziaria. Secondo quanto appreso, la rivolta sarebbe partita da un live su TikTok realizzata da un detenuto dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto cimici nelle loro celle. Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura, alla tecnologia come strumento di innovazione ma anche come confine che rischia di escludere i più anziani. In occasione della giornata internazionale delle persone anziane istituita dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, un focus sulle sfide della longevità, il servizio di India Yammancini.
7: Oggi la vera sfida passa per gli schermi di telefoni e computer, dove la burocrazia rischia di rendere invisibile chi non è pronto. Per non lasciare indietro nessuno, la Fondazione Mondo Digitale ha scelto di puntare su una risposta umana e sociale per abbattere l'analfabetismo informatico degli over 60, con iniziative come Nonni su Internet. Ce ne parla la direttrice Mirta Michilli.
8: Per noi della Fondazione Mondo Digitale, che promuoviamo questo progetto dal 2003, è una grande palestra educativa per i ragazzi. Noi dobbiamo far comprendere come il digitale può essere uno strumento di crescita, di libertà, di educazione, perché qui per esempio una frase di Papa Francesco mi fa ricordare subito quanto sia importante garantire la partecipazione anche dei più fragili, anche degli anziani. Lui ricordava sempre: dove non c'è onore per gli anziani non c'è futuro per i giovani, per cui è un'azione responsabile di educazione attiva anche alle tecnologie più avanzate.
1: È tutto per questa edizione. Da Alberto Giovannetti in regia e Marco Guerra in studio, grazie per averci seguito. Vi lasciamo all'ascolto di Radio Vaticana con voi. L'informazione torna alle 9.
0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
9: Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Luce Rossa, siamo in diretta, buongiorno da Andrea De Angelis.
2: E da Stefania Ferretti, buongiorno.
1: Primo ottobre 2026, ormai siamo in autunno, sì. Stefania, del resto ha avuto inizio da oltre 15 giorni il nuovo palinsesto della Radio Vaticana. Radio Vaticana era, resta e sarà con voi ogni mattina da quest'ora fino alle 11, ovviamente anche il giovedì e dunque oggi. Diciamo subito a chi è all'ascolto però che tra 10 ore, se avete gli orologi quelli digitali, leggete 08, mettete un 1 davanti, saremo in diretta straordinaria con la grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani per la recita del Rosario con Papa Leone, la recita del Rosario per la pace con centinaia e centinaia di bambine e bambini. Un appuntamento da non perdere, invocheremo la pace assieme, pregheremo per la pace il Santo Rosario, lo faremo assieme alle più piccole e più piccoli. Tutto questo alle 18 di oggi, la diretta che condurrà il collega Gianmarco Murroni con tanti ospiti avrà inizio alle 17.30, dunque se potete, se lo desiderate, state con noi anche nel tardo pomeriggio di oggi.
2: 335 12 43 722, il modo molto semplice come sempre di mettervi in contatto con noi, già in tanti lo stanno facendo. Salutiamo in particolare Pietro, salutiamo Giovanni Carlo, salutiamo Filomena, buongiorno a noi, con voi nell'abbraccio di questo sole che è alto in cielo sulla nostra giornata. La preghiera dei bambini, dice poi Filomena, arriva più dritta al cuore di Gesù.
1: E poi ancora mi piace salutare Giorgio che ci scrive da Milano. Periodo intenso, abbiamo acquistato casa, la piccola sta crescendo e dunque è arrivata anche questa crescita tra virgolette, scrive il nostro amico Giorgio. Auguri ovviamente per il futuro di questa famiglia, così come salutiamo Mirella che ci scrive dalla Toscana e poi ancora Pino dalla Calabria. Un saluto anche a Carlotta e a tutte e tutti coloro che continuano a scriverci mentre vi parlo.

0: Penso che l'inserimento dura a lungo e poi ci sono certo. dei sorrisi, è vero, questi inserimenti sono sempre più lunghi nelle scuole per quanto riguarda le più piccole e i più piccoli, 20 minuti, poi 30, poi un'ora, poi due, e quindi sì. alla fine si arriva a un orario, diciamo, consueto, quello che poi sarà l'orario dell'anno scolastico, più o meno intorno al mese di ottobre. Grazie Valeria per questa puntualizzazione che ci porta nella realtà che poi vivono tante mamme e tanti papà. Dicevo, rassegna stampa dalle 8.30 fino alle 9, poi proseguiremo con i siti internazionali, andremo in tutti e cinque i continenti, e alle 9.20 verrà a trovarci il caporedattore della redazione in lingua armena. Alle 9.40 ci collegheremo in diretta con Napoli, perché siamo alla vigilia del debutto dell'attesissimo spettacolo numero 10 dedicato a Diego Maradona. Tra l'altro sono stato proprio ieri ai Musei Vaticani perché veniva inaugurata la mostra dedicata all'Osservatore Romano, più di 1000 parole, anzi consiglio a tutte e tutti voi di recarvi ai musei anche per vedere questa mostra che racconta attraverso le immagini gli ultimi anni del quotidiano della Santa Sede. C'è anche un video su YouTube con il direttore Andrea Monda che la presenta proprio qui a Radio Vaticana con voi, e all'uscita, incamminandosi verso l'uscita dei musei, c'è una grande cornice che contiene diverse maglie di giocatori di calcio donate a Papa Francesco, tra cui quella di Diego Maradona autografata. E mi è venuto in mente appunto di sentire un'amica di Radio Vaticana, Lina Sastri, è stata nei nostri studi, lei in particolare sarà la mamma di Diego Maradona in questo spettacolo dal 3 ottobre in quel di Napoli. Poi si accendono le telecamere, anzi no, prima c'è un appuntamento con l'arte.
1: Sì, un appuntamento con l'arte molto particolare che si tiene a Palazzo Pallavicini a Bologna a partire dal 3, quindi da dopodomani, e poi fino al 17 gennaio, quindi c'è molto tempo per visitarla. Una mostra particolare perché si intitola Un capolavoro di giornata. Che cosa racconta questa mostra? Racconta una giornata del 1800, nel 1800, come si svolgeva e come lo racconta. Ovviamente una mostra con dei quadri, quindi quadri meravigliosi, perché sono quadri che ci portano a vedere Monet, ma anche tantissimi altri, Renoir e tantissimi altri artisti dell'Ottocento, messi insieme appunto seguendo le ore della giornata, a partire dall'alba fino alla notte, quindi c'è l'alba, il tramonto, l'ora di pranzo, il pomeriggio, tutto questo raccontato visivamente con dei quadri rimasti indimenticabili. Tra l'altro ci sono anche prestiti, quindi c'è la possibilità di vedere cose che difficilmente vediamo qui in Italia.
0: Ci scrive anche Marco: carissimi Stefania e Andrea, buongiorno e viva la radiofonia. Oggi nel 1950, dunque 76 anni fa, fu inaugurata Radio Rai, allo scopo di trasmettere Radio 3, in particolare programmi culturali. Ricordiamo la bellezza della cultura anche in radio, così Marco. Allora ne approfittiamo per dire che ogni martedì c'è l'appuntamento con la cultura, in particolare con Quattro Pagine alle 10.20, ma poi il lunedì le spigolature e tanti altri appuntamenti. La cultura resta protagonista anche in questa trasmissione. Grazie Marco per questa sollecitazione. Ancora Giorgio ci scrive: avete già letto il mio messaggio? Sì, l'abbiamo già letto, perché mi sono collegato adesso. E allora li rifacciamo gli auguri alla tua famiglia, Giorgio, che in quel di Milano ha acquistato una nuova casa, e un saluto a tutte le componenti. Se ho ben capito siete in tre e tu sei l'unico maschio, dunque anche a figlia e moglie. E poi, a proposito di scuola, questa mattina ho letto un articolo: il contagio del bene ha una forza bellissima di buoni frutti, ci scrive Paola. Ma torniamo a quanto ci aspetta in queste tre ore di diretta, perché alle 10, Stefania, accendiamo le telecamere e diamo il via a un appuntamento che sarà mensile ogni primo giovedì del mese. Chi viene a trovarci?
1: Vengono a trovarci due medici del Bambino Gesù di Roma, in particolare la dottoressa Olita del pronto soccorso e il responsabile del pronto soccorso della sede del Gianicolo del Bambino Gesù, il dottor Cristaldi. Con lui loro parleremo naturalmente di questo luogo importantissimo, ma non solo per la capitale, è un punto di riferimento.

0: potrei dire del mondo intero, insomma, ho avuto occasione di essere da quelle parti e arrivano veramente da tutte le parti del mondo bambini che hanno bisogno di soccorso immediato.
1: E a proposito di soccorso e bambini, non dimentichiamo le persone colpite più di un mese fa dal devastante alluvione in Nepal. Ci sono stati poi ancora dei danni per altre piogge nei giorni scorsi, ma in particolare vogliamo tornare a quel 26 agosto e capire qual è la situazione oggi. Lo faremo con Arianna Banfi, lei è un'operatrice di ActionAid e è stata lì proprio in quei giorni e nelle settimane successive. Poi attraverso, come sempre, le agenzie andremo anche a parlare di quella che è la cronaca delle ultime ore, degli ultimi minuti. Vediamo anche un po' la situazione nel carcere di Pisa, quello che sta accadendo, e ovviamente continuiamo a monitorare, come avete sentito a Radio Giornale, quanto accaduto ieri a proposito del possibile attentato terroristico con l'aereo sventato, così titolano i giornali, ma ovviamente le indagini erano e restano in corso. Come iniziamo in musica?
0: Iniziamo in musica con un cantante che proprio oggi compie gli anni, poco più di 50, per Samuele Imbersani, e questi sono Giudizi Universali.

0: mi sono documentata, era esattamente 50 anni fa, era il 1976, era stata l'ultima volta che la scuola è iniziata il primo di ottobre.
1: Quindi no, perché prima hai detto che Samuele Bersani ha poco più di 50 anni. Ora quando hai detto era esattamente il 70, dico, oddio, aspetta, cosa poteva fare Samuele Bersani 50 anni fa? Andava a scuola.
0: Andava a scuola perché aveva esattamente 6 anni. Esatto. Quindi 6 anni andava a scuola.
1: Il primo di ottobre. Bene. Auguri ancora a Samuele Bersani. Vi ricordo alle 18 alla Grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani. Pregheremo assieme questo pomeriggio il Santo Rosario con Papa Leone, il Rosario per la Pace, alla presenza di centinaia di bambine e bambini. Noi saremo in diretta straordinaria in Radio Cronaca dalle 17:30.
0: Ricordiamo poi tra gli avvenimenti anche alle 11 presso la Sala Marconi di Palazzo Pio il cardinale Marc Ouellet, in dialogo con Andrea Tornielli, partecipa a una conferenza stampa di presentazione del simposio internazionale Vocazione e Carismi, teologia dei doni per una chiesa missionaria e sinodale. Il programma il prossimo aprile qui in Vaticano.
1: Ancora in quel di Norimberga la commemorazione dell'80° anniversario della sentenza del processo, appunto, di Norimberga, era il 1 ottobre del 1946, contro i principali criminali di guerra nazisti, 12 le condanne a morte, 3 all'ergastolo, 4 a pene detentive, 3 le assoluzioni.
0: Ed oggi è anche la giornata internazionale delle persone anziane.
1: Vi ricordiamo poi due appuntamenti abituali. Dici tu il primo, Stefania?
0: Sì, il primo alle 12 dalla Santa Casa di Loreto, la recita della preghiera dell'Angelus e del Rosario.
1: E alle 19 la Santa Messa celebrata al Santuario della Madonna della Speranza in Marigliano. Ma andiamo a scoprire come anche con le sante e i santi inizia questo mese di ottobre.
2: Oggi, 1 ottobre, la Chiesa ricorda Santa Teresa di Gesù Bambino. Vergine Carmelitana, dottore della Chiesa, patrona delle missioni. Santa Teresa di Lisieux o Santa Teresina, che la Chiesa celebra il 1 ottobre di ogni anno, è patrona dei missionari e di Francia. A 100 anni dalla sua morte, nel 1997, in nome della sua spiritualità, viene proclamata da Giovanni Paolo II dottore della Chiesa.
0: 8:27 minuti, abbiamo sentito il santo del giorno. Auguri a tutti coloro, a tutte coloro che portano questo nome bellissimo, che è il nome di Teresa. Abbiamo parlato di compleanni, ce n'è un altro di compleanno. Beh, un signore che è nato qualche anno prima, un signore che si chiama Yossou N'Dour, senegalese, ha portato anche la cultura del Senegal con la musica e le sue canzoni un po' ovunque nel mondo. Un brano che lo ha reso strafamoso ovunque, un brano che racconta, si intitola Seven Seconds, e sono, sai che cosa sono questi 7 secondi? Sono i 7 secondi di un bambino appena nato, di un essere appena nato, in cui, così racconta la canzone, un essere umano non ha nessun pregiudizio, non ha nessun odio, non ci sono differenze di religione, di razza, di lingua, insomma sono quei 7 secondi in cui esiste la razza umana, l'unica razza che esiste, no? Giusto? Lo andiamo ad ascoltare
1: insieme.

alle 8.33 entriamo nelle edicole italiane. Non so se l'ho già fatto, ma lo ripeto volentieri. Il mio grazie a Luca Rossi che ci permette di essere assieme fino alle 11. Vedo anche il suo responsabile, Patrizio Ciprari, al di là del vetro, che saluto. Ascoltate pure voi dunque la rassegna stampa, voi vedendoci, gli altri ascoltandoci, ma ciò che conta sono le notizie, la comprensione delle stesse e i diversi punti di vista. Infatti non a caso quest'anno, dopo un giro titoli, scegliamo un paio di notizie, diciamo principali, e le andiamo a declinare attraverso le letture dei diversi quotidiani e poi ovviamente anche altri articoli. Partiamo dalle prime pagine. Avvenire: terrore sull'aereo verso Tel Aviv, attentato sventato. E poi a centro pagina, diplomazia umana, Zuppi a Mosca per favorire lo scambio di prigionieri, rientro dei minori e il dialogo. In Europa intanto riarmo in ordine sparso, 454 miliardi di spesa militare senza coordinamento, titola Avvenire. Il Corriere della Sera: terrore sul volo per Tel Aviv, copilota accoltella il comandante, giù per 4.000 metri, poi la reazione di passeggeri e poliziotti. E nelle immagini il Corriere, e non è l'unico giornale a farlo, mostra la gioia. Provate solo a pensare, no? Di essere per un attimo nei panni di queste persone, la gioia dei familiari che, saputa la notizia, si recano in aeroporto e attendono poi che con un altro volo tornino i loro cari, la gioia nel sapere che sono tutti in salvo. Il Fatto Quotidiano: sospetti di attentato, l'aereo entra nelle elezioni di Israele, titola Il Fatto. A centropagina, inflazione boom al 4,2%. Meloni allora butta la palla all'Unione Europea, più flessibilità. 4,2% di inflazione, numeri horror, dice Il Fatto, per l'Italia. Il Messaggero, stesso tema, inflazione, Meloni scrive Unione Europea, l'annuncio del Presidente del Consiglio all'evento del Gazzettino, Bruxelles iniziativa congiunta con Praga, il livello dei prezzi al 4,2, mai così alto negli ultimi 3 anni, pesa ovviamente la spinta del caro carburanti. La Repubblica, i reggeni, il governo difenda con il Cairo la dignità dell'Italia, apertura diversa quella della Repubblica, l'intervista ai genitori di Giulio dopo la sentenza, il nostro paese non si pieghi ai ricatti dell'Egitto. E poi anche qui di spalla, attacco sul Dubai Tel Aviv nei cieli, torna la paura. Il Foglio, eroi contro il terrore in volo su Israele, cosa è accaduto a bordo dell'aereo, l'allerta perenne israeliana e lo schianto evitato. Il Giornale, torna la jihad dei cieli, il copilota omanita accoltella il comandante del volo Dubai Tel Aviv.

0: Iniziamo dunque andando a vedere come la notizia più in rilievo oggi sui giornali viene presentata dalle diverse testate. Partiamo da Avvenire. A pagina 2, il copilota voleva far cadere l'aereo. Israele sventato l'attacco terroristico. Scrive Giovanni Maria Del Re, un copilota che accoltella il pilota per far precipitare l'aereo. Passeggeri che si scagliano su di lui per bloccarlo. Altri piloti mescolati tra i passeggeri che evitano il disastro proprio all'ultimo momento. Quella che sembra la trama di una serie Netflix è la reale vicenda che solo per miracolo non ha visto una sciagura aerea con quasi almeno 200 vittime. E quella vissuta ieri. Intorno alle 3 del mattino l'aereo era partito da Dubai, carico di israeliani che vi hanno trascorso le vacanze, diretto all'aeroporto israeliano. Alle 5.22 l'aereo lascia la rotta prevista, inizia a fare strani circoli, comincia a perdere quota rapidissimamente e da 10.000 metri si ritrova quasi a 5.000 metri in un minuto. Tradotto, l'aereo è in picchiata. Alle 5.31 lo spazio aereo saudita, il velivolo emette il segnale codice 7700, lo strillo che indica un'emergenza generale. Alle 5.38 segue il segnale codice 7500, interferenza illegale, emesso solo in caso di dirottamento. Poi l'aeromobile si stabilizza, risale alle 6.58 a terra d'emergenza in Arabia Saudita. Questo è il racconto puntuale che fa Avvenire. Il Corriere della Sera ne parla a pagina 2 e titola coltellate al pilota, poi passeggeri salvano il volo, tentativo di dirottamento. C'è anche la foto del pilota e poi ancora il racconto dei passeggeri, la testimonianza in particolare di un italo israeliano, le urla, il sangue, ho preso i cavi degli auricolari per legare l'uomo, ho pensato subito all'11 settembre, mai a un incidente, sembrava la fine del mondo, mia moglie era nel panico come la maggior parte dei passeggeri, la picchiata sarà durata circa 2 minuti, l'aereo andava giù velocissimo, vedevo la terra del deserto avvicinarsi sempre più, è stato incredibile. Così il 60enne italo israeliano nell'intervista a pagina 3 del Corriere della Sera. Il Fatto Quotidiano parla della questione a pagina 4 e 5. Dubai Tel Aviv, schianto sventato, Israele accusa, è un attentato. E poi ancora i passeggeri che raccontano dell'accoltellamento, di un tentato dirottamento, il premier cavalca la minaccia esterna. Netanyahu, scrive Il Fatto, ha telefonato anche a Trump per riferirgli dell'accaduto. Proprio ieri il presidente americano ha detto che qualcosa succederà, riferendosi a Teheran dopo che gli Stati Uniti hanno risposto all'ultima proposta iraniana di accordo su Hormuz. E Il Fatto conclude così lo spazio dedicato a questo fatto di cronaca, appunto. Pagina 2 anche per Il Messaggero, terrore in volo, poi non mancano le foto, compresa quella di uno dei passeggeri che ha sventato l'attentato con la maglietta macchiata di sangue. Si parla di comandante eroe per il copilota che ha fermato il pilota, sì, chiaramente poi a volte no, gli aggettivi e i sostantivi si moltiplicano. Certamente un copilota che vede un pilota pronto a far precipitare l'aereo lo ferma per tutti i passeggeri, ma anche ovviamente per se stesso, è facile immaginare. E certamente è stato risolutivo il suo intervento, è fondamentale. Così Il Messaggero, ancora La Repubblica, abbiamo detto nei cieli torna la paura, si segue la pista del lupo solitario, anche Il Foglio dedica molto spazio alla questione. Noi ora però vogliamo anche parlare di un'altra notizia che si trova su alcune prime pagine, su quasi tutti i quotidiani, non proprio tutti, ed è il ritiro dei soldati americani dall'Iraq. Iraq, no Iran, Iraq. Dopo 23 anni e 4 presidenti. Iniziamo da Avvenire. Dopo più di 23 anni e 4 presidenti passati alla Casa Bianca, gli ultimi 2.500 soldati americani hanno abbandonato l'Iraq. Feriti dall'attacco l'11 settembre, nel marzo 2003 gli Stati Uniti lanciavano l'Operazione Libertà Irachena, secondo capitolo dopo l'Afghanistan della più vasta guerra al terrore. Sembra passato un secolo. E c'è anche un editoriale di Luca Geronico, La lezione non imparata. Una partenza in sordina, quella dei militari italiani dall'Iraq in scia agli statunitensi, un ultimo atto del disimpegno occidentale in due tempi, 23 anni dopo l'operazione lanciata da Bush con la giustificazione di impedire all'Iraq la costruzione di armi di distrazione di massa. Leggiamo su Avvenire. L'obiettivo in realtà era di deporre Saddam Hussein per costruire un nuovo ordine mondiale, liquidando i cosiddetti stati canaglia considerati responsabili dell'11 settembre 2001. L'Iraq dunque dopo l'Afghanistan per un nuovo ordine mondiale. Appena terminata la seconda guerra del Golfo, la propaganda per bocca del primo governatore americano Garner promettevano infatti di fare dell'Iraq il gioiello del Medio Oriente. Finita l'invasione, a cui non partecipammo, qua riferimento all'Italia, fu l'obiettivo della ricostruzione della società irachena a portare i soldati italiani in Iraq con l'operazione antica Babilonia. L'obiettivo era di avere un ruolo attivo nella transizione irachena, dividendi politici, portando i militari lì. Un'operazione di costruzione di pace, a contatto con la popolazione civile, con un intento umanitario, sia pure con il compito di garantire l'ordine pubblico. L'autobomba, che colpì all'improvviso gli uomini nella base di Nassiriya la mattina del 12 novembre 2003, fu la dura rivelazione di quanto feroce stesse diventando l'interminabile dopoguerra iracheno. Le 19 vittime italiane furono il prezzo altissimo pagato nel più grave attacco contro militari italiani dalla fine della seconda guerra mondiale, un trauma per l'opinione pubblica ma anche la percezione dell'inizio della guerra del terrorismo. Dopo Nassiriya siamo di fatto quasi sempre rimasti in Iraq. E poi appunto prosegue il l'editoriale e il passaggio conclusivo è questo: ma il nodo irrisolto in 20 anni e più resta lo stesso. Una presenza straniera, anche se meno ostile di altre, può davvero ricostruire un paese? Questo è l'interrogativo che oggi pone Avvenire. Vediamo come il Corriere della Sera affronta la questione, lo fa a pagina 3 con un breve articolo in realtà. Iraq e gli USA completano il ritiro. Una svolta vista con favore dalle autorità locali, ma che suscita timori per i maggiori spazi di manovra aperti alle milizie filo-iraniane. È una vittoria per gli Stati Uniti, una vittoria per l'Iraq, una vittoria per tutti, ha detto Trump, che ha ricordato come in 23 anni siano morti 4.500 soldati, 31.000 sono stati gravemente feriti. Le truppe alleate erano state dispiegate in Iraq e Siria per combattere lo Stato Islamico, che aveva conquistato vaste aree di territorio nei due paesi. Così il Corriere a pagina 3. E poi ancora un ultimo quotidiano, vediamo, prendiamo dal Fatto a pagina 4. Stati Uniti lasciano un Iraq più vicino all'Iran, e questa è la chiave di lettura che dà Roberta Zunini. Dopo averlo invaso nel 2003 con il pretesto della fake news e delle armi di distruzione di massa nelle mani di Saddam Hussein, le truppe statunitensi assieme a quelle britanniche lasciarono l'Iraq nel 2011 per poi farvi ritorno 3 anni dopo, quando l'ISIS minacciò di prendere il controllo del paese. Ora gli ultimi soldati di Washington e Londra hanno lasciato l'Iraq, che deve affrontare ancora molte sfide, a partire dall'influenza delle milizie filo-iraniane, che pur essendo state inserite nell'apparato militare in realtà non rispondono al Ministero della Difesa di Baghdad, bensì ai Pashdaran iraniani. Così il Fatto. Cara Stefania, però noi vogliamo, visto che si sta parlando di una pagina di storia, tornare a quel 2003. In che modo?
1: Beh, ricordando in modo particolare il monito di Papa Giovanni Paolo II, il celebre appello era il 16 marzo del 2003, quando dal balcone di Piazza San Pietro gridò veramente, fu il caso di dire mai più la guerra. E ancora una volta il Papa ribadì che la guerra non era una soluzione obbligata e che rappresentava e rappresenta un crimine contro l'umanità. E noi mai più la guerra, ricorderete, no? Questo urlo.
0: Come no, mai più la guerra, ma ricordiamo anche le tante piazze che dicevano no con forza. in Italia, in tanti paesi, alla guerra. Era il 2003, sono passati 23 anni e la parola pace risuona con più forza perché le bombe anche esplodono sempre di più in tanti, troppi paesi del mondo. Grazie Stefania per questa pagina di storia che permette una lettura più completa di un fatto che troviamo invece oggi come cronaca sui quotidiani. C'è un'intervista sempre su Avvenire a Ocasio-Cortez, la leader, una delle leader del Partito Democratico statunitense. Sta valutando ancora se candidarsi, puntualizza Lucia Capuzzi a pagina 4 di Avvenire, alle prossime presidenziali. In un'intervista ad Avvenire oggi racconta se stessa e la sua ricetta. Vorrei un'America con più diritti, con più sanità pubblica e con salari migliori per i lavoratori. Vi segnaliamo dunque questa intervista di Avvenire a pagina 28 con Lucia Capuzzi e poi l'intervista realizzata in particolare dall'inviata a Washington di Avvenire Elena Molinari. Andiamo a leggere in particolare la domanda che riguarda anche l'aspetto più religioso della leader democratica. Lei parla spesso della sua fede, le viene chiesto che ruolo ha nel modo in cui concepisce la politica. Come cristiana e cattolica non sopporto che Dio e le scritture vengano distorti per giustificare il fatto che la gente soffra la fame e la povertà. Per me la fede significa prendersi cura degli ultimi tra di noi, di chi ha fame e sete, di chi non ha una casa, dei malati, delle persone che si trovano in carcere e dei bambini che non sono il futuro ma sono già il presente. La fede ci interpella, ci pone domande difficili sulla giustizia e sul perdono. Penso per esempio a mio cugino Mark, era finito nel sistema carcerario come molti uomini della mia famiglia, travolti dalla povertà, dalla mancanza di opportunità negli anni dell'incarcerazione di massa. Oggi è un lavoratore sindacalizzato, sposato, padre di tre figli. Esperienze come questa mi hanno insegnato che la misericordia non è separata dalla politica. Quando aumenta la disuguaglianza economica, l'autoritarismo offre sempre un capro espiatorio da incolpare. Oggi negli Stati Uniti sono gli immigrati. Così Ocasio-Cortez nell'intervista a pagina 4 che trovate oggi su Avvenire. Noi proseguiamo la lettura dei quotidiani perché dal Messaggero vogliamo leggere una notizia che negli ultimi giorni è stata sempre in primissimo piano, poi è quasi scomparsa, ma adesso la notizia è che il decreto scuola è stato emanato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Scrive Andrea Bulleri a pagina 13 de Il Messaggero. Ieri è arrivata la bollinatura, a cui è seguito nel tardo pomeriggio l'invio al Quirinale. Il decreto, puntualizza Bulleri, era già stato oggetto di diverse limature su singoli punti, anche sostanziali, prima dell'approdo in CDM, correzioni di rotta frutto dei dubbi del Colle su alcuni passaggi giudicati a rischio incostituzionalità e del loro filo diretto con Palazzo Chigi e Ministero dell'Istruzione. In particolare, le perplessità dei giuristi di Mattarella si erano concentrati sulla previsione di allontanare i figli dai genitori stranieri che si fossero rifiutati di seguire i corsi di italiano. Un passaggio poi cancellato dalle formulazioni successive, anche se il ministro dell'istruzione Valditara ha negato di averlo mai previsto, mentre sono rimaste le sanzioni fino a 1000 euro. Ma la mano del Colle si è fatta sentire anche e soprattutto ammorbidendo diversi passaggi, a cominciare dalla necessità, e questo è uno dei punti che avevate anche, amiche e amici all'ascolto, sottolineato voi al 335 12 43 722, di inserire ampie deroghe sul tetto al 30% per tenere conto di cosa? Del domicilio dello studente, della dislocazione dei plessi scolastici sul territorio, delle esigenze dei familiari. Nessuno spostamento, insomma, avverrà da un capo all'altro della città o addirittura da comune a comune per evitare questo 30%. Non accadrà, non sarà così, non sarà così. scrive Andrea Bulleri. A pagina 13 del Messaggero, tra l'altro, non intervenendo ovviamente in maniera diretta, ma in quei giorni di scuola e di funzione della scuola aveva parlato anche il presidente dei Vescovi italiani. Stefania.
1: Sì, il cardinale Matteo Zuppi, proprio durante l'apertura del Consiglio Permanente della CEIA, proprio a settembre, inizio settembre di quest'anno, ha dichiarato: le scuole devono essere luoghi in cui nessuno si senta escluso, quindi luoghi dove si combatte la diseguaglianza. Ha sottolineato che il luogo di nascita o la condizione sociale non devono determinare le opportunità di apprendimento dei ragazzi, e che anzi la scuola può essere aperta, integrata, può essere uno strumento di pace.
0: E proseguiamo la nostra rassegna, sono le 8:52, questa è la rassegna dei quotidiani italiani di Radio Vaticana. Dopo il radiogiornale delle ore 9 entreremo sui siti internazionali, andremo in tutti i continenti. Andiamo adesso però sul Foglio, in particolare a pagina 3, se non erro, eccola qui. Il Foglio a pagina 3 parla del Myanmar. Nessuno guarda più il Myanmar. La Malesia ha cominciato a rimandare in Myanmar le persone che erano fuggite dalla guerra civile. Martedì circa 1500 cittadini birmani, tra cui donne e bambini, sono stati imbarcati su 3 navi e riportati nel paese. È la prima fase di un programma che potrebbe riguardare fino a 5000 persone, denuncia il Foglio a pagina 3. Sempre a pagina 3 si parla della Spagna. Dopo Mari Carmen sugli affitti, la sinistra spagnola è piazza e governo, scrive Marcello Sacco. Tra l'altro vi anticipo che domani tu, Stefania, sì, assieme a Francesco De Remigis, in questa trasmissione farete proprio un approfondimento su questo tema. In Spagna il Consiglio dei Ministri si è riunito martedì, questa è la notizia, per approvare un nuovo decreto sugli affitti capace di rispondere all'ondata di indignazione per lo sfratto di Mari Carmen, un'inquilina anziana e disabile di un appartamento nel centro di Madrid. Il Parlamento, per convertirlo in legge a solo 72 ore, si vota proprio domani, e noi domani tratteremo questo argomento qui a Radio Vaticana con voi, assieme a te Stefania e a Francesco De Remigis. Io però andrei anche sulle pagine del giornale, perché si parla di un film che è stato, che vede come protagonista il grande Michele Placido, che presenta la figura di Celestino V. Ne parla Laura Rio a pagina 27 del giornale. La vita e le opere di Celestino V, il Papa riluttante. Michele Placido porta sullo schermo il pontefice che scelse di abbandonare il Soglio. E questa fiction ha come titolo Celestino V, l'eremita che diventò Papa, e arriverà su Rai 1 nelle prossime settimane. Laura Rio scrive di una magistrale interpretazione di Michele Placido. Il film è stato presentato all'Aquila in occasione del Prix Italia, il premio internazionale Rai, nella città in cui venne incoronato Papa nel 1294, proprio nella bellissima Basilica di Colle Maggio, ancora oggi meta di pellegrinaggio ogni anno a fine agosto per la perdonanza, la remissione ovvero gratuita dei peccati, che fu uno dei primi atti del santo quando venne eletto al Soglio Pontificio, e da cui discende anche il giubileo, tra l'altro un evento che noi ogni fine di agosto seguiamo come Media Vaticani, e che appunto ci conduce ogni anno in quel dell'Aquila. Alle 8:56 termina dunque la rassegna stampa. Vi ricordo che dopo il radiogiornale delle 9 proseguirà quella sulle testate internazionali, poi inizieremo con gli ospiti, andremo come detto prima in quel di Napoli, verrà a trovarci il direttore del pronto soccorso del Bambino Gesù, ancora una mostra ci condurrà nello splendido palazzo Pallavicini di Bologna, e poi infine chiuderemo accendendo i riflettori sul Nepal per non dimenticare quanto accaduto la fine di agosto. Sarà con noi chi ha visto da vicino la situazione. Restate con noi.
1: Sì, ci sono i Pretenders, Don't Get Me Wrong.

0: Le nuove informazioni: non c'è tregua per l'Ucraina. Raid russi hanno colpito durante la notte centri logistici utilizzati per scopi militari, riporta il Ministero della Difesa russa. Sullo sfondo i negoziati in stallo per un cessate il fuoco che appare sempre più lontano. E a Mosca prosegue la visita dell'inviato speciale del Papa, il cardinale Zuppi, che ieri ha visitato i prigionieri di guerra ucraini. Troppo presto per dire se l'Iran sia coinvolto nell'attacco al volo Fly Dubai, lo dice il ministro israeliano Netanyahu all'indomani del tentativo di dirottamento compiuto ieri da un copilota omanita durante un volo diretto a Tel Aviv. Netanyahu ha detto che Israele parteciperà all'indagine, ma sui dettagli dell'accaduto sentiamo Roberta Barbi.
1: Un attacco terroristico operato da un lupo solitario che finora non sembra avere rapporti di alcun tipo con l'Iran né con nessuna entità organizzata. Questa è l'ipotesi degli inquirenti israeliani su quanto avvenuto ieri mattina a bordo di un volo della Fly Dubai diretto dagli Emirati Arabi verso Tel Aviv in Israele. Mentre l'aereo si trovava nello spazio aereo giordano, avrebbe lanciato un doppio allarme di dirottamento precipitando a quota 5.000 piedi per poi effettuare un atterraggio d'emergenza a Tabuk nel nord dell'Arabia Saudita. La causa: una violenta colluttazione in cabina avviata dal copilota di nazionalità omanita che avrebbe accoltellato il comandante emiratino e tentato di far schiantare l'aereo con 174 passeggeri a bordo, tra cui 27 bambini. Tragedia evitata grazie all'intervento di caccia israeliani e di un gruppo di passeggeri, tra cui un pilota fuori servizio. Il responsabile, che alcuni colleghi hanno descritto come un fervente religioso, è stato arrestato e sottoposto a interrogatorio.
0: È rientrata intorno alle 6 di questa mattina la rivolta dei detenuti nel carcere Don Bosco di Pisa. Non ci registrano feriti. La situazione è stata risolta dopo una negoziazione durata tutta la notte. Ieri sera la rivolta era scattata dopo il ritrovamento di alcuni microfoni nelle celle ed era stata ripresa in una live su TikTok. L'informazione torna alle 11.

0: Stevie Wonder con un brano intitolato Wonder, semplicemente. E allora
1: posso dire una cosa?
0: Sì.
1: Battevi i piedi.
0: Sì, scusa.
2: No, no, al ritmo. Non lo so, se leggermente entrato sarebbe molto suggestivo. Se, se, se,
0: tra
2: se
0: l'altro Stevie Wonder per gli appassionati sarà in Italia il prossimo anno, quindi magari qualcuno si metta alla ricerca dei biglietti che saranno
1: rari
0: e si batteranno i piedi.
2: Bene. Entriamo sui siti internazionali.

0: E alle 9.06 iniziamo questo tour del mondo, andremo in tutti e cinque i continenti attraverso una decina di testate. Partiamo dalla CNN, apertura dedicata al volo che ha rischiato di vedere un qualcosa di simile, così viene raccontato, all'11 settembre. I passeggeri e l'equipaggio hanno reagito all'interno del volo, è il titolo. Acclamati come eroi dopo aver evitato una catastrofe che ben conosciamo in volo e aver ripreso il controllo dell'aereo. Ci sono le immagini ovviamente delle persone intervistate, i video, e poi ancora si parla dell'identità e del movente del pilota che avrebbe compiuto l'attacco. Rimane tutto ancora sconosciuto. A parlare di una catastrofe tipo l'11 settembre è il premier israeliano Netanyahu. E poi ancora un video in cui si mostrano i piloti feriti mentre ricevono assistenza. Insomma, gran parte della prima pagina, se così la vogliamo definire, della versione online, quindi parliamo della CNN.com, è dedicata a questo. Poi ancora si parla di ben altri temi, in particolare ricorderete quanto accaduto alla Torre Eiffel circa un mese fa. Il direttore della Torre Eiffel si dimetterà dopo l'esclusione del personale femminile durante la visita di una delegazione indù. Si dimetterà il direttore della Torre Eiffel.
1: Andiamo invece sul sito di Nigrizia, il sito dei comboniani, dei missionari comboniani, che si occupa ovviamente di Africa, in particolare di questo tema: quando l'accusa di tradimento diventa un'arma politica. A sud del Sahara, leggiamo, sono decine i personaggi scomodi ai regimi finiti in carcere con questa incriminazione, che in alcuni paesi tra l'altro prevede la pena capitale. Oppositori e attivisti, ma anche ministri, parlamentari, militari e imprenditori. Quindi non colpisce soltanto i leader dell'opposizione. Tra gli imputati, leggiamo su Nigrizia, appunto compaiono parlamentari, militari, persino religiosi. La domanda si fa Nigrizia è se gli stati stiano sventando minacce reali oppure utilizzando le leggi sul tradimento per colpire il dissenso.
0: E dal continente africano torniamo in quello americano, ci spostiamo però questa volta in Sud America, in particolare in Brasile, con Folha San Paolo. Siamo a pochi giorni dalle elezioni brasiliane, dal primo turno delle stesse, più che probabile, dicono gli addetti ai lavori, il ballottaggio che ci sarà il 25 di ottobre. E si parla in particolare di Bolsonaro, figlio, candidato, che minaccia ritorsioni contro i diplomatici che hanno, questo è il virgolettato scelto dai colleghi brasiliani, sabotato il governo di suo padre qualora venisse eletto. E poi ancora, anche qui la notizia del pilota che ha accoltellato il comandante che aveva tentato di far precipitare un aereo diretto in Israele. E poi Israele, sempre guerra in Medio Oriente, che uccide un alto comandante di Hamas in un raid aereo a Gaza. Tra l'altro c'è ampio spazio anche all'ondata di violenza nel villaggio palestinese, cui vi abbiamo parlato anche nelle scorse ore.
1: E di questo si occupa anche Asia News, proprio in apertura: colpire il Dubai Tel Aviv, questa tratta, per abbattere gli accordi di Abramo. L'atterraggio di emergenza del volo Fly Dubai in Arabia Saudita, probabilmente per il tentato dirottamento di un pilota, così leggiamo su Asia News, ha acceso i riflettori sulla tratta simbolo dei nuovi rapporti tra Israele ed Emirati Arabi Uniti, direttrice in forte espansione anche nell'isolamento provocato dalla guerra a Gaza. Quindi c'è un lungo articolo in cui si analizza proprio il significato di quanto accaduto, partendo da questo traffico aereo tra Emirati Arabi Uniti e Israele, che è cresciuto rapidamente dall'avvio dei voli diretti nel 2020. Il numero è andato aumentando gradualmente, raggiungendo un picco di 10 voli giornalieri nel 2021 e talvolta arrivando anche a 14 al giorno.
0: Proseguiamo andando in Oceania con il The Australian, che parla anche qui la notizia di questo aereo, e in particolare nel titolare tentativo di dirottamento presenta la storia di una coppia australiana che è rimasta coinvolta nella vicenda, che viene così raccontata dal quotidiano australiano, riporta l'11 settembre. Steven e Carol Moss erano infatti tra i 174 passeggeri coinvolti nel tentativo di dirottamento e schianto di un aereo da parte del copilota. Poi ci sono altre notizie, tra le quali una di cronaca: un cittadino australiano è morto in seguito a un intervento di chirurgia estetica in Vietnam. È l'ultima ora che segnala il quotidiano. Anche questo è leggere ovviamente i siti, amiche e amici all'ascolto. Abbiamo in tempo reale anche quelle che sono le ultime notizie in ogni parte del mondo. Chiaramente questa è una notizia di cronaca che riguarda l'Australia, ma di Australia stiamo parlando in questi minuti. Ora dove ci porti, Stefania?
1: Beh, vi porto sul sito di El País. Non è certo una notizia nuova, perché di questo si sta discutendo in Spagna, ma non solo. E appunto, come hai ricordato tu poco fa, ne parleremo anche domani nella trasmissione di Radio Vaticano con voi, il decreto sull'edilizia abitativa in Spagna, che prevede incentivi fiscali per i privati che vendono le proprie case vuote a società pubbliche. L'esenzione, attualmente pari al 100% per le case valutate meno di 200.000 euro, verrà gradualmente ridotta sino a un massimo di 800.000 euro. Il governo concederà quindi ulteriori agevolazioni fiscali se i profitti verranno reinvestiti in un conto di investimento.
0: Ancora sullo Spiegel, perché andiamo in questo caso a parlare di una questione che ben conoscete: il rincaro della benzina. E i quotidiani tedeschi pongono in primissimo piano la questione con una notizia buona, ma anche con delle critiche neanche troppo sottese. Il nuovo sconto sul carburante è ora in vigore, ma l'industria dei carburanti può già esultare, perché anche questa volta, scrivono le colleghe e i colleghi tedeschi, danno questa chiave di lettura, centinaia di milioni di euro di denaro pubblico rischiano di andare persi tra la raffineria, sconto, e la pompa di benzina. Cittadini, il governo sta facendo troppo poco per impedirlo. Gli sconti sul carburante iniziano con prezzi del carburante in calo significativo, ma poi con tante troppe notevoli differenze regionali, così lo Spiegel.
1: Andiamo sul sito di Le Monde, in cui naturalmente i riflettori sono accesi sulle questioni politiche, insomma si stanno avvicinando le elezioni, e si parla di Jean-Luc Mélenchon, il quale è accusato di aver alimentato le proteste degli studenti delle scuole superiori. Dopo due giorni di polemiche, il quattro volte candidato alla presidenza ha tentato di fare marcia indietro proprio ieri, mercoledì 30 settembre. L'appello

0: 335 12 43 722 sempre a vostra disposizione.
1: 335 12 43 722 è arrivato un messaggio.
2: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722.
3: Il numero di WhatsApp della Radio Vaticana 335 12 43 722. 722.
4: Per voi resta aperta la chat come sempre 335 12 43 722.
5: Nove e venti in punto? Caspita, Robert Tatarian è davvero
6: atterrato,
5: più che preciso. Robert, bentornato, buongiorno.
7: Bentrovati e buongiorno anche da parte mia.
5: Il caporedattore della redazione armena, come ogni due giovedì, viene a trovarci a quest'ora per raccontare quella che è una realtà.

0: che ai media Vaticani è protagonista da 60 anni, corretto?
1: Giusto, giusto.
0: 60 anni è 2, 3, 4 mesi, via. Sì. Comunque poco più di 60 anni li abbiamo celebrati proprio in questo 2026 assieme anche a questi microfoni. Nell'attesa di collegarci con il nostro ospite Robert, vogliamo ricordare anche il recentissimo viaggio apostolico del Papa, che anche voi, come tutte le redazioni ovviamente linguistiche, hanno offerto ai loro lettori e ascoltatori.
1: Sì, tra l'altro il Papa si è incontrato anche con il Vescovo della Chiesa Armeno-Cattolica a Parigi, quindi insomma c'è stato anche un incontro in tal senso con la realtà armena, voglio dire, nella Basilica, insomma nella Cattedrale di Notre Dame, dove c'è allestita anche una mostra di tutte le chiese orientali, e c'è anche lì, insomma, in questa mostra c'è anche la figura del padre della chiesa armena, che è San Gregorio Illuminatore.
0: Una figura certamente di riferimento. Del resto, in questi nostri spazi spesso ci hai anche raccontato di come anche nella città di cui il Papa è vescovo siano tanti riferimenti, talvolta noti, certo, talvolta certo. Meno noti. E quindi notiamo appunto la bellezza di essere anche meravigliati talvolta nel vedere una presenza che non conoscevamo o non fino in fondo.
1: Sì, come ho spesso raccontato, gli armeni dovunque sono andati hanno cercato di integrarsi nella realtà che li ha ospitati, diventandone parte di quella realtà e contribuendo anche a questa realtà, insomma, allo sviluppo. E è una caratteristica del popolo armeno che, insomma, come sappiamo, sono 10 milioni nel mondo, di cui solo 3 milioni vivono nella patria, gli altri 7 sono dispersi in tutto il mondo, quindi c'è una grande diaspora nella quale vivono, e anche a Roma, anche in Italia, insomma, c'è una bella comunità che è presente, oltre ovviamente anche alle chiese che hanno costruito durante i secoli e alle realtà, insomma, che esistono intorno ai quali ci sono le comunità armene che vivono.
0: Noi, visto che stiamo parlando di viaggi, viaggi in città, viaggi attraverso le diverse lingue e culture, ascoltiamo anche un viaggio in musica. Chi è che lo canta?
2: Teresa Desio.
0: E poi proseguiamo con i nostri ospiti.

0: La musica è regina, è protagonista anche di questa trasmissione, ma adesso Robert è arrivato il momento di introdurre il tuo ospite.
1: Sì, prima di introdurre l'ospite volevo insomma ricordare che quest'anno vogliamo parlare delle personalità armene che vivono o sono vissuti in Italia e che sono stati protagonisti affinché la cultura armena venga riconosciuta anche in questo paese, e sono un po', diciamo così, un ponte, no, tra le due culture. Oggi la figura di cui dobbiamo parlare è la professoressa Gabriella Ulohojian, di cui quest'anno purtroppo ricorre il 10° anniversario di morte, perché è deceduta nel 2016. È stata una filologa, linguista e armenista italiana di origine armena. E poi a lei dobbiamo una cosa molto importante, che fu lei la prima titolare di una cattedra italiana di lingua e letteratura armena all'Università di Bologna. E per fare questo ho voluto invitare un armenista italiano questa volta, che è il professor Marco Pais, professore presso l'Istituto Orientale, che lo ringrazio e penso che sia collegato. Buongiorno professore.
2: Buongiorno, grazie.
1: Buongiorno, e ci scusiamo, c'è stato un piccolo ritardo nel collegamento. E come stavo dicendo, insomma, vorrei che lei ci presentasse la professoressa Gabriella Ulohojian, visto che lei insomma ha avuto a che fare con lei, e poi lei è un altro dei protagonisti della cultura armena, pur essendo un italiano.
2: Parlare della professoressa Ulohojian non è facile per me, perché molti ricordi ovviamente sono legati a Gabriella e alla mia vita universitaria, che poi è stato un periodo così importante perché, come dice lei, ha segnato un po' poi la mia professione e quello che sto facendo ora, essendomi occupato e occupandomi tuttora di cultura armena, storia armena, letteratura armena. E Gabriella Ulohojian io l'ho incontrata il primo anno di università, nel 1987. Lei era già a Bologna dal 1973, è l'anno di fondazione della cattedra, prima cattedra, come diceva lei, di lingua e letteratura armena in Italia. E l'impressione che mi fece subito all'inizio, lo studente va a parlare con i docenti per capire se il corso è il caso di seguirlo o meno, ecco, l'impressione che mi fece immediatamente fu quella di una persona molto alla mano, molto aperta e molto disponibile anche ad ascoltare lo studente, le sue esigenze, e quindi naturalmente io seguii subito il suo corso per più anni, e il risultato è appunto che ora io stesso porto avanti questo tipo di ricerche. Ora Gabriella Ulohojian, nell'ambito degli studi armenistici, è stata una figura fondamentale, non solo perché è stata titolare della prima cattedra di armeno in Italia, la seconda, ricordiamo, è Venezia, e il primo titolare in quel caso è Sua Eccellenza Levon Bogos Zekian. Ma è fondamentale perché ha contribuito alla riscoperta degli studi armeni in Italia, e ha contribuito a quella fioritura della presenza oggi della cultura armena in eventi culturali italiani, che è così riconosciuta anche all'estero. Pensi che oggi in Italia, grazie al lavoro di Gabriella Ulohojian e di Zekian, anche dobbiamo dire a Venezia, abbiamo non solo le cattedre di Venezia e di Bologna, ma abbiamo un insegnamento di armeno alla Sapienza, che è la più grande università italiana, e lo tengo io questo, e poi abbiamo armeno a Pisa. Abbiamo un altro centro molto importante di studi armeni a Firenze, e abbiamo altre università dove comunque l'armeno viene insegnato in corsi magari secondari, non con la titolarità di un corso di lingua e letteratura armena, come per esempio Milano, dove abbiamo dei corsi di Grapar, Università Statale di Milano, dico, e l'Università di Napoli. Ora, Milano è una città cruciale in questa storia, perché Gabriella Ulohojian si iscrisse all'Università Cattolica di Milano, alla facoltà di lettere, seguendo i corsi di lettere classiche, e fu lì che lei incontrò Giancarlo Bolognesi, linguista, interessato, era professore di linguistica, di glottologia, come si diceva allora, e interessato alle lingue germaniche, ma anche iraniche e all'armeno. E quindi è stato attraverso un italiano, il professor Bolognesi, che Gabriella si è avvicinata al mondo armeno dal punto di vista, diciamo, della cultura e dell'interesse della ricerca scientifica. Sotto la direzione di Giancarlo Bolognesi, Gabriella fece una ricerca su un'opera tradotta dal greco in armeno di Giorgio di Pisidia, un autore del VII secolo, e lì iniziò tutta la sua storia di ricercatrice, poi professoressa. Prima insegnò nei licei, in realtà, di Osimo e Parma, però successivamente ebbe, grazie all'interessamento di un altro linguista che insegnava a Bologna e che era anche interessato all'armeno, Luigi Heilmann, ebbe la posizione appunto di professoressa di cultura armena. Se posso ancora, se ho un attimo di tempo, voglio sottolineare che le linee di ricerca di Gabriella Ulogian sono vaste. Si è occupata di questioni filologiche, come ho già detto, ma anche di questioni storiche. Ricordiamo la traduzione di Fausto di Bisanzio, ha trovato manoscritti importanti che si credevano perduti. Voglio ricordare la mappa Marsilli, la mappa dell'Armenia del XVII secolo, trovata nella biblioteca dell'Università di Bologna, che si credeva perduta ed è un documento importantissimo sulla presenza armena nel territorio, diciamo, dell'attuale Turchia, ma nell'antico impero ottomano più precisamente. E poi ha fatto delle ricerche sulla presenza di manoscritti armeni nelle biblioteche italiane, ha editato il libro delle regole di Basilio di Cesarea, che forse è la sua opera più importante, nel 1993. Quindi i campi di ricerca nei quali ha operato sono amplissimi e ha sicuramente contribuito quindi a gettare dei semi che in questi anni stanno germogliando in Italia ma anche all'estero. È una figura conosciutissima nell'armenistica internazionale, Gabriella Ulogian.
1: Sì, in effetti è così. Poi, come ha detto lei, ha ricordato lei, il primo impatto quando qualcuno la incontrava, lei era talmente umile, talmente alla mano che insomma attirava le persone. Anch'io ho avuto questa esperienza, mi avevano invitato a Pisa, se non mi sbaglio, per fare una conferenza negli anni 80 e non la conoscevo di persona, ma non sapevo nemmeno che lei fosse lì in sala. Quando finisce questa conferenza lei si avvicina, mi fa prima i complimenti, poi mi dice: ma posso permettermi di darti qualche suggerimento? Gli ho detto sì, chi è lei? Mi ha detto professoressa Ulogian. Sono rimasto veramente scioccato perché non mi aspettavo che lei fosse lì. Dico: certo, non solo mi deve dare dei suggerimenti, ma può anche, insomma, diciamo, dire dove ho sbagliato, perché insomma avere una figura così importante di fronte a me per me era un onore più che altro.
0: E spesso questo, tra l'altro, Robert, ci riporta anche alla bellezza, alla meraviglia dell'incontro, perché quando conosciamo per fama o ovviamente per quanto realizzato delle persone, poi però l'incontrarle le mostra sempre, no, Stefania, con un volto nuovo. Capita anche a noi qui in Vaticano quando incontriamo ovviamente il Santo Padre, ma anche quando abbiamo modo magari di parlare con autorità religiose o civili. E stavi però facendo un'ultima domanda al nostro ospite.
1: Sì, no, è questo, che prima ho detto che quest'anno, insomma, è il decimo anniversario della morte, e volevo chiedere al professore se c'era, insomma, so che ci sarà, insomma, un evento per ricordare questo decimo anniversario, quindi volevo che ne parlasse di questo.
2: Sì, abbiamo già organizzato a Parma una giornata di studi presso la Biblioteca Palatina di Parma. Parma era la città dove Gabriella risiedeva, e la sua biblioteca, la biblioteca personale di Gabriella, è stata poi donata da Gabriella stessa alla Biblioteca Palatina di Parma. Quindi con questa giornata celebrata il 25 settembre scorso, quindi qualche giorno fa, la Biblioteca Palatina e la direttrice della biblioteca Elisa Montali hanno inteso ricordare questa donazione di libri, quindi è stato presentato questo nuovo fondo, ormai catalogato e fruibile presso la biblioteca, nel quale tra l'altro ci sono anche dei testi molto rari che sembrano non essere presenti in altre biblioteche europee, e lì abbiamo ricordato in quell'occasione la figura, l'insegnamento, anche le ricerche portate avanti da Gabriella, alla presenza di ex allievi come il sottoscritto, ma alla presenza di colleghi come Zecchian, di amici come la senatrice Albertina Sogliani e molti altri che adesso non voglio citare perché altrimenti dimenticherei qualcuno. L'evento però più importante sarà un convegno su più giorni, questo 16, 17 e 18 novembre a Bologna, quindi nell'università presso la quale Gabriella lavorava, ed è un convegno che è stato intitolato dagli organizzatori, e qua l'organizzatrice principale è colei che è succeduta alla cattedra di Bologna a Gabriella, e cioè Anna Sirinyan. Il titolo è L'Armenia nelle biblioteche, negli archivi e negli studi italiani. E qui l'occasione sarà anche ufficialmente molto importante, con la presenza dell'ambasciatore italiano armeno presso lo Stato italiano, ma anche l'ambasciatore italiano in Armenia. E nell'apertura, naturalmente nella cerimonia d'apertura, e poi si toccheranno vari temi che sono poi gli ambiti di ricerca e di studio di Gabriella, quindi la mappa, le biblioteche, gli archivi, i manoscritti, la storia dell'Armenia, i rapporti tra Armenia e Bisanzio e Iran, filologia e patristica, ecco questi ambiti. Quindi l'appuntamento è a novembre, dal 16 al 18, all'Università di Bologna.
1: Grazie, magari poi torneremo anche su questo argomento a novembre e ne riparleremo più approfonditamente. Grazie professore per questo suo intervento, insomma come sempre per la sua disponibilità. Grazie.
2: Grazie a voi, buona giornata, buon lavoro.
1: Anche a lei.
0: E grazie anche a te Robert per questo spazio che ci hai offerto, arrivederci non al prossimo ma a quello successivo, quindi a metà ottobre ci ritroveremo.
1: Ci sarà una piccola sorpresa.
0: Una sorpresa, giovedì 15,
1: giovedì.
0: Segnatelo, 9:20.
3: Non prendete impegni.
0: Adesso Pino Daniele, perché Stefania? Andiamo
3: perché
0: a Napoli.
3: Perché ci porta a Napoli, perché tra poco sentiremo una delle voci di Napoli più belle, vero, più emozionanti. Mi emoziono a dirlo perché Lina Sastri a me questo fa.
0: Sarà con noi in diretta Lina Sastri tra un paio di minuti.

0: Numero 10 è l'attesissimo spettacolo che debutterà dopodomani al Teatro Pala Partenope di Napoli. Si parla di Diego Armando Maradona ed è collegata con noi colei che rappresenterà sul palco la mamma di Maradona. Ringraziamo per essere tornata ai microfoni di Radio Vaticana. È una delle attrici, cantanti, registe più amate in Italia e non solo. Lina Sastri, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, eccoci.
0: La voce di Napoli, introdotta da un'altra grande, indimenticabile voce di Napoli, qual è quella di Pino Daniele. Intanto ti ringraziamo, Lina, perché sappiamo che sei nel pieno delle prove, quindi hai interrotto le prove per qualche minuto per collegarti con noi e te ne siamo grati. Però insomma, quando si parla di Maradona si supera ogni confine, si arriva fino in Vaticano. Tra l'altro proprio ieri ero ai Musei Vaticani, ho visto la maglietta autografata di Diego a Papa Francesco che si trova, è una delle ultime cose, proprio verso l'uscita dei musei c'è anche questo omaggio al campione argentino, un campione universale, un campione fragile, e tu sarai la mamma di Diego.
1: Sì, esattamente, no, questo è uno spettacolo in musica, anche se non si canta, l'unica che canta sono io. E poi c'è anche un'altra partecipazione canora, ma per il resto non si canta. Ci sarà però molta musica, anche se non dal vivo, che accompagna un pochino le scene. Ci sono i balletti, le coreografie, delle scenografie piuttosto, diciamo, complicate in scena. Infatti siamo al Pala Partenope di Napoli, che è proprio per la possibilità di avere un grande spazio. Devo dire che io faccio, lo devo specificare, solo una piccola partecipazione a questa cosa. Mi hanno chiamato, ho accettato con piacere, perché naturalmente, avendo conosciuto Diego personalmente e amandolo come tutti noi napoletani e come forse tutto il mondo lo ha amato, ho accettato con molto piacere, però è una piccola partecipazione. Io in tutto lo spettacolo, nel corso di tutto lo spettacolo, soltanto una brevissima scena nel primo tempo e due brevi scene nel secondo, e canto tre brani inediti che ho imparato per l'occasione. E questo è tutto, insomma. C'è un rapporto di grande affetto fra la madre e il figlio, e fra il figlio e la madre. E quindi diciamo, non è che c'è molto di più da dire. La prima persona che lui ha voluto sentire quando c'è stato il campionato del mondo vinto dal Napoli, lui ha chiamato la madre. Io ricordo ancora quando l'ho conosciuto con lo scudetto, credo che fosse l'87, quello del Napoli di allora, e ho visto la sua innocenza, il suo sorriso, la sua passione, la sua semplicità come quella di tutti i grandi.
2: Ecco, Lina Sastri, hai detto che hai conosciuto Diego Armando Maradona. Secondo te questo spettacolo restituisce un po' della persona oltre che del personaggio?
1: Ma non lo so, non posso dirlo perché ancora non l'abbiamo fatto lo spettacolo. abbiamo solo provato, tra l'altro ognuno ha provato le sue scene. Io ancora non sono riuscita a incontrare nessuno, tranne l'attore Erasmo Gentili che fa Diego, col quale ho le mie tre scene. Ma io per il resto non ho incontrato ancora nessuno, non ho visto ancora nessuno. Li vedrò oggi e domani, che è la prova generale, quindi non lo so. Sicuramente la scrittura del copione parla di un essere umano che viene dalla fatica, che viene dalla miseria, ma che è animato appunto da un grande coraggio e soprattutto dalla speranza di avverare i sogni. Quindi in questo senso è sicuramente vicino, cioè l'ha raccontata naturalmente come è normale raccontare, come la fa. Tutti quelli che sono grandi sono molto fragili, le sue cadute, il suo modo di riscattarsi dalle sue cadute, insomma la sua innocenza, la sua generosità.
0: Noi vogliamo anche
1: il suo amore per Napoli, il suo grande amore per Napoli, e questo non va taciuto perché era enorme, ed è quello che poi lo ha animato questa città, che era un pochino simile. Io ho conosciuto Buenos Aires, sono stata tante volte, sono stata anche sposata a un argentino, quindi un po' dell'Argentina so, e quindi in qualche modo Napoli somiglia a certe cose dell'Argentina, e poi è tanto, tanto piena di napoletani e di italiani, quindi il suo amore per questa città che lui ha voluto riscattare. All'epoca non era il centro del mondo come adesso, Napoli era guardata con molto più sospetto, quindi lui l'ha riscattata veramente, ed è stato amato per questo, perché lui l'ha amata.
0: Lina, prima di salutarci voglio ricordare che la trama di numero 10, lo ricordo, dal 3 ottobre al Palapartenope di Napoli si concentra anche e soprattutto sul complesso rapporto tra Maradona e la stampa. Non a caso lo spettacolo vede la partecipazione straordinaria di Marino Bartoletti, che è uno dei giornalisti sportivi più amati in Italia e più seguiti, la cui autorevolezza non è in dubbio. Lina, mi piace chiudere, però noi ci siamo conosciuti qui nello studio 9 di Palazzo Pio nel raccontare assieme Papa Leone a Napoli, ancora con un omaggio a Napoli, perché probabilmente possiamo anche dire che tanti Diego, io ne conosco più di uno, immagino tu quanti, Lina, che oggi magari sono trentenni, quarantenni, sono papà, sono quel che vogliono, professionisti e quant'altro, portano quel nome proprio per Maradona. Ecco, in questo Napoli è un po' forse unica al mondo, e Maradona lo sapeva.
1: È Napoli madre, come è sempre stata, dei suoi figli, che accompagna, che guida, che protegge, con molta libertà.
0: Grazie, Lina Sastri.
2: Grazie, Lina.
0: Che vedremo al Palapartenope di Napoli da dopodomani con numero 10. Lei sarà la mamma di Maradona. Maradona sarà interpretato da Erasmo Genzini e poi Maurizio Casagrande tra i protagonisti. Buon lavoro, Lina. Grazie per essere tornata a Radio Vaticana.
1: Grazie, grazie a voi di avermi invitato. Ci vediamo allora il 3, chi potrà, il 3 e il 4 ottobre al Palapartenope a Napoli.
2: Grazie.

0: Bennato con Ogni favola è un gioco. Non è un gioco, ma è un'esperienza assolutamente da fare, quella di immergersi in una giornata tornando indietro con la macchina del tempo a metà 800, vivendo quel periodo meraviglioso dell'arte. Viviamo quella giornata tramite dei paesaggi, delle immagini, dei dipinti che ci portano a rivivere, a vivere quello che era appunto la quotidianità dalla metà dell'Ottocento. E di questo, grazie ad una mostra che prenderà il via tra pochi giorni, il 3 per la precisione, quindi dopodomani, a Palazzo Pallavicini di Bologna. Si intitola Un capolavoro di giornata, dall'alba al tramonto nell'Ottocento, un viaggio nel tempo dipinto. Ne parliamo con la curatrice della mostra, Francesca Sinigaglia. Benvenuta, dottoressa.
1: Buongiorno a tutti. Devo dire che questa canzone che abbiamo ascoltato è perfettamente in linea con questa giornata che avremmo ricreato in mostra. Veramente perfetta, complimenti.
0: A che punto l'avremmo messa della giornata?
1: Beh, forse anche al mattino, esatto. All'arrivo, no, di queste aspettative che si hanno poi durante il giorno, che molto spesso si concretizzano e in altre occasioni no.
0: O magari la sera prima di dormire, le favole che si raccontano ai bambini.
1: Assolutamente, di cui ci sarà una sezione tra l'altro nella mostra, quindi c'è proprio la sezione del sogno.
0: Dunque, sì, esatto, quindi la mostra ci fa rivivere, ci fa vivere quella che era nell'Ottocento e vari momenti della giornata. Come è nata questa idea, dottoressa Sinigaglia?
1: Ma mi è stato chiesto da parte degli organizzatori di proporre dei temi e effettivamente a un certo punto è nata, è successo. Io mi occupo di Ottocento da molti anni, e quindi per me è stato un modo per veramente cercare di far abitare qualcuno nell'Ottocento in modo tale da capirlo davvero fino in fondo, comprenderlo davvero nelle varie sfaccettature. E come fare se non appunto attraversare le ore della giornata così come facciamo noi quotidianamente tutti i giorni?
0: E non è un caso, vero? Certo, dottoressa, che si è scelto questo periodo, perché in quel periodo proprio gli artisti iniziarono a dipingere proprio i momenti, tutti i momenti della giornata, anche momenti diciamo molto intimi, momenti
1: della quotidianità
0: lontano dalle guerre, le battaglie, dipingere dei grandi personaggi della storia, e quindi si prestava bene cioè a raccontare.
1: Sì, è proprio si serve su un piatto d'argento, perché dalla metà dell'Ottocento in particolare gli artisti abbandonano l'Accademia, abbandonano le forme di disegno già, insomma, ovviamente importantissime dei secoli precedenti, però vanno verso l'en plein air, vanno verso la realtà, e quindi si dedicano alla natura, portano il loro cavalletto e la loro tela direttamente sui campi coltivati e trasformano la realtà in dipinto, e quindi è qualcosa di naturale per loro, spontaneo, e dunque anche per noi che andiamo a studiare effettivamente la quotidianità in quel periodo.
0: E questa immersione è meravigliosa, perché quello che vediamo, possiamo fare qualche esempio di quello che la mostra ci fa vivere in questo caso?
1: Sì, abbiamo veramente dei grandi capolavori, quindi fin dalla mattina con un Antonio Fontanesi che descrive il momento aurorale, no? Il momento in cui il sole si affaccia sulla terra, e questo contadino che immerso nel silenzio della natura si vivifica, diciamo. E poi si continua con tutte le varie fasi, appunto gli orari del giorno, proprio come li stiamo vivendo noi in questo istante, adesso che ore sono le 9:53, quindi diciamo che saremmo già all'inizio della nostra mattinata tra campagna e città, e quindi abbiamo dei capolavori, per esempio di Pellizza da Volpedo, un'opera che viene dal Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, che rappresenta una processione che incede verso una chiesa, quindi il momento, no, della in campagna, queste donne che con delle croci vanno verso il sacro. Così contemporaneamente in città, che la città che si desta, e quindi abbiamo veramente artisti come Fattori, come Signorini, artisti diciamo della realtà, i rolli, le lavandaie, no? Perché alla mattina ovviamente le persone si riattivano e iniziano le proprie ore domestiche, diciamo. Così poi si continua fino al pomeriggio, fino al pranzo addirittura, diviso in chi se lo poteva permettere e quindi andava nei caffè importanti e altri invece che non potevano permettersi e quindi andavano alle cucine popolari. Perché ovviamente viene rappresentato, no, le varie fasce della medaglia, chi poteva e chi non poteva, i poveri e la borghesia invece che in quel momento si stava ovviamente, aveva il suo momento d'oro, ecco. E poi fino al pomeriggio con grandi nomi come per esempio Vittorio Matteo Corcos, queste donne che leggono nel pieno pomeriggio, no, una lettura interessante. Così come altri artisti anche diciamo meno conosciuti che però sono perfetti per quella giornata in particolare, quel momento in particolare. Nel pomeriggio abbiamo anche un Renoir eccezionale che rappresenta una baia bretone nel momento delle ore più calde, ecco. Infine si arriva la sera con delle ninfe notturne di Monet, quindi abbiamo anche grandi nomi internazionali, e fino all'arrivo appunto dei sogni in cui i bambini appunto vanno a dormire e attraversano le nuvole appunto beati e poi la giornata ricomincerà. Quindi
0: dottoressa,
1: è un momento...
0: sì, è importante. Dottoressa Sinigallia, quindi attraversare in una vivere questa giornata significa attraversare anche conoscere anche la storia, no? La storia.
1: Sì.
0: E diciamo sempre che la storia è importante conoscerla per comprendere il presente, quindi anche in quest'ottica è nata questa
1: mostra. Assolutamente, diciamo che il mio obiettivo era quello appunto di far capire le varie sfaccettature di una realtà che è successa, ovviamente. Non si parla di storia perché naturalmente non è il tema di questa giornata. In questa giornata non ci sono guerrafondai, però per esempio...
0: storia è quella vissuta dagli uomini, dalle donne,
1: esatto,
0: dagli uomini.
1: Esatto, dalle persone anche più umili, no? Dal noi, mi sento di poter allargare questa, questa frase, però allo stesso tempo c'è veramente a un certo punto nella mattinata abbiamo inscenato diciamo un artista che era andato a Parigi, Alessandro Guardassoni, un artista bolognese che aveva capito che la macchina fotografica, all'epoca detta stereoscopia, era importante poi per una visione appunto reale della realtà, infatti, e mi ripeto. E questo artista, diciamo, abbiamo ricreato un momento in cui lui sta fotografando una persona reale, quindi c'è un ritratto davanti a lui, è un ritratto realizzato da Eliseo Sala, artista milanese importante, ed è il ritratto di questa donna che si chiama Rosa Ceriani Novi, quindi è l'unico effettivamente, non so come dire, l'unica ripresa effettiva di un personaggio davvero esistito, questa donna di metà Ottocento che è amica di Garibaldi, aveva un negozio di sete e tessuti a Milano e lei aveva aiutato, era una vedova, quindi nel dipinto è vestita in abiti da lutto ed è interessante perché lei, nonostante fosse vedova con quattro figli, era riuscita ad aiutare Garibaldi durante ovviamente l'Unità d'Italia, nascondendo armi, munizioni, di tutto e di più nel suo negozio. E quindi c'è questa ripresa diciamo di una figura figura veramente esistita anche all'interno della mostra, dedicando un momento importante appunto a una donna nell'Ottocento che anche lei in qualche modo ha fatto la storia, ecco.
0: Assolutamente,
1: e di cui
0: sì,
1: ho scoperto adesso recentemente.
0: Dottoressa Sinigallia, allora grazie. Lei ha scritto: alla fine di questa mostra, quando avrai visitato questa mostra, potrei dire: ho abitato nell'Ottocento per un giorno, una
1: sì,
0: macchina
1: esatto,
0: del tempo, un tempo dipinto ma anche vissuto. Grazie dottoressa Sinigallia. Allora ricordiamo: dopodomani Palazzo Pallavicini Bologna sino al prossimo 17 gennaio, quindi c'è tempo per visitarla, ma insomma prenotatevi. Grazie,
1: grazie,
0: a presto, a risentirci, buon lavoro.
1: Grazie a voi, a lei.

Le 10 l'informazione: massiccio attacco nella notte delle forze russe su Sumy in Ucraina. 2 persone sono rimaste uccise, colpita anche la regione di Kiev, 42 edifici danneggiati, 6 feriti. E a Mosca prosegue la visita dell'inviato speciale del Papa, il cardinale Zuppi, che ieri ha visitato i prigionieri di guerra ucraini. Troppo presto per dire se l'Iran sia coinvolto nell'attacco sul volo Fly Dubai, lo dice il primo ministro israeliano Netanyahu all'indomani del tentativo di dirottamento compiuto da un copilota omanita durante un volo diretto a Tel Aviv. Intanto anche gli Emirati Arabi, da cui è partito il voto, hanno aperto un'inchiesta. L'Iraq ha fissato al 30 giugno 2027 la scadenza per il disarmo delle fazioni filo-iraniane nel paese, lo ha annunciato il primo ministro al-Zaidi all'indomani del ritiro delle truppe della coalizione anti-jihadista guidate dagli Stati Uniti. Il 1 ottobre deve segnare il punto di partenza per affrontare il problema delle armi al di fuori del controllo statale, ha detto al-Zaidi. Nuovo balzo dell'inflazione a settembre, vola al 4,2, il dato più alto da settembre 2023, quando toccò il 5%. A pesare la fiammata dell'energia, la premier italiana Meloni scrive all'UE per chiedere più flessibilità e sostegno alle famiglie, un'iniziativa congiunta con la Repubblica Ceca. È importante riportare indietro le persone che si trovano illegalmente a Ceuta. Lavoriamo a stretto contatto con Spagna e Marocco, lo ha detto il commissario UE agli affari interni arrivando al Consiglio degli Affari Generali a Lussemburgo. A Ceuta e Melilla si recherà anche il re spagnolo Felipe il 13 e 14 ottobre. Negli Stati Uniti sgomento orrore per il fallimento dell'iniezione letale con cui nelle scorse ore sarebbe dovuta essere eseguita la condanna a morte di Krista Pike, donna del Tennessee. È tutto, l'informazione torna alle 11.

0: puntata, qui lo dico e qui lo spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
2: Quotidiano che legge il mondo attraverso gli occhi della Chiesa. Vai su www.osservatoreromano.va.
3: Amiche e amici di Radio Vaticana, un saluto da Andrea De Angelis, anche a coloro che ci seguono in diretta sulla pagina Facebook e ci stanno rivedendo su YouTube, ovviamente alle tante e tanti in diretta su Radio Vaticana. Grazie a Luca Rossi, Alberto Giovannetti, i nostri tecnici che ci permettono di essere assieme anche oggi, in questo giovedì 1 ottobre, il primo giovedì del mese. Ogni primo giovedì del mese in questa stagione, e dunque da questo mese fino al prossimo giugno, sarà con noi l'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Un nuovo spazio, un momento di riflessione, di divulgazione, ma anche di servizio molto utile per tutte e tutti noi, in particolare quest'oggi. Allora presento con molto piacere alla mia sinistra il dottor Sebastian Cristaldi, è responsabile del pronto soccorso del Gianicolo. Dottore, grazie.
4: Grazie dell'invito, buongiorno a tutti.
3: E la dottoressa Carla Olita, sempre pediatra del pronto soccorso del Gianicolo, che ci racconterà una storia particolare. Dottoressa, grazie.
5: Buongiorno a tutti e ringrazio anch'io dell'invito.
3: Dottore, io vorrei partire con lei ponendo una domanda che riguarda probabilmente molte le persone che sono all'ascolto, se avete figli, ma anche se non li avete. A me è accaduto già due volte, pur non essendo papà, di dover soccorrere dei piccoli, e poi ci si chiede: ma è il caso di recarsi al pronto soccorso o meno? E anche i genitori, può capitare magari nel cuore della notte: mia figlia, mio figlio non sta bene, lo porto o no in pronto soccorso? Talvolta con i primi figli ci si reca con maggiore frequenza perché si ha meno esperienza nelle strutture ospedaliere, poi magari con gli altri meno. Però al di là delle battute, probabilmente non abbiamo sempre gli strumenti necessari per dare la giusta risposta, come comportarsi, come imparare.
4: Ma diciamo che quello che noi dobbiamo tenere presente è l'urgenza della domanda, non quello che poi in realtà si rivela la condizione clinica, perché quello arriva dopo la valutazione del medico, dopo la valutazione infermieristica, al triage. Noi dobbiamo considerare che una famiglia, così come una persona magari si trova da sola dentro casa, una famiglia con il primo figlio, può avere una domanda anche nel cuore della notte che non è clinicamente urgente, ma lo è per quel contesto familiare, per quel momento. E l'urgenza c'è anche per questo, c'è anche per rispondere a questo tipo di situazioni. Quello che è importante è che quando l'utenza, che sia la famiglia, che sia il singolo cittadino, l'anziano, si rivolge alla struttura, abbia poi la pazienza di fidarsi e affidarsi a chi fa quel lavoro lì e può dargli la risposta. Quindi qualche volta anche avendo pazienza, ma non sempre avere pazienza è necessariamente un problema, perché se si arriva a un triage e la risposta è un codice a bassa priorità, vuol dire che la situazione clinica è sotto controllo.
3: Quindi il paziente, con un gioco di parole, deve esserlo in tutti i sensi, diciamo.
4: Potrebbe essere un buon messaggio.
3: Dottore, però io voglio anche insistere su un aspetto, perché talvolta capita che magari qualcuno dica: ma l'ho letto su internet. Sia nel caso in cui si decide di andare che meno, ma no, ho letto che non è nulla. Ecco, non facciamo autoanalisi, quello no.
4: È assolutamente da evitare. Quando è possibile, è necessario ed è utile contattare o il proprio pediatra, nei momenti in cui questo è possibile farlo, o rivolgersi all'ospedale. Il problema di internet è che chi ovviamente è al di fuori del contesto, ma questo vale per la medicina, vale per l'ingegneria, vale per tutti gli aspetti della nostra vita, chi legge fuori contesto non è sempre nelle condizioni di capire se quel messaggio che legge è corretto o no, sia in senso positivo che meno.
3: Dottoressa Olita, torniamo indietro di un mese e mezzo, per la precisione, un mese e mezzo, e andiamo in quel di Gabicce Mare, un posto splendido che personalmente conosco, è l'ultimo comune, andando da sud a nord, delle Marche, e confina con Cattolica, che invece è il primo dell'Emilia Romagna. Lei era lì in vacanza questa estate, parliamo di metà agosto, e a un certo punto si è resa conto che qualcuno, un uomo anziano, oggi tra l'altro è la giornata internazionale degli anziani, e quindi mandiamo un abbraccio a tutte le persone che hanno una certa età e che sono collegati con noi, aveva bisogno del suo aiuto, ma non solo, partirei da lì, esatto, del suo aiuto, perché esatto, non è il fatto di essere medici che ci dà il patentino di coloro che possono o devono aiutare. Ci racconta un po' cosa è accaduto.
5: Sì, brevemente, io camminavo, facevo una semplice passeggiata e mi sono accorto che un signore, insomma, aveva perso conoscenza, insomma, era svenuto, tra virgolette. Per cui ho osservato un attimo la scena, poi insomma mi sono avvicinata, ho capito che non c'era polso e ho iniziato una rianimazione cardiopolmonare. E ho chiesto aiuto e si sono avvicinate fortunatamente delle persone e quindi abbiamo iniziato il soccorso.
3: Medici.
5: Non medici. In quel momento ovviamente non hai la
3: il
5: cosa di chiedere, insomma, si è medici.
3: Si chiede aiuto.
5: Si chiede aiuto e mi hanno lasciato fare giustamente, perché anche quello è un atto di civiltà. Abbiamo iniziato questa rianimazione, nel frattempo sono stati allertati i soccorsi, brevemente insomma è stato portato anche un defibrillatore, insomma, quindi abbiamo fatto tutti i passaggi che il soccorso cardiopolmonare, la rianimazione cardiopolmonare prevede, e all'arrivo dei soccorsi insomma poi il signore, il battito ha ripreso, insomma, quindi c'è stato un evento positivo. E quello che ci tenevo a specificare è che in un soccorso la scena non si è mai soli, non sei protagonista assoluto, non hai un mantello da supereroe. Tutti possono essere utili, anzi lo sono, anche osservando, stando lontani, tenendo lontani i curiosi, o piuttosto giustamente chiamando i soccorsi, insomma creando intorno ad una persona che magari dimostra di avere la professionalità un ambiente atto a portare avanti un soccorso, che comunque è un'esperienza che ti tocca, cioè nel senso, soprattutto se vissuta in un ambiente che non è quello di lavoro, dove tra virgolette ce lo aspettiamo e che comunque siamo circondati da figure professionali che sanno quello che devono fare. Quindi sorpassare il oddio sta succedendo e rendersi utili,
3: non essere meri spettatori come talvolta capita, ma comprendere che anche con un ruolo diverso da quello del medico si può contribuire a salvare vite, perché chi è andato a prendere il defibrillatore o chi magari ha detto a qualcun altro di non avvicinarsi troppo al luogo in cui lei e altri stavate intervenendo. Dottor Cristaldi, possiamo quindi lanciare questo messaggio? Tutti

0: sia una rete, sia un sistema, sia dentro che fuori l'ospedale, in cui sapersi muovere, sapere che cosa fare è determinante per la riuscita poi e per l'esito, come è successo in questo caso, per l'esito positivo di un intervento.
1: Dottoressa, posso farle una domanda più intima? Che
2: Sì.
1: può sembrare banale, ma le assicuro che banale non è. Se vuole rispondere, cosa si prova davvero nel salvare una vita, non nel parlare di salvataggio, nel raccontare come facciamo noi giornalisti, nell'essere colei o colui, senza mantello da supereroe, che però ha salvato una vita?
2: È un'emozione straordinaria. È un'emozione straordinaria che io ho condiviso appena mi sono ripresa dall'adrenalina che avevo a livelli con i miei colleghi che mi hanno potuto capire, cioè nel senso con cui condivido ogni giorno magari anche condizioni particolarmente emotivamente forti. E non dico che è un parto perché insomma no, però è dare la possibilità a qualcuno, è stata una grandissima. Sono emozionata.
1: Grandissima, e ciò che è grande emoziona come è giusto che sia. A proposito di emozioni, per chiudere, vorrei chiedere a entrambi, inizio da lei, dottor Cristaldi, quale, a noi piace chiamarla vocazione qui, però possiamo chiamarla in tanti altri modi, quale spinta, cos'è che l'ha mossa a essere al servizio dei più piccoli e perché? Lei prima a microfoni spenti, ve lo rivelo, ci diceva, non è tanto parlando dei bambini o direzionando le loro vite, ma osservandoli che impariamo da loro. Ecco, in che modo impariamo da loro la speranza?
0: Guardandoli mentre fanno e mentre svolgono le loro attività in tutti i contesti in cui questo lo fanno. Effettivamente lavorare in emergenza ha delle caratteristiche un po' della chiamata, no? Non è un lavoro, è un lavoro che tanti possono provare a fare, ma in realtà poi ci vogliono delle peculiarità personali. Non parlo di migliori o meno, parlo proprio di peculiarità, di caratteristiche specifiche. Per quello che riguarda noi come pediatri che ci dedichiamo a questo tipo di attività è lo sguardo dei bambini, perché nello sguardo dei bambini, anche nelle sofferenze, c'è sempre luce. Lo dicevamo poco fa, e percepisci sempre la speranza. E quindi quello che fai, anche quando purtroppo non sempre riesce nella maniera migliore, comunque i bambini ti lasciano sempre nell'anima un'idea che ce la farai tu e ce la faranno loro. E questo è determinante anche per poi andare avanti e farlo anche in contesti complessi come quello che viviamo noi quotidianamente.
1: Dottoressa, quale luce l'ha spinta verso questa professione?
2: Non saprei
1: O
2: definirla,
1: già
2: ma
1: da
2: forse è qualcosa
1: piccola
2: che.
1: aveva questo desiderio?
2: È qualcosa che senti, che non lo so, mi è venuto naturale. Ecco, dovessi trovare un momento, le direi no. Qualcosa che mi è venuto naturale, sì, forse sì.
1: Grazie davvero alla dottoressa Carla Olita, al dottor Sebastian Cristaldi per tutto
2: Grazie.
1: quello che fate ogni giorno e ogni ora al pronto soccorso del bambino Gesù, in questo caso il pronto soccorso del Gian Nicola. Voi che ci avete seguito, un cordiale saluto, restate in ascolto di Radio Vaticana. Bene.

0: 23 minuti dopo le 10 si respira ancora una certa emozione. Siamo partiti, insomma, regalandone attraverso il bambino Gesù a tutte e tutti voi, anche in regia. È stata una bella pagina, Stefania, questa. Sì. Con il pronto soccorso dell'ospedale del Papa.
1: Sì, beh, il pronto soccorso è un luogo incredibile, l'ho frequentato, insomma, è un posto dove arrivano bambini ed è vero quello che ha detto il dottore, hanno tutti questa speranza nel cuore, negli occhi, al di là di quello che è successo loro, mentre gli stessi occhi non sono uguali quelli dei genitori, spesso vediamo persone molto spaventate, soprattutto i genitori del primo figlio,
0: come dicevamo.
1: Vedi la differenza quando arrivano, con in genere si portano dietro anche i bambini, quelli, gli altri figli più grandi in genere, sono un po' più tranquilli magari, però sì, insomma,
0: l'esperienza certamente aiuta. Però ben ha detto il responsabile, appunto, del pronto soccorso: meglio recarsi in pronto soccorso, no? Se si ha il sì. dubbio di
1: e poi e fanno attendere. Delle cose incredibili, perché io ho visto fare ingessature di piedi minuscoli ai bambini, cioè fanno delle cose che soltanto al Bambin Gesù, insomma, soltanto in un ospedale così,
0: professionisti assoluti. E noi ogni primo giovedì del mese, lo ricordo per chi si fosse collegato solo adesso, ospiteremo in questo studio il bambino Gesù. Se volete rivedere la diretta di oggi potete farlo tra poco sul nostro canale di YouTube, oppure riascoltando al termine della trasmissione il podcast, più o meno alla seconda delle tre ore, allo scoccare della seconda ora è stato lo spazio con loro. Come ogni giovedì a quest'ora, però, torna la settimana del Papa, l'inserto dell'Osservatore Romano, il cui nome dice già tutto, ma è stata una settimana di quelle da ricordare, visto il viaggio apostolico in Francia. Ed è con noi in studio il collega Rosario Capomasi. Buongiorno Rosario.
2: Buongiorno a tutti. Oggi parliamo dell'inserto del Papa, chiaramente tutto dedicato alla gran parte dedicato al viaggio del Papa in Francia dal 25 al 28 settembre scorsi, e apriamo l'inserto con l'intervista di Jean-Charles Puzzolù al cardinale Jean-Marc Avelin, che è il presidente della Conferenza Episcopale Francese e arcivescovo di Marsiglia, che diciamo ha accompagnato Leone XIV in ciascuno degli incontri di questo suo quinto viaggio apostolico. In questa intervista appunto il porporato ha tracciato ai media vaticani un bilancio della sua visita, dall'emozione vissuta con i giovani allo Stade de France, ai quali appunto è stato rivolto l'invito a impegnarsi per il futuro della Francia, dell'Europa e del mondo, alla conferma del sostegno incondizionato alla dignità inviolabile della vita, passando per il toccante incontro che c'è stato di oltre due ore a Lourdes con sette vittime di abusi sessuali commessi da membri del clero. E il porporato ha sottolineato anche l'importanza dell'aumento, soprattutto, e questa cosa che ha colpito favorevolmente il pontefice, l'aumento di battesimi e di conversioni. E a proposito di questo ha pronunciato una bella frase al termine proprio dell'intervista, che non bisogna accontentarsi di questo aumento come se fosse un dato ormai già acquisito e stabile, ma il vescovo, ha detto, è come un giardiniere e deve andare a innaffiare tutti i semi, anche quelli caduti in luoghi nei quali non pensava che sarebbero caduti. E questa, diciamo, ha sintetizzato moltissimo quello che è stato anche un po' tutto l'insieme dei discorsi del Santo Padre. E proprio le pagine centrali sono occupate dall'antologia del Magistero di Leone XIV, dedicato appunto al viaggio, con tre fotonotizie riguardanti una, le parole del Papa pronunciate nella conferenza stampa sul volo di ritorno dal viaggio in Francia, e un'altra dedicata all'appello lanciato riguardante la recita del Rosario per la Pace nel mese di ottobre contro le guerre, contro ogni conflitto. E l'ultima fotonotizia è diciamo la preghiera del Papa, sempre per la pace, che il Papa ha tenuto nella grotta di Massabielle sabato scorso. E per concludere la pagina diciamo finale dell'inserto, contiene la consueta rubrica Il Vangelo in tasca, con le riflessioni di padre Leonardo Sapienza, che è reggente della prefettura della Casa Pontificia, e sul problema delle chiese che, diciamo, in controtendenza per quanto riguarda la diciamo esperienza, la realtà francese, sono sempre più vuote. E a proposito, anche lui fa una citazione, che è quella di Paolo VI, in cui appunto esorta la gente a vivere di più in presenza la loro fede, e Paolo VI disse proprio a proposito: il cristianesimo è gioia, la grazia è gioia, la fede è gioia, Cristo è gioia e la gioia del mondo. Quindi questo, ecco, è come chiosa finale dell'inserto.
0: Sono parole queste, sì, sulla fede come gioia, che ripetiamo anche talvolta con i nostri ospiti, penso ai Salesiani, sì, ad esempio, sì, ma non solo, che quest'anno hanno proprio la gioia come traccia del loro anno. E, Rosario, però prima di salutarti non posso non dire a chi è all'ascolto, Stefano, non possiamo non dire che da ieri ai Musei Vaticani potete ammirare la mostra Più di mille parole, le prime pagine dell'Osservatore Romano. È stata splendida l'inaugurazione, c'era tra gli altri Monsignor Gallagher, Suor Petrini e poi la direttrice Barbara Iatta, oltre al prefetto Ruffini e ovviamente al direttore Andrea Monda. È una mostra che personalmente mi ha ricordato alcune prime pagine che mi avevano colpito, sì, ma che, Rosario, dopo anni avevo un po' dimenticato. Rivederle,
2: sì, sì,
0: mi fa dire: ma lo sai che sono un po' orgoglioso di far parte di questa realtà, sì, dei Media Vaticani? Perché c'è coraggio, c'è capacità di mettere in primo piano guerre dimenticate, sì, più o meno volutamente da altri. E secondo me facciamo e fate in particolare uno splendido lavoro.
2: Sì, anche perché diciamo raccogliamo l'eredità che ci è stata lanciata nel XIX secolo, quando fu fondato, dove l'Osservatore è sempre stato visto come un faro nel mondo, e quindi il punto di vista del Vaticano su tutto ciò che accade nel mondo, purtroppo anche su cose che la stampa, diciamo l'altra stampa, affronta in maniera non volutamente, non ci sono delle logiche danno spazio ad altre notizie, ma affronta in maniera marginale, tra virgolette, sapendo che invece dal punto di vista ecclesiastico, cattolico, certe situazioni sono fondamentali e richiamano l'attenzione da questa piccola, diciamo, da questa piccola ma grande voce sulle realtà e le sofferenze del mondo.
0: È davvero una bella mostra, in questo caso ovviamente le prime pagine sono cartacee, poi vengono riprodotte attraverso altri strumenti, ma ricordiamo che l'Osservatore Romano è anche online e potete seguirci anche attraverso la rete. Grazie, Rosario.
2: Grazie a voi.
0: Buona lavoro. Giornata. Grazie. Wow, che brano che hai scelto. Beh, ma per Rosario?
1: Sì, anche.
2: Grazie.
1: Perché no? Sì, bello.
0: Qual è?
1: Quando ti rivedrò? Gino Paoli e Fresu, la tromba di Fresu.
2: Buon auspicio.

0: Beh, mi dispiace quasi parlare sulla tromba di Paolo Fresu. Quando ti rivedrò, Gino Paoli, una canzone bellissima, inedita, scritta per Ornella Vanoni, il suo grande, indimenticabile amore. Poco prima che la Vanoni morisse, e c'era questo desiderio di rincontrarla, di magari di cantare di nuovo insieme.
1: Insomma, quando la musica è vera musica, insomma, fa vibrare le corde dell'emozione, no?
0: Lo sa bene il nostro Lavella. Giancarlo, benvenuto.
1: Ci sono, ma non ci sono.
0: Ci sei, ma non ci sei.
1: Oggi sarò in esterna perché stiamo organizzando anche altre sorprese per Storie di Sport Atletica Vaticana Racconta. Quindi sarò presente telefonicamente perché ci tengo a salutare le grandi campionesse,
0: ecco,
1: che oggi sono. Ci saranno ospiti in presenza e quindi in video e in audio, Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini, che sono insomma le plurimedagliate, soprattutto la Pellacani agli ultimi europei di nuoto, insomma di sport acquatici, che si sono svolti a Parigi, e quindi è un onore. Forse porteranno anche le medaglie, quindi ci sarà modo di vedere le medaglie d'oro conquistate. E poi ci sarà come sempre Mara Micelli con la sua scheda Virtù in Gioco, che parlerà proprio di tuffi, e la conduzione oggi è affidata tutta quanta a Giampaolo Mattei, che è di Atletica Vaticana.
0: E tu dove sei?
1: È il presidente. Io non posso dirlo perché, perché sarà una sorpresa.
2: Andare,
0: sarà una sorpresa.
1: Io adesso infatti faccio questo intervento
2: e volo via,
1: ma sarò presente telefonicamente.
2: Grazie di cuore Giancarlo.
1: Grazie.
2: Ti lasciamo con
1: Grazie.
2: Ornella Vanoni. Vita.

0: 41 minuti dopo le 10, sempre in diretta Radio Vaticana con voi, ancora ben trovate e ben trovati da Andrea De Angelis.
1: Da Stefania Ferretti.
0: Grazie a Luca Rossi al di là del vetro, grazie soprattutto ad Arianna Banfi, operatrice di ActionAid, per essere in diretta con noi. Arianna, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: A poco più di un mese dalle devastanti, non so come giudicarle, permettetemi di dire devastanti, potremmo dire molto di più, alluvioni del 26 agosto, il Nepal è ancora alle prese con una serie di urgenze, tantissime persone restano sfollate, molte comunità sono costrette a fare i conti con la distruzione di cosa? Di case, di strade, di ponti, di, ai noi, servizi essenziali, la ricerca dei dispersi. Insomma, sappiamo bene, o meglio, crediamo di saperlo, insomma, quanto è accaduto in Nepal, ma probabilmente il dolore poi di ogni persona, di ogni famiglia non è così noto a chi vive tanto distante da. Ed è per questo che tante colleghe, giornaliste e giornalisti, continuano a raccontare con quella sana ostinazione che è propria di chi non vuole solo cavalcare il sensazionalismo del momento, la notizia che ha sconvolto il Nepal lo scorso 26 agosto, ma lo fanno anche tante donne e tanti uomini come lei, Arianna Banfi, appunto, operatrice di ActionAid, che si è recata proprio quel giorno in Nepal, è rimasta per una decina di giorni ed è qui per raccontarci cosa ha visto, ma anche cosa non dobbiamo dimenticarci di continuare a vedere. Arianna, a te la parola.
2: Sì, allora, come dicevi giustamente, i numeri ad oggi sono spaventosi, si parla di oltre 1450 persone decedute, oltre 6000 persone che risultano ancora disperse, quindi lasciando le famiglie con poche e nulle speranze. Ormai gli sfollati al momento sono 2000 e vivono in 29 centri di accoglienza temporanea, quindi insomma i numeri davvero sempre spaventosi ed enormi, lo erano i giorni in cui sono stata in Nepal, appunto, come dicevi giustamente tu, sono arrivata proprio nel momento in cui c'è stata questa alluvione anomala, quindi ho visto proprio crescere questi numeri fino ad oggi, quando sono un po' più stabilizzati, ma ancora veramente enormi, altissimi. Consideriamo che 1.700.000 persone sono state colpite in un modo o nell'altro ad oggi, vuol dire più di 5 persone ogni 100 nel paese.
0: Quindi, Arianna, ecco, ma
2: questi sono i numeri.
0: Cosa hai visto che noi, secondo te, non abbiamo potuto vedere? C'è un aneddoto, una storia, mille storie ci saranno, ma c'è un qualcosa che secondo te vale la pena di raccontare ora in questi minuti che abbiamo a disposizione?
2: Sì, certo. Beh, quello che ho visto intanto è stato lo shock proprio della popolazione. Naturalmente questa, come dicevi giustamente tu, è stata un'alluvione in un periodo in cui le alluvioni avvengono, ma anomala, completamente inattesa. Quindi il paese era sotto shock. I colleghi di Action sono riusciti a partire con grande tenacia entro 24 ore, 30 ore dal disastro, e mi hanno raccontato, poi ho visto proprio nei loro occhi quello che hanno vissuto. Quindi era sua, che è l'epicentro del disastro, non c'era più nulla se non veramente fango, detriti, distruzione, famiglie completamente distrutte. Mi hanno raccontato di questi 50 bambini che erano a scuola, sono riusciti a salvarsi, nonostante della scuola fossero rimasti solamente i pilastri, quindi senza più le mura intorno alla scuola, si sono salvati perché sono andati sul tetto, però le loro famiglie no. Quindi questa è una piccola storia, ma che in realtà racconta quello che è la vita adesso di tante famiglie, genitori che non hanno più figli, figli che non hanno più genitori, persone che vivono appunto in rifugi temporanei grazie al momento al sostegno che viene da fuori, quindi da ONG come ActionAid, che portano tutto dal cibo alla stessa istruzione. Consideriamo che le scuole distrutte ad oggi sono 32, quindi 22.000 bambini e bambine sono stati colpiti in vario modo, ma fino a 10.000 non hanno più dove studiare, quindi possono studiare grazie a delle strutture temporanee che vengono organizzate, e quindi questo è il loro modo di vita adesso, ma quello che non sappiamo è quando si potrà ricominciare a ricostruire, quando la loro vita tornerà ad essere un po' più normale. Quindi questo è quello che ho visto prima, e purtroppo a un mese di distanza la situazione è ancora la stessa. Come dicevi giustamente tu, grazie ad alcuni giornalisti e giornaliste se ne sta continuando a parlare, ma il timore è quello che poi più ci si sposterà dall'evento e meno se ne parlerà, però in realtà l'attenzione va tenuta alta.
1: Sì, l'attenzione va tenuta alta. Arianna, oltre a ActionAid hai detto ci sono anche altre organizzazioni che sono lì a dare una mano, ma come possiamo tutti noi dare una mano a questa popolazione così colpita?
2: Beh, allora sicuramente sostenendo le organizzazioni presenti come ActionAid è la prima cosa, perché è chi appunto lavora sul campo e sul territorio come noi da anni, anche grazie a tanti partner, appunto possiamo portare quelli che sono gli aiuti più necessari e utili adesso, dal cibo all'acqua, ma come dicevo prima anche supporto all'istruzione. Abbiamo creato 5 centri temporanei di apprendimento e anche dei centri di protezione per le donne e le ragazze, che abbiamo visto che in questo genere di situazioni sono le più vulnerabili, quindi sicuramente il supporto finanziario, ma anche supporto. Ad esempio noi in questi giorni abbiamo lanciato una campagna sulla giustizia climatica. Lo stesso primo ministro del Nepal è stato a New York lo scorso 24 settembre, portando il tema della giustizia climatica all'attenzione delle nazioni, e quello che vogliamo fare noi è lo stesso. Quindi tra i diversi temi di lavoro abbiamo appunto la giustizia climatica, abbiamo lanciato una campagna in questi giorni, domani tra l'altro per le strade di Kathmandu cittadini e cittadine e anche lo staff nostro locale, attivisti e attiviste marceranno per le strade proprio per portare all'attenzione il tema della crisi climatica, che è anzitutto una crisi di diritti umani, e questo è fondamentale che le persone, i cittadini e le cittadine, anche italiani, lo sappiano. È un tema prioritario e che va portato avanti.
0: Grazie davvero. Grazie. Ad Arianna Banfi.
2: Grazie.
0: Un saluto
2: alle
0: colleghe e ai colleghi di ActionAid. Noi tra poco vogliamo portarvi a Pisa per capire in cosa consiste quella che i giornali definiscono una rivolta dei detenuti nel carcere, una protesta trasmessa anche sui social. Ne capiremo di più tra un attimo.

0: E alle 10.50 torniamo in diretta, dunque, come detto questa mattina, un po' tutti i quotidiani italiani online, perché il fatto è accaduto appunto nella notte, titolavano e titolano ancora di questa rivolta nel carcere di Pisa, dopo che i detenuti hanno trovato delle, avrebbero trovato delle microspie nelle celle, una protesta che è stata trasmessa sui social. Insomma, ci sono una serie di elementi, per questo ho detto: senti, facciamo una roba, chiamiamo chi di questo se ne intende molto più di noi, Roberta Barbi, collega, autrice, conduttrice dei Cellanti, che puntualmente ci ha raggiunto in studio con un ospite d'eccezione. Roberta, ben trovata.
1: Buongiorno Andrea, Stefani, a tutti gli ascoltatori. Io ho fatto lo stesso ragionamento vostro, ho chiamato qualcuno che se ne, che se ne intende più di noi, quindi salutiamo il dottor Giuseppe Fanfani, garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Regione Toscana. Giuseppe, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, abbiamo per fortuna una notizia dell'ultima ora, è che comunque la rivolta che è iniziata ieri nel tardo pomeriggio, questa mattina si è risolta senza feriti, giusto?
2: Alle 6 di questa mattina si è risolta, ma dobbiamo questo a una grande responsabilità duplice. La prima è quella dei detenuti, che hanno compreso che era il momento che non era il momento di aggravare la situazione. La seconda è quella della direzione della garante dei detenuti di Pisa, che è una collega avvocatessa molto brava, e che hanno fatto sì che non degenerasse la situazione, usando il colloquio, l'interlocuzione, il convincimento. Insomma, è venuta fuori una situazione che si è risolta senza neanche una bastonata, il che in un fatto di questo tipo è raro, eh?
1: Certo, assolutamente. E senta, garante, però leggiamo qui che alcuni dei detenuti sarebbero stati arrestati e trasferiti, ed altri lo saranno nelle prossime ore, anche perché comunque non ci sono stati feriti fortunatamente, ma ci sono stati dei danni nella sezione interessata dalla rivolta, è così?
2: No, dei danni ci sono stati materiali, si vedono anche in quel filmino che qualcuno ha messo in rete, ma i trasferimenti in questi casi sono usuali e normali. Non so quanti ne siano stati fatti, né se siano stati fatti, né dove vadano queste persone, ma dopo è scontato che questo avvenga.
0: Garante, intanto la ringrazio per essere in diretta su Radio Vaticana con Roberta Barbi. Come lei sa, noi siamo molto attenti a questi argomenti, a tutto ciò che riguarda il mondo delle persone detenute, e cerchiamo di farlo nella maniera più corretta e più puntuale possibile. È per questo che la domanda sorge spontanea: come è possibile che possa essere trasmessa su TikTok una rivolta in carcere? Ci aiuta a comprendere quello che è un titolo, ma che poi inevitabilmente da social a social rimbalza e talvolta rischia di diventare anche un qualcosa di poco chiaro per chi lo legge, magari scrollando, no? sui telefonini a sua volta questa notizia.
1: Soprattutto facendo anche un po' di chiarezza su quello che è lecito, quello che non è lecito, e che apre comunque degli abissi di discussione, giusto?
2: Allora, non ho idea cosa sia avvenuta, e sono curioso anch'io, ho chiesto anch'io di sapere chi abbia fatto questo filmato, chi lo abbia distribuito, da dove venga, eccetera. I telefonini non ci dovrebbero essere in carcere, no? Questo è noto, però purtroppo entra di tutto, e tra il tutto ci sono anche questi strumenti di comunicazione. Appena lo saprò ne farò oggetto di una attenta interlocuzione con chi di dovere.
1: Giustamente.
0: Grazie davvero per essere stato con noi, al garante Giuseppe Fanfani della Regione Toscana, e anche per essere stato disponibile, insomma, a intervenire in diretta su un fatto
2: grazie
0: che, come lei per primo ha detto, è ancora aperta la questione, stiamo cercando,
1: esatto,
0: tutti di capire cosa è accaduto.
1: E visto che siamo la Radio Vaticana, sottolineiamo che il messaggio che volevamo mandare, sicuramente il garante è d'accordo con noi, è che comunque la rivolta si è conclusa e i detenuti stanno tutti bene, giusto?
2: Siamo tutti figli della stessa madre,
1: esatto.
2: Quindi quindi con grande piacere e grande onore.
1: Grazie.
2: Con l'intervista di Radio Vaticano.
1: Grazie,
0: buon lavoro, grazie Roberta, grazie,
1: grazie a te,
0: perché
1: Roberta.
0: Non potevamo chiudere
1: grazie
0: meglio questa lunga diretta, anche e soprattutto questo è Radio Vaticana con voi, le notizie in tempo reale, l'approfondimento, i vostri messaggi, la buona musica, e con la buona musica chiudiamo. Ma tu andrai a vederli il prossimo anno a Roma?
3: Beh sì, ci provo.
0: Ci provi?
3: Ci provo.
0: Gli
3: tu,
0: Oasis?
3: Tu, beh,
0: io ci provo. Se tu vai ci provo anch'io.
3: Ci
0: Roberta,
3: proviamo,
0: si va tutti
3: andiamo
0: insieme.
3: Dai. Ok, proviamo. Oasis con Wonderwall, su questo i nostri saluti.
0: Grazie di cuore, grazie
3: Andrea,
0: a Luca,
3: grazie.
0: Rossi, e spazio allo sport di Atletica Vaticana. Vedo un certo Giampaolo Mattei,
3: sì,
0: al di là del vetro,
3: eccolo
0: sorridente,
3: là.
0: Eccolo, ci siamo. Allora, grazie
3: a
0: Roberta.
3: A domani, ciao.
1: Ciao.

0: Le 11 l'informazione, misure temporanee per ridurre l'impatto dei costi del sistema delle emissioni sui prezzi dell'energia, maggiore flessibilità sull'assegnazione delle quote e emissione dei trasporti ed edifici. Sono alcune delle proposte che Italia e Repubblica Ceca avanzano per fronteggiare l'attuale shock energetico in un documento congiunto ricevuto dalla Commissione Europea in vista del vertice UE del 15 e 16 ottobre. Al termine dell'udienza generale di ieri, Papa Leone ha rivolto un appello per fermare le ostilità nel Tigray, in Etiopia, dove sono ripresi gli scontri tra le forze del Fronte di Liberazione e quelle fedeli al governo di Addis Abeba, come nelle regioni vicine dell'Amara. I combattimenti nel Tigray segnano il fallimento di un fragile accordo di pace fissato 4 anni fa. Sulle motivazioni del conflitto sentiamo il giornalista esperto di Africa Enrico Casale.
1: Quando è arrivato al potere il premier Abiy Ahmed, ha tentato un'operazione di rafforzamento del potere centrale, ai danni chiaramente delle autonomie, forti autonomie locali. Questo ha portato a delle tensioni molto forti con innanzitutto i tigrini, che è l'etnia forse meglio organizzata, più forte, che ha governato il paese per decenni, ma anche con gli Amara, altra popolazione storica che governò per secoli sull'Etiopia, e con gli Oromo, che è la popolazione maggioritaria dell'Etiopia.
0: L'Iraq ha fissato al 30 giugno 2027 la scadenza per il disarmo delle fazioni filo-iraniane nel paese, lo ha annunciato il primo ministro al-Zaidi all'indomani del ritiro delle truppe della coalizione a guida statunitense. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto.

0: Benvenuti a questa nuova puntata di Storia di Sport Atletico Vaticana Racconta, puntuali ogni giovedì per questa, diciamo così, questo punto di racconto di storie settimanale che ormai va avanti da 2 anni e mezzo ed è, come tutte le realtà sportive, assolutamente dinamico. Io darei innanzitutto il benvenuto ai nostri ascoltatori su Radio Vaticana, ma fra qualche secondo saremo anche in diretta video streaming su Vatican News e potete poi rivedere naturalmente la puntata su YouTube. Quindi direi che da questo momento benvenuto anche a chi ci sta guardando su streaming in Vatican News. E ci sta guardando, quindi vado subito a presentare chi deve guardare molto meglio di me. Naturalmente abbiamo 2 ospiti straordinari, mi perdoneranno se faremo un sacco di battute di quelle un po' scontate, perché abbiamo 2 grandissime campionesse di tuffi, tra l'altro anche in sincro, quindi naturalmente sono qui tutte e 2. Alla mia destra c'è Chiara Pellacani, benvenuta Chiara.
1: Grazie.
0: E alla mia sinistra, e io non c'entro nulla naturalmente con la sincronia delle loro capacità sportive, c'è Elisa Pizzini. Grazie Elisa di
2: Grazie a
0: essere qui,
2: voi, grazie.
0: grazie di essere venute a Palazzo Pio, e ringrazio anche, lo vedete dalla maglietta e dalla tuta, ringrazio anche le Fiamme Gialle, che come sapete hanno un rapporto straordinario con Atletica Vaticana, e per aver concesso a Chiara e Elisa di essere qui. Quindi oggi puntata dedicata ai tuffi, adesso provo a fare un piccolo medagliere, ma loro saranno più bravi di me. Quest'estate, tra gli ultimi giorni di luglio e la prima settimana di agosto, Chiara, qui alla mia destra, ha vinto 5 medaglie d'oro su 5 gare ai campionati europei di Parigi. Una di queste l'ha vinta con Elisa, che è appunto nel sincro. Te l'hanno chiesto gli ultimi 2 mesi 40.000 volte, ma io non ho vergogna di chiedertelo. Sei la prima che vince 5 medaglie d'oro, non solo 5 medaglie, perché tu l'avevi già fatta questa cosa di vincere
1: Sì.
0: 5 medaglie in 5 gare, ma c'era qualche argento e qualche bronzo che abbiamo superato, è diventato un oro. E la cosa bella è che era un tuo obiettivo, cioè tu sei partita, pur essendo una persona molto umile, ma con l'idea di tornare con 5 ore perché volevi la fotografia.
1: Sì. Allora, all'inizio l'obiettivo appunto era quello di prendere 5 medaglie, come avevo fatto già in passato. Poi, diciamo, durante la preparazione, piano piano, ci stavamo preparando molto bene, quindi il mio allenatore poi ha detto: "Ma proviamo a prendere tutte e 5 le medaglie d'oro", e diciamo sembrava un obiettivo fattibile per come ci eravamo preparati, quindi appunto sono partita poi per Parigi con quell'obiettivo in testa.
0: E vincere 5 medaglie d'oro su 5,
1: Sì.
0: assolutamente. Ecco, una di queste, dicevo, quella del sincro, l'hai vinta con Elisa. Ecco, la vostra coppia, da quanto, cioè il sincro, poi ne parleremo bene perché a parte c'ha 1000 metafore dentro. La vostra coppia come nasce e da quanto nasce?
2: Ma in realtà relativamente da poco, perché abbiamo iniziato a fare sincro marzo del 2025 e in realtà, cioè, non è che è nata in qualche modo, lo sapevamo che ci saremmo messi insieme per fare il sincro e abbiamo aspettato quel momento e l'abbiamo accolto proprio in serenità. Abbiamo iniziato a fare le gare, abbiamo iniziato a lavorare, nonostante la distanza un po', cioè è stata difficile arrivare preparati alle gare importanti, però questa sincronia
0: Ha
2: va bene,
0: funzionato,
2: sì,
0: ha
2: sta
0: funzionato.
2: funzionando.
0: Ecco, tra l'altro dice la distanza perché Chiara vive negli Stati Uniti dove studia, eh? Tu vivi, cioè sei di Verona, ma vivi a Roma
2: Sì,
0: se non sbaglio,
2: sono
0: ti alleni a Roma.
2: trasferita
0: E
2: qua.
0: come ci si, cioè, è solo nell'ultimo periodo prima della gara? Perché insomma la distanza
2: Sì,
0: in un sincro
2: sì,
0: da uno che non se ne intende come me sembra quasi impossibile che riuscite a farlo, non so, con i video.
2: sì. No, è che quando comunque siamo distanti, comunque il lavoro è praticamente lo stesso e i nostri allenatori cioè, si conoscono, si vedono, il suo allenatore comunque di Roma è in piscina con noi, quindi ci teniamo aggiornati con tutte le cose da fare. E poi quando c'è il periodo che Chiara torna definitivamente a Roma, c'è il lavoro un po' più tosto perché siamo
0: Piuttosto.
2: finalmente insieme, però è una cosa fattibile.
0: Ah, non è proprio. Ecco, tu hai vinto medaglie nell'individuale, cioè da sola, e tra l'altro con lei che ha sfiorato il podio, perché insomma quarto o quinto posto non è che. E insieme, che cosa cambia? Cioè il tuffo che tu fai da sola, il tuffo che fai con Elisa a fianco, che cosa cambia in te nel momento in cui fai questo buttarti nella piscina?
1: Ma allora, nel tuffo alla fine niente, perché perché sono gli stessi, però cambia un po' il modo di vivere, affrontare la gara, perché ovviamente condividerla con una persona e condividere un po' la pressione, le ansie, è sempre più piacevole, perché alla fine stiamo tutte e due nella stessa situazione e quindi è proprio bello condividerlo e magari ci si può aiutare a vicenda, a tranquillizzarci e diciamo a viverla un po' più in serenità. Quando sto da sola sicuramente è un po' più diciamo complicato, perché non ho quella persona magari con cui parlare, anche se in realtà comunque io e Elisa anche durante le finali individuali tra un tuffo e l'altro stavamo sedute vicine, chiacchieravamo, quindi alla fine anche nelle individuali ci siamo aiutate, e però ovviamente poi quando sei sul trampolino, nel sincro, è una cosa che condividi, mentre nell'individuale sei tu da solo, quindi lo affronto un po' in maniera diversa, e però devo dire che mi piace in tutti e due i modi.
0: In tutti e due i modi. Sì. Senti, rimane l'immagine, ora per chi come me l'ha guardata in televisione, naturalmente non ero nella vicina di Parigi, l'immagine dell'ultimo tuffo, no? Quando vi guardate c'è quel sorriso di gara nei tuoi confronti e andate e vincete la medaglia d'oro. Ecco, quel momento lì a me ha sempre colpito da spettatore, cioè il momento in cui voi vi avvicinate al trampolino, alla piattaforma, e vi giocate tutto in un respiro, in un attimo, in una, cioè, 4 anni di preparazione per le Olimpiadi o per altre gare, ve li giocate tutti in un attimo, in quell'occasione con una compagna di squadra vicino. Cosa si prova? Cioè quel momento del sorriso di Chiara e tuo prima della medaglia d'oro.
2: Ma in quel caso era un sorriso proprio di, cioè alla fine era proprio di convinzione, nel senso vai tranquilla, ce la possiamo fare. Poi magari è successo in altri casi, come quando eravamo a Singapore, in qualche altra gara, che comunque c'è sempre quel conforto da parte dell'altro per dire va tutto bene, stiamo insieme, poi al di là che uno vince la gara o non la vince, è proprio una vicinanza tra di noi che ci aiuta a portare a casa il tuffo nel migliore dei modi comunque.
0: Allora, tra poco ci colleghiamo telefonicamente con Giancarlo Lavella, che è il mio compagno di viaggio oggi in esterna, il mio compagno di viaggio su Storie di Sport, decisivo compagno di viaggio in Storie di Sport Atletica Africana Racconta, ma volevo rimanere con Chiara proprio su questa cosa che diceva adesso Elisa, cioè cosa si prova nel momento in cui salite sul trampolino e state per, non so, Sofia Goggia ci raccontava qui che lei quando sta per scendere immagina proprio i paletti dello slalom, cioè ripercorre addirittura con i gesti delle mani esattamente le curve che dovrà fare. Nel vostro caso, cioè, pensate al tuffo, la concentrazione, non lo so, o magari ciascuno c'ha il suo...
1: Sì,
0: stile,
1: sì, diciamo ognuno l'affronta un po' in maniera diversa, però ad esempio per me conta tantissimo tutta la preparazione che affronto nei mesi prima, perché affrontandola nella giusta maniera poi mi riesce a dare quella sicurezza sul trampolino di dire sono pronta, perché ho fatto tutto quello che dovevo fare, e poi in realtà sul momento io personalmente mi concentro tanto su quello, magari passo prima dal mio allenatore che mi dà una o due cose a cui pensare, e quando sono sul trampolino mi concentro solo su quelle, proprio me le ripeto per lasciare un po' tutti gli altri pensieri fuori, e poi in realtà la cosa importante soprattutto nel sincro è anche avere fiducia nell'altro compagno, perché ovviamente già c'è tanta pressione nel tuffo, non si possono avere preoccupazioni magari nel pensare oddio ma non so cosa fare il mio compagno, e quindi ci deve essere tanta fiducia, e quella anche viene dalla preparazione, quindi quando siamo sul trampolino io personalmente ci sono uno o due pensieri in cui proprio mi concentro e poi dico sono pronta, vado.
0: Ho fatto tutto quello che dovevo fare.
1: Esatto.
0: Prima di collegarci con Giancarlo Lavella, Elisa, il sincro, poi ne parleremo ancora. Cioè, c'è bisogno, allora, faccio sempre, ripercorro le storie delle persone che abbiamo avuto qui, no? Marco Tardelli, campione del mondo del calcio nell'82, ci diceva che nello spogliatoio che vinse i campionati del mondo si tiravano le ciabatte durante, dopo le partite, nel senso che in campo erano fratelli, negli spogliatoi c'erano insomma antipatie, ecco, eppure hanno vinto tutto. Ora nel sincro come funziona? Cioè anche, ne dico un altro di esempio che agli ascoltatori era piaciuto molto, anche la famosa staffetta italiana nell'atletica con Pietro Mennea, Stefano Tildi ci raccontava qui che praticamente non si parlavano, eppure l'affiatamento del testimone della staffetta in maniera sincronia perfetta, sembrava che ci fosse un'amicizia, ecco, ora non voglio dire nel vostro caso, ci mancherebbe altro, ma il sincro prevede anche una sincronia fuori, perché poi è difficile essere proprio, sì, come dire, sincro, sì, anche nel trampolino.
2: Sì, direi di sì, ma al di là per il tuffo, cioè nel senso lo sport è quello che è, ma comunque secondo me non si può vivere un sincro, un qualcosa che sia magari forzato o limitato.
0: Che lei è antipatica praticamente.
2: No, cioè nel senso non è il nostro caso, perché noi siamo amiche anche al di fuori dei tuffi, però secondo me è difficile poi creare quella sincronia proprio che traspare anche agli altri sul trampolino se non è una cosa

0: nelle prossime puntate. Intanzitutto, ora un saluto a Chiara Pellagani e Elisa Pizzini, che, come tu hai detto, abbiamo apprezzato nelle ultime competizioni internazionali. Una curiosità, anzi due, parto con la prima. Segui i tuffi dei tempi di Claus Di Biasi e Giorgio Cagnotto? Vabbè, ve l'aspettavate questa
1: Ah, beh,
0: domanda, dai.
1: certo.
0: Quando praticamente ci si tuffava solo a Bolzano, perché sia Cagnotto che Di Biasi sono di Alto Atesini. E poi pian piano si è creata comunque una scuola anche al di fuori della piscina di Bolzano. Innanzitutto Chiara è di Roma, Elisa è di Verona.
1: Eh no, ma
0: Ecco,
1: Elisa a
0: come si è
1: Bolzano
0: andato
1: si è tuffata
0: sviluppato nel
1: tanto.
0: tempo? Come si è sviluppato nel tempo questo sport particolare? E poi, dopo che mi avete risposto, un'altra curiosità e poi vi lascio da soli.
2: Ma allora sicuramente, innanzitutto ciao, è un piacere. E, allora sì, diciamo che è nato a Bolzano e per tanti anni diciamo che quella è stata la base dei tuffi, però poi in realtà con gli anni si è spostata sempre di più a Roma, perché appunto abbiamo tantissimi membri della nazionale che sono romani. E però ovviamente abbiamo anche come Elisa membri che vengono da fuori, però ormai Roma è diventato il centro federale, quindi ci alleniamo tutti lì e in realtà anche perché abbiamo una bellissima struttura sia in palestra che in acqua e quindi abbiamo delle possibilità di allenamento lì che non abbiamo da nessun'altra parte, anche perché purtroppo non abbiamo tantissime strutture in Italia e sono davvero poche, però in questo momento diciamo Roma è il cuore un po' dei tuffi.
1: Ecco, Elisa, che di Bolzano, no? Se non sbaglio, la tua famiglia ti accompagnava da Verona a Bolzano quasi tutti i giorni, credo, per andarti a
2: Sì,
1: allenare proprio lì.
2: perché quando ero piccola, a parte che mi dovevano sempre accompagnare i miei perché ero veramente piccola, però avevo iniziato a Bolzano perché appunto ai tempi era quello il centro federale, quindi hanno detto proviamo, anche perché a Verona non ci stavano molte strutture così e mi sono tuffata lì per tanti anni, poi per motivi anche familiari siamo dovuti tornare a Verona, però abbiamo visto appunto quanto è difficile cercare di portare avanti una carriera, un qualcosa se le strutture mancano. Infatti poi anche da lì mi sono spostata a Milano, che era un'altra delle poche che stanno in Italia, però alla fine poi cioè, si arriva sempre qua,
0: Ecco,
2: in qualche modo.
0: un'altra domanda che facciamo sempre ai nuotatori qui a Storie di Sport. L'acqua di Bolzano è come quella di Roma e come quella di altre piscine, perché i nuotatori ci parlavano di acqua dura, acqua meno dura, non so.
1: Sì, siamo
2: Sì,
1: rimasti colpiti da questo.
2: no, in realtà cambia anche per noi, sicuramente in maniera diversa rispetto ai nuotatori, però anche noi dipende dalla temperatura dell'acqua. Quando l'acqua è più calda, si fa più fatica a fare quel movimento, diciamo, che ti permette di fare meno schizzi possibili. Quindi in realtà più l'acqua è fredda, più diciamo l'impatto è duro e quindi è più facile. Però allo stesso tempo per noi in realtà è meglio l'acqua calda perché non siamo in acqua tutto il tempo come nuotatori, ma siamo la maggior parte del tempo fuori,
1: Fuori.
2: quindi non deve far freddo. E però ogni piscina si sente la differenza,
1: Questa è una
2: infatti
1: cosa incredibile,
2: sì,
1: guarda, veramente.
2: è vero. E infatti
0: Tante altre curiosità, ovviamente ci vorrebbe
1: ma
0: una
1: voglia.
0: trasmissione
1: Io
0: di
1: ho
0: 3 ore.
1: una lista davanti che non finiremo mai, altrimenti servono 15
0: Ecco,
1: puntate.
0: ma prima di lasciarvi, ecco, queste due cose. Innanzitutto, soprattutto nel periodo invernale, voi fate molto allenamento su tappeto elastico, come si chiama, trampolino elastico, quindi senza acqua, immagino per creare i movimenti che fate. E poi un'altra curiosità, ma perché fatto il tuffo uscite fuori e con
1: Asciugamano,
0: un
1: vedi, ho
0: piccolo
1: capito anch'io.
0: asciugamano e con un piccolo asciugamano che è bagnato, poi vi passate sopra il corpo. Come se vi voleste asciugare, perché?
2: Praticamente quella lì è una piccola pezzetta che noi usiamo in generale, in primis anche per non avere freddo, perché in piscina
1: Esatto.
2: ci sono delle temperature a volte delle gare folli per mantenere tutti gli sport nella stessa vasca. E al di là di questo, anche per

0: asciugarci, perché quando in aria assumiamo certe posizioni, magari per non far scivolare le mani dalle gambe o dalle braccia, comunque è utile anche nel gesto tecnico, oltre che per asciugarci.
1: Sono soddisfatto, posso andare via allora.
2: Allora, nei tuoi prossimi tuffi anche tu userai questa asciugamano, come ci hanno detto Elisa e
1: Questo
2: Chiara.
1: Giampaolo non è uno sport che
2: No,
1: possiamo
2: no, no, no,
1: iniziare,
2: perché
1: perché di solito.
2: noi ci innamoriamo degli
1: Però
2: sport dei nostri
1: siamo
2: ospiti, ma
1: appassionati,
2: siamo
1: siamo comunque
2: appassionati, sì.
1: appassionati. Grazie a tutti, ci
2: A
1: rivediamo
2: te.
1: in video con Giampaolo Mattei e Storie di Sport, Atleti Vatina racconta già dalla prossima settimana e io vado al lavoro allora.
2: Cioè.
1: Ciao.
2: Grazie Giancarlo. E un'altra curiosità, poi raccontiamo, proviamo a raccontare le storie personali di Chiara e di Elisa, sempre da spettatore, no? Io naturalmente guardo il tuffo, faccio il tifo per le italiane e gli italiani, ma poi non ci capisco praticamente nulla, a meno che il tuffo non sia. Cioè, allora capisco che non devono esserci molti schizzi, perché schizzi nell'acqua quando entrate, e poi mi parlano di tuffo scarso, tuffo abbondante, e io naturalmente applaudo, ma senza capire. Voi che siete del mestiere, in pochi secondi riuscite a spiegare a chi come me vi guarda, ma non capisce se non poi dalla sovraimpressione con la votazione che è andata bene.
3: Ma è un po' difficile da spiegare e poi ovviamente più si guarda, più si iniziano a seguire le gare, si capisce sempre di più. Però allora una cosa fondamentale è pochi schizzi quando entriamo
2: Pochi
3: in acqua
2: schizzi.
3: e la verticalità. Le gambe devono essere il più verticale possibile. Quello è quando dicono abbondante, scarsa, vuol dire che le gambe non sono
2: Ecco, non
3: verticali, o
2: sono
3: da un
2: verticali,
3: lato o
2: o
3: dall'altro.
2: dall'altro.
3: Quindi la cosa importante è quella. E poi diciamo generalmente l'eleganza generale appunto del tuffo e poi la distanza dal trampolino. Non deve essere né troppo vicino perché sennò è un tuffo pericoloso e né troppo lontano. Quindi queste sono le cose più importanti per capire se è un buon
2: È un buon
3: tuffo.
2: tuffo, ecco, questa è già una regola. Senti, come sta cambiando diciamo, il mondo dei tuffi femminile? Cioè, provo a spiegarmi. Giancarlo ci ha ricordato, ma Giancarlo in questo è uno storico, Klaus Di Biasi e Giorgio Cagnotto. Ecco, voi avete naturalmente riferimento e continuo quello di Tania Cagnotto, ma anche di Francesca Della Pè. Ma è cambiato il tuffo femminile? Cioè, mi sembra che anche fisicamente voi e le vostre concorrenti di tutto il mondo siete più forti, diciamo, più potenti, quindi vi avvicinate più, ora non so se uso le parole esatte, alla parte maschile,
3: Sì.
2: cioè ecco, non c'è più, diciamo, solo l'eleganza del tuffo, ma c'è anche la potenza che fate. Quindi è una cosa che è reale, questa evoluzione del tuffo femminile.
0: Più passa il tempo e più comunque anche le femmine, al di là dei fisici, che magari uno ha determinate caratteristiche fisiche o meno, però dal trampolino perlomeno, perché dalla piattaforma non sono proprio informata, però si stanno avvicinando tra virgolette più ai tuffi degli uomini. Ad esempio Chiara, che adesso anche a parecchie gare ha fatto da 1,5 m rovesciato, comunque è un tuffo che è un tuffo da uomo, tra virgolette, però sempre più gente lo fa, quindi sta diventando praticamente il parametro dei
2: Nei
0: tuffi,
2: tuffi.
0: anche da 3 m si sta iniziando a vedere tanta gente che fa il doppio con doppio, che anche quello è un tuffo che fanno gli uomini, quindi si sta spostando più verso il genere maschile, anche
2: Maschile.
0: la disciplina femminile.
2: Perché esiste il trampolino il tuffo da 1 metro, da 3 metri, il trampolino, parlo per gli ignoranti come me, è quello con le molle.
3: Sì, quello che si muove.
2: E poi c'è la piattaforma da 10 metri che invece è fissa.
3: Sì.
2: Cioè, ecco, questa è la cosa. Dopo che hai vinto i 5 ori, il tuo allenatore o comunque uno dei responsabili ha detto: ma non è più un'utopia pensare di vincere un oro olimpico. Ora, se tu sei scaramantica, spero di non essere. Non viene, perché normalmente l'oro olimpico è degli atleti cinesi, cioè non, primo e secondo posto, primo e terzo posto è loro, e poi diciamo che speri sempre, un po' come succedeva con Tania Cagnotto, speri sempre nel bronzo o nel quarto posto, che comunque stiamo parlando del terzo o quarto posto al mondo, non stiamo parlando di niente. Ecco, è veramente possibile avvicinarsi alle cinesi? E qual è il segreto delle cinesi, tu che le vedi da un centimetro?
3: Allora, sì, nel nostro sport, a parte le cinesi, si è sempre gareggiato praticamente solo per un posto nel podio, che è
2: Perché i
3: il
2: primi
3: terzo
2: due sono
3: posto,
2: loro,
3: esatto,
2: eh.
3: erano presi. E devo dire che piano piano negli anni, sono diventate quasi più umane, quindi, ovviamente sono ancora davvero molto forti e quindi bisogna prepararsi bene, però si vedono sempre di più degli errori umani anche da parte loro.
2: Non gliela tiriamo però, no.
3: E però secondo me loro hanno una tradizione in questo sport da tantissimi anni, e da loro è uno sport seguitissimo, e quindi secondo me proprio questa tradizione che hanno li porta ad avere tantissimi tuffatori giovani, tantissimi bambini che iniziano lo sport, e poi quindi di conseguenza anche tanti talenti in più di quelli che poi ci ritroviamo noi, perché da noi in confronto a loro sì, è una minima parte,
2: diciamo, sì,
3: esatto,
2: sì. Ma infatti poi chiediamo come vi siete avvicinati ai tuffi entrambi. Ecco, oltre alle cinesi, le vostre avversarie, tuffi è uno sport universale naturalmente, le atlete più forti da dove vengono?
0: Beh, diciamo che in questi anni si è un po' spaziato, perché magari all'inizio potevano essere le australiane come le americane, però i cambi generazionali comunque sono stati parecchi in questi anni, e secondo me non è più un fatto di nazionalità, è un fatto proprio, magari parlo per il sincro, un fatto di coppia, un fatto di che coppia portano in quel momento, perché è particolare, ormai non c'è più una nazione, a parte la Cina, che
2: a parte la Cina,
0: e anche
2: casi.
0: L'Australia che ogni tanto ci sforna certe cose, ma non c'è più una nazione che dici magari
2: leader che la vince sicura,
0: esatto,
2: ecco.
0: Sono tutte abbastanza equilibrate sicuramente, però cioè, sono tutte forti, se tu le guardi sono tutte forti, quindi però non c'è più una in particolare che...
2: Ecco, e tra voi atlete internazionali, ora l'italiano abbiamo capito che c'è un rapporto di amicizia, poi lo si vede anche con quando avete vinto il misto, via dicendo, e il rapporto con le atlete cinesi, ma comunque anche le più forti, qual è? Cioè, parliamo poi del salto con l'asta, no? Il salto con l'asta, ci dicono che gli atleti hanno un rapporto di amicizia che va al di là della gara, sì. Si frequentano, lo si vede anche nelle pedane che si applaudono, addirittura si consigliano, io consiglio te che mi puoi battere, che è una cosa meravigliosa.
3: Sì.
2: Nei tuffi avviene la stessa cosa o c'è più freddezza?
3: No, devo dire che avviene la stessa cosa, perché poi appunto essendo comunque uno sport abbastanza di nicchia, diciamo, siamo sempre gli stessi, quindi ogni volta che andiamo a gareggiare siamo sempre gli stessi atleti, e quindi piano piano negli anni si crea un bellissimo rapporto. Alla fine ci vediamo tantissimo durante l'anno nelle coppe del mondo, gli europei, i mondiali, e quindi nonostante gareggiamo contro, comunque si crea un bellissimo rapporto di amicizia, e appunto durante le gare chiacchiero anche contro le mie avversarie, e poi appunto la cosa più bella è quando finiamo le gare andiamo tutti quanti insieme magari a fare qualcosa, a festeggiare, e quindi alla fine quel rapporto di amicizia è più importante, cioè, poi di tutto il resto.
2: Assolutamente sì. Ecco, vorrei le vostre storie. Elisa, cominciamo da Elisa, in questo ping pong. Ecco, io stavo guardando appunto, tu appunto a Verona hai cominciato con la ginnastica artistica, e poi comincia questo, questo pendolarismo con Bolzano. Ecco, come hai scoperto intorno agli 8 anni, 7 anni, una cosa del genere?
0: Quasi 10.
2: Quasi 10. Quindi sono circa 10 anni che fai tuffi,
0: sì,
2: un poco
0: più.
2: E non è poco, perché poi voi siete giovanissime, 24-21, ma avete già una carriera di insomma importanti, una decina d'anni abbondanti a alto livello, non è uno scherzo. Senti, quindi come nasce l'idea di andare a fare tuffi dalla ginnastica?
0: E in realtà ho iniziato a fare qualsiasi tipo di sport, perché da piccola volevo fare nuoto sincronizzato, però non l'ho mai fatto.
2: Sei arrivata tuffi sincronizzati?
0: No, perché avevo iniziato, ero troppo piccola, a fare ginnastica artistica fuori dall'acqua. Poi mamma mi aveva detto: se non ti piace, quando diventi più grande andiamo a fare in acqua. Poi ho continuato e ho smesso di fare ginnastica, però non c'avevo più quella cosa di dire vado a fare nuoto sincronizzato. Ed era un anno che ho visto, probabilmente c'erano dei mondiali alla TV, l'ho visto alla TV sicuramente, e allora ho detto proviamo. Poi tramite Verona c'erano persone che appunto erano collegate a Bolzano, io non sapevo neanche da dove partire. Mi ha detto prova ad andare là e vedi se ti piace, perché ero proprio andata a fare la prova, cioè. E sì, mi è piaciuto alla fine, sono andata avanti.
2: Bello, no, queste storie così semplici di vita sportiva sono davvero belle. Senti, poi stavo guardando che tu hai vinto diverse medaglie a livello mondiale ed europeo giovanile, E poi da, diciamo, hai fatto il salto, diciamo, negli assoluti da poco.
0: Sì.
2: E quindi questa con Chiara è la prima medaglia, sì, diciamo, di valore internazionale. Non so se ho avuto le espressioni giuste.
0: Sì, sì,
2: quindi
0: sì,
2: l'hai gustata in una maniera particolare.
0: Sì, sì, anche perché comunque è difficile il salto tra la giovanile e l'assoluta, se non sei. Cioè, non è che se non sei un fenomeno, è un po' difficile. Però già l'anno scorso, appunto, che abbiamo fatto gli European Talent, ci siamo andate vicine e ho detto, beh, magari può andare. Poi abbiamo fatto i mondiali, che anche quelli sono stati un salto di qualità abbastanza importante l'anno scorso, avendo fatto la finale individuale, essendo arrivata quinta con Chiara. E sì, quindi questa era la prima. Proprio poi la prima d'oro.
2: Beh,
0: è stata veramente una roba, cioè una cosa...
2: Tu hai rischiato anche di non esserci per un infortunio,
0: sì,
2: di circa un anno fa, più o meno.
0: Sì, più o meno questo periodo, l'anno scorso, appunto, è stato più che un infortunio fisico, era proprio un problema di salute, cioè nel senso che non sapevo se avrei potuto fare i tuffi o no dopo questa cosa. Però alla fine è andata tutto bene, mi sono operata, appunto, infatti quando ero con Chiara dicevo, già essere qua è tanta
2: vittoria,
0: roba,
2: sì.
0: In più, essendo riusciti a vincere un oro dopo tutto questo periodo, quest'anno, di comunque essendo stata male, è stata veramente un'emozione incredibile.
2: Doppia medaglia,
0: sì,
2: doppia medaglia, assolutamente. Invece Chiara, tu sei romana,
3: mm-hmm,
2: quindi, però adesso vivi negli Stati Uniti. Ecco, questa,
3: sì,
2: scelta di andare negli Stati Uniti a studiare e quindi anche a fare sport negli Stati Uniti. Noi abbiamo avuto per esempio la calciatrice della Lazio, Leonora Goldoni, che ci ha raccontato questa storia, che ai college si è trovata in un altro mondo, diciamo, rispetto all'Italia. Stiamo parlando dove si fatica a... Ora, non è una polemica con il sistema scolastico, assolutamente no, ma l'atleta studente, anche nelle superiori, non solo alle università,
3: sì,
2: fa fatica.
3: Sì, sì,
2: non
3: sì.
2: So se è anche la tua esperienza.
3: Sì, poi, la mia scelta, appunto, di iniziare il percorso lì è stata in parte dovuta a questo, perché già al liceo ho iniziato a fare fatica a portare avanti le due cose, e quindi... Era uno sforzo, diciamo, un grande sforzo per una ragazza di 16-17 anni. Poi, quindi, una volta arrivata in quinto liceo, ho iniziato appunto a pensare al percorso universitario e ho deciso, di insieme alla mia famiglia e al mio allenatore, di intraprendere questo percorso negli Stati Uniti, proprio perché lì l'organizzazione è molto diversa e permette allo studente atleta di portare avanti le due cose insieme, e c'è una grande organizzazione, c'è un grande supporto, e che spero prima o poi arrivi anche in Italia,
2: sì,
3: perché
2: sì.
3: Mi sarebbe piaciuto anche rimanere in Italia. Poi quella che ho fatto è stata una bellissima esperienza, la rifarei altre mille volte, però ovviamente farlo a casa non sarebbe
2: cosa,
3: male,
2: sì.
3: E quindi spero, appunto, questo modello arrivi anche un po' in Italia, e così, diciamo,
2: sei laureata
3: la doppia
2: in
3: carriera.
2: Psicologia,
3: sì.
2: Sei laureata a Miami, dico bene?
3: Sì, sì, sì.
2: E sono sempre più le atlete, Sara Curtis,
3: sì, esatto,
2: tra le più note, che fanno questo tipo di scelta di andare negli Stati Uniti, assolutamente.
3: Sì, penso sia proprio per questo motivo, e poi anche per non perdere quell'esperienza universitaria, andare a lezione, fare amicizia, comunque la parte sociale è una parte molto importante. Sì, sì, sì, sì, sì. Pure le feste sono uguali.
2: Ah, sì, ah, no, questo no, va bene così.
3: No, c'è un equilibrio tra tutto, e studio, allenamenti, tempo fuori, tempo con gli amici.
2: Sport ad alto livello. Tu hai vinto anche un campionato,
3: sì,
2: se non sbaglio.
3: Sì, no, sono gare ad altissimo livello, proprio perché sono tantissime atlete da tutto il mondo che vengono a fare questa esperienza, quindi poi alla fine sono la maggior parte tutte atlete che poi mi ritrovo anche a un mondiale, e quindi anche le gare sono di altissimo livello.
2: Riesci anche a studiare allo stesso tempo. Io
3: sì.
2: Avrei dovuto farlo prima, ma arrivano dai nostri video, perché siamo, come dicevamo all'inizio, in diretta su Facebook Streaming Vatican News, e naturalmente rivediamo la puntata, chi vuole, su YouTube. Ecco, Filomena ci scrive che parlare di vittorie difficoltà con gli occhiali a leggere. Questo non è che Filomena non scrive bene, sei io che non leggo bene. Parlare di vittorie e sconfitte ci aiuta a vivere la vita nella sua essenza, e questo magari ne possiamo parlare più avanti, anche raccontando l'esperienza olimpica di Parigi di Di Chiara, ma manderei a questo punto, ed è una rubrica bellissima che almeno ai nostri ascoltatori piace tanto e anche a me, Mara Miceli, una nostra collega, in pochi secondi, in un minuto veramente, fa una piccola pillola cercando di andare nella spiritualità dello sport e qui lascio l'indovinello, indoviniamo di quale sport tratta oggi, ovviamente tuffi, quindi ascoltiamo Mara Miceli con questa sua, si chiama Virtù in gioco la rubrica, ed è veramente, ci mette in gioco anche spiritualmente.

C'è un momento nei tuffi in cui tutto si ferma. L'atleta è lassù, sul trampolino o sulla piattaforma. Sotto l'acqua. Intorno il silenzio. Ha provato quel gesto centinaia di volte. Conosce la rincorsa, lo stacco, la rotazione, l'ingresso in acqua. Il corpo sa esattamente cosa deve fare. Eppure resta un ultimo istante che nessun allenamento può cancellare, quello in cui bisogna lasciare il bordo. E forse è questa la lezione più bella dei tuffi. Il coraggio non consiste nel non avere paura, consiste nel non permettere alla paura di decidere al nostro posto. Perché il tuffatore non si lancia nel vuoto affidandosi al caso. Dietro quei pochi secondi ci sono disciplina, ripetizione, errori, cadute, correzioni. Il coraggio arriva dopo la preparazione. È il momento in cui tutto ciò che abbiamo costruito deve diventare fiducia. Accade anche nella vita. Possiamo prepararci, riflettere, aspettare il momento migliore, ma prima o poi arriva un confine oltre il quale nessuno può accompagnarci. Una scelta da compiere, una parola da pronunciare, qualcosa da lasciare o da cominciare. E allora bisogna fare ciò che fa il tuffatore, guardare davanti a sé e lasciare il bordo. Come scriveva San Giovanni Paolo II, non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo.

0: Mara Miceli ci ha parlato appunto dei tuffi dalla sua anima, e la parola chiave secondo me è stata coraggio, no? Perché alla fine ci vuole coraggio, anche se dice solo da un metro, vabbè, fallo. E poi c'è la famosa metafora che usiamo sempre, quella del tuffo nella piscina, ma anche nel tuffo della vita. Ecco, io andrei a sviscerare il discorso del coraggio di buttarsi, perché alla fine, ripeto, anche se è solo tra virgolette da un metro, tu ti butti, non hai nemmeno punti di riferimento. Questa è una cosa che a me ha sempre colpito, vedendo Chiara ed Elisa in televisione, naturalmente non avendo mai fatto nessuno. Ah, una curiosità, perché cito sempre chi è venuto qui: Federica Pellegrini ci diceva che lei non nuota in mare, ha paura. La cosa era, a me, totalmente sconvolgente, quasi come l'acqua dura delle piscine, è una cosa sconvolgente. E dice: no, io in mare non nuoto, nuoto solo in piscina perché non me la sento. Beh, insomma, detto da lei, magari paura al suo livello, immagino, cioè, ecco. Nel vostro caso invece il tuffo in mare, quando sei in vacanza, niente?
1: No, anche per me è un grandissimo no. Niente, per me. Guarda, io mi tuffo giusto dalla barca al gommone, ma gli scogli non ci penso proprio.
0: No, meglio la piscina.
2: Io addirittura neanche dal gommone, cioè devo far andare qualcuno a vedere, a sondare il mare, e poi
0: questo qui si conforta.
1: Perché la piscina c'è tutto sotto controllo, esatto. Sai tutto, e il mare non sai, è imprevedibile.
0: Hai ragione la Pellegrini.
1: Sì.
0: Diciamo appunto il discorso del coraggio, no? Allora, Chiara ha fatto le Olimpiadi, aveva già fatto le Olimpiadi di Tokyo, mm-hmm. come prima prova, diciamo così, sì. Ancora giovanissima, le Olimpiadi di Parigi, dove va convinta, correggimi se sbaglio, convinta di poter salire sul podio, sì. Nonostante le nostre amiche cinesi che abbiamo già citato, arriva due volte quarta, uh-huh. Che non è male, quarta al mondo, quindi non è,
2: sì,
0: no?
2: Sì.
0: Dico bene, lì c'è di peggio.
2: C'è molto peggio.
0: torna a casa e lì comincia a andare via, no? con i suoi, uh-huh. Pensieri, chissà se alla prossima Olimpiade potrò fare, sì. La stessa cosa, mannaggia, per pochi punti non sono riuscita ad arrivare terza, quando era proprio lì, perché sì, oggettivamente sì. era un passo, mm-hmm. E hai smesso di tuffarti per un periodo, addirittura ho letto che ti sei data al pugilato, questo è straordinario, e poi con calma, con la tua famiglia, con i tuoi amici, anche con una psicologa, sei tornata addirittura a vincere, quindi con l'umiltà di chi accetta che c'è un problema di salute, di salute mentale, cioè non ce la faccio più a fare questa cosa, ma questo vale per te che ti tuffi, ma vale per ciascuno di noi nella famiglia, nel lavoro, nella vita.
1: Certo.
0: Com'è,
1: sì.
0: Andata questa storia? L'ho raccontata bene?
1: Sì, sì, sì, devo dire che sei stato bravo. No, sei stato bravo. E hai usato le parole giuste. E allora sì, io ero arrivata lì con questo obiettivo di prendere la medaglia e consapevole di avere le capacità per farlo. E poi ovviamente sono stata contenta del risultato, perché comunque era uscito fuori tutto il lavoro che avevamo fatto, però ovviamente, come hai detto, poi sono iniziati un po' i pensieri: chissà se alla prossima ci arrivo così, mancava poco, ce l'avevo quasi fatta, non so se poi riesco a ripeterlo, capito? Quindi sono iniziati un po' tutti dei pensieri, non sbagliati, però che mi hanno messo in uno stato un po' di ansia, compressioni, e diciamo che non mi divertivo più a fare quello che stavo facendo. Ho provato a ricominciare, però poi mi sono resa conto di dovermi prendere un attimo una pausa, allontanarmi e passare del tempo con appunto la mia famiglia, i miei amici, quindi diciamo staccare completamente a livello mentale. E poi sì, ho deciso di intraprendere questo percorso con una psicologa, perché avevo un attimo bisogno di un parere esterno, parlarne con una persona comunque che non c'entrava nulla nel mio mondo e con il mio mondo, e quindi anche vederlo da un punto di vista diverso. E questo mi ha aiutato tantissimo, e mi sono presa questo periodo di pausa senza nessun tipo di pressione nel dover tornare per forza. Quindi non è che avevo detto voglio smettere, basta, però ho detto in questo momento io non voglio stare in piscina. E quindi nel frattempo ho cercato di vivere come una ragazza normale della mia età, andavo in palestra, facevo i corsi, tra cui prepugilistica. Sì. E, però devo dire che mi ha aiutato proprio a vivere la vita in un modo in cui non l'avevo mai vissuta senza il mio sport. E poi in realtà questo con il tempo mi ha fatto capire avevo questa mancanza del mio sport, che è quello che ho sempre fatto per tutta la vita. Quindi piano piano ho provato ad avvicinarmi in piscina, magari andando una o due volte a settimana e iniziando veramente tranquillamente col mio allenatore. Mi diceva: se ti va vieni, se non ti va non venire. E poi in realtà piano piano, dopo questi mesi, ho iniziato a risentire quella passione, quella voglia di tornare in piscina. E da lì quello che è cambiato è stato un po' la mentalità, più non avere questa medaglia come ossessione, proprio questione di vita o di morte, ma godermi un po' tutto quello che c'è intorno, il percorso, quando vado a fare le gare c'è la mia famiglia, i miei amici, condividere le gare con Elisa e i compagni di squadra. Quindi più vivermi il percorso che pensare solo all'obiettivo.
0: Per fare questo ci vuole il coraggio, lo stesso coraggio immagino che tu hai nel lanciarti nel vuoto verso l'acqua della piscina, ma anche molta umiltà, perché devi riconoscere di avere tu un limite, sì, come atleta, ma anche come donna.
1: Sì, però almeno per la mia esperienza, quello che ho capito è che non è un fallimento, cioè non è una cosa di cui vergognarsi. Dire in un momento della tua vita non riesco a fare questa cosa da sola è normale, anzi il coraggio sta proprio lì, e riconoscere i propri limiti e farsi aiutare non è una cosa sbagliata, non è una cosa strana, anzi quello poi ti porta ad avere risultati ancora più belli, perché ti riesce a far trovare magari una pace mentale e tranquillità che in quel momento non avevi.
0: C'è il discorso del divertimento, che Papa Francesco diceva sempre che anche gli atleti di alto livello, se perdono quella gioia che avevano quando da bambini, appunto, sì, 8-9 anni, giocavano a pallone, andavano in bicicletta, sì, o si tuffavano, se perdono quella gioia di quel momento, il rischio di qualsiasi deriva, appunto, sì, anche la tristezza, la solitudine, la depressione, ma anche, se mi posso permettere, la ricerca di scorciatoie per arrivare a quella medaglia, il doping per esempio. Certo. Ora sto esagerando nella cosa, però insomma alla fine se perdi, come dire, il senso dell'equilibrio, puoi fare tutto, perché come dicevamo prima, voi avete iniziato a fare questo sport a livello importante quando avevate ragazzine, sì, 8-10 anni. È vero che 8-10 anni non eri professionista, però no, comunque l'allenamento era praticamente quasi quotidiano.
2: Sì, sì, sì, appunto è anche per quello che, siccome inizi da così piccolo per poi arrivare a un livello importante, è importante che tu ti diverta, cioè in quello che fai, e che non sia un peso, perché sennò se inizi a viverla male, inizi a viverla che è come una costrizione nel fare, non è bene per nessuno, no, soprattutto sì, per te che stai facendo questa cosa, in più se non ti diverti, oppure appunto quando arrivi a un momento che sei un atleta professionista, se deve diventare più un peso che comunque che un lavoro, una passione, non trae niente di buono.
0: Una cosa che mi ha colpito, cambio argomenti vari perché guarda, c'ho una marea di cose da chiedere, è quello della famiglia. Cioè, entrambi avete fatto riferimento alla vostra famiglia, no? Sia per gli inizi ma anche per il continuo della vostra vita, ecco. E quanto conta questo riferimento, anche se tu stai addirittura a Miami, quanto conta questo riferimento, questa sicurezza di avere, nel tuo caso addirittura una famiglia sportiva, tuo papà è un noto giornalista sportivo, ma se ho capito, sì, bene, anche il resto della famiglia è molto molto attivo.
1: Sì, sì, sono tutti grandi sportivi, mio fratello gioca a calcio in Serie D, e mia sorella ha sempre praticato sport, e appunto papà è giornalista sportivo e insieme a mamma giocano sempre a padel, comunque sono grandi atleti, e quindi c'è sempre stato questo amore per lo sport in famiglia, e li ringrazio proprio per avermi fatto crescere con questi valori. Però secondo me la famiglia è fondamentale, perché è un percorso difficile, è un percorso lungo e c'è bisogno del loro sostegno. E poi in realtà a me li ringrazio, perché mi hanno fatto capire che sì, lo sport è importante, io come atleta sono importante, i risultati sono importanti, ma lo sport, i risultati non sono poi quello che definiscono la mia persona, sì, la mia identità. Quindi sono parte di me, però non è tutto, diciamo, ci sono tante cose nella vita, e questa mentalità mi ha sempre permesso di affrontare le gare e qualsiasi difficoltà con molta più serenità e tranquillità, sapendo di avere il loro supporto, e che diciamo,
0: cioè non tutto, la pressione del papà,
1: esatto,
0: e la mamma che dicono devi vincere, devi vincere,
1: esatto,
0: devi vincere,
1: non è che non dipende tutto da questa medaglia, da questa gara, da questo risultato. E quindi questo è quello che mi permette di mantenere il divertimento e la passione, anche comunque in maniera molto seria.
0: Tuo padre, quando raccontava le tue 5 medaglie d'oro in un pezzo bellissimo, tra l'altro, dice che si ricordava di te quando ti lanciavi sul divano a casa, immagino anche tremando, perché insomma, se non prendi il divano prendi il pavimento, quindi da ragazzina questa, ecco, questa cosa della pressione noi l'abbiamo sentita molte volte qui dagli atleti che abbiamo ospitato in questi due anni e mezzo, no? Alcuni hanno proprio raccontato, grazie a Dio non a loro spese, ma altri colleghi che avevano delle famiglie che, insomma, se non vincevano la gara di nuoto erano qua, erano rimproveri, erano urla, e alla fine questi loro amici hanno poi mollato, perché certo, non puoi reggere una pressione della famiglia che se non porti la medaglia quando hai 10-12 anni sei un fallito. Penso sia un messaggio drammatico. Ecco, voi sentite come atlete con questa vostra storia, ora, l'essere modello forse non è la parola giusta, ma sapete che vi stanno seguendo delle ragazze non solo che fanno tuffi ma anche altri sport, vi vedono, vi ascoltano, sentono le vostre interviste, vedono i vostri gesti sportivi, e vi capita di pensare anche a loro? Cioè, la ragazzina come eri tu a 8-10 anni che tu guardavi magari Tania Cagnocco, adesso vede te, la senti questa cosa, oppure è una cosa che non deve riguardare l'atleta Elisa?
2: Ma in realtà, cioè, so che probabilmente ci stanno ragazzine e ragazzini che seguono, che vedono, e comunque magari anche un'ispirazione, però per quello che mi riguarda comunque io mi sento una ragazza normalissima, e secondo me è anche la fortuna di questa cosa, che noi siamo ragazze normalissime con che facciamo un determinato sport, un determinato livello, con un determinato sogno, basta. Cioè, è con una determinata disciplina, però nella vita io mi sento una ragazza normalissima con degli obiettivi importanti, però normale. Quindi sono contenta che magari anche loro si sono ispirate a noi, vedono che oltre ai tuffi siamo delle persone che fanno anche altro, studiano, si allenano, nel tempo libero fanno quello che fanno tutti, quindi insomma è importante pure quello.
0: Assolutamente, ci avviamo verso la fine. Tra l'altro, quello che diceva prima Chiara, era la nostra ascoltatrice Filomena, che aveva detto esattamente la stessa cosa, e mi ha fatto molto piacere, che lo sport non è solo vittoria o sconfitta, ma c'è un'essenza di vita che va oltre il fatto che poi alla fine della carriera hai questo medagliere, esatto, nel salotto o non ce l'hai, insomma non è la medaglia in più in meno che caratterizza la tua vita. Ci avviamo verso la conclusione, comincerei a parlare di prossimi obiettivi. Cioè, voi il prossimo anno avete i campionati del mondo, che servono anche come qualificazione per quello che immagino sia il vostro grande obiettivo, cioè le Olimpiadi, sì, di Los Angeles 2028. Ecco, come ci si avvicina? Tortu, continuo a ripetere le storie, ci diceva che lui si allena 4 anni per correre meno di 10 secondi, cioè in 10 secondi lui brucia 4 anni. Nel vostro caso, sì, beh, i tuffi sono un po' di più, ma insomma è la stessa cosa, cioè vi preparate 4 anni, ovvero per mondiali ed europei, però le Olimpiadi te la giochi e lì basta un nulla. Ecco, come ci si prepara a questi prossimi 2 anni? Sì, 2 anni esatti, tra l'altro.
1: Ma allora, noi ormai ci stiamo preparando da tanto tempo, perché ovviamente la preparazione non è che parte solamente l'anno prima, 2 anni prima, e da sempre, se hai questo sogno ci lavori da quando sei piccolo. Però secondo me la cosa importante appunto è prepararsi tanto fisicamente, ma appunto prendersi cura anche e essere preparati a livello mentale, perché proprio per questo ti prepari così tanti anni per affrontare un tuffo di un secondo. E quindi la mentalità è molto molto importante, e appunto il nostro obiettivo sarà quello dei mondiali a Budapest del 2027, per provare a qualificarci a Los Angeles. E niente, noi ci stiamo preparando al meglio, e quello sarà il nostro prossimo obiettivo, e stiamo continuando a lavorare per quello.
0: Ecco, Nei tuffi, parlo sempre da appassionato ma ignorante, non c'è un'altra parola, sono i punteggi naturalmente che danno la vittoria. Ecco, il punteggio viene dal voto dei tuffi, ma anche dal coefficiente, cioè dalla difficoltà del tuffo che voi proponete. Quindi immagino carta alla mano, voi calcolate come superare le cinesi o le australiane o chi volete voi in coppia, cioè loro faranno questo programma, se noi mettiamo un tuffo un tantino più, come dire, difficile, sì, rischio che, va, che non venga bene, ma il punteggio mi si moltiplica. Ecco, quindi voi state ragionando in questa strategia, cioè di preparare dei tuffi nuovi, non so se è l'espressione giusta, per provare a, a scalare la classifica e arrivare, arrivare a podio.
2: E allora è chiaro che se fai un tuffo più difficile rispetto al programma di tutte le altre, perché il programma alla fine è più o meno lo stesso per tutte, e viene bene, è chiaro che quei 10-15 punti in più che fai sono decisivi per la cosa. Però è anche chiaro che se lo fai un pochino male c'hai quei 10 punti in meno. Però insomma c'è un tuffo che comunque si può, cioè, si può fare. Chiara l'ha già fatto, l'ha già provato, io no. Si vedrà
1: piano piano.
2: Comunque se si può fare e andrà bene, si vedrà, si potrà fare, insomma.
0: Adesso io sono profondamente dispiaciuto perché abbiamo praticamente finito, siamo ai saluti finali e innanzitutto grazie di essere venuti qui in sincro, non ce l'ho fatta a non dire questa cosa, in sincro.
1: È stato un piacere.
0: A Chiara Pellacani e Elisa Pizzini, in bocca al lupo per tutto quanto. E tra l'altro adesso mandiamo come canzone finale, perché io faccio anche il DJ in questa trasmissione, ci provo, una canzone che a me ha colpito molto, si chiama Gold, quindi quello che insomma ci auguriamo che insomma di rimandare in onda dopo Los Angeles, avendo voi due qui in studio, ed è stata scritta e cantata da Armand Duplantis, cioè la star assoluta incredibile del salto con l'asta, campionatista del mondo, campione olimpico, campione mondiale, campione europeo, e te c'è più volte. E la cosa carina è che in questa canzone lui parla della sua famiglia e delle persone che intorno a lui lo aiutano a vincere il gold, la medaglia d'oro, perché non si vince mai da soli.
1: Esatto.
0: Quindi allora, dando appuntamento a giovedì prossimo per Storie di Sport, Atletica Vaticana racconta, con Giancarlo Lavella in studio che tornerà con il reportage che ha preparato, grazie ancora a Chiara e Elisa e buon tutto agli appassionati di sport.

0: Le 11.59 l'informazione: si riaccende la tensione tra Pakistan e Afghanistan. L'esercito pakistano ha condotto nuovi attacchi nella provincia afghana di Helmand, nel sud del paese. Secondo il governo talebano, almeno 10 civili sono morti. Il governo pakistano riferisce invece di aver ucciso 22 miliziani e di aver distrutto campi e nascondigli di organizzazioni terroristiche. Misure temporanee per ridurre l'impatto dei costi del sistema delle emissioni sui prezzi dell'energia, maggiore flessibilità sull'assegnazione delle quote e rinvio dell'entrata in vigore delle quote sull'emissione per trasporti ed edifici. Sono alcune delle proposte avanzate da Italia e Repubblica Ceca alla Commissione Europea per calmierare i prezzi. Ad agosto in Italia gli occupati sono diminuiti di 5.000 unità su luglio, ma sono aumentati di circa 300.000 unità sull'anno. Lo rileva l'Istat: crescono le persone in cerca di lavoro, aumentano i dipendenti a tempo indeterminato. L'informazione torna alle 13.
1: Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.

0: dal santuario della Santa Casa di Loreto, preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Affidiamo a Maria, Madre del Buon Consiglio, i giovani in ricerca della loro vocazione e della loro missione nella Chiesa e nella società. Il Vangelo che Maria accolse con il suo sì nella Santa Casa sia per loro luce, forza e ispirazione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
0: Amen.

0: preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Meditiamo oggi i misteri della luce. Nel primo mistero, il battesimo di Gesù al Giordano. Pater noster, qui es in cieli, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed liber

0: Nel secondo mistero della luce meditiamo il segno compiuto di Gesù alle nozze di Cana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.

0: Nel terzo mistero della luce meditiamo l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci

0: Nel quarto mistero meditiamo la trasfigurazione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Nel quinto mistero della luce, Gesù istituisce l'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: in Amarico. Segai melash Mariam hoy salam lanchi unexiavier canci garano. Kasito chuleta barra Krishna shodishan fra Jesus et barra cano.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Segai melash Mariam hoy salam lanchi unexiavier canci garano. Kasito chuleta barra Krishna shodishan fra Jesus et barra cano.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Svegai melash Mariam hoy salam lanchi unexiavier canci garano. Kasito chuleta barra Krishna shodishan fra Jesus et barra cano.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Svegai melash Mariam hoy salam lanchi unexiavier canci garano. Kasito chuleta barra Krishna shodishan fra Jesus et barra cano.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Svegai melash Mariam hoy salam lanchi unexiavier canci garano. Kasito chuleta barra Krishna shodishan fra Jesus et barra cano.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Svegai melash Mariam hoy salam lanchi unexiavier canci garano. Kasito chuleta barra Krishna shodishan fra Jesus et barra cano.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Svegai melash Mariam hoy salam lanchi unexiavier canci garano. Kasito chuleta barra Krishna.

0: Barra canao.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Spegai me lasciam hoi salam lanci un exiavi erganci garano. Casieto ciulieta barra Krishna shodishan freya susieta barra canao.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte.
0: Svegai me lasci Mariam hoi salam lanci unixiavi erganci garano. Casieto ciulieta barra Krishna shodishan freya susieta barra canao.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte.
0: Svegai me lasci Mariam hoi salam lanci unixiavi erganci garano. Casieto ciulieta barra Krishna shodishan freya susieta barra canao.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte.

0: Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Osso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. Clemente, o Pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della grazia divina,
0: prega per noi.
1: Madre della speranza,
0: prega per noi.
1: Madre purissima,
0: prega per noi.
1: Madre castissima,
0: prega per noi.
1: Madre sempre vergine,
0: prega per noi.
1: Madre immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre degna di onore,
0: prega per noi.
1: Madre di misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che mediante il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e raggiungere ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore.

0: angelo di Dio,
1: che sei il mio custode, illumina, custodisci e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: L'eterno riposo
1: dona loro, Signore, prenda ad essi la luce perpetua, riposi in pace. Amen.
0: Concludiamo il Santo Rosario con la preghiera che troviamo a pagina 7. Dolce Madre, non allontanarti, non distogliere da me il tuo sguardo. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai solo. Tu che sempre mi proteggi come mia vera madre, fa che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: E per intercessione della Beata Vergine Maria, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
2: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
2: Rendiamo grazie. Canto numero 8 del foglietto.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

0: quotidiano che legge il mondo attraverso gli occhi della Chiesa. Vai su www.osservatoreromano.va.
1: Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: 335 12 43 722 sempre a vostra disposizione.
1: 335 12 43 722 è arrivato un messaggio.
2: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722.
3: Il numero di WhatsApp della Radio Vaticana 335
4: 12 43 722.
3: Per voi resta aperta la chat come sempre 335 12

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Le 13 l'informazione, il primo ministro francese Le Cornu ha convocato una riunione interministeriale di crisi a Martignon a seguito dell'intensificarsi della mobilitazione degli studenti nelle scuole superiori. Anche oggi si sono susseguite proteste in tutto il paese con violenze in diverse città. La polizia ha arrestato negli ultimi due giorni oltre 600 studenti. Ieri sera una protesta esplosa nella casa circondariale di Pisa dopo che alcuni detenuti avrebbero trovato in cella microfoni collegati a fini investigativi. La rivolta è stata mandata in diretta su TikTok dagli stessi reclusi. Ascoltiamo il garante regionale della Toscana delle persone private della libertà, Giuseppe Fanfani.
1: Alle 6 di questa mattina si è risolta, ma dobbiamo questo a una grande responsabilità duplice. La prima è quella dei detenuti, che hanno compreso che non era il momento di aggravare la situazione. La seconda è quella della direzione della garante dei detenuti di Pisa, che hanno fatto sì che non degenerasse la situazione. Usando il colloquio, l'interlocuzione, si è risolta senza neanche una bastonata, il che in un fatto di questo tipo è raro. Dei danni ci sono stati materiali, si vedono anche in quel filmino che qualcuno ha messo in rete. I telefonini non ci dovrebbero essere in carcere, però purtroppo entra di tutto.
0: Si riaccende la tensione tra Pakistan e Afghanistan. L'esercito pakistano ha condotto nuovi attacchi nella provincia afghana di Helmand, nel sud del paese. Secondo il governo talebano, almeno 10 civili morti. Il governo pakistano riferisce invece di aver ucciso 22 miliziani e di aver distrutto campi e nascondigli di organizzazioni terroristiche. In Italia ad agosto gli occupati sono diminuiti di 5.000 unità su luglio, ma sono aumentati di 300.000 unità sull'anno, lo rivela l'Istat. Crescono le persone in cerca di lavoro, aumentano i dipendenti a tempo indeterminato. L'informazione torna alle 14.
2: A Roma città. Ascolta.

0: I programmi musicali presentano Zoom.
1: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
2: Un programma di Luigi Picardi.
3: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È mio gradito ospite in collegamento dalla Svizzera, Alessandro Viale, pianista, concertista, didatta, compositore. Grazie per essere qui, Alessandro.
4: Buongiorno Luigi, grazie a te.
3: Perché di recente è uscito il suo nuovo album Six for Piano, pubblicato da Aventino Music. Alessandro, come nasce questo progetto?
4: Allora, questo progetto nasce dalla collaborazione di appunto sei compositori della scuola romana, sei compositori che sono anche miei amici e di questo parleremo dopo, riuniti da un'idea di Claudio Scozzafava, che appunto con Aventino Music ha pensato bene di creare un album. Si tratta di un'esplorazione del linguaggio del pianoforte molto eterogenea. Nonostante siano compositori amici anche tra di loro, tutti della scuola romana, come sentiremo, i brani sono estremamente diversi tra di loro. Appunto per quello mi piace immaginarla come sei diversi aspetti della tecnica pianistica, sei diversi aspetti della scrittura per pianoforte. Poi andremo più in dettaglio quando andremo a conoscere i diversi brani, naturalmente, ma si tratta quindi di un progetto che, diciamo, nella sua interezza è molto godibile, e questo è sicuramente stato un aspetto importante. È molto bilanciato, uno può trovare diverse motivazioni per ascoltarlo.
3: Alessandro, un primo assaggio dal tuo album, cosa proponiamo?
4: Allora, direi di iniziare con Progressione d'ombre di Federico Badaloni. Magari spendo due parole giusto per far capire di che cosa si tratta. Tra l'altro credo sia sempre importante parlare dei brani, poi magari su questo dirò qualcosa dopo. Comunque è un brano secondo me molto adatto per iniziare, perché praticamente gioca su degli effetti di luce ed ombra e si basa su un cantus firmus della versione di Johann Sebastian Bach, Herr Jesu Christ, meins Lebens Licht, Gesù Cristo, luce della mia vita. E praticamente è come se si iniziasse dall'aurora e poi si andasse fino al mezzogiorno e si andasse fino alla sera. In due parole sentirete delle note suonate all'inizio con l'archetto dentro il pianoforte, insomma in realtà non è con l'archetto, è solo con il nylon ovviamente dell'archetto, e questo crea come degli effetti di luce. E poi le melodie di questo corale sono le note luce, come vengono chiamate da Badaloni, e i suoi armonici, le note d'ombra. Questa melodia passa dalla fase acuta, dalla mano destra, fino al centro del pianoforte per andare a finire a sinistra, un po' come se fosse il movimento del sole durante il giorno.

0: Avete ascoltato Progressione d'ombre di Federico Badaloni nella interpretazione di Alessandro Viale al pianoforte, nostro ospite, col quale stiamo appunto presentando questa sua novità discografica, ovvero Six for Piano, pubblicato da Aventino Music. Alessandro, come si è svolta appunto la collaborazione, visto che hai accennato in precedenza, con i compositori presenti nell'album? Tutti amici innanzitutto, il che non guasta.
1: No, credo sia molto importante creare una connessione con i compositori prima di eseguire i loro brani. Ovviamente la connessione che cerco non è solo quella di essere amici, ma è quella della comprensione del linguaggio, della scrittura. Io, diciamo, da interprete, cerco di metterci la mia quando suono i brani dei compositori. Questo l'ho sempre fatto, e devo dire che tranne in un caso, in tanti anni, è andata sempre molto bene. E quindi, prima di tutto, mi sono collegato con i compositori, ho visto un po' che brani avevano, alcuni brani erano in prima esecuzione, alcuni brani già li conoscevo, e abbiamo deciso, in maniera di avere un programma bilanciato, cosa suonare. Me li sono studiati, e poi li ho incontrati, oppure ho mandato delle registrazioni per email, e ce li siamo commentati. Come funziona la mia interpretazione? Cerco di metterci del mio. Dopo aver conosciuto il compositore, conosciuto le intenzioni, studiato i brani e magari anche studiato altri brani che non devo eseguire, creo la mia interpretazione. La mia esperienza mi dice che questo è ben apprezzato. Quindi è chiaro che si parla sempre di fedeltà al testo, però in realtà il testo non potrà mai dire tutto, non potrà mai leggere l'intenzione dietro al compositore. Perché è limitato. E quindi che succede? Io cerco di andare oltre. La mia esperienza mi dice che questo funziona perché sono compositore io stesso e da piccolo avevo scritto, mi ricordo, un brano per pianoforte e clarinetto. Io ero piuttosto irrequieto quando avevo 14 anni e quindi tendevo a suonare tutto molto velocemente. L'interprete, non avevo scritto un metronomo, per fortuna, e l'interprete lo suonò molto più lento di come l'avevo in mente io. Lo ascoltai e in un primo momento di cavolo, questo è molto più lento, però poi ho capito che funzionava molto meglio. E io ho questa intuizione che il linguaggio, che effettivamente il linguaggio sonoro che ricercavo potesse essere reso in questo modo, non ci sarei arrivato per conto mio, perché per il mio carattere, avevo 14 anni, insomma, non mi sarei mai azzardato a suonarlo in quel modo. E quindi l'interprete aveva trovato qualcosa in più. Chiaro. Non posso semplicemente arrogarmi il diritto di prendere un brano scritto da un compositore, pensato, soprattutto quando si tratta di compositori, insomma, professionisti che sanno quello che scrivono, e stravolgerlo. Questo non lo farei mai. Però spesse volte magari intuisco o noto qualcosa nel testo e lo propongo. E più volte che no, devo dire che è stato apprezzato e alcune cose sono state tenute. Quindi è come se è come se l'interpretazione venisse costruita assieme, un po' come si parla nell'opera, no? Che l'opera viene creata insieme all'esecutore e al cantante. Questo è l'inizio del mio processo. Poi chiaramente questo disco l'abbiamo registrato in una sala da concerto, questo è il metodo di Claudio Scozzafava con il suo mobile studio, ha portato lì i microfoni e si è concluso poi con l'esecuzione dal vivo con il pubblico, di cui se vuoi dopo parleremo, e durante la registrazione i compositori erano presenti in sala, ovviamente.
0: Citiamoli, se no si offendono.
1: Abbiamo sentito Badaloni, poi c'è Fabrizio Rossi, Stefano Pelagatti, Claudio Perugini, che tra l'altro è stato anche il mio insegnante di composizione, Massimo Munari, con cui avevo già avuto collaborazioni in ensemble di musica contemporanea come esecutori. Vabbè, Massimo Munari lo conosci molto bene, e Mauro Porro. Quindi erano tutti presenti in sala, e però ci siamo mantenuti al minimo per quanto riguarda il numero di tagli, veramente. Sono esecuzioni che sono. La registrazione è durata neanche una giornata, quindi per questi brani così complessi puoi capire che si è trattato quasi di esecuzioni. Perché comunque ritengo che in tutti i generi, ma anche nella musica contemporanea, l'arco narrativo, il mantenere una coesione sia più importante del dettaglio.
0: Altro ascolto, Alessandro, cosa proponiamo?
1: Andiamo avanti con Fabrizio Rossi, La toccata fantasia. Questo è un brano, diciamo, che si bilancia con il primo. Se il primo ha anche questa idea intellettuale, Questo è un brano molto più viscerale, molto più, diciamo, irrequieto e vitale. E in questo brano ci sono alternanze di scritture, modali e tonali, ma anche il pianoforte è utilizzato.

0: dando questa novità di Aventino Music, ovvero Six for Piano. Alessandro, parliamo del tuo percorso formativo. Quali i tuoi riferimenti? Perché anche la scelta di dedicarti alla musica contemporanea? Insomma, parliamo anche, insomma, del tuo insegnante Claudio Perugini, perché no? Insomma, parlaci di te.
1: Va bene, allora, diciamo io ho iniziato dal pianoforte, mia nonna era una pianista, ho iniziato dallo strumento e poi, adesso non mi ricordo esattamente, verso i 12-13 anni chiaramente ho cominciato a fare i miei concorsi di musica pianistica e diciamo ebbi un'esperienza che mi segnò perché capii che non volevo fare quello. E quindi mi sono detto non voglio fare il pianista e da quel momento in poi ho deciso di non essere un pianista e nonostante continui a utilizzare il pianoforte come strumento principale. E, mentre mi preparavo comunque per il diploma di pianoforte ho cominciato a studiare composizione e appunto mi sono ritrovato con ho avuto la grandissima fortuna di studiare con Claudio Perugini e con il quale abbiamo condiviso veramente non solo lo studio della composizione, ma un'amicizia nel tempo, e mi sono diplomato anche in composizione. E nel frattempo ho studiato fisica e quindi mi sono anche interessato agli aspetti acustici e psicoacustici della musica, facendo tra l'altro studi sulla consonanza musicale, consonanza e dissonanza dei suoni e come vengono percepiti dal cervello. E ho continuato lo studio della musica studiando direzione d'orchestra con Francesco Vizzioli, che purtroppo è venuto a mancare da poco, e poi di clavicembalo a Napoli, senza Cagliazzo, e tra l'altro poi facendo chiaramente masterclass, ho studiato tantissima musica da camera. Perché la faccio breve perché sennò dovrei parlare di tante altre esperienze musicali che non è questo del topic. Diciamo quello che può essere interessante qui è come mai mi sono approcciato alla musica contemporanea. Beh, innanzitutto l'interpretazione della musica classica mi andava un po' stretta e l'ho cambiata, nel senso l'ho interpretata a modo mio e ho cercato sempre grande libertà nell'interpretazione della musica contemporanea e quando ho cominciato collaborazioni con compositori contemporanei, chiaramente è stato possibile dal fatto che stessi studiando composizione, ovviamente, questo va da sé, quindi avevo amici, insomma, ci suonano i brani, no? A vicenda. E ho trovato una freschezza nell'approccio alla musica contemporanea che non trovavo nella musica classica e romantica, perché chiaramente lì, soprattutto in ambito accademico, ci sono grandi restrizioni su quello che è possibile fare, non è possibile fare. E invece nel rapporto col compositore mi sono reso conto che il compositore molto spesso era molto più libero, richiedeva e invogliava l'sperimentazione. Questo è un approccio che, diciamo, dal punto di vista pratico mi ha invogliato molto ad andare avanti, e però devo dire la motivazione principale è più filosofica, idealista, è quella del voler essere un artista. E trovo che certamente l'interprete della musica classica è un artista, ovviamente, ma trovo che per essere un artista contemporaneo e che cerca di trovare qualcosa di nuovo, la musica contemporanea sia necessaria. E quindi l'aspetto filosofico dietro i brani, le intenzioni dell'artista, quindi sia da compositore che da interprete, e l'interprete è molto importante in questo perché non siamo più in un'epoca in cui i compositori si suonano i brani, alle volte lo fanno. Però chiaramente spesso hanno bisogno di un pianista o anche di una musica di ensemble musica camera, perché io ho fatto musica contemporanea moltissimo anche nel duo col violino, con altri strumenti, e trovo che appunto in quel modo da esecutore diventavo artista contemporaneo e quindi alla ricerca di nuovi linguaggi, alla ricerca di nuove cose da dire. E quindi poi ho cominciato a collaborare con tanti festival, Nuova Consonanza in primis. Adesso qui mi sento un po' sotto pressione che se dimentico qualcuno o qualcosa che è stato importante nella mia crescita, nel mio percorso, faccio uno sgarbo o comunque dimentico qualcosa di importante, però diciamo la collaborazione con artisti, mi viene in mente Marco Quagliarini, di cui ho registrato anche degli album, senz'altro è stata una grande spinta a continuare a fare musica contemporanea, molto, anche più della mia attività da compositore. Perché questa, prima ho parlato di amicizia, ma questa, insomma, questa relazione con compositori, mi ha fatto crescere molto, mi ha fatto imparare molto e mi sono ritenuto utile allo scopo artistico. Poi, va bene, poi sono andato all'estero, ho vissuto a Londra per 4 anni e mezzo, dove ho continuato anche lì le collaborazioni con compositori, ma ho fatto anche tant'altro, e poi a Francoforte, dove ho continuato anche lo studio. No, più che lo studio, l'esecuzione della musica barocca, seguendo concetti di prassi, magari questa è una cosa di cui si può parlare dopo, se è utile. E poi in questo momento sono in Svizzera, dove chiaramente continuo la mia attività. E appunto, come ho visto, da poco è uscito un album, a prescindere di dove mi trovo, posso sempre continuare a collaborare con artisti di varie nazioni. Principalmente, insomma, con artisti italiani con cui sono legato.
0: Proseguiamo l'ascolto del tuo album. Cosa selezioniamo, Alessandro?
1: Allora, direi di andare avanti con Le invenzioni a due voci di Stefano Pelagatti. Si tratta di quattro invenzioni, e questo è un brano. Stefano Pelagatti scrive sempre in maniera molto intelligente e con una base teorica molto forte. Che secondo me si sente e dà coerenza ai suoi brani. Questi brani sono basati su due esacordi sovrapposti e vengono utilizzati in diversa maniera. Andrebbe fatta un'analisi approfondita, ma quello che io credo è che quando i brani hanno una base teorica molto forte, l'ascoltatore la percepisce in maniera inconscia. Quindi vi lascio ascoltare questi brani, queste quattro invenzioni e notare come insieme a questa struttura rigorosa ci sia comunque una grande varietà di carattere ed espressione.

0: Ed erano le quattro invenzioni a due voci di Stefano Pelagatti nella interpretazione di Alessandro Viale al pianoforte, nostro ospite in collegamento dalla Svizzera, col quale stiamo presentando il suo nuovo album pubblicato da Aventino Music di Claudio Scozzafava, ovvero Six for Piano. Torniamo all'Alessandro compositore, appunto tu sei un pianista compositore, diciamo, tu rinneghi il tuo pianismo, ma insomma sei un pianista, quindi sei anche compositore, e parliamo di linguaggi musicali. Che animale è il compositore contemporaneo al giorno d'oggi, premettendo il fatto che può permettersi di adoperare, se riconosce, una certa varietà di stili? Insomma, qual è il tuo punto di vista, Alessandro?
1: Oddio, questa è una domanda a milioni di dollari. Sono contento che dopo suoneremo un brano del mio maestro di composizione, ascolteremo Claudio Perugini, perché queste sono conversazioni con cui insomma, abbiamo speso belle ore nei nostri studi. Allora, Alessandro Viale, compositore, ha bisogno di un'ispirazione, e generalmente questa ispirazione può derivare da un testo, spesso da un testo poetico, da un'immagine, da uno stato d'animo.
0: Per l'ascoltatore, uscite fuori dall'idea romantica, sì, di ispirazione, ma chiamiamola idea, che forse è un po' più puntuale.
1: Sì, però non solo, perché nel mio caso, per esempio, allora, chiaramente l'idea può essere un'idea musicale, sì, quindi può essere un incipit, una melodia, un timbro, specialmente se uno è al pianoforte, no? Mi siedo al pianoforte, comincio a suonare, vedo fuori cosa, un'idea, e questa idea va sviluppata. Ed è lì che il compositore è compositore, perché
0: anche devi portare avanti logicamente, l'idea, sì, logico.
1: Il compositore mette insieme, compone, mette insieme idee, la porta avanti, insomma, in questo senso, per quello si dice che Beethoven era il più grande dei compositori, basta una piccola idea, come l'incipit della quinta sinfonia, e si può creare una sinfonia intera. Però nel mio caso, alle volte, si tratta anche di ispirazione, perché, per esempio, se ho un testo, non è detto che scriva un lead, una canzone, insomma, per pianoforte. Però magari in maniera puntuale è come se mettessi in musica il testo stesso. E quindi, parola per parola, mi piace molto questo approccio, io lo reputo barocco, rinascimentale, diciamo, di parola per parola andare a creare il brano che si collega a questo testo, oppure a questa immagine. E quindi cerco, per esempio, lì nelle montagne di Asliberg, dove vivo in Svizzera, alle volte guardo queste foreste incredibili, e veramente guardandole ho l'ispirazione. Quindi è anche un po' romantica, se vogliamo. Cosa cambia per un compositore contemporaneo? È il linguaggio, ovviamente, che come accennato e come abbiamo già sentito finora, insomma, sfrutta lo strumento in maniera diversa rispetto a quello che si faceva nei tempi romantici, e alle volte l'uso delle tecniche contemporanee, che va al di là dello strumento, ma l'uso dell'elettronica, per esempio. E cos'altro cambia? Il messaggio. Chiaramente, per me l'aspetto filosofico è molto importante nella composizione. Ho scritto forse quello che mi, una collezione, quello che mi piace di più delle mie composizioni, una collezione di brani per un ciclo di brani per violoncello e voce. Nel creare questo ciclo ho scelto 5 poesie. E per me c'è anche un messaggio dietro, nel senso si chiama Songs of Simple Desires, quindi canzoni dei desideri semplici, e per me c'è un messaggio di come interpreto l'amore, in quel caso, di come interpreto i sentimenti. Quindi diciamo che il compositore contemporaneo deve cercare di capire il respiro profondo della società, perché è profondo, quindi non quello di superficie, non quello che tutti riescono a percepire, cosa sta succedendo adesso. Chiaramente lo sappiamo cosa sta succedendo adesso con l'intelligenza artificiale, con tanti temi sociologici, ma quello più profondo. E quindi cercare, in questo senso, il compositore alle volte arriva prima. Adesso io certamente non sarò quel compositore, però cerchi di intuire qual è la direzione della società, cosa succederà fra 20 anni, 30 anni, dove stiamo andando, in quale direzione, e riportarlo in musica. Sembra una cosa impossibile, però alle volte ci si riesce. Questo per me è, diciamo, in due parole la musica contemporanea. E quindi vado al di fuori della solita il solito dibattito, la musica contemporanea è difficile, la musica contemporanea. Ma la musica contemporanea è sempre stata difficile, la musica è sempre stata contemporanea. E
0: Esatto,
1: questo è un
0: sono
1: aspetto,
0: d'accordo.
1: questo è un aspetto che mi piace adesso. Prima ho accennato all'interpretazione musicale. L'interpretazione musicale, quando vado a interpretare musica classica e romantica, la interpreto come se fosse musica contemporanea, ma non musica contemporanea di adesso, come se fosse musica contemporanea dell'epoca. E quindi cercando di capire quale fosse l'atto dirompente di questi brani in quel periodo e pensando in maniera molto fresca se io mi fossi trovato questo brano in quel momento, come l'avrei capito? E molto spesso sono scioccanti, perché molto spesso questi brani li interpreti per la prima volta e sono dirompenti. Chiaramente noi abbiamo una sensibilità un po' annacquata adesso, perché siamo abituati a qualsiasi tipo di sonorità. E quindi quando andiamo a sentire un brano, ok, questa cosa l'abbiamo già sentita. E quindi il compositore contemporaneo alle volte veramente si deve spingere oltre e creare fastidio. Però, in realtà si tratta di una ricerca che i compositori hanno sempre fatto, e come sappiamo da resoconti dell'epoca, lo shock c'è sempre stato. Ci sono sempre stati il pubblico che se ne usciva dalla sala o fischiava o tirava i pomodori. Quindi, diciamo, non è molto diverso da questo, bisogna avere un po' di pazienza, un po' di umiltà, un po' di studio nel cercare di comprendere cosa il compositore contemporaneo sta facendo, e chiaramente un po' di educazione. Io nei concerti di musica contemporanea parlo sempre dei brani.
0: Altro ascolto, Alessandro.
1: Allora, come ho già accennato prima, andiamo
0: E
1: avanti con
0: beh.
1: il brano di Claudio Perugini, Diatonia prima, Meteore, che è anche il brano più lungo dell'album. Allora, si tratta di un affresco sonoro, cangiante. Allora, come ho accennato prima, in questo album, con questi sei diversi compositori, le difficoltà tecniche sono differenti tra di loro. E quando uno parla di difficoltà tecnica, forse immagina il virtuosismo. Ma non c'è solo quello, specialmente nella musica contemporanea. Qui la difficoltà tecnica è quella di rimanere all'interno di questo affresco sonoro e di renderlo cangiante. E chiaramente, se uno guarda la prima pagina dello spartito, tra l'altro, poi in questo progetto Claudio Scozzafabia, Ventino Music, ha pubblicato alcuni di questi spartiti per la prima volta. Ma se uno appunto guarda la prima pagina, trova un sacco di simboli. Quindi la prima cosa da capire è stata per me cosa vogliono dire questi simboli. Uscire dal suono, effetti di pedale, rientrare nel suono, tremoli, improvvisazioni. Appunto, si creano grandi contrasti a volte, ma veramente grandi contrasti, dal pianissimo al fortissimo, o sfumature. E in questo, diciamo, si capisce il senso delle meteore. Questi sono degli effetti di luce, quindi si ritrova un po' all'idea della luce del primo brano. Sono degli effetti di luce, sono appunto delle meteore che appaiono e scompaiono continuamente, e quindi secondo me si crea qualcosa di inaudito. Nonostante a primo accenno il linguaggio, diciamo, non è così estraneo all'ascoltatore, nel senso che anche un ascoltatore distratto percepisce qualcosa di non così difficile. Però un ascolto profondo, magari a occhi chiusi, ti fa entrare dentro un mondo sonoro nuovo, inaudito direi, di nuovi colori, e appunto veramente sembra incredibile poter fare tutto questo al pianoforte. E quindi buon ascolto e appunto veramente immergetevi in questo affresco sonoro.

0: purtroppo i tempi radiofonici, come i miei ascoltatori sanno, sono feroci e sono costretto a diciamo a chiudere questo appuntamento, ma io vorrei proseguire questa chiacchierata con il buon Alessandro, e quindi lo invito a tornare a collegarsi domani per proseguire questa piacevole chiacchierata. Alessandro.
1: Va bene, con molto piacere. Allora, ci vediamo domani, ci sentiamo domani.
0: Pertanto Luigi Picardi, ma soprattutto
1: Alessandro Viale,
0: vi ringraziamo per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: L'informazione della Radio Vaticana delle 14, i titoli. Papa Leone alla cultura dello scarto opporre una cultura della cura. Proteste in Francia, violenti scontri tra civili e forze dell'ordine hanno portato a centinaia di arresti. In Tigray, in Etiopia, la nuova fiammata di scontri tra separatisti e truppe governative mette a rischio l'accordo di pace. Bentrovati all'ascolto di Marco Guerra. Il Papa ha ricevuto in udienza una delegazione del gruppo ERA, la società che dal 2025 gestisce i servizi ambientali in Vaticano. Un'occasione per ribadire l'appello per la terra, il servizio di Andrea De Angelis.
2: Da una parte un consumo incontrollato di risorse, dall'altra la gestione e lo smaltimento di enormi quantità di rifiuti che sempre più diventano a loro volta risorse. È quanto mai urgente la sfida ecologica nel nostro tempo, afferma il Papa, ricevendo in udienza nel Palazzo Apostolico Vaticano una delegazione del gruppo che gestisce i servizi ambientali nella Santa Sede, dall'accordo del dicembre 2025 con il governatorato. Per non considerare ogni oggetto usato come se fosse un mero scarto, occorre cambiare le nostre condotte, impegnandoci a percorrere un'altra strada. Si tratta, in sostanza, ha affermato il Vescovo di Roma, di superare il modello consumistico e di andare verso un sistema produttivo in grado di preservare i beni limitati del nostro pianeta. Memori del comandamento di Dio, come cristiani non possiamo rassegnarci ad accettare la cultura dello scarto, essendo piuttosto chiamati a fare un uso sapiente della creazione, ha concluso il pontefice.
1: Cristo non sia parola estranea, torniamo alle radici comuni. Nel suo discorso ai rappresentanti della Federazione Luterana Mondiale, il Papa ha richiamato l'originaria natura della Confessione di Augusta, manifesto ufficiale dei principi della fede protestante, come documento di riconciliazione all'interno della Chiesa. Sentiamo la voce del pontefice nel servizio di Edoardo Giribaldi.
3: La Confessione Augustana, in origine, era intesa come un documento di riconciliazione in seno alla Chiesa, ha affermato il Papa. Solo in seguito finì con l'essere intesa come testo di confessionalizzazione divisiva. In vista del 2030 e del suo 500° anniversario, ha auspicato di riuscire ad affermare insieme il suo potenziale ecumenico preconfessionale. Si è quindi appellato a tutti i credenti, e in particolare ai teologi, affinché rivolgano il loro pensiero a Cristo e al suo Vangelo. Nell'ottica del dialogo interreligioso, ha citato il suo predecessore Francesco, che definiva l'ecumenismo come cammino di grazia e non mera diplomazia ecclesiale. La comunione è rinnovata nella fede apostolica, nei sacramenti e nei ministeri, ha detto il Papa, è la meta del nostro cammino ecumenico di grazia, che percorriamo insieme, guidati dal Vangelo. Leone XIV ha concluso il suo discorso auspicando che proprio la figura di Gesù non diventi estranea al mondo, ma sia testimoniata nell'ecumenismo che lo riconosce come fonte viva, capace di appagare le aspirazioni più profonde dell'umanità.
1: Nel video con le intenzioni di preghiera del mese di ottobre, diffuso oggi dalla rete mondiale di preghiera del Papa, il pontefice riflette sulla pastorale della salute mentale, pregando per chi soffre di ansia o depressione. Secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, più di 1 miliardo di persone nel mondo è affetto da disturbi psichici, a fronte di una spesa pubblica globale di appena il 2% del budget sanitario. Ascoltiamo le parole del Papa nel servizio di Daniele Piccini.
4: Al Dio che conosce le luci e le ombre che ci abitano, Leone XIV affida tutte le persone che affrontano le sfide della salute mentale. Lo fa nel video con le intenzioni di preghiera per il mese di ottobre, diffuso dalla rete mondiale di preghiera del Papa in collaborazione con il Dicastero per la comunicazione. Il pontefice raccomanda al Dio della vita chi soffre di ansia, depressione e qualsiasi altra malattia mentale.
5: Perdonaci per le volte in cui abbiamo distolto lo sguardo, alimentando lo stigma e la discriminazione verso le persone con malattie mentali. Fa che la tua chiesa sia una casa aperta, uno spazio sicuro dove tutti abbiano un posto.
4: Il suo pensiero va inoltre a quanti si prendono cura con pazienza e amore di questi nostri fratelli e sorelle, professionisti, familiari, volontari. Anche la Chiesa deve intendere questa accoglienza come una sua propria missione.
5: Manda il tuo spirito su di noi perché impariamo ad accogliere e integrare la cura della salute mentale nella vita e nella missione delle nostre comunità e di tutta la Chiesa.
1: Chiudiamo la pagina dell'attività vaticana. Questa mattina nella sala Marconi del Palazzo dei Media Vaticani il cardinale Marco Ouellet, in dialogo con il direttore Andrea Tornielli, ha partecipato alla presentazione del simposio internazionale organizzato dal CRAB in programma il prossimo aprile in Vaticano. Il simposio avrà come tema vocazioni e carismi. Passiamo alla cronaca internazionale. Continua a crescere l'ondata di proteste in Francia. Ad oggi oltre 300 scuole superiori hanno fermato la loro attività in tutto il paese. Violenti scontri e atti vandalici in varie città francesi hanno portato oltre 600 arresti e almeno 200 feriti tra civili e forze dell'ordine. Silvia Giovanrosa.
6: Parigi, Strasburgo, Marsiglia, Lione, Reims, Poitiers, Nanterre, queste sono state le città protagoniste degli scontri che da almeno una settimana stanno mettendo a ferro e fuoco la Francia. Gli studenti dei licei e delle università d'Oltralpe sono scesi in piazza per chiedere un massiccio finanziamento a scuole superiori e università, secondo quanto riferito dai sindacati studenteschi. Particolarmente tesa la situazione a Marsiglia, dove alcuni membri del personale scolastico sono stati aggrediti all'interno di un liceo cosparsi di benzina. In base a quanto riportato dalla testata francese Le Figaro, anche un camion dei vigili del fuoco sarebbe stato incendiato dagli studenti in rivolta. Le manifestazioni di oggi fanno seguito ai movimenti di protesta portati avanti da diversi giorni da parte dei sindacati dei dipendenti pubblici che chiedono al governo misure adeguate contro il caro vita e l'inflazione. Prevista per il prossimo 17 ottobre un'imponente manifestazione in almeno 23 piazze.
1: Si riaccende la tensione tra Pakistan e Afghanistan. L'esercito pakistano ha condotto nuovi attacchi nella provincia afghana di Helmand, nel sud del paese. Secondo il governo talebano, almeno 10 civili sono morti. Il governo pakistano riferisce invece di 22 miliziani uccisi e di aver distrutto nascondigli di organizzazioni terroristiche. Cambiamo argomento. Il Mediterraneo si sta riscaldando con un ritmo di circa il 20% più rapido rispetto alla media globale, trasformando la gestione delle risorse idriche in un punto critico e al contempo in una leva strategica per la stabilità. Se ne è parlato al Forum Euro-Mediterraneo in corso a Roma. Alessandro Guadasci ha sentito il direttore generale del CNR, Stefano Petracchini. Gli inquirenti lavorano freneticamente per raccogliere ulteriori informazioni. L'identità e il movente del copilota omanita che ha accoltellato il comandante durante un volo diretto in Israele rimane ancora ignoto. Il volo Fly Dubai ieri trasportava 174 persone dagli Emirati Arabi Uniti alla città israeliana di Tel Aviv. Il premier Netanyahu ha detto che è presto per dire se l'Iran sia coinvolto. Ancora nel Tigray, distanza di 4 anni dall'accordo di pace, c'è una nuova fiammata di scontri tra le forze locali e il governo federale di Addis Abeba, con il coinvolgimento anche di regioni vicine. Le ostilità mai sopite devastano il paese. Al microfono di Paola Simonetti sentiamo l'africanista Enrico Casale.
7: Il conflitto di fatto non è mai venuto meno. Quando è arrivato al potere il premier Abiy Ahmed, ha tentato un'operazione di rafforzamento del potere centrale ai danni chiaramente delle forti autonomie locali. Questo ha portato a delle tensioni molto forti con innanzitutto i tigrini, che è l'etnia forse più forte che ha governato il paese per decenni, ma anche con gli Amara, altra popolazione storica, e con gli Oromo, che è la popolazione maggioritaria.
8: Le notizie che giungono parlano di una situazione umanitaria critica.
7: Ho parlato con delle fonti locali, mi hanno detto che la situazione economica, ma soprattutto la situazione sociale del Tigray è disastrosa. I contadini, paura delle azioni dei militari, non vanno più nei campi. Molti dei campi sono minati, le strutture sanitarie sono state saccheggiate, non ci sono farmaci, difficili sono i ricoveri, i ragazzini fanno fatica ad andare a scuola.
1: E ricordiamo in chiusura che alle ore 18 presso i Giardini Vaticani la recita del Rosario con il Santo Padre, promossa d'aiuto alla Chiesa che soffre, insieme ai bambini per la pace. Per questa edizione è tutto, l'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 15.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Le 15 l'informazione nel video con le intenzioni di preghiera del mese di ottobre, diffuso oggi dalla rete mondiale di preghiera del Papa. Il pontefice riflette sulla pastorale della salute mentale, pregando per chi soffre di ansia o depressione. Secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, più di 1 miliardo di persone nel mondo è affetto da disturbi psichici, a fronte di una spesa pubblica di appena il 2%. Ascoltiamo le parole del Papa nel servizio di Daniele Piccini.
1: Al Dio che conosce le luci e le ombre che ci abitano, Leone XIV affida tutte le persone che affrontano le sfide della salute mentale. Lo fa nel video con le intenzioni di preghiera per il mese di ottobre, diffuso dalla Rete Mondiale di Preghiera del Papa in collaborazione con il Dicastero per la Comunicazione. Il pontefice raccomanda al Dio della vita chi soffre di ansia, depressione e qualsiasi altra malattia mentale.
2: Perdonaci per le volte in cui abbiamo distolto lo sguardo, alimentando lo stigma e la discriminazione verso le persone con malattie mentali. Fa che la tua chiesa sia una casa aperta, uno spazio sicuro dove tutti abbiano un posto.
1: Il suo pensiero va inoltre a quanti si prendono cura con pazienza e amore di questi nostri fratelli e sorelle.
0: Alle 18 presso la Grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani il Papa reciterà il rosario con circa 1000 bambini di scuole e parrocchie di Roma, dando il via all'iniziativa 1 milione di bambini recita il rosario, promossa da Aiuto alla Chiesa che Soffre, con particolare intenzione che cessino le guerre. Continua a crescere l'ondata di proteste in Francia. Ad oggi oltre 300 scuole superiori hanno fermato le loro attività. Violenti scontri, atti vandalici in varie città francesi hanno portato a 600 arresti e 200 feriti tra civili e forze dell'ordine. Il premier Le Cornu riunisce la cellula interministeriale di crisi in queste ore. È tutto, l'informazione torna alle 16.

Dati al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio Marina Tomarro.

Buon pomeriggio cari amici, buon pomeriggio. Oggi è giovedì 1 ottobre, Santa Teresina di Lisieux oggi, che bella festa, che bella santa. E allora, questa è Dritti al Cuore, sarete con me per circa un'oretta, parleremo di tante cose, cose molto interessanti, ricorderemo la festa degli angeli custodi che sarà domani, in particolare questa festa ci ricorda la festa dei nonni, quindi parleremo di nonni, quanto i nonni oggi sono utili. E poi ancora parleremo di una conferenza molto importante, la seconda edizione del Blood Cancer Summit che si sta svolgendo proprio in queste ore qui a Roma, e poi ancora di una mostra molto importante dedicata a San Francesco, in questo caso è il pittore Giuseppe Nicola Nasini, un episodio di Committenza Medicea, quindi andremo nella splendida Firenze e in particolare ci collegheremo con il Palazzo Medici Ricciardi, dove il curatore della mostra ci racconterà questo. E poi parleremo di una cosa molto importante, tra l'altro il Papa sono state appena pubblicate le intenzioni di preghiera del mese di ottobre del Papa, proprio dedicato a chi soffre di ansia e depressione, la Chiesa sia una casa accogliente per chi soffre di ansia e depressione, e ne parleremo con il professor Emanuele Caroppo, psichiatra responsabile della comunità Franco Basaglia, in quanto in questi giorni, proprio oggi, parte a Roma il Festival della Salute Mentale Romens, e quindi scopriremo anche di che cosa si tratta. Ma andiamo a vedere appunto quali sono i titoli con cui apriamo oggi la pagina di Vatican News. Appunto, apriamo con le intenzioni di preghiera. Leone XIV, la Chiesa sia una casa accogliente per chi soffre di ansia e depressione. E poi ancora l'incontro del Papa con i luterani. Cristo non sia parola estranea, torniamo alle radici comuni. Ma ancora abbiamo un'altra udienza, una delegazione del gruppo HERA, la società che dal 2025 gestisce i servizi ambientali in Vaticano. Il consumo delle risorse incontrollato, cambiare le condotte del creato, ha detto Papa Leone. Naturalmente questi articoli, e poi ancora la missione del cardinale Zuppi in Russia, rafforzare e accelerare le verifiche per il ricongiungimento familiare. E queste notizie naturalmente le potrete trovare sul nostro portale di Vatican News. Andiamo a dare velocemente anche un'occhiata a come apre l'Osservatore Romano. Nell'Eucaristia, la vera ricostruzione della Chiesa che solo Dio può fare. E questo è l'apertura dell'Osservatore Romano. E poi ancora il Papa ottobre si reciti il rosario per la fine della guerra. E ancora andiamo adesso, prima di inoltrarci nella puntata e appunto andare a parlare col nostro primo ospite, e parleremo dei nonni. Domani è il 2 ottobre, festa degli angeli custodi, dei nostri angeli custodi, e i nostri angeli custodi tante volte sono stati proprio i nostri cari nonni. E perché sono stati loro? Perché loro hanno messo in circolo il loro amore che è arrivato verso di noi, come ci canta anche Luciano Ligabue.

0: quante volte i nostri nonni hanno messo in circolo il loro amore per noi, quante volte ci hanno aiutato, salvato, e abbiamo di loro dei ricordi bellissimi. C'è chi magari ha ancora la fortuna di averli, magari essendo un pochino più grande. Domani 2 ottobre la Chiesa ricorda proprio gli angeli custodi, abbiamo detto, e questa data coincide proprio con la festa dei nonni. La data fu scelta perché appunto i nonni sono considerati un po' i custodi terreni, no? Punto di riferimento preziosi, protettori e guide per i nipoti. E proprio in questa occasione l'ANLA, l'Associazione Nazionale Lavoratori Anziani, pubblica il suo rapporto Nonni e Nipoti, Cittadini del Mondo, e diamo il benvenuto ad Edoardo Patriarca, Presidente Nazionale. Buongiorno Presidente, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno a voi, grazie a voi, ci mancherebbe altro. Grazie davvero.
0: Presidente, cosa vuole raccontare questo rapporto? Cosa delinea?
1: E lei sa che noi abbiamo, diciamo, stiamo indagando, diciamo così, vogliamo far emergere questa relazione molto preziosa, molto bella, spesso relegata nel mondo del privato, che va anche bene, ci mancherebbe altro, è una dimensione molto privata, ma noi abbiamo cercato in questi 3 anni, questo è il terzo rapporto, di far emergere il valore pubblico di questa relazione, cioè di dire a attorno a questa relazione tra nonni e nipoti, tra bambini e bambine, possiamo trarre tante indicazioni perché questa nostra società sia un po' più attenta alla cura. Ecco, in questo rapporto abbiamo voluto indagare cosa è che sta accadendo tra i nonni e le nonne che vivono in Italia e i bambini e le bambine di famiglie italiane, come si dice oggi, expat, che vivono ovviamente all'estero. E quindi abbiamo intervistato una quarantina di bambine e bambine, non ha un valore ovviamente statistico, però ci dà delle indicazioni molto belle, molto preziose. E una delle prime è che i nonni si sentono spessissimo, si sentono via ovviamente con gli strumenti tecnologici, certo, che oggi abbiamo a disposizione. I bambini dicono che è un modo per sentirsi ancora in Italia. Parlano di cucina, i nonni raccontano un po' la loro infanzia e c'è un rapporto davvero di interessante, ed è i bambini e le bambine dicono i nonni ci aiutano ad essere ancora italiani, ed è molto bello secondo me questa idea che i nonni e le nonne con cui loro parlano mediamente una volta alla settimana li fa sentire italiani. Italiani per loro vuol dire poi non certo come dire la patria, certo, la bandiera, l'inno, ma il racconto del tempo passato con loro, le ricette di cucina, come vanno le scuole, come i compiti, i libri da leggere. Qualcuno addirittura chiede ai nonni di leggere libri, delle favole. Quindi devo dirvi, noi abbiamo avuto una presenza degli italiani all'estero raccontate diversamente, e secondo noi molto preziosa, molto bella, perché dà un'idea di italianità molto aperta, molto ricca, molto generativa, si dice oggi, attraverso appunto una relazione tra nonni e nonne e bambini e bambine.
0: Tra l'altro, ecco, secondo gli ultimi dati, gli iscritti all'AIRE, l'anagrafe italiani residenti all'estero, sono circa 6,4 milioni, quindi possiamo parlare quasi di una Italia fuori l'Italia in questo caso. Ecco, e tutto ciò porta anche a una nuova ridefinizione dei rapporti familiari, poi tra nipoti e nonni, come appunto lei stava raccontando in questo momento, c'è molto la tecnologia che aiuta in questo caso.
1: E certo, noi scopriamo l'importanza, il valore di avere gli strumenti che ci permettono di parlare, che permettono ancora di tenere i rapporti. Leggevo nella sintesi che uno degli strumenti più utilizzati è soprattutto WhatsApp, insomma, no? Che si vede che è facilmente accessibile, facilmente disponibile, e quindi insomma viene utilizzato di frequente, ecco. E questa è una grande fortuna, ecco. Non accadeva fino a poco tempo fa ci fosse la possibilità di mantenere rapporti come dirle quotidiani, quasi certo, settimanali. Ecco, poi la cosa che noi ci ha molto colpito è che questi bambini, sono quasi 25.000, rispetto al loro vissuto in questi paesi, vivono un'esperienza anche non di, come dirle, di opposizione, di contrapposizione. Sono dei bambini e delle bambine che hanno molto a cuore il loro essere italiani, ma come raccontano, si trovano bene con gli altri, addirittura alcuni bimbi sanno 3 o 4 lingue, quindi parliamo davvero di una generazione di italiani che sono davvero cittadini del mondo. E in quella dimensione, in questo raccontare ai nonni e alle nonne, questo ci potrebbe insegnare qualcosa anche rispetto a quello che sta accadendo da noi, rispetto alle scuole. Così la scuola ha un ruolo importantissimo, cioè loro dicono l'andare a scuola in Portogallo, in Spagna, in America, negli Stati Uniti, eccetera eccetera, per noi è uno spazio vitale, importantissimo, perché lì impariamo un'altra lingua, conosciamo altri bambini, e loro dicono: noi siamo italiani, però contaminati favorevolmente da tutte le altre culture che incontriamo. Danno una testimonianza bella, ecco, rispetto a un tempo, lei lo sa meglio di me,
0: certo,
1: dove in fondo si parla di italianità come quasi un recinto, un muro, qualcosa da difendere. Questi bambini dicono: siamo italiani, siamo felici, orgogliosi, ma non abbiamo timore di parlare, discutere, imparare altre lingue e contaminarci con gli altri. Quindi è una bella testimonianza, credo.
0: Sono cittadini del mondo questi piccoli, possiamo dire ormai. Dall'altro canto ci sono quelle famiglie dove la presenza dei nonni è praticamente vitale, perché danno aiuti non solo materiali ma anche economici.
1: Certo, perché poi l'altra dimensione che noi abbiamo raccontato anche nell'altro rapporto è che molte famiglie, anche queste famiglie expat, come si dice, vede anche lei che usiamo dei termini molto eleganti,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Perché non ci piace dire che sono famiglie migranti,
0: no,
1: perché la parola migrante è una parola quasi oggi tossica, dico sempre io ridendo, allora le chiamiamo expat. Ecco, molte famiglie vivono dell'aiuto dei nonni, perché non è che stando all'estero la vita sia, come

0: con la splendida Ovunque Sarai, dedicata proprio al nonno, e allora dedichiamola a ognuno di noi e ai propri nonni, chi purtroppo non ce li ha più, come io non ce li ho da tanto tempo ormai, purtroppo, però loro sono i nostri angeli custodi che ci guardano dal cielo, di quello ne sono assolutamente certa. Adesso basta, sennò poi mi commuovo, comincio a piangere e non riesco più a condurre, e non mi sembra giusto. Allora andiamo invece al prossimo tema. Il prossimo tema è molto importante, perché oggi a Roma, a Palazzo Merulana, si è svolta la seconda edizione, si sta svolgendo anzi la seconda edizione del Blood Cancer Summit, sul tema collegare ricerca, innovazione e assistenza, il percorso. Appuntamento promosso da ISEO, la società di ricerca e consulenza per l'avanzamento degli outcome sanitari, in collaborazione con la lampada di Aladino, dedicato proprio ai tumori del sangue, all'evoluzione del percorso di cura del paziente emato-oncologico. Il summit di quest'anno ha principalmente l'obiettivo di mettere attorno allo stesso tavolo istituzioni, clinici, professionisti sanitari, associazioni di pazienti, altri portatori di interesse del sistema salute, proprio per individuare soluzioni concrete in grado di migliorare la presa a carico di persone affette da neoplasie ematologiche. E allora ascoltiamo l'intervista a Davide Integlia, CEO di ISEO.
1: Il Blood Cancer Summit è un incontro multidisciplinare e multi-stakeholder che focalizza la sua attenzione sulla presa in carico dei pazienti con tumore del sangue in Italia, in Europa e anche a livello globale. Come diceva, siamo alla seconda edizione dopo la prima e il lancio del 1 ottobre 2025, e lo realizzeremo anche quest'anno a Roma. È un evento importante perché innanzitutto trova il supporto istituzionale dell'Agenzia Italiana del Farmaco e anche dell'Agenzia Africana dei Medicinali, la neocostituita AMA. Questo significa che l'attenzione su questo tipo di tumori e quindi di patologie è un'attenzione crescente, soprattutto perché l'oncoematologia è un laboratorio per i sistemi

0: sanitari del futuro.
1: Professore, durante questo incontro verrà presentato il white paper. Ecco, di cosa si tratta? Che cos'è il white paper?
0: Durante un anno abbiamo realizzato una serie di indagini degli stakeholder che entrano in gioco nella presa in carico dei pazienti con tumore del sangue. Quindi abbiamo realizzato a livello regionale in Italia dei panel multidisciplinari e multistakeholder in 5 regioni e abbiamo analizzato i gap esistenti proprio nel percorso diagnostico, quindi per esempio nell'accesso ai test che sono per alcuni tipi di innovazioni fondamentali per accedere appunto a terapie mirate, nel percorso terapeutico e quindi la rapidità di accesso, la tempestività anche di accesso a terapie innovative in ogni parte del territorio regionale, e anche nel percorso assistenziale che vede i maggiori gap proprio se consideriamo la presa in carico globale del paziente, che quindi include anche la palliazione precoce, l'accesso a programmi di attività fisica adattata, l'accesso a screening nutrizionali e percorsi proprio nutrizionali adattati alla condizione del paziente onco-ematologico. Abbiamo somministrato questa indagine con due canali, un incontro live in ogni regione e anche la somministrazione di un questionario digitale a tutti i partecipanti. Ecco, abbiamo raccolto dei risultati che ci hanno portato a creare delle call to action condivise anche con società scientifiche, associazioni, pazienti da rivolgere alle istituzioni, e le presenteremo proprio domani al Blood Cancer Summit. È un decalogo sostanzialmente anche per capire come migliorare la presa in carico del paziente onco-ematologico in Italia nel futuro e soprattutto anche per guardare un po' a quali sono le caratteristiche principali di una riforma del Servizio Sanitario Nazionale, proprio perché, come dicevo prima, l'oncoematologia, per la rapidità di innovazioni di cui la vede protagonista e anche per la complessità della materia e delle nuove figure professionali che si affacciano per migliorare la qualità di assistenza di questo paziente, è proprio un laboratorio per il futuro di tutti i sistemi sanitari.
1: Quanto è importante la prevenzione anche per una presa in carico precoce della malattia?
0: È importantissima, e qui l'idea è quello delle cure di supporto, non solo delle cure attive sulla patologia. Per esempio, valutare, fare degli screening anche per dei pazienti a rischio è importantissimo, ma soprattutto conoscere in maniera precoce i segni e i sintomi di queste patologie può migliorare proprio la presa in carico. Diciamo, anche in questo tipo di patologie arrivare prima significa fare molto meglio, quindi è importantissimo come aspetto, ed è uno dei problemi che abbiamo analizzato e che affronteremo domani.
1: Lei prima diceva che il gap più rilevante emerge proprio nell'assistenza. Ecco, allora perché e quali sono anche i territori dove ci sarebbe bisogno di un maggior supporto?
0: Innanzitutto le periferie, e in realtà ovunque in Italia. C'è un gradiente proprio tra centri abitati, centri comunque con molta popolazione e periferie. Ma poi l'aspetto non è tanto quello di creare supporto in alcuni territori piuttosto che in altri. La lacuna nell'accesso a screening nutrizionali, per esempio, è una lacuna generalizzata in Italia. Ci sono pochi territori che beneficiano della considerazione di questo segmento della presa in carico globale del paziente. L'accesso a programmi di attività fisica adattata, di cui dagli studi clinici noi vediamo quanto abbia un impatto non solo sulla qualità di vita ma anche su outcome clinici. Non è che ci sono dei territori che non l'hanno e altri territori che hanno questo tipo di servizio e di accesso, è una carenza generalizzata in Italia e ci sono solo pochi territori che possono vantare di questo tipo di servizio, cioè che il percorso terapeutico del paziente prevede anche almeno un'indicazione a realizzare questo tipo di attività.
1: E allora, abbiamo appena ascoltato questa intervista molto importante proprio a Davide Integlia, CEO di ISEU, che ci ha parlato appunto di quello che sono oggi le cure e le prospettive per le persone affette da neoplasie ematologiche. Ricordiamo questo importante convegno che si sta svolgendo in questo momento a Roma, Palazzo Merulana, proprio la seconda edizione del Blood Cancer Summit, che ha come tema collegare ricerca, innovazione e assistenza, il percorso. E invece adesso cambiamo tema e andiamo invece verso una città meravigliosa, andiamo a Firenze, in particolare andiamo a Palazzo Medici Riccardi, dove si sta svolgendo proprio in questi giorni una mostra estremamente importante, a 800 anni dalla morte di San Francesco. Palazzo Medici Riccardi ricostruisce una significativa pagina di devozione e mecenatismo di Cosimo III dei Medici, riportando a Firenze, a oltre tre secoli dalla loro realizzazione, quattro grandi tele di Giuseppe Nicola Nasini dedicate proprio alla vita del santo. Dallo scorso 24 settembre fino al prossimo 31 gennaio le sale Fabiani del Palazzo Medici Riccardi ospitano la mostra San Francesco d'Assisi e Giuseppe Nicola Nasini, un episodio di committenza medicea, mostra promossa dalla città metropolitana di Firenze, organizzata dalla Fondazione Muse, curata da Riccardo Spinelli, e noi abbiamo proprio in collegamento telefonico il dottor Spinelli. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi. Buongiorno.
1: Dottor Spinelli, cosa vuole raccontare questa mostra?
2: La mostra racconta un importante dono che, come lei ha anticipato, il Cosimo III fa ai francescani del Sacro Convento per ringraziarli dell'ospitalità avuta durante un suo pellegrinaggio nell'ottobre, settembre-ottobre, non è chiaro, del 1695. Il principe si reca ad Assisi, prega la tomba del santo, viene ricevuto con tutti gli onori, ospitato in quello che era solitamente l'appartamento riservato al Papa, e partendo omaggiato anche di un'importante reliquia, un pezzo del cilicio. Torna a Firenze, fa fare uno straordinario reliquiario per conservare questo sacro resto e commissiona uno dei suoi pittori preferiti, questo amiatino, questo pittore grossetano, diciamo, che lavorava per lui, lavorava a Firenze per la corte, questa serie di cinque tele che raccontano gli episodi finali della vita di Francesco. Quindi, ricorrendo all'ottavo centenario della morte, portarle a Firenze e farle conoscere, perché sono praticamente sconosciute, non sono musealizzate, mi sembrava quanto mai opportuno.
1: Dottore Nasini è un pittore che lavorò moltissimo per la corte granducale a Firenze. Ci racconta qualcosa di più su di lui?
2: Sì, Nasini era un protetto del sovrano fin da giovane, addirittura Cosimo III lo manda a studiare a Roma, a un'accademia appositamente fondata non solo per Nasini, diciamo anche per altri giovani pittori e scultori fiorentini, dove rimane ben tre anni, si distingue, partecipa alle gare che la locale Accademia di San Luca faceva, vince dei premi, poi addirittura prolunga questa sua educazione, sempre finanziato dal Granduca, a Venezia, dove robustisce il suo pennello di colori densi come la pittura veneta, che peraltro si ritrovano perfettamente nelle tele esposte in Palazzo Medici. Poi all'ombra del sovrano riceve importanti commissioni per chiese come per edifici di tipo granducale, finché non torna a Siena e allenta un po', diremmo così, il rapporto con il principe, anche se non si interromperà praticamente mai.
1: Quindi una vita estremamente legata quindi alla corte. Ora io le chiedo una cortesia, lo chiedo sempre quando facciamo sulle mostre. Diventi per un attimo gli occhi dei nostri ascoltatori e ci racconti quel percorso che i nostri ascoltatori, futuri visitatori della mostra, verranno per ammirare queste opere. Cosa vedono?
2: Ecco. Intanto speriamo davvero vengano a Firenze a vedere la mostra.
1: Io verrò.
2: È piccola, è piccola, ma devo dire, se mi posso permettere, è ben calibrata. Sono due sole stanze perché la mostra è incentrata proprio su questo evento, non è che vuole spaziare su altri argomenti. Nella prima sala si entra, si vedono le immagini del pittore, perché era giusto far vedere chi fosse, come fosse questo Nasini, e una serie di immagini anche del sovrano committente di Cosimo, più una meravigliosa tela di Ludovico Cigoli che vede San Francesco pregare la croce, il crocifisso, che chiaramente non ha niente a che vedere con, diciamo, il DNA della mostra, ma è un po' l'icona in qualche modo, un'icona francescana che non poteva mancare. Al centro della sala un grande busto in gesso del sovrano, un'opera nuova, come altre peraltro fisionomie del principe, quindi con delle novità anche per gli storici dell'arte, diciamo, oltre che per il pubblico appassionato. Nella seconda sala invece si vedono le tele erano cinque in origine, una purtroppo è andata perduta al tempo delle soppressioni, ne sono sopravvissute quattro dopo che io le avevo scoperte circa 10 anni fa, sono state restaurate, valorizzate, insomma, diciamo, sono ancora purtroppo conservate nella sala capitolare, quindi non hanno una destinazione pubblica, quindi il modo per vederle, almeno finché i francescani non cambiano idea, è venire a Firenze.
1: Certo.
2: Si vedono le quattro tele, dicevo, si vede un bellissimo disegno preparatorio perché il pittore Nasini, consapevole dell'importanza della commissione e della destinazione, insomma, in quello che è il luogo principe della sacralità francescana, lavorò con gran cura. C'è un disegno finitissimo, un vero e proprio bozzetto che fa capire che l'artista si applicò davvero con molta perizia. E poi le lettere, una cosa che io so piacere molto al pubblico, le riproduzioni delle lettere del carteggio tra Firenze e Assisi, che mi hanno permesso al tempo di individuare questa committenza e di rintracciare le tele. Quindi sono riprodotte dagli originali che sono all'Archivio di Stato di Firenze, con tanto di trascrizione, in modo che chi voglia misurarsi a leggere la calligrafia seicentesca potrà avere anche un momento così ludico, secondo me.
1: Che meraviglia, questa è una cosa meravigliosa. Poi guardi, su questa cosa con me proprio apre un portone, come si suol dire, essendo appassionata di paleografia.
2: Aspettiamo,
1: assolutamente
2: allora.
1: Assolutamente verrò. Professore, un'ultima domanda. Il legame tra San Francesco e la città di Firenze è stato molto profondo.
2: Molto forte.
1: Sì, molto.
2: Forte fin dalle origini, diciamo. Francesco è stato a Firenze, o comunque insomma si racconta di sue presenze, ma poi a Firenze esiste la casa numero due dell'ordine per importanza storica artistica, che è la Basilica di Santa Croce, dove peraltro ha lavorato Giotto, lo stesso grande narratore della vita di Francesco ad Assisi. Abbiamo avuto anche infatti il loro patrocinio, come d'altra parte la mostra ha avuto il patrocinio del Comitato Nazionale, insomma, per le celebrazioni, proprio perché si è capita, insomma, l'importanza di questo piccolo, se vogliamo, omaggio, ma è anche l'unico che Firenze ha fatto, perché da questo punto di vista, come io ho proposto la mostra alla città metropolitana, non hanno avuto la minima esitazione. Inoltre il legame fra Francesco e Cosimo è forte. Cosimo era un uomo sicuramente devoto, un uomo, osservante, anche se tanta sua religiosità, tante sue forme sono state travisate un po', sono state lette in maniera riduttiva come bigottismo. In realtà tante manifestazioni del principe, la partecipazione alle processioni, i digiuni, facevano parte in realtà dell'esercizio del potere. Un sovrano cattolico era il primo credente, si doveva qualificare anche agli occhi del popolo. Quindi l'esempio che Cosimo dà ai suoi concittadini, ai suoi sudditi, diciamo, era un esempio alto. E Francesco è nel cuore di Cosimo fin dalle origini. A Cosimo si imputa anche l'arrivo in Toscana degli Alcantarini, che è una famiglia francescana, e vengono peraltro ospitati nei pressi della villa di Montelupo Fiorentino, in un convento che Cosimo fa costruire appositamente proprio per averli vicini, per avere con loro un contatto continuo. Quindi il legame della città attraverso il principe è forte, diremmo, fin dagli inizi, lo è da secoli e si conferma appunto anche in età mediscea.
1: E allora grazie mille davvero di cuore, naturalmente. A lei per averci raccontato quello che è stata questa mostra, che sarà questa mostra. Invitiamo i nostri ascoltatori a visitarla e sarà disponibile fino al prossimo 31 gennaio. E allora grazie mille professor Spinelli. Allora,
2: a voi, grazie. A voi dell'attenzione e a presto.
1: A presto, grazie, arrivederci.
2: Buonasera,
1: grazie. Grazie.

0: E allora la canzone Angel ci porta verso un altro tema che proprio in questi giorni si sta svolgendo a Roma. È partito da oggi, parte da oggi fino al prossimo 10 ottobre il Festival della Salute Mentale Romens per l'inclusione sociale contro il pregiudizio. La parola composta Romens nasce proprio dall'unione di Ro che rappresentano le lettere iniziali di Roma con mens, che in latino può assumere diversi significati attribuibili al festival, quali la mente, l'anima, il pensiero, la riflessione, il progetto, il sentimento, il coraggio e la saggezza. E oggi, tra l'altro, Papa Leone, proprio nel video con le intenzioni di preghiera d'ottobre, riflette sulla pastorale della salute mentale, chiede perdono per aver distolto lo sguardo o alimentato lo stigma o la discriminazione verso chi affronta il calvario della malattia mentale. E secondo gli ultimi dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, più di 1 miliardo di persone è affetto da disturbi psichici, a fronte di una spesa globale che, pensate, è solo il 2% del budget sanitario. E allora io do immediatamente il benvenuto ad Emanuele Caroppo, psichiatra e responsabile della comunità franco-basata. Realtà terapeutica riabilitativa del Dipartimento di Salute Mentale della ASL Roma 2 e tra i promotori del festival. Buongiorno Emanuele, buongiorno.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Io, Caroppo, vorrei partire con lei proprio dalle intenzioni del Papa, da queste parole del Papa, dove parla di chi distoglie lo sguardo e alimenta quella che è la discriminazione. Romans serve proprio a questo, a superare quello che è il pregiudizio.
1: Sì, le parole del Santo Padre mi hanno colpito profondamente perché, ecco, chiedere perdono per gli sguardi distolti, ecco, perché ed è proprio lì che nasce lo stigma. Non sempre è un gesto di cattiveria, ma più spesso, ecco, è una nostra indifferenza, un voltarsi dall'altra parte. E quando il Santo Padre parla di una chiesa come casa aperta, dove tutti abbiano un posto, ecco, sta descrivendo esattamente quello che noi chiamiamo salute mentale di comunità. Basaglia aprì i cancelli dei manicomi, oggi ci viene chiesto di aprire le porte della nostra comunità. Ed è la stessa rivoluzione e riguarda tutti, non solo noi operatori.
0: Caroppo, Romens, che cos'è? Come nasce e a cosa serve? Abbiamo capito che è una manifestazione che serve proprio a questo, a superare quello che è il pregiudizio, ma a conoscere anche quelle che sono poi le malattie mentali, a non averne paura in qualche modo.
1: Certo, Romens è un festival che è proprio nato per combattere il pregiudizio sulla salute mentale e quest'anno, come diceva prima, siamo alla quinta edizione dal 1 al 10 di ottobre. L'idea è estremamente semplice. Lo stigma vive nel silenzio e un festival è il modo più gioioso per rompere questo silenzio. Per questo portiamo la salute mentale fuori dagli ambulatori, fuori dai centri di salute mentale, dai centri diurni e lo portiamo dentro la città, nei musei, nelle scuole, nelle piazze, nei luoghi della cultura. Perché, ecco, di salute mentale si deve poter parlare ad alta voce, come di qualsiasi altra parte della nostra vita.
0: Quali sono le iniziative più importanti che si vedranno, che caratterizzeranno questa edizione?
1: Ma guardi, abbiamo iniziato proprio oggi all'Istituto Superiore di Sanità con un convegno su salute mentale e comunicazione, perché anche una parola sbagliata in un titolo di giornale può ferire e isolare. Poi abbiamo alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna l'installazione Not Still, la fragilità che ha diritto di stare nei luoghi della bellezza, una installazione che arriva alla fine di un percorso terapeutico di un anno di 12 ragazze e ragazzi affetti da disturbi psichiatrici gravi, da disturbi mentali gravi, che attraverso l'arte hanno avuto la possibilità di fare un percorso di recupero che si è tradotto poi in una installazione artistica che può essere visitata presso la galleria. Poi abbiamo inaugurato ieri invece una mostra fotografica presso la Casa di Comunità Toscolana, e l'8 ottobre invece c'è un seminario ai giovani, al territorio, alla salute mentale, e il 9 di ottobre invece abbiamo il quaderno operativo che è rivolto a docenti, a educatori, a chiunque abbia a che vedere con i giovani, perché è attraverso la letteratura e attraverso l'uso della parola che noi cerchiamo un presidio per la salute mentale dei giovani. Quindi questo è un prodotto molto interessante che può essere scaricato gratuitamente dal sito salutementale.net.
0: Ecco, perché è importante rimettere al centro la persona e in particolare i giovani? Penso in questo momento proprio ai giovani che molto spesso hanno delle fragilità.
1: Sì, perché nessuno è la sua storia, cioè nessuno è la sua diagnosi, e dietro ogni etichetta c'è un nome, c'è una storia, un volto, e quindi noi non curiamo malattie, ma accompagniamo persone, e la cura comincia proprio prima della ricetta, comincia quando qualcuno si sente ascoltato senza essere giudicato, è che in realtà è proprio come ha detto il Santo Padre, perché oggi c'è il rischio di una cura sempre più veloce, sempre più tecnica e a volte quasi automatica anche grazie alle intelligenze artificiali, ma niente può sostituire una presenza umana autentica. Quindi avvicinarsi senza paura è l'unica terapia che non ha effetti collaterali, e questo lo vediamo anche per i giovani, perché spesso e volentieri c'è proprio una sorta di divario generazionale per cui i genitori non riescono a raggiungere i figli, e questo è un problema, perché poi c'è soltanto un'interazione tra pari, e per cui perdersi quando manca un mentore è molto più semplice invece che se il mentore è presente, se un dialogo anche che fa da ponte per il benessere e la salute mentale è sempre aperto anche con gli adulti.
0: Caroppo, in un minuto, cosa si può fare concretamente? Cosa può fare concretamente? Chi ci sta ascoltando?
1: Una cosa semplicissima e difficilissima: non distogliere lo sguardo. Se un collega, un vicino, un figlio sta attraversando un momento difficile, non serve avere le parole perfette, serve esserci. La salute mentale non è un privilegio, è un diritto di cittadinanza, e una comunità che accompagna e non esclude è anche l'unica comunità che cura davvero.
0: Grazie mille. Allora ricordiamo l'appuntamento da oggi fino al prossimo 10 ottobre, il Festival della Salute Mentale Romens, che sarà possibile. Naturalmente tutti gli appuntamenti sono possibili da scaricare nel vostro sito, giusto?
1: Sì, esattamente, salutementale.net.
0: Grazie mille, grazie, e buon lavoro e buon festival, ovviamente.
1: Grazie, grazie a voi.
0: Grazie. E allora, cari amici, siamo giunti alla fine di questa puntata di Dritti al Cuore. Subito dopo di me, Il Mondo alla Radio. E come sempre, naturalmente, vi saluto, e se cercate la strada giusta, non potete sbagliarvi. Andate dritti al cuore. Ciao!

0: 16 Andrea De Angelis in studio. La chiesa sia una casa accogliente per chi soffre di ansia e depressione, lo afferma il Papa nel video con le intenzioni di preghiera di ottobre, dove Leone riflette sulla pastorale della salute mentale, chiede perdono per aver distolto lo sguardo o alimentato lo stigma e la discriminazione verso chi affronta il calvario della malattia mentale. Secondo i dati dell'OMS, più di 1 miliardo di persone affette da disturbi psichici, a fronte di una spesa globale di appena il 2% del budget sanitario. E si è conclusa ieri la terza missione a Mosca. Il cardinale Zuppi, l'inviato speciale del Papa per le questioni umanitarie, lo scorso luglio si era recato in Ucraina. Ieri ha visitato un campo di detenzione dei prigionieri di guerra ucraini, dialogando con loro. Poi Zuppi ha incontrato Ushakov, consigliere del presidente russo Putin, per le questioni inerenti alla politica estera. Un uomo di 51 anni palestinese è stato ucciso oggi dopo essere stato colpito da spari da parte di coloni estremisti israeliani durante un attacco nella Cisgiordania centrale. Ci spostiamo in Francia. Caos e violenze nel paese nel secondo giorno di proteste degli studenti. Situazione particolarmente tesa a Marsiglia, dove al liceo Hugo il preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Brucia anche un liceo a Nantes, fiamme pure in Normandia, dove sono stati feriti 2 presidi. Abbiamo già dato flessibilità agli stati membri, lo ha detto la portavoce della Commissione Paola Pigno a proposito della richiesta dell'Italia di nuovi margini alla luce degli alti livelli dell'inflazione. Per il momento con le notizie è tutto, noi ci risentiamo puntuali alle ore 17.
1: Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Buongiorno.
2: According to the Houthi
3: run, le peuple qui a croyé en Dieu,
4: Pantheon, une semblance de son,
5: la maniera restituita.
6: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
7: Cari amici, benvenuti in diretta al Mondo alla Radio. Di che cosa parliamo oggi? Sono Alessandro Guarasci, dall'altra parte invece Daniele Giorgio e Gabriele Di Domenico, dall'altra parte nel senso di regia. Allora, il tentato dirottamento del volo Dubai-Tel Aviv, Netanyahu evoca l'11 settembre, poi parleremo del fatto che nel 2025 più di 4 milioni di ragazze sono rimaste fuori dai programmi di prevenzione dei matrimoni precoci. E ancora poi uno sguardo sulla Francia con le grandi mobilitazioni di piazza di queste ore. Infine di sanità parleremo, perché per i cittadini fondamentale è anche una vita sociale attiva, anche per prevenire tante malattie. Allora, appunto, questi sono gli argomenti del Mondo alla Radio. Ora può partire la nostra diretta Facebook. Benvenuti anche in diretta. Allora, dovete sapere che in un reportage di qualche tempo fa i cittadini israeliani in vacanza a Dubai dicevano di sentirsi più sicuri negli Emirati che in Europa. Poi è successo il caso appunto di questo 30 settembre, quando su un volo del Fly Dubai si è sfiorata la tragedia dopo che il copilota, armato di coltello, ha aggredito il comandante tentando, secondo alcune ricostruzioni, appunto di far schiantare l'aereo al suolo, ed è stato fermato appunto solo grazie al coraggio di alcuni passeggeri e piloti che tra l'altro erano fuori servizio per fortuna sull'aereo. Allora, lo hanno immobilizzato, poi lo sapete, l'aereo è atterrato nello scalo saudita di Tabuk. Questa volta Netanyahu e un po' tutto il governo israeliano ha evocato un nuovo 11 settembre, questa volta a Tel Aviv. Allora, noi abbiamo con noi il professor Francesco Petricone, che ricordiamo è sociologo politico dell'Università LUMSA. Buon pomeriggio, professore.
8: Buon pomeriggio, ben trovati.
7: Allora, un po' eccessivo parlare di possibile un nuovo 11 settembre?
8: Beh, se fosse successo, quello che sembra era nei piani di questo copilota dell'Oman, sicuramente è corretto. Per fortuna nessuno dei passeggeri, tutti israeliani, a parte tre passeggeri americani, ha subito conseguenze. È un fatto per il quale bisogna essere grati, e appunto, come lei ricordava, per l'intervento tempestivo innanzitutto del comandante indiano, che ha fatto in modo di aprire la porta e far entrare le persone che in quel momento poi si sono rivelate di aiuto essenziale, essendo appunto piloti.
7: Ecco, secondo lei Netanyahu ha tentato in qualche modo di evocare l'11 settembre, anche perché, lo sappiamo, sta vivendo un momento dal punto di vista politico non facile? Sappiamo i vari presunti, ovveri, allarmi lanciati in precedenza su quanto poi è successo appunto dalla striscia di Gaza, dunque il 7 ottobre. E tra poco si vota, tra l'altro lui ha una condanna passata in giudicato, per cui in sostanza rischia grosso. C'è qualcuno anche che dice che appunto il fatto di aver evocato l'11 settembre è un modo, in qualche modo, per far alzare la tensione.
8: Ma sicuramente Netanyahu si trova in una situazione di estrema difficoltà dal punto di vista politico, non solo internazionale ma anche nazionale. Abbiamo tutti assistito all'imbarazzo con il quale ha dovuto fare il suo intervento all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in una hall, aula praticamente deserta. Gli unici alla fine che erano presenti erano i rappresentanti della sua parte diplomatica, che andavano in giro per i banchi a segnare chi mancava, con un atteggiamento veramente da discutere. Sì.
7: Esatto.
8: Per quanto riguarda la situazione attuale, si diceva una volta: a pensare male si fa peccato, ma spesso ci si prende. Sicuramente in questo momento Netanyahu avrebbe avuto bisogno di un fatto clamoroso per poter uscire da questo angolo, perché le accuse che gli vengono mosse di essere stato informato da paesi che in realtà non avevano nessun interesse a difenderlo, quindi in particolare l'Egitto, ma anche altri paesi dell'area, diciamo, medio orientale più vicina a lui, dimostra che sicuramente il dubbio c'è. Questa narrazione, tra l'altro, era già stata fatta all'inizio, perché noi sappiamo che tutto il confine tra la striscia di Gaza e Israele era monitorato per volontà dello stesso Netanyahu da allarmi, telecamere, che sorprendentemente in quel 7 ottobre risultarono tutte spente.
7: Esattamente, professore. Tra l'altro, lo sappiamo, il servizio segreto israeliano è uno dei più informati, e soprattutto la tecnologia di sorveglianza di Israele è veramente ai massimi livelli.
8: E sembra anche che ci fossero su questo aereo delle persone di quel servizio, no?
7: Sia per quanto riguarda appunto l'uso dell'intelligenza artificiale, che già all'epoca si cominciava a utilizzare, sia per quanto riguarda appunto i sistemi di sorveglianza. E a questo punto Netanyahu rischia davvero grosso alle elezioni, oppure comunque il racconto di quello che è successo il 7 ottobre e il fatto che, tutto sommato, da quanto ne sappiamo, in Israele di Gaza, di quello che c'è nella striscia di Gaza, cioè ufficialmente ci sarebbe una tregua, però ogni giorno ci sono decine di morti, il fatto che appunto di Gaza si sappia ben poco, alla fine potrebbe favorire Netanyahu?
8: Ma io personalmente non credo che questa situazione favorisca Netanyahu. Credo che Israele, che è una democrazia, ha in questo momento la possibilità di dimostrare dall'interno che la maggior parte degli israeliani non condivide le scelte fatte ormai da 3 anni a questa parte, e aggravate rispetto al passato. Penso per esempio alla Cisgiordania, con delle occupazioni letteralmente mano militari, perché i coloni sono appoggiati dall'esercito, che stanno devastando quel territorio senza nessuna legittimità internazionale. Nella stessa striscia di Gaza è indiscutibile che c'è una opera di intervento che sta cercando di sradicare una popolazione intera, a cominciare dai più giovani, dai più piccoli. Vengono immagini obiettive sui social in cui sono continuamente distrutte aree civili, in cui vengono impediti agli stessi alunni di accedere alle scuole. Quindi ecco, in questo momento lo Stato di Israele ha la possibilità di dimostrare di potersi emancipare da questa situazione, e soprattutto il timore principale, come lei ricordava, di Netanyahu è di essere, una volta dovesse perdere le elezioni, sottoposto al giudizio definitivo della magistratura israeliana.
7: Ecco, qua c'è un ascoltatore che dice: il tentativo di dirottamento dell'aereo israeliano potrebbe essere la conseguenza di quello che sta attuando Israele nella striscia di Gaza, ed evocare l'11 settembre per avere dagli Stati Uniti consenso e appoggio. Non so se magari andiamo oltre col ragionamento, però è chiaro che in questo momento c'è anche chi dice che, per esempio, il documentario Naza, che in questi giorni, certo, è nelle sale italiane, tutto sommato porta acqua solo che al mulino di Netanyahu. Però è giusto anche che in qualche modo si denunci quello che è successo, perché lo sappiamo benissimo, l'esercito israeliano, e questo ce lo dicono anche tanti volontari, tante ONG che noi in questi giorni stiamo intervistando, purtroppo sta prendendo spesso le parti dei coloni. Certo, professore, per chiudere, però bisognerà capire un attimo come davvero disarmare Hamas e come davvero, se possibile, farla diventare un vero partito politico, diciamo, che logicamente non ha nelle armi il suo credo.
8: Non c'è dubbio, ma Hamas è riconosciuto che è una compagine che a sua volta ha fatto dell'utilizzo del terrore e di mezzi di aggressione, come abbiamo visto il 7 ottobre, assolutamente da condannare, e ribadiamo una condanna senza se e senza ma è necessario comunque ristabilire il giusto equilibrio tra una tragica e ingiustificata azione e una reazione totalmente spropositata da parte di Netanyahu.
7: Esattamente. Per sradicare Hamas, poi alla fine si è ucciso almeno 80.000 persone e
8: senza
7: centinaia di milioni di migliaia di persone purtroppo sono rimaste ferite e subiranno le conseguenze di questa insensata guerra per tutta la loro vita.
8: Allora, e soprattutto posso aggiungere, manterranno certo nella memoria un senso di rabbia e di dolore che alimenterà sempre soltanto una reazione a queste aggressioni.
7: E allora grazie professore per essere stato con noi. Ricordo professor Francesco Petricone, sociologo politico dell'Università LUMS. Grazie professore.
8: Grazie a voi.
7: E allora finisce qua la nostra diretta Facebook. Si può chiudere appunto il nostro collegamento video. E allora io adesso invece do la linea a Michele Raviar, perché oggi è una giornata, diciamo, abbastanza difficile per tutta la Francia. Sentiamo perché.
1: Sono giorni di mobilitazione per gli studenti in Francia, in protesta da più di una settimana per chiedere la sostituzione degli insegnanti assenti, un aumento dei mezzi per l'istruzione pubblica, il rinnovo delle scuole e condizioni di apprendimento decenti. Gli studenti hanno dato il via a quello che le tre principali organizzazioni hanno definito il secondo atto delle proteste. Oltre 350 le scuole coinvolte e numerosi gli scontri con la polizia. Secondo il Ministero dell'Interno, nella sola giornata di ieri sono scattati 625 fermi. Dall'inizio dei blocchi, 119 persone tra studenti e membri del personale hanno riportato ferite, mentre sono 83 gli agenti feriti. Il ministro degli interni Nunez ha detto che le forze dell'ordine sono intervenute con grande proporzionalità, mentre si sta indagando sugli episodi più gravi a Saint-Denis, in Val d'Oise e a Tours, dove ieri un giovane è rimasto ferito alla testa ed è stato ricoverato in ospedale. Denunciati violenti incidenti davanti a un liceo di Marsiglia, dove sono stati sospesi i mezzi pubblici. Secondo l'autorità regionale, il preside, il vicepreside, la segretaria generale e un altro responsabile dell'equipe scolastica sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Treni interrotti anche a Strasburgo, mentre un preside è stato ferito nel Pas de Calais per un razzo all'orecchio. Fiamme anche davanti a un liceo di Rouen. Il premier Le Cornu ha convocato un vertice interministeriale a Parigi con il governo, che ha deciso in via precauzionale l'annullamento, almeno fino a lunedì, di tutti i viaggi e gli spostamenti previsti nell'agenda dei ministri.

0: Allora, cambiamo argomento. Vi diciamo che nel 2025 più di 4 milioni di ragazze sono rimaste fuori dai programmi di prevenzione dei matrimoni precoci e fino a 12 milioni di donne e ragazze rischiano di perdere l'accesso a servizi essenziali contro la violenza di genere. E queste, in sostanza, sono fattori che sono determinati dal crollo degli aiuti internazionali allo sviluppo, che emergono da un dossier, il dossier La condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo 2026 di Terre des Hommes. Allora, per la prima volta in 15 edizioni, così dice l'organizzazione, tutti gli indicatori segnano un peggioramento. Allora, noi abbiamo in linea il direttore generale Paolo Ferrara. Buon pomeriggio, Ferrara.
1: Buon pomeriggio a lei e anche alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
0: Allora, tra l'altro do un altro dato: entro la fine del 2026 potrebbero essere esclusi dalla scuola 6 milioni di bambini e bambini in più rispetto al 2024. Voi dite come svuotare tutte le scuole primarie di Italia e Germania assieme. Allora, davvero è tutta colpa del fatto che, per esempio,

0: ha un peso enorme sulla vita dei più poveri e soprattutto di bambini e di donne. E dall'altra parte tutti stiamo vivendo anche alcune delle conseguenze di questi conflitti che incidono pesantemente, per esempio, sull'aumento dei costi delle materie prime o sulla trasformazione degli aiuti, quelli rimasti, in alte priorità, quindi alcuni di questi paesi in conflitto, oppure dello spostamento di queste risorse spesso verso altri capitoli di spesa, quali per esempio quelli degli armamenti. Però di sicuro sono state fatte scelte politiche che sono andate a incidere in particolare su alcuni capitoli dell'investimento. Su questi davvero l'istruzione, le politiche di genere e i cambiamenti climatici, insieme a tutto il capitolo dei diritti umani, sono quelli che sono state più toccate e che colpiscono direttamente una serie di servizi concreti. E se vuole prendiamo anche un po'.
1: E tra l'altro mi permetta, Ferrara, questa è anche, diciamo, in qualche modo un riflesso dell'aumento del debito internazionale, cosa che poi soprattutto in Occidente i governanti cercano di arginare tagliando per esempio alcuni fondi fondamentali come quelli per la cooperazione e lo sviluppo, e poi queste purtroppo sono le ripercussioni che noi vediamo.
0: Sì, considerate però che i fondi per lo sviluppo costituiscono mediamente lo 0,23% certo. del bilancio, quindi i tagli che pure vengono fatti in questi capitoli di spesa sono tagli che in realtà incidono pochissimo sul risanamento delle finanze pubbliche. È anche vero che però sono risorse che poi vengono destinate ad altro, e questo coinvolge quasi tutti i governi. Devo dire che fino adesso il governo italiano, per esempio, è uno di quelli che ha tenuto rispetto a molti altri paesi, ma in alcuni paesi il taglio è stato devastante. Parliamo sempre dell'amministrazione americana, dove sicuramente anche semplicemente per volume, chiaramente questo ha significato un taglio verticale, per esempio, su tutti i progetti sulla prevenzione dell'AIDS in Africa, certo. o un significativo e drastico calo su tutto ciò che riguarda la prevenzione dei matrimoni precoci o sulla salute in Africa in generale. Però pensiamo che ci sono governi europei come quello inglese o come quello olandese, dove in alcune voci addirittura il taglio è stato intorno al 75%, quindi c'è sicuramente una politica internazionale che sta sempre più concentrando la propria attenzione su fattori locali. Il problema è che spesso si dimentica che questi fattori sono spesso collegati e che le situazioni che in alcuni paesi sono di crisi e non vengono affrontate, poi poco alla volta arrivano anche verso i nostri paesi. Faccio semplicemente l'esempio, prima facevo l'esempio della 6 milioni di bambini e bambine che non andranno più a scuola. Svuotiamo le scuole primarie di Italia e Germania, questo ci dovrebbe dare il senso della misura di questo,
1: esatto, della pesantezza di questo. Senta, per chiudere veramente in un minuto, nel mondo ci sono oltre 137 milioni di minorenni che sono coinvolti nel lavoro minorile, e questa è per esempio una questione di cui si parla pochissimo e soprattutto non viene affrontata dai grandi gruppi internazionali, che poi spesso hanno le fabbriche nei paesi in via di sviluppo.
0: No, non se ne parla, nonostante l'Europa abbia fatto provvedimenti recenti contro il lavoro minorile, ma poi non mette le risorse. Questo sta a significare che alla fine i bambini coinvolti nelle produzioni aumentano. Noi occidentali probabilmente avremo prodotti a prezzi più bassi, non sempre, perché poi esistono anche altri fattori speculativi, ma in realtà stiamo anche formando una manodopera in condizioni di semischiavitù che poi a un certo punto dovrà scappare, dovrà cercare dignità altrove. E questo significa che poi dovremo anche affrontare le conseguenze in termini migratori di questo tipo di politiche.
1: E allora io ringrazio per essere stato con noi Paolo Ferrara, direttore generale di Terre des Hommes, che appunto ci ha ricordato come nel 2025 più di 4 milioni di ragazze e ragazze sono rimaste fuori dai programmi di prevenzione dei matrimoni, e tutto questo perché appunto vengono tagliati gli aiuti internazionali allo sviluppo. Buon pomeriggio, Ferrara.
0: Grazie mille e buon pomeriggio anche a voi.
1: Allora, voi dovete sapere, cari ascoltatori, che per gli italiani la prevenzione non è più soltanto una questione di screening, visite e cure. In sostanza significa anche coltivare relazioni, partecipare alla vita della comunità e poter contare su luoghi e occasioni di socialità. Questo li rivela

0: un'indagine pubblicata che si chiama La consapevolezza e il valore della prevenzione sociale, realizzata da SVG e presentata appunto oggi. In sostanza, il 73% degli italiani associa infatti la prevenzione al mantenimento di una vita sociale attiva. Il 48% degli italiani dichiara però di aver sentito di non avere persone su cui contare, e addirittura il 47% di sentirsi isolato. Acri e Assifero promuovono dunque una campagna nazionale proprio dedicata alla prevenzione sociale e al benessere delle comunità. Noi abbiamo voluto sentire Giorgio Righetti, direttore generale di Acri, che in sostanza è l'associazione che raggruppa le fondazioni delle casse di risparmio, e a lui abbiamo chiesto: in qualche modo siete rimasti colpiti dai dati di questo sondaggio?
1: No, non c'è sorpresa se la leggiamo con l'occhio di chi comprende che in un contesto di difficoltà la rete sociale, la rete comunitaria è un'ottima opportunità per prevenire e superare le difficoltà. La rete di amicizia, la rete di relazione, il tema è avere una rete sociale che prima era rappresentata dalla famiglia allargata, oggi ovviamente non essendoci più, una comunità, un sistema di relazioni in una comunità consente di sentirsi più sicuri nell'eventualità di una situazione di difficoltà.
0: Ecco, questo vuol dire però avere appunto anche un sistema di welfare maggiore che ci può aiutare. Però senta Righetti, il 48% dichiara di non avere persone su cui contare, e addirittura il 47% di essersi sentito solo o isolato. In sostanza viene a mancare quella forma di solidarietà che per tanti anni ha caratterizzato la società italiana, è così?
1: Sì, io ritengo di sì, e soprattutto non solo l'ha caratterizzata, ma l'ha fatto, non dico un unicum, ma quasi un unicum a livello internazionale, perché sicuramente la famiglia in passato rappresentava l'ancoraggio, il punto di approdo in situazioni di difficoltà, mancando quello e aumentando la mobilità nel corso dei decenni delle persone, quindi essendosi frantumato quella rete di familiare, ora diventa importante poterla costruire nella comunità. E qui secondo me quello che è importante nell'operazione che stiamo facendo è il fatto che noi cerchiamo di valorizzare il ruolo delle associazioni, delle organizzazioni di terzo settore, che questi legami, queste reti di solidarietà, di coesione sociale cercano di costruire nel tempo. E quindi è un punto, non dico di sostitutivo, ma sicuramente un nuovo punto di ancoraggio, e su quello dobbiamo insistere.
0: Ecco, voi concretamente però questo come lo fate? Selezionate dei progetti a livello locale che abbiano anche questo ruolo? Perché lo sappiamo benissimo, maggiore prevenzione vuol dire anche benessere sia psichico sia fisico.
1: Certo, facciamo una considerazione. In Italia esiste una rete fittissima di organizzazioni di terzo settore nelle varie forme giuridiche, che anche questo è un vanto del nostro paese. Esiste perché c'è insito nella cittadinanza una diffusa voglia di partecipazione all'interesse generale, al bene comune. Partendo da questo, quello che noi facciamo, siamo come Fondazione di Origine Bancaria il principale sostenitore privato delle organizzazioni di terzo settore, circa il 60% del quel 1,4 miliardi che abbiamo erogato nel 2025 va alle organizzazioni di terzo settore. Lo facciamo in vari modi, perché poi le fondazioni sono autonome nel proprio processo decisionale, ma lo facciamo soprattutto valorizzando quegli interventi che producono un effetto concreto, reale sul territorio e sulle comunità. E quindi ci occupiamo di disabilità, di contrasto alla povertà educativa minorile, di assistenza sociale, anche attraverso modalità innovative di assistenza, attraverso soprattutto, e questo è l'elemento fondamentale per cui è fondamentale il ruolo del terzo settore, perché quello che manca alla pubblica amministrazione, soprattutto quella locale, non è mica la volontà, ma è la impossibilità di essere così, di avere una presenza così capillare sul territorio e quindi la conoscenza capillare dei problemi che possono avere le organizzazioni di terzo settore che vivono quotidianamente il problema. E quindi affidarsi o coinvolgere o supportare le organizzazioni del terzo settore può creare una rete di solidarietà, una rete di aiuto e di assistenza molto valida, molto efficace. E il superamento, diciamo il passo in avanti che secondo me nel tempo si dovrà fare, da una parte insistere attraverso la sperimentazione affinché le pubbliche amministrazioni adottino modalità anche di collaborazione al terzo settore che possano intervenire in maniera efficace, e dall'altra avere il coraggio, sempre più il coraggio da parte diciamo di chi sostiene queste iniziative, diciamo queste realtà, di finanziarle e sostenerle sulla base della loro capacità di intervento in maniera continuativa, quindi non più su progettualità ma sulle qualità dei soggetti che intervengono.
0: E allora cari amici, io vi lascio per circa 4 minuti e mezzo con una canzone di Marvin Gaye, dopodiché il consueto appuntamento con Air Day Italia.

0: E allora cari amici, bentornati in diretta. Oggi è giovedì e torna pure l'appuntamento con la redazione di Erday.it, testata di Erday Italia trattino villaggio per la terra. E chi abbiamo? Chi sono tornati qua con noi? Presentatevi.
1: Tiziana Tuccillo.
2: E Giuliano Giulianini.
1: Pensavamo di tornare col fresco e invece siamo tornati di nuovo con il caldo, quindi insomma ecco.
0: C'è una cosa che ti sfugge, il surriscaldamento globale. Ormai a Roma non parleremo più di ottobrate romane, ma di novembrate romane. Ecco, allora però dovremmo avere in collegamento anche Serena Milano, direttrice generale di Slow Food Italia. Buon pomeriggio Milano.
3: Buon pomeriggio a voi.
0: E allora Tiziana, sì. 40 anni fa venne fondata Slow Food, l'organizzazione che promuove la cultura del cibo buono, tradizionale e lento. Allora Tiziana, dici un po' di più della storia di questa organizzazione, perché, chi l'ha fatta nascere e così via.
1: Do qualche accenno, poi abbiamo la direttrice. Quindi allora, Slow Food nacque dall'intuizione, dalla passione del grande Carlo Petrini, gastronomo, giornalista, che nel pieno degli anni 80, come ci ricordiamo tutti, caratterizzati dall'esplosione di questi fast food, fu tra i primi a sostenere l'importanza del cibo sano, il rispetto della stagionalità, la sfida di coltivare e allevare animali in maniera sostenibile. Slow Food è diventato quasi subito un movimento internazionale fatto di chef, contadini, ristoratori, allevatori che hanno compreso il messaggio, cioè che ogni gastronomia e varietà di cibo locale in tutto il mondo deve essere difesa, conservata, trasmessa alle nuove generazioni, sia per motivi etici che ambientali, che economici e sociali. Nel 2026, con il cambiamento climatico e l'impoverimento dei suoli che minacciano l'agricoltura, tutto questo ci suona diciamo più familiare, ma nel 1986 Petrini, che purtroppo ci ha lasciato nello scorso maggio, è stato un precursore, un visionario. Oggi Slow Food promuove campagne di sensibilizzazione, fiere e mercati dedicati alle gastronomie locali, laboratori, corsi, eventi e presidi sul territorio dove dei consumatori consapevoli possono gustare del cibo vero, sano, prodotto soprattutto nel rispetto dell'ambiente, delle persone che lavorano la terra e degli animali. Pochi giorni fa a Torino si è svolto Terra Madre, che è l'annuale Salute del Gusto, dedicato quest'anno alla biodiversità, in cui tra i tanti argomenti si è parlato di recupero di terre, tessile sostenibile, mense scolastiche, ripristino della natura e allevamento incruente, e poi di crisi climatica.
0: Certo, parlare di tutto questo alle 4:30 quando ho mangiato un panino. Vabbè, allora Giuliano, a te l'onore della prima domanda.
2: Ma la prima domanda è, a parte quello che abbiamo provato ad introdurre con Tiziana adesso, da cosa è fatto Slow Food? Ci sono degli associati, abbiamo detto, ristoratori, contadini, chef, eccetera. Cosa chiedete ai soci di Slow Food? Quali sono i capisaldi?
3: Chiunque può diventare socio, non necessariamente i soci sono addetti ai lavori, quindi giustamente nominato cuochi, produttori, ma qualunque cittadino, cittadina, bambini di qualunque età possono diventare soci semplicemente riconoscendosi nei valori, nelle idee, nelle proposte di Slow Food. Non chiediamo nulla ai soci, chiediamo i soci partecipano, sono regolarmente informati delle nostre attività, delle campagne che portiamo avanti, dei progetti che avviamo, e poi sono benvenuti in tutti gli eventi nazionali e regionali e locali che organizziamo.
0: Certamente. Senta, una cosa volevo capire, allora appunto sono passati 40 anni, ai fini pratici c'è una maggiore consapevolezza del mangiar sano tra i consumatori, perché in sostanza poi assistiamo anche a un boom della globalizzazione che insomma può far arrivare sulle nostre tavole cibi che arrivano a tutto il mondo, però a volte per esempio diciamo le caratteristiche di questi cibi non sono ben chiare, e allora è anche un modo per riportare la nostra alimentazione al territorio, diciamo?
3: Sì, assolutamente, c'è una consapevolezza crescente. Questo c'è, non è passata l'idea di un modello di sistema alimentare diverso, questo non potremmo dirlo, ecco, perché il sistema alimentare oggi è in prevalenza un sistema agroindustriale dove prevale la standardizzazione, la globalizzazione delle merci che viaggiano attraverso i continenti, la destagionalizzazione, per cui si continua a voler mangiare qualunque cosa in qualunque stagione. Quindi la battaglia non è vinta, però noi la vediamo una crescente consapevolezza e abbiamo soprattutto in questi anni una grande fiducia nelle giovanissime generazioni che si stanno rendendo conto di quello che succede, di quello che gli è stato tolto, ecco. E siccome il sistema alimentare è fra i maggiori responsabili della crisi ambientale, della crisi climatica, anche i giovani, i bambini si stanno rendendo conto di quanto sia importante fare delle scelte diverse a tavola, e speriamo su di loro, perché finora il sistema non l'abbiamo cambiato.
1: Ecco, direttrice, volevo chiederle: scegliere il cibo secondo criteri sani, corretti, nella spesa di tutti i giorni, è davvero possibile per tutti, cioè in ogni paese e soprattutto per ogni condizione sociale?
3: Ma allora, il prezzo degli alimenti è aumentato, no? Lo sappiamo, sì, tutti, negli ultimi 5 anni mediamente è aumentato molto, anche del 30%. Complessivamente parlando di tutte le categorie, poi ci sono categorie come il caffè e lo zucchero che sono aumentati del 50% addirittura. Quindi sì, abbiamo tutti la sensazione che il cibo costi sempre di più, però c'è anche un altro dato. Nello stesso periodo la percentuale di spesa delle famiglie per il cibo è diminuita. Perché le principali voci di spesa per le famiglie hanno cominciato a spostarsi su informatica, tecnologia, telefonia. Ora, non voglio fare un discorso passatista contro la telefonia, però diciamo che c'è una molta più spensieratezza si spende per l'ultimo modello di smartphone, e invece ci si scandalizza per il costo di un olio extravergine di oliva, anche perché non si sa, è un problema di cultura alimentare, non si sa da un lato cosa c'è, che tipo di lavoro, che tipo di fatica c'è dietro quel litro di olio di extravergine di oliva, dall'altro non si sa quali sono gli effetti reali sulla nostra salute del consumo di un olio extravergine di oliva oppure di un olio di bassa qualità, perché tutte le volte che scegliamo cibi in base al scegliendo il prezzo più basso in assoluto, noi non stiamo spendendo meno, stiamo spendendo meno per quel prodotto, il resto lo pagheremo in salute. E questo non è un discorso retorico, è proprio reale quello che sta succedendo, perché la maggior parte delle malattie non trasmissibili oggi è legata all'alimentazione. Quindi è un discorso reale, come è reale lo spreco. È enorme la quantità di cibo che viene gettato nella spazzatura, come reale il fatto che di nuovo qua si dirà per mancanza di tempo, però non si cucina più neanche un uovo fritto, perché si compra perfino il tuorlo, perfino l'albume, per cui non c'è neanche più il tempo di rompere il guscio di un uovo. Però intanto ci sono i dati sul tempo che si passa sugli smartphone, sui tablet e sulle piattaforme. Quindi è un tema culturale, non è così vero che non tutti possono permettersi di fare delle scelte di salutari in ambito alimentare. È una questione di rimettere al primo posto il cibo, perché dal cibo dipende la nostra salute, il nostro benessere, dipende la salute dell'ambiente.
0: Esatto, è una società sempre in qualche modo più dei consumi, e si rischia appunto di relegare il cibo a qualcosa di secondario e magari di abbandonare anche la famosa dieta mediterranea. Giuliano,
2: Sì, è vero, io ho visto in vendita l'albume d'uovo, mi ha sorpreso molto la settimana scorsa vederlo in un supermercado.
1: Beh, come siete diceva, tanto che c'è
2: come, sì, sì, però non l'avevo mai notato, cioè questa idea sì, della destrutturazione proprio sì, del prodotto.
1: No, come per esempio adesso giustamente ci faceva osservare, i clochard in strada hanno il cellulare, cioè quasi tutti ce l'hanno, e quindi non è una questione, come giustamente diceva la direttrice, di povertà, ma è proprio una questione culturale che magari,
2: Direttrice, senta, una ascoltatrice che ringrazio mi ha segnalato la notizia di una petizione di 120 cuochi, come giustamente chiama dire, chef tra cui anche Stellati, che in questi giorni stanno facendo un appunto sensibilizzazione sull'uso spropositato del salmone da allevamento, che ormai ha invaso qualunque tipo di cibo, di rivendita, di modo anche di mangiare. Il motivo è che vengono allevati in mare, in gabbie aperte, quindi insomma non sono più animali selvatici, non è più cibo selvatico sano. Addirittura il 99%, diceva questa petizione, del salmone che mangiamo viene da questi allevamenti, che hanno vari problemi sanitari, eccetera, che non stiamo qui a approfondire, però le chiedo, un allevamento sostenibile, che è quello che poi voi proponete per ogni tipo di carne, e rispettoso anche della vita degli animali, per quanto possibile, è veramente possibile? Cioè si può espandere certo, come modello a non solo ai paesi più evoluti, diciamo?
3: Certo, è possibile, però il punto di partenza è che il consumo di alcuni prodotti deve essere più moderato. Perché non è di nuovo un tema di salute, non è salutare mangiare le quantità di carne che si mangiano in Occidente, e non è lei ha fatto l'esempio del salmone. Diversi anni fa, io mi ricordo quando ero bambina, io ho 56 anni, quando ero bambina il salmone lo portava lo zio a Natale, ed era una festa, si mangiava una o due volte l'anno, era una leccornia, era prezioso, era un cibo caro, ma era caro perché era salmone selvatico che arrivava o dalla Scozia o dall'Alaska o dall'Irlanda, era un cibo prelibato, ma non si pretendeva di mangiare tutti i giorni salmone. Adesso il salmone è diventato un cibo quotidiano. Cosa è successo in questo passaggio? È successo che, per esempio, sono state devastate le coste del Cile. Oggi è diventato il Cile. 10 anni fa in Cile non esisteva l'allevamento del salmone, il salmone lo si lega alla Norvegia, ai paesi del nord. Oggi il Cile è il secondo produttore, a scapito di tutta la pesca locale del paese, perché questi enormi allevamenti inquinano le acque sottostanti, circostanti, quindi li inquinano con gli escrementi, li inquinano con gli antibiotici, sono schiacciati l'uno all'altro, trattati con antibiotici, con mangimi, con coloranti, perché a seconda del colore finale che si vuole ottenere si sceglie il mangime, come quasi si sceglie come fosse un pantone, no? Quando si decide che colore dare alla casa, esistono i pantoni per i mangimi a seconda del colore finale che si vuole ottenere per il salmone. Allora, questo ha permesso la democratizzazione del salmone, cioè salmone tutti i giorni a prezzi bassi, ma è un risultato positivo questo? Io non credo, io credo che sia meglio mangiare meno, decidere che non tutti i cibi sono quotidiani. Il formaggio stagionato di Malga non è un formaggio quotidiano, il salmone non è un cibo quotidiano, la carne si può mangiare uno o due volte alla settimana e va benissimo così, allora in quel caso si può scegliere una carne allevata bene, e gli allevamenti possono avere delle dimensioni contenute e possono entrare in un ciclo di agricoltura e allevamento sostenibile.
0: Certamente, senta, tutto questo però non dovrebbe essere affrontato in modo un po' più, diciamo, cogente a livello europeo, secondo lei?
3: Certo, dovrebbe, come, però in questo momento per esempio una delle polemiche che ho sentito negli scorsi mesi è legata all'agricoltura ed è stato detto sì, ma questi agricoltori che si lamentano sempre che sono che sono super sovvenzionati dall'Europa, no? In realtà l'80% delle sovvenzioni europee che vanno all'agricoltura, che sono davvero tante, però l'80% va al 20% delle imprese agricole. Quindi c'è un 80% di piccoli e medi agricoltori che non vede queste sovvenzioni. L'Europa chi sta sovvenzionando? I grandi, i grandissimi, gli allevamenti intensivi, le monocolture, perché sta sovvenzionando sulla base della superficie. Più hai superficie, più prendi sussidi, non sulla base di quanto sei virtuoso, di quanto sei rispettoso del territorio, di quanto proteggi la biodiversità, la fertilità del suolo, la qualità dell'acqua, ma sulla base di quanto sei grande. Più sarai grande, più avrai sussidi. Non c'è nessun tetto, per cui si finanzia l'antico latifondismo, ecco, sì.
0: Certo.
3: Questo finanzia,
1: ecco, direttrice, prima di chiudere volevamo da lei un ricordo di Carlo Petrini e come riassumerebbe il lascito di Carlo Petrini.
3: Questo non è
1: un domandone, lo so.
3: Intanto noi abbiamo organizzato questa terra madre dove Carlo era presente ovunque, perché è stato proprio il frutto di una sua idea precisa. Lui ci aveva convocato più di un anno fa dicendo: per i 40 anni noi dobbiamo celebrare il lavoro più importante che stiamo facendo, che è quello per salvare la biodiversità. Quindi quello deve essere al centro dell'edizione di Terra Madre, e portiamo a Terra Madre gli Atlanti dell'Arca, cioè per ogni regione abbiamo pubblicato un Atlante che descrive i prodotti da salvare, che siano grani, legumi, ortaggi, pani, salumi, razze animali. E noi avevamo già una piattaforma online con i prodotti dell'Arca. Noi abbiamo identificato questa metafora, l'arca di Noè, per far salire i prodotti che vorremmo salvare e consegnare alle generazioni successive. Però era online e lui ci ha proprio quasi strapazzati, perché ha detto: lo voglio di carta, perché voglio un oggetto che entri nei luoghi della vita quotidiana. Devono entrare nelle osterie, devono andare sui banchi dei mercati, devono entrare nelle scuole, nelle biblioteche, si devono usare, sfogliare e devono diventare patrimonio comune. Perché è responsabilità di tutti conoscerli e far qualcosa per salvarli.
1: Grande uomo.
3: E noi è questo.
0: Sì. E questo è il vostro lascito. Allora io ringrazio per essere stata con noi Serena Milano, direttrice di Slow Food Italia. Buon pomeriggio Milano.
3: Grazie, buon pomeriggio a voi.
0: Beh, insomma, questo traguardo di Slow Food è importante perché in qualche modo è stata anche una svolta nel modo di pensare l'alimentazione.
1: Come con un valore sociale.
0: Esatto,
1: valore sociale,
0: ciononostante poi i supermercati siano sempre più pieni di prodotti preconfezionati, e come ormai tutto sommato i fornelli di casa servono a metterci sopra le ventole vuote. E questo è un po' un problema.
2: Però è sempre la nostra scelta, perché comunque ancora abbiamo la scelta.
0: Ancora abbiamo la scelta, e questo è fondamentale. Allora, Tiziana, Giuliano,
1: buon pomeriggio a tutti.
0: Bentornati.
1: Grazie.
0: E buon pomeriggio a tutti. Adesso vi lascio con una canzone, dopodiché l'informazione.

0: In studio la Chiesa sia una casa accogliente per chi soffre di ansia e depressione, lo afferma il Papa nel video con le intenzioni di preghiera di ottobre, dove Leone riflette sulla pastorale della salute mentale e chiede perdono per aver distolto lo sguardo o alimentato lo stigma e la discriminazione verso chi affronta il calvario della malattia mentale. Secondo i dati OMS, più di 1 miliardo di persone affette da disturbi psichici, a fronte di una spesa globale di appena il 2% del budget sanitario. Caos e violenze in tutta la Francia nel secondo giorno di proteste degli studenti. Ci dice di più Silvia Giovarrosa.
1: Gli studenti dei licei e delle università d'Oltralpe sono scesi in piazza per chiedere un massiccio finanziamento a scuole superiori e università, secondo quanto riferito dai sindacati studenteschi. Particolarmente tesa la situazione a Marsiglia, dove alcuni membri del personale scolastico sono stati aggrediti all'interno di un liceo cosparsi di benzina. In base a quanto riportato dalla testata francese Le Figaro, anche un camion dei vigili del fuoco sarebbe stato incendiato dagli studenti in rivolta.
0: Abbiamo già dato flessibilità agli Stati membri, lo ha detto la portavoce della Commissione europea Paola Pigno a proposito della richiesta dell'Italia di nuovi margini alla luce degli alti livelli dell'inflazione. Non ho ricevuto nessuna richiesta dalla Premier Meloni, ha aggiunto la Pigno. In chiusura vi ricordo il Rosario del Papa questo pomeriggio con i bambini per la pace in Vaticano. La diretta tra mezz'ora dalle 17 e 30 su queste frequenze. Restate dunque in ascolto della Radio Vaticana. A tutti voi un buon pomeriggio.
2: Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
3: La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

0: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
1: 335 12 43 722 sempre a vostra disposizione.
2: 335 12 43 722 è arrivato un messaggio.
3: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722.
4: Il numero di WhatsApp della Radio Vaticana 335
5: 12 43 722.
4: Per voi resta aperta la chat come sempre 335 12 43 722.
6: The Radar, il mondo che non fa notizia. Ogni settimana, in 10 minuti, raccontiamo e analizziamo una notizia tratta dalla stampa estera che in Italia è passata inosservata. Un podcast per dare voce a storie, eventi e dinamiche globali che, seppur dimenticate, aiutano a capire l'epoca in cui viviamo. Ascoltalo ogni venerdì alle 12.50 su Radio Vaticana, Vatican News e sulle principali piattaforme streaming.

Dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB. Se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali. Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
1: 335 12 43 722 sempre a vostra disposizione.
2: 335 12 43 722 è arrivato un messaggio.
3: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722.
4: Il numero di WhatsApp della Radio Vaticana 335
5: 12 43 722.
6: Per voi resta aperta la chat come sempre 335

0: Alexa, metti radio.
1: Aspetta, aspetta. Ti fermo subito. Notizie sul Papa in 40 lingue. Social, radio, podcast. Sono solo qui, su Radio Vaticana. Lei, al contrario tuo, mi ascolta.
2: Quando vuoi e dove vuoi, puoi ascoltare Radio Vaticana anche su Alexa.

0: Centinaia di bambini riuniti nei giardini vaticani presso la grotta di Lourdes dei Giardini Vaticani per recitare il rosario per la pace. L'incontro di questa sera tra mezz'ora all'inizio del rosario per la pace all'interno dell'iniziativa Un milione di bambini recita il rosario, promossa dalla Fondazione Aiuto alla Chiesa che soffre da oltre 20 anni, un appuntamento questo di oggi che segna l'inizio della settimana mondiale di preghiera di questa iniziativa. Con me in studio saluto subito il collega Andrea De Angelis. Ciao Andrea.
1: Gianmarco, a te un saluto, a chi all'ascolto.
0: E in studio con noi anche Don Maurizio Giannella. Don Maurizio,
2: buonasera. Un saluto a te Gianmarco e a tutti i nostri radioascoltatori.
0: Per raccontare questa iniziativa in questa mezz'ora che ci separa poi dall'inizio del rosario, intanto già ora ci sono i tanti bambini, 700 bambini sono
2: sì.
0: I dati che ci arrivano, oltre 1000 persone in totale nei giardini vaticani, che già ora insomma tanti bambini impegnati
2: sì,
0: in
2: sì.
0: attività
2: dalle parrocchie romane e anche dalle scuole di Roma, quindi sì, sono impegnati già in un'attività che è iniziata alle ore 17, Gianmarco, attività anche di intrattenimento, ludiche anche se non erro le prove di canto, cioè perché accoglieranno anche il Santo Padre con il canto, quindi una vera e propria animazione da parrocchia, da oratorio.
0: Io saluto anche in collegamento telefonico Don Fortunato di Noto, fondatore e presidente dell'associazione Meter. Don Fortunato, buonasera.
3: Buonasera a voi e grazie per questo invito.
0: Grazie a lei e le chiedo subito, Don Fortunato, che valore ha vedere il Papa tra poco che si metterà in ascolto, pregherà letteralmente insieme ai bambini, ai più piccoli.
3: Ma innanzitutto credo che Papa Leone XIV mostra non solo una sensibilità, ma proprio l'essere padre nei confronti dei più piccoli, dei prediletti del Signore. La Chiesa si inchina sempre e si mette a servizio dei piccoli, dei poveri e soprattutto dei bambini, che sono non soltanto il nostro presente, ma anche il modello del discepolo. Possiamo trarre dai bambini tanta forza, tanta bellezza, tanta tenerezza, e perché no pregare il Santo Padre con i bambini. E idealmente, io sono qui in parrocchia, la Madonna del Carmine di Avola della diocesi di Noto, anche noi ci metteremo in comunione di preghiera con il Santo Padre in questo rosario per la pace assieme ai bambini. Ecco, io credo che oltre ad ascoltarci Dio assieme agli angeli che guardano faccia a faccia il Signore, ma credo che da oggi i potenti del mondo, chi fa la guerra, chi distrugge e sopprime l'umanità, la bellezza dell'umanità, gli esseri umani, credo dovrebbero iniziare a interrogarsi. I bambini ci danno molto, molto di più di quanto possa sembrare.
0: Ecco, proprio da questo punto di vista, Don Fortunato, la realtà spesso, purtroppo, ci mostra proprio una guerra, definiamola così, insomma, delle difficoltà attorno proprio ai più piccoli, i bambini, pensiamo proprio a livello internazionale, in tutto il mondo. Ecco, in che modo momenti di profonda spiritualità come questo, come il rosario di oggi, possono scuotere le coscienze degli adulti, ecco, della stessa comunità di fronte ai drammi che vivono i più piccoli oggi?
3: Ma certo, ma che colpa ne hanno i bambini? E se fosse nostro figlio, se fosse tuo figlio, in fondo i piccoli, che sono nel mondo più di 3 miliardi e mezzo, cioè i minori, che sono tra gli 8 miliardi di persone che sono in questa terra, ma in fondo che colpa ne hanno? Perché queste guerre? E le guerre non sono soltanto guerre, come dire, reali, quello che accadono, quello che è sotto i nostri occhi, ma abbiamo anche le guerre, immaginate le violenze digitali, immaginate quante vittime si fanno in tante forme di guerre, una guerra sulle guerre. Allora io credo che stasera il Santo Rosario si eleva con forza, accompagnata, se mi permettete, con tutti i santi bambini che la Chiesa ha riconosciuto nei 2000 anni di storia, i bambini santi, martiri, testimoni della fede, accompagnano il Santo Rosario dal cielo, ma danno un senso profondo di cambiamento a noi adulti, che siamo stati anche bambini, forse l'abbiamo dimenticato. E quindi credo che sia veramente una capacità nuova, una visione nuova, una possibilità nuova. Noi non solo se ci serviamo dei bambini, ma serviamo i bambini e li ascoltiamo i bambini, perché i bambini possono fare la differenza. Io, immaginate nei miei sogni un po' mezzi spirituali, penso a una chiesa bambina. E in effetti stasera il Santo Padre è veramente, che se mi permettete con molta umiltà lo saluto affettuosamente, sta dimostrando una grande attenzione, una grande capacità, una grande umiltà. Anche lui si fa bambino con i bambini affinché veramente il mondo possa cambiare attraverso l'innocenza del Gesù bambino, del Dio bambino. Bellissima questa iniziativa che spero possa portare tanti frutti buoni.
2: E parlando di bambini, Gianmarco, non possiamo che non ritornare con la mente a Fatima. Sono tre i pastorelli che hanno accolto anche il messaggio di Fatima: Giacinta, Lucia e Francesco. Ecco, sappiamo che Francesco e Giacinta sono stati beatificati, riallacciandoci a quello che diceva Don Fortunato, che i bambini vengono riconosciuti anche dalla Chiesa. Attraverso gli occhi di questi bambini il messaggio la Madonna si rende presente, ed è proprio quello che l'iniziativa che parte oggi: alla fine il mio cuore immacolato trionferà. La frase che la Vergine dice ai bambini di Fatima quando ormai era imminente lo scoppio della prima guerra mondiale del 1917, quando la Russia, ecco, invade, sta invadendo appunto l'Europa. Alla fine il mio cuore immacolato trionferà. Oggi più che mai questo messaggio è attuale. Alla fine il cuore di Maria, attraverso il rosario che Papa Leone ha voluto come iniziativa in questa settimana, ricordiamolo, dal 1 al 7 di ottobre, la preghiera dei bambini insieme al Santo Padre alla fine toccherà e trionferà, perché c'è il messaggio della Madonna. Anche perché dobbiamo anche aggiungere il fatto che questo rosario si eleva ed è in una cornice ancora più ampia, perché ai 1000 bambini che questa sera a Roma insieme al Papa reciteranno il rosario, ce ne saranno altrettanto 1 milione in tutto il mondo per tutta la settimana.
0: Bambini qui oggi in Vaticano che arrivano da tanti paesi diversi: Italia, Pakistan, Siria, Germania, Argentina, Brasile, Portogallo, Svizzera, Ucraina. Ecco, Don Fortunato, anche questo, tante, in questo caso sono 9 le nazionalità rappresentate per questo evento in Vaticano, però ecco, simbolicamente un abbraccio a tutto il mondo, a tutti i bambini del pianeta.
3: Ma certo, il bambino in tutto il mondo, in ogni angolo del mondo, in ogni situazione del mondo. Certo, si distingue per nazionalità, razza, ma nel cuore di Dio non c'è né nazionalità né razza, c'è soltanto di riconoscere che i bambini appartengono a tutti, vivono nella terra, stanno insieme anche nella comune fede, anche se eventualmente non c'è una fede cristiana, ma ci sono altre fedi. Basta che noi ci amiamo, ci vogliamo bene, e i bambini ce lo dimostrano. Io qui anche in parrocchia ho delle situazioni di altri bambini di altre religioni che sono anche musulmani, mi rendo conto che i bambini non fanno differenza, giocano tra di loro, parlano tra di loro, costruiscono tra di loro, e perché no, si aiutano tra di loro. Ecco, credo a volte che siamo le nostre strutture mentali di adulto che fanno le differenze. La bellezza di vedere, incontrare e pregare, perché no, insieme, senza differenze, senza ostacoli, senza muri. Ecco, una preghiera che si leva per la pace in tutto il mondo, e non solo per la pace, ma per la pace di tutti i bambini, affinché possano vivere la loro innocenza, nel rispetto della loro dignità. Io credo che questo è un segnale potente, piccolo ma potente, perché la piccolezza di Dio che si manifesta nei piccoli è una forza grandiosa per la conversione di tutti noi, e perché no, per un segno profetico, date sale, luce e lievito nel mondo, e i bambini credo che questo non solo l'abbiano capito, ma noi li dobbiamo aiutare a far sì che diventino sempre capaci di essere buoni cristiani, buoni cittadini e uomini di buona volontà.
0: E poi alla richiesta di speranza e pace gridata dai bambini attraverso la preghiera si unisce, Don Fortunato, il valore, l'attività, ecco, dell'accoglienza, l'attività dell'aiuto. Mi viene in mente in questo caso il lavoro che svolge anche Meter.
3: Beh, Meter ormai è un dono che è venuto alla Chiesa, alla società, ormai da più di 35 anni, e cerchiamo di dare un contributo sostanziale, vivo, affinché ogni bambino sia rispettato nella sua dignità e non sia calpestato sia nel mondo reale che nel mondo digitale. Ahimè, con le nuove tecnologie che tentano di disumanizzare l'uomo, stanno disumanizzando ulteriormente sempre i bambini. Meter si pone come un segno gentile, tenero, sereno, e non posso fare altro che anche in questo caso ringraziare già Leone XIV, che il 3 maggio ci ha incoraggiato, ci ha salutato per la 30ª giornata bambini vittime, e questa è la dimostrazione che sia Papa Leone, sia Papa Francesco, sia Papa Benedetto hanno veramente sostenuto con la preghiera e con l'incoraggiamento una realtà associativa nata in una comunità parrocchiale del profondo sud della diocesi di Noto, ad Abola, e che è diventato un segno profetico, un segno umile però incisivo, affinché la tutela dei minori sia messa sempre al primo posto anche nel cuore della Chiesa, e sappiamo tutti quanto questo è per noi importante.
0: Grazie Don Fortunato di Noto, grazie
3: a voi veramente.

0: Don Maurizio, abbiamo ascoltato anche le parole di Don Fortunato di Noto, il valore della preghiera che abbraccia il mondo intero, insomma lo spiegavi anche tu prima, 1 milione di bambini in tutto il mondo, sì, che si uniscono in questa giornata,
1: sì,
0: di preghiera.
1: In questa giornata di preghiera, quasi come se fosse una catena che rannoda un po' tutte le lingue, tutti i popoli, e quindi la Chiesa universale che è unita da che cosa e da chi? Dalla preghiera, una preghiera anche molto semplice, una preghiera che tutti possono recitare, dai bambini agli adulti, che è la preghiera del Rosario, le prime preghiere, l'Ave Maria, il Padre Nostro, credo che anche tu, anche noi, sono state le prime preghiere che non solo al catechismo, ma che in famiglia si insegnavano. E proprio come in una famiglia, Papa Leone, ecco, che richiama tutti i bambini a questo gesto, che poi è un gesto anche molto bello, perché è incisivo nella vita della Chiesa e anche nel mondo.
0: Dicevamo, l'iniziativa, sì, che nasce nel 2005 a Caracas, in Venezuela, l'iniziativa che prende ispirazione dalle parole di Padre Pio: se 1 milione di bambini pregheranno insieme il Rosario, il mondo cambierà. Queste le parole di Padre Pio. Anno dopo anno questa promessa si è rinnovata, coinvolgendo milioni di bambini da ogni parte del mondo. Lo scorso anno, ad esempio, l'iniziativa si è concentrata particolarmente sui conflitti in Terra Santa e in Ucraina, due aree, lo sappiamo, profondamente colpite dalla guerra e dalla sofferenza. Per cui, ecco, un evento che anno dopo anno continua, ecco, nel suo momento di preghiera a coinvolgere i bambini, a porre attenzione sulle condizioni dei bambini.
1: Sì, anche perché il mese di ottobre è il mese missionario. Ricordiamo che oggi è anche la festa di Santa Teresina di Lisie, patrona delle missioni, e c'è proprio il rosario missionario che i bambini recitano anche nelle comunità, nelle parrocchie, proprio per tutte le parti del mondo. E il rosario è caratterizzato dai colori, che richiamano i colori del territorio mondiale, quindi c'è questa iniziativa. E poi, ma è ottobre, come il mese di maggio, un mese caro al rosario, in modo particolare il mese di ottobre, il 7, quando celebreremo la festa della Madonna del Rosario, che nasce proprio a Pompei grazie anche a Bartolo Longo. Ma sappiamo che è promosso anche tutto questo dalla fondazione, dall'associazione Aiutiamo la Chiesa che Soffre, di cui ne parleremo dopo.
0: Andrea De Angelis, prima dell'inizio, ecco, del rosario, lo ripetiamo, tra un quarto d'ora circa, alle ore 18, c'è tempo anche per un altro ospite collegato al telefono.
2: Sì, perché ci sono dei bambini un po' cresciuti, sono studenti del penultimo anno del liceo, oppure studenti e studentesse universitarie provenienti da paesi che vivono una situazione di guerra, di conflitto armato tra loro, che la pace la costruiscono e pregano, sperano e desiderano ardentemente la fine delle guerre. Tutto questo avviene in una realtà che è stata candidata al Nobel per la pace. Allora è significativo avere con noi oggi il presidente e fondatore di Rondine, Cittadella della Pace, Franco Vaccari. Buonasera, Franco.
3: Buonasera a te e a tutti quanti.
2: Queste centinaia e centinaia di piccole e piccoli in Vaticano, che si uniranno a molti più bambini e bambine in ogni parte del mondo, pregare per la pace, senza dimenticare ancora una volta che i bambini sono il presente, non, come talvolta diciamo, il futuro, Franco.
3: Sì, il presente, come dicevi tu, ricordando i giovani di Rondine, hai detto bambini cresciuti. Io aggiungerei bambini cresciuti che, nonostante la guerra, cercano di custodire l'infanzia. Proprio quella che è il bene più prezioso, ma per tutti noi, perché se perdiamo la nostra infanzia, oltre a perdere la memoria, perdiamo quello sguardo anche incantato sulla realtà, che è lo sguardo luminoso e che è lo sguardo che dovrebbe sempre muovere i cuori di tutti. Quindi la scelta di pregare con i bambini è veramente stupenda, perché consegna una preghiera semplicissima e potente come il rosario nelle mani di chi, direi, è alla massima autorevolezza per prenderlo tra le mani e pregarlo, i bambini.
2: Affidare la pace alla Vergine, un invito che il Papa ha fatto, e tra l'altro mi piace anche ricordare il rosario per la pace nella Basilica di San Pietro dello scorso 11 aprile, quando ha detto Leone: sembrano non bastare i sepolcri nel mondo, ha denunciato le inderogabili responsabilità dei governanti, ha parlato di delirio di onnipotenza che trascina persino dei discorsi di morte il nome di Dio. Allora che senso ha, qual è il significato più profondo della preghiera di oggi per la pace, Franco?
3: Mi pare che la preghiera, noi non sappiamo quali sono le preghiere che Dio ascolta, forse tutte, però il Vangelo ci dà un po' una strada, e la strada è del cuore semplice, è la preghiera dei piccoli, dei dimenticati, la preghiera della vedova insistente, la preghiera del peccatore in fondo alla chiesa che si batte il petto, la preghiera che è invocazione a Gesù nelle parole semplici di coloro che lo cercavano per le strade di Palestina e che qualche volta addirittura gli apostoli non li volevano far accedere neanche alla tunica di Gesù. Ecco, io credo che questa scelta è forte, perché per pregare per la pace dobbiamo chiedere a Dio prima di tutto il cuore per invocarla, il cuore pulito, il cuore aperto, il cuore che sa abbandonare quei pregiudizi che si costruiscono dopo nell'evoluzione della vita, quando gli adulti cominciano un po' a rovinare i bambini. Quindi è bellissimo questo del pregare per la pace, a cominciare dai bambini, cercando di imitarli.
2: Grazie a Franco Vaccari, presidente fondatore di Rondine, Cittadella della Pace, uniti più che mai oggi nella preghiera per un grande desiderio che accomuna tutte e tutti. Buon pomeriggio, Franco.
3: Grazie anche noi a Rondine, la comunità cattolica tutto ottobre accetta volentieri l'invito del Papa e pregherà il rosario.
2: Grazie ancora.

0: Chiaramente il rosario dalla grotta di Lourdes di quest'oggi ci fa venire in mente anche l'altra grotta di Lourdes, insomma il recente viaggio in Francia, il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, per l'appunto ha visto nella tappa di Lourdes un momento particolarmente significativo. Abbiamo raccontato il rosario anche in quella circostanza, Andrea, dalla grotta di Lourdes. In questo caso è un po' un parallelismo che si crea tra la Francia, tra Lourdes e la grotta di Lourdes in Vaticano.
1: Beh, il Papa da lì ha detto pochi giorni fa: preghiamo nel mese di ottobre il rosario per la pace. Ha usato questa espressione bellissima, perché se provate a chiudere gli occhi un attimo, ha detto la mano tesa di Maria, e noi agoniamo, desideriamo, ricordiamo, talvolta magari anche con nostalgia, la mano tesa di una madre. Qua parliamo della madre di tutti, ma aggiunto è la nostra mano tesa, le due assieme, non una sola, non l'altra sola, ma entrambe. Il Papa a Lourdes ha detto: la pace è un dono da accogliere, e dunque torniamo a quel cuore che deve essere aperto, altrimenti non accoglie un bel nulla, ma anche da far fruttificare. Non basta accoglierla la pace, deve dare frutti, frutti nuovi che però possono cambiare davvero la vita. Ci si abitua alla pace, lo hanno scritto in tanti, ci si abitua alla guerra, lo hanno scritto anche dei colleghi diversi anni fa. Non abituarsi alla pace, non abituarsi alla guerra è certamente un monito che ci vede oggi uniti in questa comune preghiera.
0: Don Maurizio, la grotta di Lourdes, sì, in Vaticano è una fedele riproduzione della grotta di Lourdes in Francia.
2: Fedelissima, fedelissima, perché la grotta di Lourdes venne donata il 1 giugno del 1902 dal vescovo di Tarbes, François Xavier Schoenfenberg, a Papa Leone XIII, quindi diciamo un predecessore, possiamo dire, di nome di Leone XIV, nel penultimo anno del suo pontificato. La riproduzione venne ricostruita dall'architetto dei Sacri Palazzi Apostolici Costantino Snyder. I costi della costruzione vennero poi finanziati da un finanziamento mondiale dei missionari dell'Immacolata Concezione. Alla grotta fu aggiunto poco tempo dopo la riproduzione in scala ridotta. Il 28 marzo 1905 venne solennemente inaugurata da Pio X. E quindi ecco, diciamo che è fedelissima la grotta a quella di Lourdes. E diciamo che sono stati tanti, sottolineiamo, i pontefici che al pomeriggio, nella anche preghiera personale, vanno lì per pregare. Benedetto XVI in modo particolare andava quasi tutti i pomeriggi lì, e c'è una panchina proprio a ridosso della grotta, non so se riusciremo poi a vederla, dove lui si sedeva e lì pregava davanti alla Vergine, una consuetudine ancora conservata oggi.

0: saluto da Gianmarco Murroni, un saluto da questo momento anche alle emittenti collegate a chi ci sta seguendo sulla pagina Facebook, sul canale YouTube e sul portale di Vatican News. Tra poco Papa Leone XIV si unirà a centinaia di bambini per recitare il Rosario per la pace presso la grotta di Lourdes nei giardini vaticani. Un momento bello, particolare. Le immagini che vediamo ci mostrano tanti bambini, tante famiglie riunite proprio di fronte alla grotta di Lourdes in Vaticano. In studio insieme a me Andrea De Angelis. Ciao Andrea.
1: Ciao Gianmarco e grazie a chi vuole pregare quest'oggi assieme a noi.
0: Don Maurizio Giannella. Ciao Don Maurizio.
2: Ciao Gianmarco e un saluto a tutti.
0: Abbiamo detto un momento bello, un momento speciale, perché al centro oggi, sì, Don Maurizio, ci sono proprio i bambini che pregano il Rosario insieme al Papa.
2: Riuniti davanti alla grotta che dicevamo prima, fedele ricostruzione di quella originaria di Lourdes. Aggiungo anche, vediamo anche dalle immagini, l'abbiamo visto inizialmente, l'altare che fu donato nel 1960 sempre dal vescovo di Tarbes di Lourdes, che lo donò a Papa Giovanni XXIII.
0: Un milione di bambini recita il Rosario, l'iniziativa promossa dalla Fondazione Pontificia Aiuto alla Chiesa, sì, che soffre, un'iniziativa che ha luogo da oltre 20 anni. Quest'anno per la prima volta la campagna si svolgerà nell'arco di un'intera settimana, dal 1 al 7 di ottobre, quindi parte oggi con il Rosario con i bambini, il Rosario per la pace. Ecco, una settimana per permettere a diocesi, parrocchie, scuole, comunità, famiglie di diversi continenti di scegliere il giorno più adatto per la preghiera. E vediamo, ecco, proprio in questo momento Papa Leone avvicinarsi alla grotta di Lourdes dove lo attendono i tanti bambini.

0: mazzo di fiori, sì, è stato,
1: sì,
0: donato.
1: Il Santo Padre sta offrendo l'omaggio floreale alla Madonna insieme ad un bambino. Ecco che è accanto a lui, sono due gesti che comunque Papa Leone conserva, che ricordiamo anche Papa Francesco, ogni volta che andava a Santa Maria Maggiore offriva a Maria Salus Populi Romani. Il Papa offre questo omaggio, che poi è un gesto semplice che viene compiuto anche dalle persone, dal popolo, come segno di omaggio.
2: Questi fiori di colore rosa, lilla, fucsia, abbiamo visto anche un momento di tenerezza quando il Papa ha detto al bambino: vieni, vieni, accompagna, mi era rimasto dietro, teneva tra le mani il rosario che il Papa aveva donato lui un attimo prima, e sono frammenti che poi difficilmente dimenticheranno i giovani protagonisti. Adesso c'è una famiglia assieme a cinque piccoli che saluta il Santo Padre, hanno tutti questa maglietta celeste e ci sono dei sorrisi di chi è consapevole che attraverso la preghiera si può contribuire a un'alternativa possibile a una narrazione che è fatta di dolore, di armi, di interessi, di conflitti che vengono risolti attraverso appunto le armi. Il conflitto armato non è mai la risposta al conflitto.
0: In questo caso abbiamo visto proprio una famiglia che ha dato al Papa il libretto, insomma, per la preghiera del rosario.
1: Sì, ricordando anche che oggi saranno recitati e celebrati i misteri luminosi, i cinque misteri, quindi la preghiera passerà attraverso il Padre Nostro e le dieci Ave Maria che accompagnano il mistero contemplato. Ed è un vero e proprio Vangelo vivente, narrazione del Vangelo, perché ogni mistero racchiude e richiama la vita di Gesù narrata nei Vangeli, quindi è come se la preghiera ci aiutasse proprio ad entrare in questa sintonia con il Vangelo.
2: Ascoltiamo, grazie alla regia Daniele Giorgi, il canto che sta intonando anche Papa Leone.
3: Santo Padre. Santo Padre, con gioia e gratitudine le porgo il saluto dei bambini qui riuniti, delle loro famiglie e di tutti coloro che partecipano all'iniziativa 1 Million Children Pray the Rosary. Grazie per essere con noi e per accompagnare la preghiera dei piccoli per l'unità, la riconciliazione e la pace. Promossa dalla Fondazione Pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre, questa iniziativa invita i bambini a scoprire che possono portare a Gesù, insieme a Maria, le sofferenze del mondo. È proprio la voce dei più piccoli che si affidano a Lui con fiducia a trovare un ascolto privilegiato nel cuore di Dio. Dal 1 al 7 ottobre, nelle famiglie, nelle scuole e nelle parrocchie di tanti paesi si eleverà la stessa preghiera. Il nostro incontro qui, presso la grotta di Lourdes, si inserisce in questa comunione, sostenuta anche dalla collaborazione con World Rosary Day e con altre reti internazionali di preghiera. Lingue e distanze sono diverse, ma unica è la speranza che ci unisce. Nei cinque misteri luminosi contempliamo Cristo come la luce del mondo che illumina le ferite e le speranze dei popoli. Preghiamo per i bambini dell'Ucraina e per tutte le vittime della guerra, per le famiglie della Siria, del Libano e della Terra Santa, costrette a lasciare le proprie case. Per i cristiani perseguitati in diversi paesi, per la riconciliazione in Sud Sudan, per le famiglie di Cuba e del Venezuela, perché non perdano la speranza. Contemplando Cristo risorto, chiediamo che la paura e l'odio non abbiano l'ultima parola. Maria ci insegna ad accogliere l'amore di Dio e a lasciarlo operare nella nostra vita. La preghiera educa così anche i nostri cuori alla pace, al perdono e alla cura degli altri. Santo Padre, affidiamo alla sua preghiera questi bambini e con loro tutti i bambini del mondo. Preghiamo anche per lei e per il suo ministero Petrino. Ci accompagni con la sua benedizione, perché impariamo con Maria a essere piccoli costruttori di pace. Tante grazie.
0: Queste le parole del cardinale Kurt Koch, prefetto del Dicastero per la promozione dell'unità dei cristiani.
1: E adesso il Papa introduce il rosario.
4: Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti. Ringrazio Sua Eminenza il Cardinale Koch per il suo saluto e la Fondazione Aiuto alla Chiesa che Soffre per aver promosso questa iniziativa e per il grande lavoro che svolge. Ringrazio tutti i presenti per essere qui, specialmente voi bambini, insieme ai vostri genitori, altri familiari, ai sacerdoti e quanti vi accompagnano. Sono davvero felice di stare con voi. E voi ragazzi, ditemi, siete contenti? Siete contenti di essere qui? Mi fa piacere, soprattutto perché questa sera ci siamo radunati per stare insieme alle due persone che ci amano più di chiunque altro. Sapete chi sono? Gesù e chi altro? E Maria, il Signore Gesù e la sua mamma Maria, che non ci lasciano mai soli e che sono sempre vicini a noi. Anche noi li amiamo, vero? Vogliamo dirlo? Proviamo, ripetiamo insieme. Ti voglio bene, Gesù.
5: Ti voglio bene, Maria.
4: Sì, vi vogliamo bene, Gesù e Maria. E stasera vi chiediamo un dono speciale, la pace per tutti i bambini del mondo, specialmente per quelli che vivono dove c'è la guerra, in tanti paesi della terra. Lo facciamo con la preghiera del Santo Rosario, che è una preghiera semplice che tutti possono recitare. Già abbiamo fatto il gesto di offrire dei fiori, segno d'amore. Tra poco accenderemo dei lumi e penseremo a Gesù in alcuni momenti importanti della sua vita, in cui ha portato luce e pace a tante persone, quando è stato battezzato al fiume Giordano, quando ha trasformato l'acqua in vino alle nozze di Cana, quando ha annunciato il suo regno, quando ha mostrato la sua gloria sul monte Tabor e quando nel cenacolo, durante l'ultima cena, ci ha lasciato l'Eucaristia. Sono momenti in cui ci ha fatto dei doni meravigliosi da non dimenticare e per questo vogliamo dirgli grazie. Facciamo anche questo insieme, ancora una volta, diciamolo tutti. Grazie Gesù.
5: Grazie Gesù.
4: E chiediamogli con fiducia, tutti uniti, donaci la pace.
5: Donaci la pace.
4: donaci la pace. E voglio dirvi ancora un'ultima cosa. Stasera, in questi giorni, non siamo soli a pregare. In tutto il mondo, milioni di bambini pregano con noi. 1 milione, pensate, 50 milioni di Ave Maria che salgono in cielo da tutte le parti e in tutte le lingue della terra chiedendo la pace e che si uniscono come in un'unica grandissima corona del rosario per abbracciare e stringere tra loro tutti i continenti, le razze, le nazioni del pianeta. Ecco, cari bambini, noi oggi preghiamo con tutti questi amici e facendolo ci impegniamo anche a essere buoni e a comportarci bene a casa, a scuola, a catechismo, con i genitori, con tutti, anche quando giochiamo e quando facciamo sport, perché le preghiere devono sempre accompagnarsi con le opere buone, con i gesti d'amore. E così cresce la pace. Grazie di nuovo a tutti di essere qui. E adesso preghiamo.
1: E adesso il Santo Padre, dopo questo breve messaggio, introduce il Santo Rosario con il segno della croce.
6: Maria, Madre nostra, oggi siamo qui in questa santa grotta per pregare a te. Tu ci conosci tutti per nome e per ognuno di noi hai l'abbraccio di una mamma vera che non ci fa mai sentire soli. Tu che hai detto sempre sì a Dio, prendici per mano per trovare insieme la strada che ci porta in cielo. Ti chiediamo oggi di unire tutti i popoli della terra. Aiutaci a capire che siamo tutti fratelli e sorelle, anche se veniamo da paesi diversi o parliamo lingue differenti. Oggi preghiamo forte con il nostro Santo Padre. Ti chiediamo di proteggerli e di ascoltare la preghiera che facciamo insieme a Lui. Ti affidiamo anche tutti i bambini che soffrono, quelli che piangono per la guerra, che hanno fame o che sono malati. Porta a ciascuno di loro una tua carezza speciale e guarisci i loro cuori. Ma Maria, Regina dell'Unità e della Pace, porta la pace nelle nostre famiglie e in tutto il mondo. Amen.
4: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: Una famiglia, dopo il canto, ha deposto sull'altare, ecco, un mazzo di fiori, ecco, in onore alla Madonna.
1: Il primo mistero luminoso. Gesù è battezzato da Giovanni nel Giordano.
2: Giovanni diceva: colui che viene dopo di me vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Anche Gesù si fece battezzare da Giovanni. Mentre pregava, il cielo si aprì e lo Spirito Santo discese su di lui in forma corporea, come una colomba, e venne una voce dal cielo: tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento.
3: Preghiamo per la pace in Ucraina. È un paese dell'Europa orientale con campi bellissimi, foreste e tradizioni meravigliose che purtroppo da anni soffre a causa della guerra.
4: Prego il rosario perché mi aiuta a essere più vicino a Dio.
5: Di solito chiedo a Gesù la pace per l'Ucraina e che i miei genitori siano in buona salute.
6: Prego per la pace in Ucraina e in tutto il mondo.
5: Vorrei che anche i bambini nel mondo pregassero per i soldati affinché tornino vivi dalla guerra e dalla prigionia.
7: Quando prego, affido a Dio la mia famiglia, i miei amici, chi ha bisogno di aiuto.
5: Prego per tutti coloro che soffrono per questa guerra e in generale per la pace in tutto il mondo.
8: Invitiamo tutti i bambini a pregare il rosario insieme a noi.
5: Pace per l'Ucraina e per tutto il mondo.
9: Padre nostro che sei nei cieli, santificato sia il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
10: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
11: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
10: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
11: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
10: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
11: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
10: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
11: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
10: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
11: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
10: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
11: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
10: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
11: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: È con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Il secondo mistero luminoso, Gesù, presente alle nozze di Cana, trasforma l'acqua in vino.
1: Maria disse a Gesù: «Non hanno vino». Poi disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Gesù trasformò l'acqua in vino e i suoi discepoli credettero in lui.
2: In Libano e in Siria, questi paesi ospitano alcune delle comunità cristiane più antiche. Purtroppo, a causa di conflitti e guerre in corso, molti bambini hanno dovuto lasciare le loro case.
3: Apostolola, amo pregare perché ci aiuta e ci fa credere in Dio. Qui la situazione è difficile, ci sono molti bombardamenti, quindi dobbiamo pregare. Sentiamo molti rumori spaventosi. Le bombe cadono anche vicino a noi. Le persone che non pregano o non credono, a volte possono attraversare momenti molto difficili. Amo Gesù e voglio restare con Lui in Libano. In Siria confidiamo di superare tutte le difficoltà con l'aiuto di Dio e l'intercessione della Vergine Maria. Il rosario è molto importante per noi. Ci ricorda che Dio è sempre con noi, anche nei momenti più difficili.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
6: Assalamu alaiki ya Maryam, ya mumtaliya an-namata. الرب معك مبارك أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مبارك أنت بين النساء ومباركة سمرت بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مبارك أنت بين النساء ومباركة سمرت بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Assalamu alayki ya Maryam, ya mumtaliya an-nama, ar-rabbu ma'aki, mubaraka anti bayna an-nisa, wa mubarakat samrat batniki sayyidna Yesu al-Masih.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Assalamu alayki ya Maryam, يا ممتلئة النعمة الرب معك مبارك أنت بين النساء ومبارك

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Il terzo mistero luminoso, Gesù annuncia il regno di Dio.
1: Dopo che Giovanni Battista fu messo in prigione da re Erode, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo».
2: Preghiamo per la libertà e la pace in Pakistan, un paese dell'Asia meridionale, ricco di tradizioni vivaci e dalla gente accogliente. Tuttavia, i cristiani sono pochi e spesso soffrono discriminazioni sociali e povertà.
3: Prego il rosario perché la Santa Maria mi avvicina a Gesù. Chiedo a Gesù benedizioni per la mia famiglia, i miei amici e i miei studi.
4: Delle mie preghiere chiedo salute, felicità e protezione per la mia famiglia.
5: Voglio che i bambini di tutto il mondo preghino per la pace in Pakistan.
6: Pregate per tutti i bambini del Pakistan, affinché ognuno di loro sia fonte di progresso e prosperità per l'umanità e per la comunità cristiana.
5: Pregate per una buona istruzione e un futuro luminoso per tutti i bambini del nostro paese.
7: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
8: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
9: Salam Maryam Purfuza Khudan te saath hai tu aurton se mubarak hai mubarak hai tere pet ka phal Yesu
8: Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte amen
9: Salam Maryam Purfuza Khudan tere saath hai tu aurton se mubarak hai tere pet ka phal Yesu
8: Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
9: Slame Mariam Purfuzal Khudante Sate, tu orto mese mubarike, mubarike te pet ka phal Yesu.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
9: Slame Mariam Purfuzal Khudante Sate, tu orto mese mubarike te pet ka phal Yesu.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
9: Slame Mariam Purfuzal Khudante Sate, tu orto mese mubarike te pet ka phal Yesu.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
9: Slame Mariam Purfuzal Khudante Sate, tu orto mese mubarike te pet ka phal Yesu.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
9: Slame Mariam Purfuzal Khudante Sate, tu orto mese mubarike te pet ka phal Yesu.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
9: Slame Mariam Purfuzal Khudante Sate, tu orto mese mubarike te pet ka phal Yesu.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
9: Slame Mariam Purfuzal Khudante Sate, tu orto mese mubarike te pet ka phal Yesu.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
9: Slame Mariam Purfuzal Khudante Sate, tu orto mese mubarike te pet ka phal Yesu.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Il quinto mistero luminoso, Gesù durante l'ultima cena istituisce l'Eucaristia.
1: San Paolo racconta che il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, che è per voi». Dopo prese il calice dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo in memoria di me».
2: Preghiamo per la speranza a Cuba e in Venezuela, due paesi dei Caraibi ricchi di bellezze naturali e di persone gioiose. Ma molte famiglie non hanno beni essenziali e soffrono molto quando vi sono disastri naturali.
3: Vi chiedo di pregare per il Venezuela affinché abbiamo unione, speranza e molta pace.
4: Per i malati, affinché possano guarire e vivere sani con le loro famiglie.
5: Chiedo a Gesù di guarire il mio paese da tutte le difficoltà.
6: Chiedo a Nostra Signora della Carità di El Cobre di benedire il mio paese.
4: Affinché i nostri governanti possano prendere buone decisioni, affinché non vi sia più la guerra e possano esservi pace e amore.
7: Tu bambino che ci ascolti, aiutaci a pregare per Cuba.
6: Chiedo ai bambini di tutto il mondo di pregare affinché i bambini cubani abbiano un futuro migliore.
4: Chiedo a Gesù di prendersi cura di tutti i bambini del mio paese. Grazie per pregare con noi.
8: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
9: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
10: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
9: Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
10: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
9: Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amén.
10: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
9: Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amén.
10: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
9: Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amén.
10: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
9: Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amén.
10: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
9: Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amén.
10: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
9: Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amén.
10: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
9: Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amén.
10: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
10: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
9: Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Alla fine di questo rosario preghiamo ancora specialmente per il nostro Santo Padre, Papa Leone, e le sue intenzioni. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore. Nostro aiuto nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

0: benedizione conclusiva del Santo Padre e il canto mariano Ave Maria di Chisi si conclude questo rosario con i bambini.
1: Un rosario che abbiamo visto, Gianmarco, un po' diverso dagli altri, in quanto, ecco, nella struttura già originale delle preghiere vi era anche un video che illustrava un po' quello che era il cammino di ogni nazione. Un bambino ci commentava ed ogni mistero veniva offerto anche un mazzo di fiori, un bouquet di fiori alla Madonna che accompagnava il canto dell'Ave Maria, ecco, di Fatima. Diciamo che per un attimo siamo tornati un po' a Lourdes, prosieguo del viaggio del Papa a Lourdes, in questa grotta e davanti a questa grotta, quindi questi bambini ci hanno aiutato e ci hanno introdotto in questa preghiera.
0: E per ogni mistero, come spiegava proprio Don Maurizio, una dedica particolare. Abbiamo ascoltato, abbiamo visto, ecco, diversi video appunto dedicato a diverse zone del pianeta. E ora il Papa, che dopo aver salutato prima i bambini, versetto romani, ora ancora saluta, benedice alcuni bambini, ecco, disabili che vediamo davanti a lui.
1: Sì, è il momento toccante in cui il Santo Padre accoglie i bambini, benedice, accompagnati anche, ecco, dalle famiglie, come stiamo vedendo dalle immagini che ci arrivano.
2: È stato anche significativo ascoltare tutte queste lingue diverse, perché attraverso la diversità si può arrivare a un unico e solo messaggio universale di pace, tutto accompagnato dal canto. La musica è un altro strumento formidabile che non conosce barriere neanche linguistiche. Un'armonia in un luogo assolutamente suggestivo, come potete ammirare, lo dico a coloro che ci seguono anche in video, con la speranza di essere riusciti attraverso la radio di trasmettere l'unicità di un evento che si è ripetuto negli ultimi anni, ma che ha sempre una dimensione diversa, certamente nello sguardo e nella preghiera delle più piccole e dei più piccoli troviamo quel significato più profondo.
0: E mentre vediamo il Papa che continua a salutare i tanti bambini presenti nei giardini vaticani per questo rosario, io ringrazio le emittenti collegate che ci hanno seguito, ringrazio coloro che ci hanno seguito sulla pagina Facebook, sul portale Vatican News, sul canale YouTube di Vatican News. Ringrazio anche Andrea De Angelis, grazie Andrea.
2: Grazie a voi.
0: Grazie Don Maurizio,
1: grazie
0: Giannella, grazie
1: a
0: Don
1: te,
0: Maurizio.
1: Gianmarco, a
0: grazie Daniele Giorgi dall'altra parte del vetro, un saluto da Gianmarco Murroi.

0: Roma città. Ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.
1: 3 Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
2: 335 12 43 722 sempre a vostra disposizione.
3: 335 12 43 722 è arrivato un messaggio.
4: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722.
5: Il numero di WhatsApp della Radio Vaticana 335
6: 12 43 722.
7: Per voi resta aperta la chat come sempre 335 12

0: Le 19, Andrea De Angelis in studio. Chiediamoli con fiducia, tutti uniti, donaci la pace. Lo ha esclamato il Papa durante il Rosario per la Pace organizzato nei Giardini Vaticani alla Grotta di Lourdes per iniziativa di aiuto alla Chiesa che soffre, che si è appena concluso. Donaci la pace, ha detto ancora Leone, esortando tutti i bambini presenti a ripeterlo. Ecco, cari bambini, noi oggi preghiamo tutti assieme, ha proseguito il Papa, e facendo ci impegniamo anche a essere buoni e a comportarci bene a casa, a scuola, al catechismo, con i genitori, quando giochiamo, quando facciamo sport, perché le preghiere devono sempre accompagnarsi, ha sottolineato, con le opere buone, con i gesti d'amore. È così che cresce la pace. Ma ascoltiamo un passaggio delle parole del Santo Padre.
1: Stasera, in questi giorni, non siamo soli a pregare. In tutto il mondo, milioni di bambini pregano con noi. 1 milione, pensate, 50 milioni di Ave Maria che salgono in cielo da tutte le parti e in tutte le lingue della terra chiedendo la pace e che si uniscono come in un'unica grandissima corona del rosario per abbracciare e stringere tra loro tutti i continenti, le razze, le nazioni del pianeta.
0: La Chiesa sia una casa accogliente per chi soffre di ansia e depressione, lo afferma il Papa nel video con le intenzioni di preghiera di ottobre, dove Leone riflette sulla pastorale della salute mentale. Chiede perdono per aver distolto lo sguardo, alimentato lo stigma, la discriminazione verso chi affronta il calvario della malattia mentale. Secondo i dati dell'OMS, più di 1 miliardo di persone affetto da disturbi psichici, a fronte di una spesa globale di appena il 2% del budget sanitario. Voltiamo pagina. Caos e violenze in tutta la Francia nel secondo giorno di proteste degli studenti. Situazione particolarmente tesa a Marsiglia, dove al liceo Hugo il preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'istituto. Abbiamo già dato flessibilità agli stati membri, lo ha detto la portavoce della Commissione europea Paola Pigno a proposito della richiesta dell'Italia di nuovi margini alla luce degli alti livelli dell'inflazione. Per questa sera è tutto, l'informazione della Radio Vaticana torna domattina alle 8.
2: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.

Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Con questa Eucaristia ci prepariamo alla festa del Serafico Padre San Francesco, nella memoria oggi di Santa Teresa di Gesù Bambino. Riconosciamoci peccatori e invochiamo la misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e supplico la Beata Sempre Vergine, gli angeli, Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Preghiamo. O Dio che apri le porte del tuo regno agli umili e ai piccoli, fa che seguiamo con fiducia la via tracciata da Santa Teresa di Gesù Bambino, perché per sua intercessione ci sia rivelata la tua gloria eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro di Giobbe. Giobbe disse: pietà, pietà di me, almeno voi, amici miei, perché la mano di Dio mi ha percosso. Perché vi accanite contro di me, come Dio, e non siete mai sazi della mia carne? Oh, se le mie parole si scrivessero, se si fissassero in un libro, fossero impresse con stilo di ferro e con piombo, per sempre si incidessero sulla roccia. Io so che il mio Redentore è vivo, e che ultimo si ergerà, sulla polvere. Dopo che questa mia pelle sarà strappata via, senza la mia carne vedrò Dio. Io lo vedrò, io stesso. I miei occhi lo contempleranno e non un altro. Parola di Dio.
2: Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi. Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Il mio cuore ripete il tuo invito, cercate il mio volto. Contemplerò la bontà.

Signore, nella terra dei viventi. Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi. Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. Contemplerò la bontà del Signore.

In quel tempo il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe. Andate, ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali, e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto. Guarite e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto. Guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: anche la polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi. Sappiate però che il regno di Dio è vicino. Io vi dico che in quel giorno Sodoma sarà trattata meno duramente di quella città. Parola del Signore.

La pagina del Vangelo che abbiamo ascoltato ci introduce alla preparazione alla festa di San Francesco. Soprattutto il Vangelo, oltre che la prima lettura, questo Vangelo fu proprio questo brano, l'ascolto di questo brano o di un altro simile a questo,

Cristo che rivelò a Francesco la strada da seguire, la sua forma vita, il suo modo di vivere e di vivere secondo la forma del Santo Vangelo. Nessuno mi mostrava che cosa dovessi fare, ma lo stesso Altissimo mi rivelò che dovevo vivere secondo la forma del Santo Vangelo. Due reazioni io provo di fronte alla figura gigantesca di questo umile servo del Signore. La prima reazione la provo partendo dalla domanda che un giorno frate Masseo rivolge a Francesco: perché a te? Perché a te? Perché a te tutto il mondo viene dirietto? Tu non sei un bell'uomo del corpo, tu non sei di grande scienza, tu non sei nobile. Onde dunque a te che tutto il mondo ti venga dietro? Una domanda, questa di frate Masseo, che dopo 8 secoli non ha perso di attualità. Perché tutti, ancora oggi, andiamo dietro a Francesco? Perché egli suscita consenso e attrae tanti dietro di sé, anche in un mondo come il nostro, ormai secolarizzato e distante dall'esperienza religiosa? È la perenne attualità del Vangelo. Dietro Francesco c'è il Vangelo. Mi voglio fermare su questo fascino che suscita la via francescana, quella forma di vita che rasenta la follia, o vogliamo chiamarlo in altri termini il sogno francescano, l'utopia, ma forse è più esatto chiamarla follia, come lui stesso si definisce. Io, il Signore mi ha mandato come novellus pazzus, come un nuovo pazzo in questo mondo. Nella leggenda dei tre compagni si narra che Francesco e frate Egidio se ne vanno come dei pazzi, con atteggiamento di allegria esuberante, per le strade di Assisi. Pareva avessero scoperto un tesoro nel potere evangelico della Signora Povertà. Come al solito, dice la fonte francescana, Francesco cantava a voce alta in francese le lodi del Signore. La gente reagisce in modo diverso, alcuni li considerano dei pazzi, dei fissati, in modo diverso, alcuni li considerano dei pazzi, dei fissati. Altri invece dicono che per essere così allegri con la vita disperata che fanno, non mangiano quasi niente, camminano a piedi nudi, hanno dei vestiti miserabili, devono essere uniti a Dio in modo straordinariamente perfetto. Certo, il sentimento dominante dinanzi a quel modo di vivere così austero, eppure così felice, così lieto, era quello della trepidazione. Il brano della leggenda dei tre compagni si chiude con un suggestivo tocco finale, che dice così: le ragazze di Assisi, al solo vederli da lontano, scappavano spaventate nella paura di restare affascinate dalla loro follia. Dunque c'era del fascino, c'è del fascino in quella follia. Ecco la mia prima reazione, che credo sia anche la vostra. Da una parte noi sentiamo forte il fascino di Francesco, di quella via scelta da lui, ispirata dall'Altissimo, il fascino di un'innocenza perduta, il fascino di

il mondo come dovrebbe essere e non è, ma dall'altra parte non riusciamo a viverla quella follia, la fuggiamo, la scansiamo, per sintetizzarla in due parole, il suo

scrivere così più volte lungo la vita di Francesco, come attestano le fonti francescane, sono anche i grandi papi, cardinali, che gli chiedono: ma tu non puoi vivere così, questo modo di vivere è impossibile, non potete vivere senza possedere nulla. I santi il Signore ce li dà come modelli perché siano imitati, e di fronte a Francesco invece sembra che prevalga solo l'ammirazione, lo stupore, ma non va imitato, non deve essere imitato. Già a pochi anni dopo la sua morte lo stesso Papa riconosceva che certi aspetti della via scelta da Francesco non potevano essere imitati, erano solo suoi e basta. E allora, ripeto, è possibile vivere così? Che poi significa in fondo una domanda ancora più radicale: è possibile vivere oggi il Vangelo alla lettera, sine glossa? È possibile? Dobbiamo rispondere onestamente. È possibile? Noi lo chiamiamo sogno, follia, utopia. Eppure noi viviamo in un tempo, per quanto difficile e affascinante, un tempo però che ci offre una ragione per capire che quella che noi chiamiamo follia, sogno, utopia, è l'unica alternativa che abbiamo. Mi spiego. Le condizioni a cui siamo giunti, la situazione in cui ci troviamo oggi, ci dicono che o seguiamo quel sogno, quella follia, oppure l'alternativa sarà l'apocalisse, la distruzione di tutto, la morte. Con le prove alla mano lo diciamo questo, e mi spiego. Oggi siamo arrivati a un punto in cui noi sappiamo che o i lebbrosi della terra, i poveri, gli immigrati e altri, siederanno alla nostra tavola comune, o sarà la morte per tutti. Oggi noi sappiamo che o ci saranno patti di pace tra i nemici, oppure sarà la catastrofe nucleare. Oggi l'uomo sa che se continua a inquinare la terra, l'acqua, il creato, e non instaura con le creature, la madre terra e le altre creature, un rapporto di cura e di rispetto, sarà la fine, soprattutto delle future generazioni. Ecco, per dirla in breve, oggi stiamo comprendendo che quello che noi chiamiamo follia evangelica, pazzia, l'utopia o il sogno di Francesco, e cioè la fraternità, la pace, la lode del creato, eccetera, è l'unica alternativa alla morte di tutti e soprattutto delle future generazioni. Altro che utopia, altro che follia, altro che sogno, quella è l'unica alternativa realistica possibile per non giungere all'ecatombe mondiale. Allora, secondo questa misura, Francesco non è un uomo del passato, ma è un uomo del futuro. Non sta dietro di noi, ma sta davanti a noi. Non possiamo parlare di eredità di Francesco. L'eredità la lasciano gli uomini del passato. Qui invece si tratta del futuro. Noi non stiamo, dopo 8 secoli, a ricordare con nostalgia un passato, fosse anche un passato glorioso come quello di Francesco, ma per affermare la speranza che un mondo nuovo è possibile, anzi che l'alternativa potrebbe essere, come ho detto, la catastrofe per tutti. Chiediamo al Signore per intercessione

del Serafico Padre San Francesco di comprendere che la sapienza del povero è più sapiente della stoltezza del ricco, che la stoltezza del Vangelo, la sua follia, l'utopia, il sogno evangelico e francescano è più sapiente della presunta sapienza del mondo. E a 800 anni dal suo transito accogliamo le sue ultime parole: io ho fatto la mia parte, la vostra parte ve l'insegni Cristo.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Sì.

gradito l'umile offerta di Santa Teresa di Gesù Bambino al tuo amore misericordioso, accetta il sacrificio che ti offriamo e consacraci sempre al tuo servizio, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Diamo grazie al Signore, nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nei tuoi santi, che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo, noi celebriamo la mirabile opera della tua provvidenza, che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fai pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

0: Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, il Vescovo Antonio che presiede questa celebrazione, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli, San Francesco, Santa Teresa di Gesù Bambino e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro
3: che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: Amen.
0: scambiatevi il dono della pace.
4: Pace a te e grazie.
0: Pace a te, Agnello di Dio,
5: per ogni peccato del mondo.
0: La comunione al tuo corpo e al tuo sangue diventi per me giudizio di valore. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Sì.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Preghiamo. Il sacramento che abbiamo ricevuto, Signore, accenda in noi la forza di quell'amore che spinse Santa Teresa di Gesù bambino ad affidarsi interamente a te e a invocare per tutti la tua misericordia. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Francesco, vieni, torna tra noi, abbiamo bisogno di te, perché tu ci dica che la gioia vera non sta nella sapienza umana, nelle ricchezze, nelle ricompense che ci vengono dagli uomini, ma nell'essere fedeli al progetto del Signore. Francesco, vieni, torna tra noi, abbiamo bisogno di te. Per imparare che per seguire Gesù vi è un solo percorso, quello seguito anche da Lui, fatto di espropriazione e di rinnegamento di sé. Francesco, vieni, torna tra noi, abbiamo bisogno di te, perché tu ci dica come amare coloro che si fanno soffrire e come fare perché l'amore sia ogni giorno un po' più amato. Francesco, vieni, torna tra noi. Abbiamo bisogno di te per convertirci anche noi in amici di Cristo, in veri suoi amanti e imitatori. Vieni, frate Francesco, abbiamo bisogno di te.

Il Signore sia con voi. Signore vi benedica e vi custodisca. Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia. Rivolga a voi il suo volto e vi conceda pace.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri luminosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. Gesù è battezzato da Giovanni nel Giordano. Dal Vangelo secondo Matteo. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Ed ecco si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato. In Lui ho posto il mio compiacimento». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Secondo mistero. Gesù, presente alle nozze di Cana, trasforma l'acqua in vino. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: mistero tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù annuncia il regno di Dio. Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre,

0: Quarto mistero. Gesù si trasfigura davanti ai discepoli. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: se non tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: quinto mistero. Gesù, durante l'ultima cena, istituisce l'Eucaristia. Dal Vangelo secondo Matteo. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e, mentre lo dava ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.

0: di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia.
0: Salve, o Regina,
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega.

0: per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
1: Padre nostro,
0: che sei nei cieli, sia santificato il tuo

0: quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria,
0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

Fiabe, parabole di Dio. Meditazioni di Frasa, proposte al microfono da Mara Miceli.

Frapponendo le immagini che ci accompagnano nel tempo, ancora non siamo riusciti a collocare in una giusta ed equilibrata prospettiva il rapporto che intercorre tra Dio, l'uomo e la fiaba. Troppo spesso le fiabe hanno avuto per molti una funzione marginale e pressoché superflua, relegando la favola e il racconto narrativo ad un qualcosa di prettamente ludico, senza approfondire seriamente ciò che il contenuto e messaggi del racconto può esprimere. Da qui nasce l'esigenza di portare la fiaba nella giusta luce che le compete. E quale luce più grande e veritiera di quella di Dio? Sì, avete sentito bene. Dio. Ecco il vero autore e ispiratore delle favole che per anni hanno permesso ai nostri cuori di nutrirsi di verità bibliche. Infatti è interessante notare come in molte fiabe ci siano delle similitudini con insegnamenti morali e spirituali propri della Bibbia. Invero, il Signore, per mezzo di favole e racconti narrativi, ci ha donato la sua parola di sapienza e verità. Tutto questo naturalmente con l'intento di aiutarci nel difficile cammino della nostra esistenza terrena. Ma prima di continuare, leggiamo insieme quello che Gesù ha detto a Maria Valtorta nel libro L'Evangelo come mi è stato rivelato, volume 5, capitolo 43. E allora l'amore viene e moltiplica, e anche egli, uno con me e col Padre, ha pietà di voi che morite di fame. E con un miracolo che si ripete da secoli raddoppia, decuplica, centuplica i significati, le luci, il nutrimento di ogni mia parola. Riflettiamo. In un mondo dove si cerca in tutti i modi di cancellare l'immagine di Dio, ci si meraviglia forse che la luce del Creatore si rivolge ai piccoli? Rammentiamo che i bambini sono coloro che sanno ascoltare le verità eterne senza ostacolarle con inutili razionalismi e ipocrisie. Inoltre, non è forse scritto che Dio si rivela ai piccoli e disperde i pensieri dei superbi? E non sono forse i bambini coloro che sono considerati a torto dagli adulti dei piccoli, cioè delle seminullità? Purtroppo ci si dimentica troppo spesso che i bambini hanno un'intelligenza molto sviluppata e una capacità di assimilare le informazioni che provengono dal mondo esterno molto acuta. Si dà molta importanza alla possanza di una pianta, alle sue dimensioni, ai suoi frutti, e ci si dimentica che tutto l'insieme della suddetta pianta è racchiuso in un piccolo seme. Quel seme che ha in sé tutte le potenzialità e caratteristiche interiori di divenire una pianta sana e ricca di buoni frutti. Sì, proprio quel piccolo seme, quasi invisibile, ignorato, denigrato, il bambino. E se gli adulti sono troppo impegnati a fare mancare al bambino quel supporto morale, emotivo e affettivo che gli può servire per crescere meglio? Non possiamo negare che nella nostra epoca razionalistica la mente del bambino viene spesso riempita di nozioni che portano a sperimentare l'ambiente circostante come un eterno campo giochi, privo di regole morali e spirituali. E come possiamo pensare che colui che ha creato e amato i bambini così tanto da ritenerli un punto di riferimento per tutti li possa dimenticare? È in questo contesto che la fiaba o il racconto narrativo supplisce a tutte quelle carenze emotive e spirituali che sono estremamente utili per la corretta crescita interiore di ogni individuo. La funzione della fiaba non è quella di anteporsi al genitore, ma di aiutare il genitore.
Spesso i padri e le madri sono presi da troppi problemi d'origine lavorativa. Insomma, non hanno tempo da dedicare ai propri figli. Oltre a ciò, ci si dimentica o si ha paura di affrontare certe tematiche come l'ingiustizia, le virtù, la morte, la sofferenza, il perdono. Il bimbo viene così caricato di aspettative da parte dell'adulto e dalla società che molte volte rimangono deluse. Si cerca allora una risposta a ciò che è venuto a mancare. Ci si domanda il perché del susseguirsi di comportamenti strani e amorali da parte dei figli. Addirittura ci si dimentica che il bambino è in una fase evolutiva tra le più difficili e irte di difficoltà. Ciò che per noi adulti può essere normale consuetudine, per il bambino può divenire un vero e proprio problema. Ed è in questo ambito che la fiaba può adoperarsi a favore del genitore, proponendo soluzioni a problematiche emotivo-esistenziali cui non sempre è così facile dare risposta. La fiaba propone un modello semplice e chiaro, nel quale il bambino si può identificare, scoprendosi capace di affrontare difficoltà emotive e spirituali senza averle mai consapevolmente sostenute. Dato che attraverso l'identificazione con un personaggio fiabesco si viene a creare nell'inconscio del bimbo un'adeguata risposta nel superare disagi emotivi penosi e difficili. E non è tutto. Il racconto narrativo impartisce, per mezzo di metafore e allegorie, degli insegnamenti spirituali capaci di nutrire le anime assetate dei nostri figli. Ed ecco che, come per incanto, le esperienze di Pinocchio portano il bimbo a comprendere come bisogna diffidare di coloro che ci spingono nella direzione sbagliata, vedi Lucignolo. Mentre Biancaneve insegna al bambino come bisogna agire per non mordere il peccato, mela avvelenata, e così via. Ma ora passiamo a chiarire alcuni punti essenziali per comprendere meglio alcuni passaggi che si troveranno durante la lettura. Spesso osserveremo come alcuni concetti vengono ripetuti più volte. Essendo pensieri di estrema importanza, è naturale che sia così. Ad esempio, una delle direttive spirituali più enunciate dalle fiabe è il sapere con esattezza che quando ci troviamo nei pericoli dobbiamo chiedere aiuto al Signore.

Mara Miceli ha proposto Fiabe, parabole di Dio. Meditazioni di Frasa, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Segno.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la Compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

vi santifichi fino alla perfezione. E tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.

0: Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché, ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

Yeah.

0: spazio IBU. I concerti dell'Unione Europea di radiodiffusione. A cura dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, ben trovati da Marco Di Battista, benvenuti a Spazio IBU. La puntata di oggi ci porta lontano, a Tokyo, dove è stato registrato il concerto che stiamo per ascoltare. Era il 26 marzo 2025, il luogo, la Concert Hall dell'Opera City, appunto, di Tokyo. Un luogo incredibile, ma anche è incredibile quello che stiamo per ascoltare. Infatti, se stiamo a Tokyo dal punto di vista del luogo del concerto, siamo ben più vicini all'Europa rispetto a quello che sarà il programma del concerto. Un programma che è interamente mozartiano, prevede due capolavori molto noti di Mozart, ma due occasioni per riflettere su questi lavori. Il primo è il concerto per pianoforte e orchestra numero 23, la maggiore K488. Il secondo brano, la Sinfonia numero 40 in Sol minore K550, forse uno dei brani in assoluto più noti della storia della musica. A interpretare questi brani, e qui sarà appunto interessante il tipo di interpretazione che viene offerta in questo caso, sarà il pianista e direttore Andras Schiff con la cappella Andrea Barca. Questa cappella è dedicata al musicista Andrea Barca. È un musicista di cui si sa davvero poco, perché è un musicista che non è mai esistito. Infatti Andras Schiff ha voluto giocare un po' con il proprio nome e cognome, dedicando la cappella a questo pseudo musicista barocco, che in realtà appunto si chiama Andrea Barca, perché Andras vuol dire Andrea e Schiff in tedesco vuol dire barca. Ecco spiegata questo ensemble, che comunque, neanche a dirlo, è un ensemble che sa interpretare ottimamente tutto quel repertorio settecentesco, Mozart incluso. Ma allora andiamo a dire qualcosa su questi pezzi super noti. Il concerto in La maggiore K488 è giustamente famoso. Siamo nel marzo del 1786. Mozart sta scrivendo Le nozze di Figaro e riesce a terminare questo concerto destinato alle accademie viennesi. Mila lo ha definito un miracolo di grazia e malinconia, ed effettivamente qui il dettaglio del timbro utilizzato da Mozart in questo concerto è fondamentale, perché col pianoforte solista Mozart toglie gli oboi, le trombe e i timpani e mette invece due clarinetti, questo strumento che allora si stava imponendo all'attenzione dei compositori. È un strumento che spesso e volentieri è lo strumento che è un timbro buio, un timbro scuro, e anche in altri compositori la presenza del clarinetto è stata una presenza degli ultimi anni, delle ultime composizioni. Mozart scriverà tantissimo tra il 1786 e il 1791, ma la presenza del clarinetto è una indicazione del senso di questo concerto. Come al solito, il secondo movimento è, come spesso accade, molto molto interessante, perché è il movimento, il cuore del concerto in tutti i sensi, in questo caso scritto in fa diesis minore e con un ritmo di siciliana, e rende questo concerto particolarmente struggente, in un'atmosfera che è stato detto più volte da vari critici, un'atmosfera preromantica. E poi il finale, come al solito in Mozart, è un finale sempre positivo, un finale in cui riemerge la luce. Qualche critico ha messo in correlazione questo finale con i personaggi delle nozze di Figaro, ma ascoltiamo come Andras Schiff e la sua cappella Andrea Barca hanno interpretato questo concerto così noto in tempi appunto allegro adagio allegro. Andras Schiff è solista al pianoforte, ma è anche direttore della cappella Andrea Barca.

Abbiamo ascoltato il concerto per pianoforte e orchestra numero 23 in La maggiore K488 di Wolfgang Amadeus Mozart nella interpretazione di Sir Andras Schiff al pianoforte e anche nella veste di direttore della cappella Andrea Barca. Questa formazione è fondata da Andras Schiff, lo ricordiamo. Stiamo ascoltando un concerto dal vivo registrato il 26 marzo 2025 a Tokyo presso la Concert Hall dell'Opera City. Abbiamo detto un concerto integralmente e interamente mozartiano. Abbiamo iniziato con un lavoro struggente come il 488. Andiamo avanti con un altro lavoro che è altrettanto struggente, anche se c'è stata un po' di analisi, di polemica su questo, o all'ascoltatore di oggi fa un effetto diverso dell'ascoltatore del 1788, quando Mozart scrive la Sinfonia numero 40 in Sol minore, K550. Sì, è un momento in cui Mozart scrive tanto, queste ultime sinfonie di Mozart sono stranote ed è giusto che sia così perché davvero sono una meraviglia e ancora una volta Mozart qui fa decisamente un passo avanti verso il romanticismo, verso lo Sturm und Drang, tempesta e impeto. È il momento in cui Mozart veramente inaugura una stagione che forse ancora non si è conclusa, andando ben oltre i suoi tempi. Il musicologo Hermann Abert, che ha scritto un poderoso volume, anzi un saggio in due volumi su Mozart, ha descritto questa sinfonia come un'opera dominata da un pessimismo fatalistico, in cui ogni raggio di luce viene inesorabilmente inghiottito dall'ombra. Difficile dire se l'ascoltatore di oggi ancora funzioni questo singhiozzo, questo respiro spezzato che sentiamo all'inizio, un inizio arcinoto, ma è certo che la malinconia, la Weltanschauung, il vivere diventano pesanti e un'atmosfera che, anche quando sorride, cela sempre una tristezza di fondo. Qui tocchiamo con mano questa tragicità della musica di Mozart, anche quando a volte viene fuori comunque un sorriso, appunto, una luce, ma dietro la luce c'è sempre un'ombra. E tra l'altro il rigore contrappuntistico della Sinfonia numero 40, insieme con quella successiva, la 41, la Jupiter, è dovuta al fatto di questo studio profondo, l'assimilazione della musica di Johann Sebastian Bach che Mozart ha fatto negli ultimi anni di vita, dopo aver conosciuto il barone van Swieten, che gli ha fatto conoscere appunto la musica di Bach e di Handel. E l'ultimo stile mozartiano è questo stile, anche grazie a questa conoscenza. E difficile dire se questa sinfonia riesca a consolare l'ascoltatore di oggi. Sicuramente pone tante domande all'ascoltatore di oggi come a quello di ieri. Una sinfonia arcinota, ma che non cessa di stupirci, di coinvolgerci, e non possiamo fermarci senza amarla quando la ascoltiamo. E allora, Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonia numero 40 in Sol minore, K550, molto allegro, andante, minuetto, allegretto, allegro assai. Andras Schiff è sul podio della Cappella Andrea Barca.

Abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 40 in Sol minore K550 di Wolfgang Amadeus Mozart nella esecuzione di Andras Schiff sul podio della Cappella Andrea Barca. Una esecuzione dal vivo che è stata effettuata il 26 marzo 2025 presso la Concert Hall dell'Opera City di Tokyo. Una bellissima occasione per noi per sentire la bravura di questa Cappella Andrea Barca che Andras Schiff ha fondato con un gioco sul proprio cognome, Andras Andrea Schiff Barca. E come merita sicuramente Andras Schiff, sentiamolo, questo bis.

Era l'Allegro dal concerto numero 1 in Re minore BWV 1052 bis di Andras Schiff, che però non si può limitare a un solo bis perché è troppo bravo. E allora sentiamo come ha saputo ringraziare gli applausi del pubblico di Tokyo con un altro bis.

0: un secondo bis non mozartiano, era dall'album Für die Jugend di Robert Schumann, l'opera 68 numero 10 della collezione, e l'allegro contadino di ritorno dal lavoro, Fröhlicher Landmann von der Arbeit zurückkehrend. È una composizione che chiude un bellissimo concerto. Andras Schiff grande protagonista, Sir Andras Schiff al pianoforte e anche direttore d'orchestra, e con questo bis che in qualche modo chiude qualsiasi commento per la bellezza del suono di Schumann, come era stato quello di Bach, come ci ha incantato quello di Mozart, si chiude questa puntata di Spazio IBU da Marco Di Battista. Grazie a tutti per averci seguito fin qui, e Spazio IBU torna tra 7 giorni. Vi aspetto.
1: Avete ascoltato?
2: Spazio IBU. I concerti dell'Unione Europea di Radiodiffusione. A cura dei programmi musicali.

Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.

0: Siete all'ascolto dei programmi musicali della Radio Vaticana.
1: Vi ricordiamo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: Dal libro di Giobbe. Giobbe disse: «Pietà, pietà di me, almeno voi, amici miei, perché la mano di Dio mi ha percosso. Perché vi accanite contro di me come Dio e non siete mai sazi della mia carne? Oh, se le mie parole si scrivessero, se si fissassero in un libro, fossero impresse con stilo di ferro e con piombo, per sempre si incidessero sulla roccia. Io so che il mio Redentore è vivo e che ultimo si ergerà sulla polvere. Dopo che questa mia pelle sarà strappata via, senza la mia carne, vedrò Dio. Io lo vedrò, io stesso. I miei occhi lo contempleranno e non un altro».
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai».

0: nella sua messe. Andate, ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali, e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle piazze e dite: anche la polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi. Sappiate però che il regno di Dio è vicino. Io vi dico che in quel giorno Sodoma sarà trattata meno duramente di quella città.
1: Oggi il Vangelo presenta Gesù che invia 72 discepoli nei villaggi dove sta per recarsi affinché predispongano l'ambiente. E questa è una particolarità dell'Evangelista Luca, il quale sottolinea che la missione non è riservata ai 12 apostoli, ma è estesa anche ad altri discepoli. Infatti, dice Gesù, la messe è molta, ma gli operai sono pochi. C'è lavoro per tutti nel campo di Dio, ma Cristo non si limita ad inviare, egli dà anche ai missionari chiare e precise regole del comportamento. Anzitutto li invia a due, perché si aiutino a vicenda e diano testimonianza di amore fraterno. Li avverte che saranno come agnelli in mezzo a lupi, dovranno cioè essere pacifici nonostante tutto e recare in ogni situazione un messaggio di pace. Non porteranno con sé né vestiti né denaro per vivere di ciò che la provvidenza offrirà loro. Si prenderanno cure dei malati come segno della misericordia di Dio. Dove saranno rifiutati se ne andranno, limitandosi a mettere in guardia circa la responsabilità di respingere il regno di Dio. Questo Vangelo risveglia in tutti i battezzati la consapevolezza di essere missionari di Cristo, chiamati a preparargli la strada con le parole e con la testimonianza della vita.

0: Il mattino del terzo giorno albeggiò limpido e fresco. E ancora una volta la solitaria vedetta notturna, alla testa di Trinchetto, ebbe il cambio da mucchi di vedette diurne che punteggiarono ogni albero e quasi ogni asta.
1: La vedi? Comunque nella sua scia infallibile, basta seguirla. Ecco tutto! Barra o alla via, come vai e come andavi? Un'altra bella giornata. Se questo fosse un mondo nuovo e creato per la villeggiatura degli angeli, e questo mattino il primo in cui si aprono loro i cancelli, un giorno più bello non potrebbe sorgere su questo mondo. Ecco del cibo per il pensiero, se Acab avesse tempo di pensare. Ma Acab non pensa mai. Sente soltanto. Sente. È tutto il brivido concesso all'uomo mortale. Pensare è cosa audace. Dio solo ha quel diritto e quel privilegio. Il pensiero è, o dovrebbe essere, indifferenza e calma. E i nostri poveri cuori sussultano. E i nostri poveri cervelli picchiano troppo per questo. Eppure, a volte ho pensato che il mio cervello fosse molto calmo. Calmo come di gelo. Questo vecchio cranio si spacca così, come un bicchiere il cui contenuto diventa ghiaccio e lo manda a pezzi. E però questi capelli mi crescono. In questo momento crescono. Ed è il calore che deve nutrirli. Ma no, sono come quella sorta d'erba comune che cresce dappertutto, tra le fessure fangose del ghiaccio di Groenlandia o nella lava del Vesuvio. Se io fossi il vento, non soffierei più su un mondo tanto perverso e miserabile. Striscerei dentro qualche caverna e me ne starei lì acquattato. Eppure è cosa nobile ed eroica il vento. Chi mai l'ha piegato? In ogni scontro dà sempre l'ultimo colpo e il più amaro. Corri ad assalirlo e non fai che attraversarlo. Vento codardo che colpisci uomini nudi ma non ti fermi a ricevere un solo colpo. Perfino Acab ha più coraggio, più nobiltà. Se almeno il vento avesse un corpo. Ma tutte le cose che esasperano e offendono di più i mortali, tutte sono incorporee, sebbene incorporee solo come oggetti, non come agenti. Ecco una differenza specialissima, astutissima, piena di perfidia. Eppure, lo ripeto e lo giuro, c'è qualcosa di molto glorioso e benigno nel vento. Questi stessi alisei che spingono così dritti la mia buona nave, questi alisei o qualcosa di simile, qualcosa di egualmente immutabile e altrettanto forte, spingono avanti la chiglia della mia anima. Al lavoro! Niente, ed è quasi mezzogiorno. Guarda il sole. Ma certo, deve essere così. Gli sono passato avanti. Vado in testa, dunque. È lui che adesso mi dà la caccia. E non viceversa. Male. E per giunta avrei dovuto saperlo. Che idiota. Con tutte le lenze e i ramponi che tira. Sì, l'ho superato stanotte. Vira! Giù tutti, tranne le vedette ordinarie. Ai bracci!
0: Tornando come prima, il Pequod aveva più o meno pigliato il vento sull'anca, sicché ora, messa la prua nella direzione contraria, filava tutta nella brezza e risbatteva la schiuma della propria scia bianca.
2: Controvento, ora fila dritto in quelle fauci aperte. Che Dio ci salvi, ma già mi sento le ossa umide in corpo che mi infracidiscono la carne di dentro. Temo proprio che obbedendo a lui sto disubbidendo a Dio.
1: Pronti a issarmi?
2: Sì, signore! Sì, signore!
0: Passò tutta un'ora, martellata all'infinito come una foglia d'oro. Ora il tempo stesso tirava lunghi sospiri d'ansia. Ma alla fine Acab riavvistò lo spruzzo. E subito, dalle tre teste d'albero, si alzarono tre urli, come lanciati da lingue di fuoco.
1: Fronte a fronte ti incontro questa terza volta, Moby Dick. Oh, sul ponte! Braccia stretto di punta, cacciala nell'occhio del vento! Ancora troppo lontano per ammainare, signor Starbuck! Le vele sbattono! Stai dietro a quel timoniere con una mazza! Così, così, viaggia veloce e io sono ancora quassù. Un'ultima buona occhiata all'intorno da qui. C'è ancora tempo. A sottovento! La balena bianca va da quel lato. Guarda a sopravvento, allora. È il quartiere migliore, anche se è il più amaro. Ma sì, sì, come tanti altri hai detto la verità orribile su di te stesso, Parsi. Quanto ad Acab, hai tirato corto. Addio, testa d'albero. Fa buona guardia alla balena mentre non ci sono. Riparleremo domani, anzi stasera, quando la balena bianca sarà allungata lì sotto, legata, testa e coda.
0: Dette la voce e ancora guardandosi attorno scese a piombo fendendo l'aria azzurra sul ponte. A tempo debito le lance furono ammainate, ma Acab, mentre dritto a poppa della sua scialuppa pendeva sul punto di scendere, fece un cenno all'ufficiale che dal ponte reggeva uno dei cavi di paranco e gli disse di fermare.
1: Starbuck!
2: Sì, signore!
1: Per la terza volta la nave dell'anima mia comincia questo viaggio, Starbuck.
2: Sì, signore, è quello che avete voluto.
1: Qualche nave salpa dal porto e poi è perduta per sempre, Starbuck.
2: È vero, signore, triste ma vero.
1: Qualcuno muore col riflusso, qualcuno con la bassa marea e altri quando è alta. E ora mi sento come un'ondata che è tutta un pettine di schiuma, Starbuck. Sono vecchio. Qua la mano, Starbuck.
2: Capitano! Capitano! Cuore nobile! Non andare! Non andare! Guarda, è un uomo di coraggio che piange! E pensa quanto mi costa doverti pregare di questo!
1: Cala! Attento all'equipaggio!
2: I pescicani! I pescicani! Padrone! Padrone! Torna indietro!
0: Ma Acab non sentì niente, perché in quel momento anche lui urlò e la barca balzò avanti. Eppure la voce aveva ragione. S'erano appena staccati dalla nave che un nugolo di pescicani, saliti apparentemente dalle acque buie sotto lo scafo, azzannarono astiosi le pale dei remi ogni volta che si tuffavano in acqua. E in questo modo scortavano a morsi la barca.
2: Cuore d'acciaio temperato. Hai ancora tanto coraggio da squillare a quella vista. Ammainare la chiglia in mezzo ai pescicani affamati e andartene seguito da quelli a caccia con le gole aperte. È proprio il terzo giorno, quello decisivo. Si avvicina la fine del viaggio. Mi si piegano le gambe come a uno che ha camminato tutta la giornata. E il cuore batte sempre. Scuotiti, Starbuck. Basta, muoviti, parla forte. Arrivo. Vedi la mano di mio figlio sulla collina. Sono pazzo. Arriva. Occhio alle barche! Tieni in vista la balena! Oh, lassù! Caccia via quel falco! Guarda che becca! Strappa il mostramento! Ah, oh, se lo porta via! Dov'è ora il vecchio? Lo vedi questo? Acab! Sventura! Sventura!
0: Le barche non si erano allontanate di molto quando a un segnale dalle teste d'albero, un braccio teso all'ingiù, Acab seppe che il pesce si era tuffato, ma volendogli essere accanto alla prossima emersione, continuò a remare un po' di fianco al bastimento. L'equipaggio attonito manteneva il più profondo silenzio e le onde di prua martellavano contro lo sperone che avanzava.
1: Piantate i vostri chiodi, piantate pure onde, piantateli fino alle capocchie. Ma questo che picchiate non ha coperchio e io non posso avere né cassa da morto né carro, e solo un cappio mi può uccidere.
0: Di colpo l'acqua attorno si gonfiò lenta in ampi circoli, poi salì fulminea, come sfuggendo ai lati d'un monte di ghiaccio sommerso che s'alzi rapido a galla. Si udì un sordo rombo, un brontolio sotterraneo, e poi tutti tennero il fiato.
1: Sotto!

0: Mentre Dagù e Quiqueg si buttavano a turare le spaccature delle assi e la balena allontanatasi faceva un voltafaccia e mostrava tutto un fianco tornando a passare vicina, in quel momento si udì un grido strozzato. Legato a più ritorte alla schiena del pesce, immobilizzato nei giri innumerevoli con cui durante la notte la balena si era passata attorno le lenze aggrovigliate, si vedeva il corpo semistraziato del Parsi, coi panni neri ridotti a brandelli e gli occhi sbarrati fissi in pieno su Agap.
1: Beffato! Ma sì, Parsi, ti vedo di nuovo. Ma sì, te ne vai per primo. E questo è allora il carro funebre che avevi detto. Ma devi mantenere il tuo impegno fino all'ultima lettera. Dov'è l'altro feretro? Tornate alla nave, ufficiali! Quelle barche sono inutili ormai. Raddobbate in tempo, se potete, e tornate a darmi una mano. Se no, Agap basta per la morte. Fermi voi! Il primo che fa solo il gesto di saltare da questa mia lancia, gli do un colpo di rampone. Non siete uomini, ma le mie braccia e gambe, e perciò ubbidite! Dov'è la balena? Giù di nuovo?
2: Oh, Agap! Neanche adesso, il terzo giorno, è troppo tardi per rinunciare! Guarda! Moby Dick non ti cerca! Sei tu! Tu che pazzamente lo insegui!
0: La lancia di Agap filava parallela al fianco chiaro della balena, ma questa parve stranamente disinteressarsi del suo arrivo, come fanno le balene talvolta. E Agap era ormai dentro alla famosa nebbia alpina che, emessa dallo sfiatatoio, si avvolgeva intorno alla sua coppa. Tanto vicino le arrivò e, piegando indietro il corpo e alzando in aria le braccia distese per dare equilibrio, scagliò il rampone feroce e la sua più feroce maledizione dentro l'odiata balena. Mentre acciaio e maledizioni affondavano fino al manico come succhiati in un pantano, Moby Dick si contorse di fianco, rollò spasmodicamente contro la prua e, senza aprirvi falla, inclinò così di colpo la lancia, che non fosse stato per l'urlo del capo di banda cui si era aggrappato, Agap sarebbe finito in acqua un'altra volta. Ma al colpo, tre dei rematori, che non avevano previsto l'istante preciso del lancio e perciò erano impreparati ai suoi effetti, furono sbalzati fuori.
1: Cos'è che mi si spezza dentro? Qualche nervo cede? No, tutto è di nuovo a posto. Remi, saltatele addosso!

0: Sentendo il tremendo impeto della lancia che sfondava il mare, la balena si girò per presentare a difesa la vuota fronte e in quel girare scorse lo scafo nero della nave che s'avvicinava. E forse, vedendo in quello la fonte di tutte le sue persecuzioni, credendolo può darsi un nemico più grande e più nobile, di colpo partì contro quella prua che avanzava, sbattendo le mascelle tra i ruenti rovesci di schiuma.
1: Divento cieco. Mani, stendetevi qui davanti, che posso ancora trovare strada a tastoni. È notte. Ai remi, sprofondati verso i tuoi abissi, mare, che prima che sia troppo tardi Acab possa slittare quest'ultima volta contro il suo bersaglio. Ora vedo la nave, scattate ragazzi, non volete salvare la mia nave?
0: Ma mentre i rematori schiacciavano freneticamente la barca contro i colpi di maglio del mare, le teste prodiere di due assi colpite dalla balena saltarono e quasi in un attimo il legno immobilizzato si trovò a pelo d'acqua, con l'equipaggio semi sommerso e sguazzante che cercava disperato di turare la falla e aggottare l'acqua che irrompeva. Intanto, nell'attimo in cui guardò, il martello di Tashtego sull'albero gli restò in mano levato e la bandiera rossa, avvolgendolo come un manto, gli svolazzò di dosso come fosse il cuore che lo lasciava. E Starbuck e Stubb, che stavano sotto, al buon presso, videro nello stesso momento il mostro che piombava loro addosso.
1: La balena! Poggia tutto! Poggia! Oh, voi potenze buone dell'aria, tenetevi stretto! Non fate morire Starbuck, se deve morire in un deliquio da femmina! Poggia tutto, dico! Voi deficienti, quelle fauci! È questa la fine di tutte le mie preghiere ardenti, di tutta una vita di fede! Oh, Acab, guarda cosa hai fatto! Alla via, timoniere, alla via! No, poggia di nuovo! Si volta per assalirci! Oh, la sua fronte implacabile si getta su un uomo a cui il dovere dice che non può fuggire! Signore, stammi accanto!

0: Ormai quasi tutti gli uomini ciondolavano inerti sulla prua della nave. Martelli, pezzi di tavole, lance e ramponi stretti macchinalmente in mano, così come erano accorsi dalle loro occupazioni, e tutti gli occhi incantati fissi sulla balena che, vibrando stranamente da parte a parte la sua testa predestinata, si gettava davanti, nella corsa, un gran semicerchio rollante di schiuma. Giustizia, pronta vendetta e malvagità eterna erano in tutto il suo aspetto, e a onta di tutto ciò che l'uomo potesse fare, il bianco sperone massiccio della sua fronte colpì di tribordo la prua della nave, squassando uomini e assi.
1: La nave! Il carro funebre! Il secondo carro! Verso te, avanzo, balena che distruggi e non vinci. Fino all'ultimo ti combatto, dal cuore dell'inferno ti pugnalo e in nome dell'odio ti sputo addosso il mio ultimo respiro. Affondi ogni bara e ogni carro in un solo vortice. E visto che non sono per me, che io venga trascinato a pezzi mentre ancora ti caccio, benché sia legato a te, balena maledetta, così getto la lancia!
0: Il rampone fu scagliato. La balena ferita balzò avanti. La lenza corse bruciante nella scanalatura. Si imbrogliò. Quello si chinò a districarla. Ci riuscì, ma il cappio volante lo prese al collo e, senza gridare, come la vittima strangolata dai muti schiavi dei turchi, Akab saltò dalla barca prima che gli altri vedessero che era sparito. L'attimo dopo, la pesante gassa impiombata in cima al cavo volò via dalla tinozza vuota, abbatté un rematore e, frustando il mare, sparì nei gorghi. Un momento l'equipaggio della lancia rimase impietrito. Poi si voltarono.

dramma è finito. Perché allora qualcuno si fa avanti? Perché uno scampò al naufragio. Capitò che dopo la sparizione del Parsi, io fui quello che i fati destinarono a prendere il posto del prodiere di Acab, quando questo prodiere assunse il posto vacante. E io fui quello che, quando l'ultimo giorno i tre furono sbalzati in acqua dall'urto, cadde a poppa. Così, galleggiando sul margine della scena che seguì e dominandola tutta, quando il risucchio semispento della nave affondata mi prese, fui allora tirato, ma lentamente, verso il vortice che si chiudeva, finché, nel toccare quel centro vitale, la bolla nera esplose. E ora, sganciata dalla sua molla ingegnosa e saltando a galla con forza per essere così leggera, la cassa da morto salvagente di Queequeg balzò dal mare, ricadde e mi galleggiò accanto. Senza toccarmi, i pesci cani mi guizzavano accanto come avessero lucchetti alle bocche. I falchi selvaggi del mare passavano coi becchi inguainati. Il secondo giorno una vela mi venne vicina, sempre più vicina, e mi raccolse alla fine. Era la Rachele, che andava bordeggiando e che nel rifare la sua rotta in cerca dei figli perduti, trovò solo un altro orfano.

Avete ascoltato Moby Dick di Herman Melville. Adattamento e regia di Mare Miceli. Personaggi e interpreti dell'ottava ed ultima puntata. Ismaele, Aldo Russo. Capitano Acab, Alessandro Rossi. Starbuck, Antonio Angrisano. Stab, Gaetano Lizio. Realizzazione di Mara Miceli per Radio Vaticana Italia.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per La Voce e l'Arte trasmettiamo la seconda parte del compact disc Anna Netrebko, arie da opere di Gaetano Donizetti, Vincenzo Bellini, Charles Gounod, Antonin Dvorak, Giacomo Puccini. Anna Netrebko soprano, Wiener Staatsopernchor, Wiener Philharmoniker dirige Gianandrea Noseda.

Per La Voce e l'Arte abbiamo trasmesso la seconda parte del compact disc dedicato ad Anna Netrebko. Arie da opere di Gaetano Donizetti, Vincenzo Bellini, Charles Gounod, Antonin Dvořák, Giacomo Puccini. Anna Netrebko soprano, Wiener Staatsopernchor. Wiener Philharmoniker ha diretto Gianandrea Noseda. E per concludere Ralph Toner alla chitarra.

Con la musica di Ralph Toner alla chitarra si conclude la prima parte del Combo nella notte. Per schermo sonoro trasmettiamo la colonna sonora originale del film La leggenda del pianista sull'oceano, prima parte. Musiche composte, strumentate e dirette da Ennio Morricone.

Per Schermo Sonoro avete ascoltato la prima parte della colonna sonora originale del film La leggenda del pianista sull'oceano, musiche composte, strumentate e dirette da Ennio Morricone. La seconda parte verrà trasmessa venerdì prossimo alla stessa ora. Per la rubrica Musica per tutti ascoltiamo The Canadian Brass Plays George Gershwin, arrangiamenti di Luther Anderson, di composizioni di George Gershwin.